0: Di Costanzo Festa avete ascoltato 5 madrigali a tre voci, per sole voci e per voci con strumenti. Anna Maria Pavone, soprano. Marco Lazzara, controtenore. Aureo Tomicic, basso. Elementi del complesso strumentale Ensemble 600-900.
1: Robert Schumann. Adagio e allegro in La bemolle maggiore per corno e pianoforte. Opera 70. Prima esecuzione, Dresda, 26 gennaio 1850. Langsam mit innigem Ausdruck. Rasch und feurig. Etwas ruhiger. Im ersten Tempo. Schneller. Bruno Schneider, corno. Eric Lesage, pianoforte.

di Robert Schumann. Avete ascoltato Adagio e Allegro in La bemolle maggiore per corno e pianoforte, opera 70. Prima esecuzione, Dresda, 26 gennaio 1850. Bruno Schneider, corno. Eric Lesage, pianoforte. Bohuslav Martinu. La Revue des Cousins. Per clarinetto, fagotto, tromba, violino, violoncello e pianoforte. Prologue, tango, Charleston, final, tempo di marcia. Ensemble Villa Musica.

di Boguslav Martinu avete ascoltato la Revue de Cuisine per clarinetto, fagotto, tromba, violino, violoncello e pianoforte. Ensemble Villa Musica. Tuano Arbo, anagramma di Jean Taboureau, Digione, 17 marzo 1519, Langres, 23 luglio 1595. Cinque danze strumentali dal trattato Orchésographie. Brun de Malte, Brun de Lavandière, Brun de Cheval, Basse Danse, Tourdion. Complesso strumentale The Broadside Band, diretto da Jeremy Barrow.

di Thoinot Arbaud. Avete ascoltato? Cinque danze strumentali dal trattato Orchésographie. Complesso strumentale The Broadside Band, diretto da Jeremy Barlow.

Antonio Vivaldi, sonata a 3 in re minore per due violini e basso continuo, opera 1, numero 12, La follia. L'estravagante, Stefano Montanari e Stefano Rossi, violini. Francesco Galligioni, violoncello. Maurizio Salerno, clavicembalo.

Di Antonio Vivaldi avete ascoltato Sonata 3 in re minore per due violini e basso continuo, opera 1, numero 12, La follia. L'estravagante, Stefano Montanari e Stefano Rossi violini, Francesco Galligioni violoncello, Maurizio Salerno clavicembalo. Max Bruch, concerto in mi minore per clarinetto, viola e orchestra, opera 88. Andante con moto, allegro moderato, allegro molto. Paul Meyer, clarinetto, Gérard Cosset, viola, orchestra dell'Opéra de Lyon, Ken Nagano, direttore.

0: Di Max Bruch abbiamo ascoltato Concerto in Mi minore per clarinetto, viola e orchestra, opera 88. Paul Meyer, clarinetto, Gérard Cosset, viola, orchestra dell'Opéra de Lyon, diretta da Kent Nagano.
1: Johann Nepomuk Hummel, sonata per pianoforte numero 11 in Re maggiore, opera 106. Allegro moderato ma risoluto, uno scherzo all'antico, allegro non troppo, larghetto a capriccio, cantabile ed espressivo, finale allegro vivace. Pianista Stephen Haug.

di Johann Nepomuk Hummel avete ascoltato Sonata per pianoforte numero 11 in re maggiore, opera 106. Pianista Stephen Haug.

Rai Radio 3 Classica. Georg Friedrich Händel, Let God Arise, Anthem per controtenore, basso, coro a quattro voci, orchestra e basso continuo. Händel Werke Verzeichnis 256b. James Bowman, controtenore. Andrew Ashwin, basso. Macy Cauchie, basso. Coro della Cappella Reale e complesso strumentale Musician Extraordinary, diretti da Andrew Gantt.

0: di Georg Friedrich Händel. Avete ascoltato? Let God Arise, anthem per controtenore, basso, coro a quattro voci, orchestra e basso continuo. Händel Werke Verzeichnis 256b. James Bowman, controtenore. Andrew Ashwin, basso. Macy Cauchie, basso. Coro della Cappella Reale e complesso strumentale Musician Extraordinary, diretti da Andrew Gant.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy. Sinfonia numero 2 in Si bemolle maggiore, opera 52, Inno di lode. Zona Gazarian e Edita Gruberova, soprani. Werner Krenn, tenore. Coro dell'Opera di Stato di Vienna. Maestro del coro Norbert Balasch. Wiener Philharmonica, Christoph von Donani, direttore.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 2 in Si bemolle maggiore, opera 52, Inno di lode. Zona Gazarian e Edita Gruberova, soprani. Werner Krenn, tenore. Coro dell'Opera di Stato di Vienna. Maestro del coro Norbert Balasch. Wiener Filarmonica, Christoph von Donani, direttore.
1: Antonin Dvořák, quartetto numero 12 in fa maggiore per archi, opera 96, americano. Allegro ma non troppo, lento, molto vivace, finale, vivace ma non troppo. Quartetto d'archi Pavel Haas, Veronika Jaroskova e Eva Karova, violini, Pavel Nickel, viola, Peter Jarosek, violoncello.

di Antonin Dvořák avete ascoltato Quartetto numero 12 in Fa maggiore per archi, opera 96, americano. Quartetto d'archi Pavel Haas, Veronika Jaruskova e Eva Karova, violini, Pavel Nickel, viola, Peter Jarusek, violoncello.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

come un sogno, uno specchio che guarda. I suoi grandi occhi scrutavano, coglievano ogni particolare, ogni emozione, ogni essenza, profumo di maggio e origine umbra. E buona giornata da Anna Menichetti ai microfoni di Radio 3. Insieme sono Federico Vizzaccaro, curatore della nostra trasmissione, curatore anche delle bellissime musiche che andiamo ad ascoltare oggi, per parlare di un personaggio davvero affascinante, che è stata Anna Marchesini. Questo bel libro, La voce e l'arte, scritto da Nicola Lucchi con Mariangela Galotto, edizione Bompiani, che dà sostegno a tutta una serie di conoscenze che noi pubblico abbiamo avuto nei confronti della grande Marchesini, e che porta questo libro ad approfondire anche l'acume, l'umanità, un personaggio che ha dato davvero molto nel suo irresistibile modo dissacrante di giocare con le cose quotidiane, ha dato molto in fondo al nostro paese, alla nostra arte, al nostro teatro. Anna Marchesini faceva parte del trio, un trio di attori straordinari che ancora oggi hanno la capacità di farci divertire, farci ridere e sottolineare sempre l'ironia con la quale andrebbe sempre vissuta la vita. Tullio Solenghi, ovviamente, in particolare con la sua autobiografia, ha lasciato molto materiale nei confronti di questa grande donna che, in quanto donna e in quanto attrice comica, ha faticato non poco a emergere sulle scene. Poi, una volta che si è compreso quanto il suo valore fosse immenso sotto il profilo proprio attoriale, certamente tutto è stato più chiaro, cioè più chiaro comprendere quanto questo personaggio fosse importante per la nostra cultura teatrale italiana. 1976, quando Anna Marchesini appare sul palcoscenico, ancora non è stata ammessa peraltro all'Accademia d'Arte Drammatica, la Silvio D'Amico, e ancora perché faticò moltissimo a entrare in Accademia, fu chiamata da Tino Buazzelli per Il borghese gentiluomo di Molière. Un provino difficile, il regista Buazzelli l'aveva peraltro bocciata proprio all'esame d'Accademia, e però fu questa proprio una dimostrazione di stima e di fiducia più lungimirante di ogni valutazione precedente, e la Marchesini seppe, grazie al cielo, cogliere al volo questa spinta del destino.

Jean-Baptiste Lully, l'ouverture dal borghese gentiluomo Jordi Savall con le Concerts des Nations nella interpretazione, questo brano così importante nella musica francese di Lully, che appoggia le radici proprio al teatro più importante, quello legato tra Lully e Molière, appunto quello legato profondamente alla vita aristocratica francese del tempo. Sfogliamo insieme di Nicola Lucchi e Mariangela Galotto, Anna Marchesini, La voce e l'arte. La voce è una voce molto particolare, perché lei aveva degli acuti, se ve li ricordate, davvero sconvolgenti, che poche attrici sapevano fare, ed era molto famosa proprio per questo utilizzo così naturale, ma anche impervio, della sua voce. E poi era di una simpatia sconvolgente. Sono nata a Orvieto, scrive la Marchesini nel 2008. Orvieto, una parola che milioni di persone muoiono senza aver mai pronunciato, anzi vivendo lo stesso, ma benissimo poi. Dunque, per la maggior parte del mondo, ma anche solo degli italiani, Orvieto non esiste, o comunque non fa nessuna differenza. È un po' la sfiga tipica dell'Umbria, che tutti dicono che c'è nato a San Francesco, Jacopone, ma che comunque sono nati ad Assisi e a Todi. Ma Orvieto? Ecco, così la Marchesini sapeva intrattenere se stessa e gli altri con questi giochi anche di parole, ma che però erano dei giochi veri, perché rispetto alla città nella quale lei è nata, lei diceva: io non vivrei mai in provincia, anche se ci rinascerei molto volentieri. La provincia, quando se ne può scappare, secondo me è un momento importante. È importante però nascerci e crescerci con tanti tempi in più rispetto alla città, tanto tempo per pensare, anche forse solo con la possibilità di differenziarsi l'uno dall'altro. E poi, certo, sono venuta via perché chiaramente le possibilità che offre una città di provincia, sono inferiori alle possibilità che offre un centro più importante come quello, grandissimi vantaggi, diceva la Marchesini, come quello di avere un terrazzino con dei gerani sul quale scrivere delle poesie, perché magari non sai dove andare. Ecco, io ho aperto infatti con una delle sue belle poesie, peraltro anche la figlia, Virginia dedica all'Anna Marchesini una serie di bellissime poesie, quella che io ho letto si intitola Annarella, che sono di grande bellezza e dolcezza. La Marchesini ha incontrato e frequentato la crema, se vogliamo, no? Del teatro italiano dello scorso secolo. Veramente è stata un personaggio davvero importante. Ecco, grazie alle scelte di Federico Vizzaccaro siamo riusciti a ricostruire un passaggio molto importante della Marchesini con Gazzelloni, cioè noi ascoltiamo la musica di Vivaldi, del concerto per flauto in do minore, con Severino Gazzelloni. Questo per ricordare il radiodramma Una vendetta in musica, con le musiche di Bruno Cagli e la regia di Lorenzo Salvetti, definito come quasi un melodramma radiofonico per flauto, due voci maschili, voce femminile recitante e cantante e coretto recitante. Ecco, questo radiodramma vinse il Prix Italia del 1981.

Antonio Vivaldi, Allegro non troppo, il primo movimento dal concerto per flauto in do minore, catalogo Riom 441, i musici, flauto solista, Severino Gazzelloni. Sfogliamo insieme questo bel libro che ci racconta tanto di un personaggio che abbiamo tutti molto amato. Perché grazie poi alla televisione Anna Marchesini è entrata un po' le case di tutti gli italiani, insieme a Massimo Lopez, insieme a Tullio Solenghi. Certo, ricordavano i tre un po' il quartetto Cetra, cioè questa presenza maschile preponderante con una figura femminile in primo piano, voce recitante, cantante di grandissima qualità. Certo, i tempi sono cambiati e il trio, o il trio Marchesini, come a volte viene detto, il trio era specializzato in tecniche proprio di ironia. Ancora oggi i due attori principali lo sono, di ironia e di satira, che insomma è una di quelle arti teatrali davvero molto importanti. Ecco, Anna era inarrestabile, come scrivono gli autori quando si trattava di recitare. Chiunque la osservasse dal di fuori ne rimaneva decisamente molto, molto colpito. In un'intervista lei disse: "Faccio ridere, ma sono timida e triste". Beh, questo oltretutto come tutti gli attori comici che sono, insomma, è proprio una prerogativa dell'artista comico che è poi triste. Io che evitavo sempre di apparire per evitare di essere notata, che limitavo le parole per paura di essere fraintesa, che rispettavo tutte le regole del vivere civile per non dare adito al minimo pettegolezzo, ho cercato di offrire l'immagine rovesciata di me stessa e mi iscrissi all'Accademia d'Arte Drammatica, nascondendo tutto ai genitori, non alla complice Teresa, alla quale appunto disse di aver tentato l'esame d'ammissione, anno accademico 74-75, portando un pezzo drammatico nel ruolo di Suor Carmela dai dialoghi delle Carmelitane di Georges Bernanos. Il giudizio della commissione non fu sufficiente. Frequenta psicologia, dissero, e ragiona assai vivacemente, in termini tutti psicologici, convenzionale l'interpretazione, ma con gradevole voce e buona dizione, volto un po' sgradevole, tendenza alla monotonia per eccesso di interiorizzazione, mimica scarsa, provocata alla fine del colloquio, tira fuori il temperamento, cioè ci voleva un po', bisognava carburare un po'. Ed è chiaro che il primo rifiuto fu un grande dolore per Anna Marchesini. E allora trovò il sistema di frequentare l'Accademia comunque e come uditrice.

Francis Poulenc, Salve Regina, finale atto terzo dai dialoghi delle Carmelitane, coro e orchestra del Teatro Nazionale dell'Opéra di Paris, Pierre Dervaux, voci soliste, Denise Duval e Gisèle Dumoutière. Nicola Lucchi e Mariangela Galotto ci hanno regalato questo libro su Anna Marchesini, La voce e l'arte, ecco uno di quei libri che anche stando sotto l'ombrellone in spiaggia si leggono davvero volentieri, perché si scoprono tutte le angolature sofferte, difficili, complesse, di personaggi che la televisione ha portato alla ribalta. In realtà poi Anna Marchesini più che altro voleva fare teatro. Lei è stata peraltro una grandissima doppiatrice. Iniziò con Il Mago di Oz, con la Garland, e da quel momento peraltro doppiò tutti i film interpretati dalla Garland. E però la televisione appunto la portò al massimo della fama, anche se, ripeto, lei certamente preferiva il teatro. Ma aveva un dono fantastico, dicono gli autori, che era quello di capire quale fosse la sua essenza recitativa. E anche con gli altri, anche con chi gli stava accanto, riusciva ad aiutare a mettere a frutto certe sfumature di recitazione. Silvia D'Amico ricorda: per lei non c'erano differenze di genere. Il suo essere donna poteva essere un'arma in quello che ha fatto anche con il trio, in cui era in mezzo a due uomini di cui lei era la mente. Ci ha trattato tutti da esseri umani. A noi donne ci ha responsabilizzato molto più di quanto avesse fatto con gli studenti, quando poi andrà ovviamente a insegnare in accademia. Ci ha preparato a quello che sarebbe stato il mondo fuori, perché una donna in questo settore deve avere il doppio della forza e del coraggio di quanto deve avere un uomo per sopportare certe regole o per non essere accondiscendente in tutto e per mostrare la propria intelligenza.

Giottino Rossini, l'ouverture dal barbiere di Siviglia, Chamber Orchestra of Europe diretta da Claudio Abbado, e 1981, quando recita nel barbiere di Siviglia di Beaumarchais, con la regia di Mario Maranzana. Lei fece la parte della Bella Rosina. Ecco, lei aveva, ripeto, questa straordinaria voce acuta, molto molto particolare, che stupiva chiunque, perché riusciva a fare dei versi, delle angolature davvero impensabili. Poi purtroppo arriverà la malattia, e come dicono gli autori di questo bel libro, ha fatto delle cose anche in un momento di grande difficoltà di salute, straordinarie. Il rapporto con la sua arte era per lei davvero una linfa vitale. Dicono gli autori che nella vita di un artista di quel calibro l'arte e la vita non sono due linee parallele. Suo modo di vivere il teatro e l'arte erano lo specchio di come vivesse proprio la vita di tutti i giorni. E peraltro Anna Marchesini lascia anche una importante eredità di vita dedicata al teatro. Forse noi spesso e volentieri lo dimentichiamo, ma è giusto ripeterlo e sottolinearlo, e grazie a questo libro se ne fa giustizia. Anna è entrata nella lingua italiana con i suoi modi e i suoi tormentoni, è entrata nella parlata di chiunque, e questo ha fatto tanto, perché il gioco, lo scherzo, la satira, l'ironia sono davvero le cose più importanti per salvare il mondo e per salvarsi nel mondo. Noi ci lasciamo adesso con Over the Rainbow, la versione per pianoforte, solo dall'album La Scala, perché Keith Jarrett appunto ottenne il concerto nel 1995, che è il brano della colonna sonora proprio del Mago di Oz, cantata nel film da Judy Garland. Grazie per i vostri messaggi.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
2: Tu non ci devi venire qua.
3: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
6: E a noi che aspettiamo?
5: Congratulazioni!
6: Di gustarci il cocomero!
5: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
8: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
7: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Pietro Plastini e Valentina Antonelli. Lo scontro Italia-Spagna sui migranti. Madrid fa scattare i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia. La misura è già operativa e rimarrà in vigore sino al 7 settembre. Palazzo Chigi aveva respinto l'ultimatum del governo Sanchez e confermato almeno sino a Ferragosto la sospensione del trattato.
3: È entrata in vigore a mezzanotte, resterà operativa fino al 7 settembre la misura ritorsiva spagnola e ripristino dei controlli alla frontiera per i viaggiatori provenienti dall'Italia, praticamente per l'intera stagione delle vacanze estive. Lo stesso provvedimento adottato dall'Italia nei confronti della Spagna dal 1 agosto, dopo la crisi migratoria a Ceuta, e che se Roma non avesse revocato l'avvertimento di Madrid, avrebbe provocato una risposta proporzionale, una ritorsione che il governo spagnolo aveva annunciato in una nota dai toni perentori e ultimativi in cui definiva la decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen con Madrid ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea, discriminatoria nei confronti degli spagnoli. Una misura senza precedenti, la qualificava Madrid, adottata senza preavviso, unilateralmente, con argomentazioni pretestuose. Il governo spagnolo lamentava non si fosse tenuto conto del fatto che nessuno dei migranti arrivati irregolarmente a Ceuta sarebbe potuto entrare in Europa per via del regime speciale della città e che la quasi totalità dei migranti fosse già rientrata in Marocco. Madrid accusava Roma di non rispettare il regolamento di Dublino dal 2022. Citava l'agenzia europea Frontex, che classificava l'Italia come lo Stato dell'Unione che ha registrato il maggior numero di attraversamenti illegali negli ultimi anni. Enzo Arcieri, GR3.
4: Medio Oriente, prosegue l'offensiva degli Houthi nella notte, attacchi missilistici contro obiettivi dell'Arabia Saudita. Ancora stallo sullo stretto di Hormuz, si attende entro oggi l'accordo per la riapertura. Intanto è stato siglato un patto di difesa reciproca tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan sul modello della NATO. Per Teheran è un accordo di carta.
2: Andiamo in Ucraina, dove nella notte è scattata l'allerta aerea a Kiev e in altre regioni, udite forti esplosioni nella capitale a Dnipro. Gli attacchi russi hanno causato la morte di 3 persone, tra cui un bambino, e 3 feriti. Intanto Zelensky è arrivato a Belgrado per una visita ufficiale, la prima in Serbia, paese che ha buoni rapporti con la Russia di Putin e con la Cina. Previsto un incontro con il presidente Aleksandar Vučić.
4: 70 anni fa la strage nella miniera di carbone di Marcinelle in Belgio, dove morirono 262 minatori, 136 erano italiani. Commemorazioni in Belgio, l'8 agosto sarà presto proclamata giornata europea delle vittime sul lavoro per riaffermare la dignità del lavoro, ha affermato la premier Giorgia Meloni, che anche sotto il ruolo degli emigranti italiani.
5: Il simbolo dello straordinario contributo che decine di milioni di italiani hanno dato al progresso delle nazioni che li hanno accolti. Una grande storia fatta di rispetto, regole, integrazione, ma soprattutto di duro lavoro e tanto sacrificio.
2: La cronaca, prima notte in carcere per i 4 giovani dai 19 ai 23 anni, tutti residenti in provincia di Forlì, Cesena, arrestati con l'accusa di aver ucciso Nicola Musiani, il 54enne vittima di un brutale pestaggio a Pinarella di Cervia nel Ravennate il 19 luglio, e morto in ospedale 3 giorni dopo. Il loro arresto è stato un sollievo, ha dichiarato il padre di Musiani.
6: Non aveva avuto un'esistenza facile Nicola Musiani. 54 anni, viveva in un vecchio camper. Lo conoscevano tutti a Pinarella di Cervia, nel Ravennate. Spesso girava con un grosso radioregistratore acceso. Non è ancora del tutto chiaro il movente del delitto, ma l'accusa nei confronti dei 4 fermati, concorso in omicidio aggravato dai futili motivi, fa pensare a un semplice diverbio o a uno sguardo sbagliato dietro il brutale pestaggio del 19 luglio. Musiani è morto 3 giorni dopo in ospedale. Contro di lui si erano accaniti colpendolo con calci e pugni anche quando era a terra. I carabinieri hanno individuato i 4 con un'indagine nella quale fondamentali sono state le immagini di una dashcam che aveva ripreso i componenti del gruppo. Hanno tra i 19 e i 23 anni. Italiani, 3 sono di seconda generazione con origini marocchine. Giorgio Musiani, il padre di Nicola.
7: È provato un grandissimo sollievo, anche perché quella gente lì in giro fa sempre del male.
6: Fausto Bertuccioli, GR3.
4: L'addio a Francesco Guccini. Questa mattina a Pavana i funerali in forma privata del cantatore scomparso giovedì a 86 anni. Oggi a Bologna e Modena sarà lutto cittadino.
2: Con l'estate, il 15 agosto alle porte, si moltiplicano le truffe ai viaggiatori. Oltre 4 milioni gli italiani vittime di frode. Secondo l'indagine commissionata dall'Istituto di Ricerca EMG, il danno economico si aggira intorno ai 195 milioni di euro negli ultimi 12 mesi. Ascoltiamo Andrea Polo, capo della comunicazione della piattaforma Facile.it, che mette a confronto le offerte che provengono dalla rete.
0: Nell'ultimo anno gli italiani che sono finiti vittima di truffa mentre prenotavano la propria vacanza o elementi accessori come i biglietti o le escursioni sono stati 4,3 milioni. I campanelli da far scattare sono quelli di un prezzo troppo basso o anche la richiesta di pagare con dei metodi non tracciati a fronte magari di uno sconto. La prima cosa da fare in questo caso è denunciare, allegando alla denuncia stessa quante più immagini possibili.
4: E dalle truffe in rete alle fake news sul clima che inondano i social.
8: Ha sempre fatto caldo. Il riscaldamento non dipende dall'uomo. La colpa del caldo è degli incendi. Sono alcune delle fake news sul cambiamento climatico che rimbalzano sui social monitorate dall'Osservatorio Europeo sui media digitali. La disinformazione climatica, denuncia l'ente, è organizzata e affonda le radici negli anni 60. Coinvolge compagnie petrolifere, think tank di parte, politici, governi. Negli Stati Uniti più di un americano su due, rileva un'indagine del Pew Center, non crede all'impronta dell'uomo sul riscaldamento globale. La NASA risponde pubblicando in risposta alle domande più poste al portale dell'agenzia che oltre il 97% degli scienziati concordano sull'origine antropica del riscaldamento. Climatica, denuncia l'ente, è organizzata e affonda le radici negli anni 60. Coinvolge compagnie petrolifere, think tank di parte, politici, governi. Negli Stati Uniti più di un americano su due, rileva un'indagine del Pew Center, non crede all'impronta dell'uomo sul riscaldamento globale. La NASA risponde pubblicando in risposta alle domande più poste al portale dell'agenzia che oltre il 97% degli scienziati concordano sull'origine antropica del riscaldamento. Era un dato del 2013 su 12.000 studi comparati. Nel 2021 la percentuale è salita al 90%.

0: gli ultimi report ci fanno capire che è necessario includere un contributo umano.
1: Francesca Fornario, GR3.
2: Prosegue l'ondata di caldo sul nostro paese, scendono a 19 le città da bollino rosso, allerta maltempo che interesserà al centro-nord. Nel weekend che apre la settimana di Ferragosto sulla rete stradale e autostradale si prospetta traffico intenso. Raffaele Lapietra dell'ufficio comunicazione dell'ANAS.
3: Giornata da bollino nero con traffico intenso fin dalle prime ore del mattino. Nell'intero weekend sono attesi oltre 25 milioni di spostamenti. Le maggiori criticità sono attese lungo le principali direttrici turistiche verso le località di mare o di vacanza, sulla 2 autostrada del Mediterraneo ed anche sul versante ionico, adriatico e tirrenico, oppure al nord verso i valichi di frontiera.
2: Con le notizie ci fermiamo qui, adesso il meteo, a seguire Radio 3 Mondo, prossimo giornale radio alle 8.45.
4: Abbiamo trasmesso GR3.
5: Meteoradio.
6: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 8 agosto. Durante la mattinata si attenuano i temporali che hanno interessato il nord e, sempre al mattino, prevalenza di cielo sereno su tutte le altre regioni. Dal pomeriggio le nubi consistenti tornano ad interessare le Alpi e tutte le aree interne del centro e del sud, con piogge e temporali che, localmente, potranno essere associate a forti colpi di vento e grandine. Dalla sera poi condizioni in deciso miglioramento ovunque. Venti per lo più deboli o a regime di brezza lungo le coste, a parte locali rinforzi di maestrale sulla Sardegna fin verso la Sicilia occidentale. Mari tutti poco mossi, ad eccezione dei mari intorno alle due isole maggiori, che risulteranno mossi. Ancora molto caldo, con poche variazioni per le temperature, che scenderanno solo in parte nelle aree in cui saranno presenti piogge e temporali. Permane l'elevata umidità, soprattutto durante la sera e la notte. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: RAI, Radio 3. La grande classica nel cuore delle Dolomiti. Dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
1: Radio 3 Mondo.

Buongiorno da Costanza Spocci, siete all'ascolto di Radio 3 Mondo, la rassegna della stampa internazionale di Rai Radio 3. Cominciamo subito dai titoli di alcuni giornali europei. Stiamo su El País, che come primo titolo del giornale scrive: Sanchez e Meloni van al choque por los controles fronterizos, cioè Sanchez e Meloni si scontrano sulla questione dei controlli alle frontiere. E poi in taglio basso, la Colombia inaugura con la Espreya il primo governo di estrema destra. C'è una foto centrale sul País con il nuovo presidente colombiano e il presidente argentino Milei. Entrambi ammiccano alla fotocamera con i pollici all'insù. Anche El Mundo in apertura titola: Sanchez e Meloni arrastran alla EU a una frattura storica, cioè Sanchez e Meloni trascinano l'Unione Europea verso una frattura storica. Questo è il titolo principale di El Mundo, che riprende anche con un titolo sempre in seconda, diciamo in secondo piano, sulla Colombia, e parla di un vero e proprio golpe de timón alla derecha, cioè una virata brusca a destra della Colombia. Poi il quotidiano francese Le Figaro titola: Le chômage redevient un peu un art de l'économie française. Quindi Le Figaro parla di crisi europea, di crisi del lavoro, parla di chômage, di disoccupazione, che in Francia ha raggiunto l'8,3%, un record dai tempi del Covid, con una tendenza che non sembra invertirsi. Invece il quotidiano saudita Arab News titola: Attack on one is attack on all. Ci sono l'Arabia Saudita, la Turchia e il Pakistan che hanno firmato un patto di difesa storico con una cerimonia a La Mecca. Un attacco contro uno è un attacco contro tutti. E tra l'altro proprio questa notte ci sono stati attacchi missilistici contro l'Arabia Saudita da parte

0: parte degli Houthi, e invece sul New York Times il titolo principale questa mattina dice così: As pressure mounts, US hunts for Cuba's next leader, cioè gli Stati Uniti stanno cercando il prossimo leader di Cuba mentre la pressione sull'isola continua ad aumentare. Bene, questi erano i titoli principali della stampa internazionale. Ora passiamo agli approfondimenti con l'aiuto in regia di Giulia Nucci, alla console di Alessandro Cesolini e con la cura di Anna Maria Giordano. Dicevamo, il país e il mondo, la stampa spagnola tutta oggi apre con la crisi diplomatica tra Spagna e Italia e la gestione dei flussi migratori. Una crisi che si aggrava sempre di più, e il País questa mattina riporta che Madrid ha deciso di reintrodurre dalla mezzanotte, già scoccata appunto di oggi, i controlli temporanei a frontiere interne per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Questo in risposta alle misure adottate da Roma nei giorni scorsi contro i passeggeri in arrivo dalla Spagna, questo dopo l'ingresso massiccio di migranti a Ceuta. I controlli spagnoli saranno validi fino al 7 settembre, salvo cambiamenti, e prevedono verifiche casuali di identità, nazionalità e documenti di soggiorno. Il governo di Pedro Sanchez aveva minacciato misure proporzionate se l'Italia non avesse ritirato le proprie restrizioni, però la Premier Giorgia Meloni ha rifiutato, dicendo che la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere non possono essere oggetto di pressioni esterne. Così scrive El País questa mattina, rifacendo un po' tutta la storia di quello che è successo, dunque che l'Italia ha sospeso in maniera temporanea l'applicazione della libera circolazione di Schengen dal 31 luglio. Giustificando questa decisione con la pressione migratoria e il timore di nuove partenze verso Ceuta che sarebbero previste per il 15 agosto, questo però sulla base di mobilitazioni diffuse sui social marocchini. Però il governo spagnolo, scrive il País stamattina, sostiene che non vi siano segnali concreti di una nuova ondata e dunque accusa Roma di aver agito in maniera unilaterale e senza basi giuridiche sufficienti. Poi Madrid ha anche ricordato che l'Italia è tra i paesi dell'Unione con il maggior numero di ingressi irregolari registrati negli ultimi anni e accusa Roma di non rispettare il regolamento di Dublino sull'asilo e rivendica invece la propria solidarietà passata verso l'Italia anche durante la crisi migratoria di Lampedusa del 2023. E dunque una tensione che arriva dopo la crisi di Ceuta, ricordiamo quando circa 72.000 persone sono arrivate nell'exclave spagnola il 30 luglio, e questa disputa ora rischia di trasformarsi in uno scontro più ampio all'interno dell'area Schengen, anche se entrambi i governi dicono di voler mantenere relazioni costruttive. Questa notizia è ripresa, diciamo, dal Mondo, ma anche dal quotidiano basato a Bruxelles, Politico.eu, anche da BBC che aggiunge che a Ceuta intanto sono stati registrati 1342 bambini e ragazzi migranti e minori, dunque non accompagnati, che il governo spagnolo ha promesso di assistere e trasferire in maniera progressiva in tutta la penisola, e intanto la Marina spagnola rafforza i dispositivi di sicurezza con navi militari per il controllo delle acque. BBC questa mattina riporta anche un'altra notizia, cioè che la polizia spagnola ha smantellato una delle più grandi reti criminali attive nel traffico di droga e persone migranti nel Mediterraneo occidentale. Ha arrestato 78 persone in Spagna e in Algeria. Questa organizzazione era coinvolta anche in rapine violente, estorsioni, sequestri illegali e riciclaggio di denaro. Secondo Europol, questa rete gestiva un doppio traffico: dalla Spagna e dal Portogallo inviava in Algeria droghe sintetiche, armi ed esplosivi, mentre nel viaggio di ritorno trasportava verso la Spagna e Ibiza persone migranti e altri beni illegali usando delle imbarcazioni clandestini molto potenti che sono chiamate ghost speedboats, quindi navi veloci fantasma. Dunque le autorità spagnole hanno sequestrato 18 di queste barche per un valore di circa 5 milioni di euro e hanno preso anche 25.000 euro in contanti e 15.000 pasticche di MD MA, e tra, insomma tutta, insieme a tutta questa merce c'erano anche 50 persone, persone migranti, e tra l'altro queste imbarcazioni trasportano queste persone verso la Spagna in condizioni estremamente pericolose, senza giubbotti salvagente né illuminazione, e da questo traffico i profitti stimati sarebbero di oltre 24 milioni di euro, una rete che è composta soprattutto da cittadini di origine algerina che però ha collegamenti con gruppi criminali locali in Francia, Belgio, Portogallo, Polonia e anche Italia, dunque insomma un network transnazionale con componenti locali in ogni paese, e utilizza strumenti tecnologici come telefoni satellitari, GPS e sistemi di comunicazione criptata. Gli investigatori spagnoli hanno anche denunciato episodi di violenza fisica, abusi sessuali e detenzioni in condizioni disumane ai danni delle persone migranti. E così si chiude questo pezzo di BBC. Dunque, dal Mediterraneo ci spostiamo ora invece in Latin America, andiamo in Colombia. Il Mundo parlava nel suo titolo di golpe de timón, cioè di virata brusca verso destra, e il Tiempo, quotidiano colombiano, questa mattina racconta l'insediamento del nuovo presidente colombiano e i punti chiave del suo discorso introduttivo. Il nuovo presidente si chiama Abelardo de la Espreia e ha assunto in maniera ufficiale la presidenza della Colombia ieri con una cerimonia a Cali. Nel suo primo discorso da presidente, De la Espreia ha annunciato una linea fortemente incentrata su ordine, sicurezza e austerità economica, nonché un forte sostegno alle forze armate e alla polizia. Sul settore energetico ha voluto rilanciare il petrolio, gas, e ha parlato anche di un fracking responsabile, nonché il rafforzamento della produzione termoelettrica della Colombia. La stampa statunitense si occupa molto di questo nuovo presidente colombiano. Wall Street Journal, quotidiano di stampo repubblicano, parla di alleato di Trump che entra in carica in Colombia promettendo di combattere gli eserciti della cocaina. Wall Street Journal scrive che Abelardo de la Espreia, sostenuto da Trump, si è insediato proprio ieri con un programma incentrato sulla lotta ai narcotrafficanti attraverso una maggiore cooperazione militare con gli Stati Uniti. Ha annunciato una linea dura contro questi gruppi narcotrafficanti colombiani, promettendo di interrompere i negoziati di pace che invece aveva avviato il predecessore Gustavo Petro, e dunque ha lanciato ufficialmente un'offensiva che sarà sostenuta dagli Stati Uniti. De la Espreia è un avvocato di destra senza precedente esperienza politica e dice appunto che intende combattere i cartelli della droga con bombardamenti contro i campi e i gruppi armati, aprendo nuove carceri e fumigando le coltivazioni di cocaina e facendo operazioni militari contro imbarcazioni e aerei usati per il traffico di stupefacenti. Dunque una collaborazione tra Bogotà e Washington che è già in fase di attuazione. L'amministrazione Trump punta a trasformare la Colombia nel centro della strategia regionale contro i cartelli della droga nell'ambito di questa iniziativa che è chiamata Shields of the Americas, quindi lo scudo delle Americhe, e Medellin è stata indicata come possibile sede operativa di questa alleanza. E dunque la scelta della Espreia segna una netta rottura con la strategia di Petro, che invece aveva puntato sulla politica della pace totale, aprendo negoziati con circa una dozzina di gruppi armati per convincerli al disarmo. Petro ha difeso il proprio bilancio sostenendo di aver sequestrato più droga di qualsiasi governo precedente, anche di aver estradato centinaia di criminali, e ha avvertito che una nuova guerra alla coca basata sulla forza potrebbe aumentare la violenza. Invece la Espreia ha reso evidente che intende colpire in maniera forte gruppi come ad esempio il Clan del Golfo e l'Ejército de Liberación Nacional, definiti dagli Stati Uniti come organizzazioni terroristiche. Ha detto poi che non si arrenderà finché non saranno eliminati tutti questi gruppi, dunque aprendo ufficialmente una stagione di forte confronto militare in Colombia. Questa nuova presidenza colombiana si inserisce in una crescente presenza di governi conservatori e filo statunitensi in tutta l'America Latina. E proprio su questo il New York Times questa mattina apre in homepage dicendo che gli Stati Uniti stanno cercando all'interno dell'apparato cubano una figura attuale o un ex dirigente che possa assumere la guida del paese nel caso in cui la crescente pressione degli Stati Uniti portasse a un cambiamento politico a L'Avana. L'obiettivo non sarebbe tanto un classico regime change, dunque un cambio di regime, quanto una transizione verso un leader ritenuto più pragmatico e disposto a collaborare con Washington. Dunque la Casa Bianca ha chiesto alle sue agenzie di intelligence di individuare una figura simile un po' a Delcy Rodriguez in Venezuela, che è considerata da Washington una dirigente che può garantire continuità e al tempo stesso anche apertura verso gli interessi statunitensi, però secondo le valutazioni dell'intelligence Cuba in realtà assomiglia più a uno stile iraniano che al Venezuela e dunque tra i possibili successori predominano esponenti delle correnti più dure del governo, non dei riformisti, e dunque negli ultimi mesi Washington, mentre sondava, ha presentato al governo cubano una serie di richieste, dunque di liberalizzare l'economia, di aprirsi agli investimenti statunitensi, di acquistare petrolio americano e di allontanare operatori dell'intelligence russa e cinese dall'isola. In cambio ha offerto un alleggerimento delle sanzioni e maggiori aiuti umanitari. Però il governo di Miguel Díaz-Canel non è disposto ad accettare queste condizioni, dunque gli Stati Uniti cercano possibili successori e il New York Times cita diverse persone, tra cui Oscar Perez Oliva Fraga, che è pronipote di Fidel Castro, che è considerato vicino all'attuale leadership. Poi ci sarebbe Raulito, nipote di Raul Castro, e infine il ministro dell'interno Lázaro Alberto Álvarez Casas, e c'è il direttore della CIA che avrebbe incontrato Casas e Raulito durante una visita a Cuba. E c'è il New York Times poi che rivela che la CIA ha creato una vera e propria task force segreta dedicata all'isola, segnale chiaramente di una strategia sicuramente più aggressiva nei confronti di Cuba. Nel frattempo la pressione economica di Washington continua ad aggravare la crisi energetica cubana, con carenze di carburante frequenti e sempre più blackout. Resta però incerto fino a che punto Washington è disposto a spingersi per favorire un cambio di leadership. C'è l'incriminazione di Raul Castro da parte del Dipartimento di Giustizia, che è vista da alcuni come un possibile precedente per future operazioni. Il fatto però che l'ex leader non ricopra più incarichi ufficiali rende molto più difficile immaginare una successione automatica in caso di arresto o di rimozione. Tra l'altro Cuba avrebbe già rafforzato le misure di sicurezza per prevenire eventuali operazioni statunitensi contro i suoi dirigenti. Dunque vedremo come si muoverà la CIA, come si muoveranno gli Stati Uniti nei confronti di Cuba. Intanto ci spostiamo a Washington, perché l'Associated Press riporta che una corte federale d'appello degli Stati Uniti ha ordinato all'amministrazione Trump di sospendere la costruzione della nuova sala da ballo della Casa Bianca, un progetto da 400 milioni di dollari, perché questo progetto non è stato autorizzato dal Congresso. Dunque la corte ha accolto il ricorso di associazioni per la tutela del patrimonio storico, dicendo che Trump non può decidere in maniera unilaterale un'opera di queste dimensioni. La controversia nello specifico riguarda una sala da 8.400 metri quadri sul sito dove sorgeva l'East Wing della Casa Bianca, che è stata demolita per fare spazio al progetto di Trump. Trump, che ha definito questa sentenza ingiusta e ha annunciato un ricorso immediato alla Corte Suprema. Ci spostiamo ora verso l'Europa, Europa più orientale, anzi ci spostiamo in Ucraina e nei Balcani, perché Kyiv Independent questa mattina riporta che il presidente ucraino Zelensky è arrivato ieri a Belgrado per la sua prima visita ufficiale in Serbia, un viaggio che è considerato molto significativo vista la tradizionale vicinanza di Belgrado a Mosca. E Zelensky ha incontrato il presidente serbo Vucic e parlerà anche con il premier Makut di cooperazione economica, relazioni con l'Unione Europea e soprattutto di questioni di sicurezza. Zelensky ha sottolineato che l'Ucraina è pronta a collaborare in modo costruttivo e nel rispetto reciproco, questo mentre nella notte attacchi pesanti russi sono stati lanciati contro la capitale Kiev e Dnipro. La Serbia dall'inizio dell'invasione russa su larga scala ha mantenuto una posizione di equilibrio tra Mosca e l'Occidente. Storicamente la Serbia è legata alla Russia, è dipendente dal gas russo, però Belgrado è stata accusata da Mosca di fornire in maniera indiretta munizioni all'Ucraina, accuse che Vucic ha respinto. E nel giugno 2025, riporta il Kyiv Independent, Vucic aveva visitato l'Ucraina, si era però rifiutato di firmare una dichiarazione congiunta che condannasse esplicitamente l'aggressione russa e dunque non ha chiesto il ritiro delle truppe di Mosca. Però appunto oggi l'incontro con Zelensky sembra aprire alcune porte. Sul Guardian, rimanendo in tema, invece questa mattina viene riportata un'analisi del gruppo di contrasto alla disinformazione 411 riporta che account sui social legati alla Russia avrebbero amplificato narrazioni dell'estrema destra su quello che sta accadendo in Europa, e in particolar modo cercherebbe di andare a fondo e rimestare nella crisi europea, proprio appunto prendendo Ceuta, quello che è successo a Ceuta, di mira, e con i canali collegati alla rete Pravda e gli altri account con legami vicini all'ambiente, all'apparato e all'apparato militare russo avrebbero raggiunto oltre 500.000 persone diffondendo messaggi mirati che volevano creare tensioni e alimentare le paure sull'immigrazione. E dunque gli esperti di disinformazione sottolineano che questo episodio mostra un livello sempre più crescente di coordinamento e organizzazione nelle campagne online volte a destabilizzare il dibattito europeo. Non sono più fenomeni isolati o spontanei, scrive il Guardian, ma è una sorta di macchina strutturata che tende ad attivarsi in concomitanza con crisi sociali e migratorie in Europa. In chiusura, su Le Monde viene ripresa la nuova alleanza tra Arabia Saudita, Pakistan e Turchia, un patto di difesa tra i tre paesi che dice che un attacco armato contro uno dei tre è considerato un attacco contro tutti. Dunque questa era l'ultima notizia di Radio Tremondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3. Tra poco la rassegna sarà disponibile su RaiPlay Sound e su tutte le altre piattaforme. Vi lasciamo quindi in ascolto di Prima Pagina, la rassegna della stampa italiana di Radio 3. Buon ascolto.
1: L'estate di Radio 3, il sabato alle 9.30, Terra di Sguardi, la costruzione di un mito, di Giovanni Carlo Federico Villa.
2: Questo nuovo percorso estivo non sarà semplicemente un viaggio nei luoghi d'Italia, sarà un viaggio negli sguardi che l'hanno immaginata.
1: Come scrittori, geografi, artisti hanno raccontato l'Italia nei secoli. Da Dante a Goethe, da Strabone a Raffaele La Capria, Terra di Sguardi. Il sabato alle 9.30 nell'estate di Radio 3.
3: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai Radio Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Alla COP 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
5: E a noi che aspettiamo?
4: Congratulazioni!
5: A degustarci il cocomero!
4: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La COP sei tu.
6: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
7: Buona festa dell'amicizia, Frido.
6: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Chi è?
9: La duchessa.
8: La duchessa?
9: Sì.
10: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
8: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
10: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Anghe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
8: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
11: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Claudia Fusani, giornalista parlamentare dell'Altra Voce, quotidiano nazionale.
12: Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Sabato 8 agosto, eccoci con i giornali. Dunque, i temi principali di giornata su tutti i giornali sono il conflitto, il duello, la guerra, il caso diplomatico fra Italia e Spagna, in conseguenza della sospensione del trattato di Schengen da parte dell'Italia dopo lo sbarco clamoroso a Ceuta. Ne parleremo abbastanza, ma non così tanto. C'è un po' di politica estera, sempre sui giornali, perché sull'Iran sta succedendo qualcosa e poi c'è stato questo patto abbastanza importante fra Turchia, Pakistan e paesi arabi, una nuova NATO a livello sunnita, e quindi questo è molto importante. C'è ancora Guccini, c'è Marcinel, c'è Spin Time, ieri è stata una giornata importante, ecco, diciamo così, con una conferenza stampa del sindaco Gualtieri in strada con una passione, un sentimento e una partecipazione che non si vedeva da tempo. Leggiamo le prime pagine, se no. Allora, cominciamo dalla Stampa. L'apertura della Stampa è la corrida Spagna-Italia. L'ultimatum, due punti, riaprite subito i confini dell'area Schengen. Ma Palazzo Chigi non cede, inaccettabile. La risposta di Madrid, da stasera controlli in porti e aeroporti per chi arriva dal vostro paese. Nel bel mezzo dell'esito estivo, per chi va in vacanza, complimenti a tutti. C'è un commento di Alessandro De Angelis: la propaganda mette a rischio la UE. E poi altri pezzi, sempre sulla Stampa, sul lato destro della pagina. C'è un pezzo di Massimo Cacciari che parla del campo largo, di quello che succede nel centro-sinistra, alla ricerca di un leader con l'alibi del programma. Se ce la faccio lo leggiamo dopo. E sempre sulla Stampa c'è ancora il caso Covid, il caso Conte, diciamo, le carte di Conte che accusano la ditta delle mascherine. Poi caldo e siccità ancora sulla Stampa e come vi dicevo, Marcinel, i ricordi indelebili 70 anni dopo Marcinel. Nuovi virus, il taglio basso è nuovi virus creati dall'intelligenza artificiale, speranza e terrore. Il Tempo, diretto da Daniele Capezzone, ha un'apertura molto particolare, si dedica tutto al campo largo, al centro-sinistra. E come lo fa? Circonvenzione di Elli, la rete di Giuseppi. Capezzone fa un lungo pezzo, adesso vi leggo il titolo, poi cercheremo di leggerlo, tra media adoranti, consiglieri e interlocutori privilegiati, il carro di Conte è già stracolmo. Vedono con favore una sua leadership D'Alema, Prodi, Bettini, Mieli, gli aspiranti ministri del PD e i candidati Dem al Quirinale. O Elli si scuote presto, oppure Grillino le sfila la guida della coalizione. Praticamente Capezzone sostiene che un bel pezzo di PD fa il tifo per avere Conte leader e quindi premier in caso di vittoria. Sempre sul Tempo vediamo Sanchez frigna contro l'Italia e tace col Marocco, Meloni controlli restano e li mette anche Pedro, UE al bivio, o linea Meloni piante dosi oppure solito ventre molle, intervento di Matteo Cassol. Il giallo in Iran, ecco un'altra notizia di esteri importante, Khamenei Junior in condizioni critiche, fonti iraniane, potrebbe morire presto. Se ce la facciamo dopo vediamo come in politica estera ci sono dei puntini che si stanno unendo e vedremo perché. Sempre sul Tempo, Gualtieri sta con gli occupanti sempre con la K, proprietà senza cuore, discorso shock del sindaco agli abusivi riuniti allo Spin Time. Andiamo avanti. Avvenire guerra di frontiera, la Spagna intima l'Italia di eliminare i controlli, Meloni non accettiamo ultimatum, piante dosi restano fino al 15 e da Madrid parte la ritorsione con verifiche analoghe. Dunque sempre su Avvenire vi segnalo famiglie sgomberate per Spin Time, il sindaco insiste sull'acquisto, come vedete Spin Time è un po' su tutte le prime pagine. Un'altra notizia importante su Avvenire ma anche su altri giornali, altra multa a Meta, il colosso digitale, ai minori rovina la salute mentale, 1 miliardo di sanzioni. Notizia che arriva dagli Stati Uniti, un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta di versare altri 567 milioni di dollari in un fondo destinato a riparare i danni alla salute mentale provocati dalle sue piattaforme ai più giovani. La cifra si aggiunge ai 375 milioni imposti a marzo da una giuria, portando il conto solo in New Mexico a 942 milioni di dollari. Il giudice Brian Bitscheid ha stabilito che la società di Mark Zuckerberg, che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp, rappresenta un pericolo pubblico. Pur non essendo l'unica responsabile, ha scritto il giudice, le sue piattaforme sono un fatto significativo dell'attuale crisi di salute mentale tra i giovani. Intanto in Europa ci si interroga sull'opportunità di tutelare i minori che svolgono attività di influencer in maniera redditizia. Ecco, interessantissimo. E poi anche in politica estera, anche sull'Avvenire, Arabia, Turchia e Pakistan in un'alleanza difensiva sul modello NATO, quello che vi dicevo prima. E Marcinelle, oggi è l'anniversario, sono 70 anni precisi, ieri mattina un'ascoltatrice ce l'ha ricordato, si parlava appunto dei morti sul lavoro e anche di un po' di razzismo, ma Marcinelle, andare oltre la memoria diventi azione. È un articolo di Daniela Fumarola. Andiamo avanti, La Verità, oggi vado avanti random così. La Verità apre con lo scontro Italia-Spagna, scontro senza precedenti, Sanchez ci rifila i clandestini, questa è la versione della Verità. Madrid minaccia ritorsioni se non riapriamo immediatamente le frontiere, ma Roma risponde a muso duro e rivela che in 3 giorni sono già stati bloccati 15 irregolari provenienti dalla penisola iberica. 15 irregolari che erano già prima nella penisola iberica, perché da Ceuta non è passato nessuno. Per andare da Ceuta alla terraferma europea c'è un canale di mezzo, si chiama Gibilterra, con acque abbastanza agitate. Insomma, è difficilissimo andarci. Comunque, a Ceuta ora i marocchini arrivano anche con il parapendio. Belpietro, vergognoso il silenzio sugli hub di Pedro in Africa. sempre sulla Verità, su clima e accise, la Schlein ha bisogno di tornare a scuola, non ne ha azzeccata mezza. Vedremo che c'è un po' di clima freghismo sui giornali, qua e là, ovviamente quelli di destra. Poi, sempre su Conte e il Covid, tutta colpa dell'uomo di fiducia di Conte se abbiamo buttato milioni di mascherine. Giuseppi accusa il governo sui dispositivi di JC pagati non utilizzati, una sentenza però dimostra che Arcuri non comunicò al CTS che invece DPI, i dispositivi e le mascherine, erano conformi. Insomma, sono punti di vista, ecco. Allora, il giornale Emergenza Migranti, di nuovo, però il giornale decide di aprire sull'Italia dei baby jihadisti. Cosa è successo ieri? Arrestato un sedicenne, voleva andare a combattere per l'ISIS. Allarme radicalizzazione per i giovanissimi. Salvini era integrato, ma pronto a colpire. Questa notizia negli altri giornali è molto interno, oppure un colonnino, è un ragazzo di 16 anni. E sul giornale sempre Spin Time, le limonate e la peggio gioventù di Spin Time. Allora, però, bilanciamo subito, perché se no mi sento. Prendiamo il manifesto. Il manifesto invece c'è ancora Time, bellissimo titolo, con una foto enorme con questa la strada, con la strada di Santa Croce di Gerusalemme, dove c'è il presidio, dove c'è tutta l'assistenza per 120 famiglie, circa 400 persone che da 10 giorni sono in strada, e c'è questa bellissima foto, il titolo è C'è ancora Time. Dare una casa alle famiglie e non smantellare l'esperienza di Spin Time. A Roma la sfida degli attivisti che resistono da 10 giorni continua e il comune la raccoglie. Vogliamo acquistare l'immobile, ma la proprietà è un muro di gomma, così vogliono le destre al governo. All'interno c'è, all'interno sempre il manifesto, Madrid chiude le frontiere con l'Italia, e diciamo queste sono le notizie principali. Il foglio c'ha una controcopertina, cioè le prime quattro pagine del giornale, diciamo come se fosse un rivestimento al giornale. La minaccia russa all'Europa spiegata a chi non la vuole capire, e mette in fila tutte le incursioni russe in Europa dal gennaio 2026. Tutto ciò riempie due pagine del foglio, che sono pagine grosse, insomma. Invece nella prima pagina vera del foglio ci sono varie notizie, c'è Meloni di Spagna, il Conte proporzionale, c'è tante cose sul centro-sinistra, vedremo se riusciremo a leggerlo, e Mosca senza supereroi. E la riscrittura della NATO, insomma, però questa controcopertina sulla minaccia russa mi intrigava. Il dubbio, la crisi Roma-Madrid, riaprite le frontiere o avrete conseguenza. C'è un taglio basso nel dubbio. Conso, il 41 bis, menzogna infinita, nel 93 nessuno fu scarcerato. Torniamo a capogruppo Bignami, che l'altro giorno in aula ha offeso la memoria del presidente Scalfaro dicendo che aveva scarcerato 300 al 41 bis. Vabbè, storia complicata, non avremo tempo, ma insomma è una polemica di questi giorni. Italia Oggi, sportivi esenti fino a 15.000 euro. I redditi dei dilettanti, sia che si tratti di lavoro dipendente, assimilato o autonomo, non concorrono alla formazione della base imponibile fino a quell'importo annuo. Libero apre, Sanchez fa il bambino, Madrid si vendica con l'Italia, ripristinati i controlli alle frontiere, nei nostri aeroporti bloccati 15 irregolari in arrivo dalla Spagna. In prima pagina il sedicenne arrestato per jihadismo, l'editoriale di Sallusti, gli altri fuori per favore. Il Sole 24 Ore, patto di difesa comune tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Transizione 5.0, partenza sprint. E anche sul Sole 24 Ore, danni da social alle minori, Meta condannata in USA a pagare quasi un miliardo. L'Osservatore Romano, a Gaza continua a morire un bambino al giorno. Il Messaggero è Madrid, Madrid lo scontro totale. C'è un'analisi di Andrea Bassi, la crescita spagnola che paga l'Europa. E poi il Fatto Quotidiano, Nordio fake scambia Caroccia per Meloni. Vado a chiudere, l'altra voce, alta tensione Spagna-Italia, l'ombra di Trump sui fondi al sito sovranista, il caso va in Parlamento, veleni nel PD, Lega la resa dei conti, Repubblica, il muro dell'Italia, crisi con la Spagna, e c'è sempre Guccini, non ve l'ho detto. Anche qui il rischio, i social come droga, rischio dipendenza per 100.000 minori. Domani la tentazione dello zar, l'apertura è sempre Schengen e l'ultimato di Sanchez, l'editoriale di Antonio Missiroli, la tentazione dello zar Putin e le fragilità della NATO. Corriere della Sera, e poi chiudo, Italia e Spagna ora è scontro totale, ma Ceuta, i rischi su Ferragosto sono concreti, intervista a Gentiloni, politica estera, l'opposizione ha fallito il test, l'offensiva 5 Stelle, Conte occupa il campo largo, e poi il clima, la finta apertura, insomma l'altra apertura sulla sinistra, grandine AFA e AFA, allerta temporali di calore al nord. Ci interrompiamo un attimo e cominciamo a leggere i giornali. Grazie.
11: Prima pagina, gli approfondimenti.
12: Eccoci qua. Allora, recupero la mazzetta, la rimetto in fila, perdonatemi, però io non ho trovato un modo migliore per... Eccoci qua. Allora, ho diviso un po' così, diciamo, cominciamo da Italia-Spagna per forza. Quindi i fatti li sapete, noi, l'Italia ha chiuso, ha sospeso Schengen dopo venerdì scorso, dopo l'arrivo in massa di 72.000 migranti dal Marocco, abbiamo sospeso Schengen, c'è stata una riunione dei ministri dell'interno dei 27 in cui già martedì era stato stabilito che non c'era rischio di passaggio da Ceuta al resto dell'Europa, quindi Schengen non era in pericolo, Schengen non aveva subito danni. E però l'Italia ha continuato a tenere sospesa Schengen. Ieri la Spagna ci ha detto toglietela perché siamo in pieno agosto, è un problema questo. E poi perché? No, perché dover fare questa cosa? Diventa una questione quasi personale. Meloni e Piantedosi hanno risposto non ci pensiamo nemmeno, e la Spagna a sua volta ha ripristinato i controlli. Questo vi dovevo, e adesso ci leggiamo un po' di commenti. E io partirei da Alessandro De Angelis sulla Stampa. La propaganda mette a rischio la UE. Non c'è dubbio che Pedro Sanchez abbia il suo bel da fare con la destra spagnola, e dopo l'inciampo mediatico del tuffo a Lanzarote, a crisi di Ceuta ancora aperta, ha deciso di massimizzare anche in chiave interna il fallimento dell'assalto condotto da Giorgia Meloni. Di qui prima la minaccia di ritorsioni entro 48 ore, poi la decisione di far scattare i controlli per i turisti dopo il rifiuto del governo italiano di revocare la sospensione di Schengen. De Angelis prosegue a pagina 23, dove sto andando. Scelte, no, non è un dettaglio, già annunciate da contatti informali nei giorni scorsi. Saranno anche muscolari e utili nella campagna elettorale contro Vox di Santiago Abascal, ma poggiano su una solida ragione e sull'altrui torto. Davvero non si comprende, secondo logica e principio di realtà, perché il governo italiano non abbia innescato una dinamica di rientro dalla crisi tra i due paesi, vedendo franare i due presupposti su cui era stata aperta con una certa fantasia narrativa dal sapore squisitamente trampiano. La prima è che non c'è stata nessuna invasione, e comunque non si sarebbe risolta con la sospensione di Schengen, essendo Ceuta un'exclave spagnola in Marocco. La seconda è il flop politico registrato nel corso del vertice dei ministri degli interni UE, quello di martedì scorso che vi dicevo prima, chiesto con urgenza anche dall'Italia. Si è risolto con una piena solidarietà alla Spagna, né ha avuto un grande successo la proposta italiana di creare dei centri di rimpatrio in paesi terzi, riproducendo quel modello di inefficienza degli hub in Albania. La risposta di ieri di Giorgia Meloni si comprende, come tutto dall'inizio di questa storia, solo con la lente dell'ideologia e del calcolo. Le politiche dell'immigrazione come terreno identitario su cui ribadire l'appartenenza al mondo MAGA, scatenato contro Sanchez sin dalle prime drammatiche immagini della fuga dal Marocco, e come continuazione della politica interna con altri mezzi. Insomma, Trump cui ribadire fedeltà, Vox cui dare sostegno, Vannacci cui togliere spazio. L'approccio venne riproposto con la sospensione di Schengen fino al 15 agosto. Domanda a chi confonde la nazione con la fazione. Se nei prossimi giorni ci fossero degli sbarchi incontrollati a Lampedusa e gli altri sospendessero Schengen, che lì vale, che si fa? Irragionevole sul piano dei principi, la posizione ribadita come effetto collaterale porta alla crisi tra i due paesi sul punto più acuto. C'è un duello di sovranità. Sanchez ribadisce un principio europeo, il governo italiano, per come ha condotto sin qui la vicenda, rilancia nel timore di perdere la faccia. C'è poi a supporto un duello di racconto. Da un lato Madrid parla di situazione normalizzata, dall'altro il Biminale di potenziale nuova emergenza per giustificare le misure eccezionali, anche se inutili. In questo quadro l'invio di due fregate spagnole e della pattugliatrice Raio a Ceuta è un atto di proiezione di potenza di Sanchez per smentire le accuse di cedimento interno ed esterno. Però la militarizzazione navale di Madrid rischia di smentire la sua stessa narrativa di normalità e Roma usa lo schieramento della Marina spagnola come prova oggettiva che il rischio di collasso della frontiera è reale. Da ultimo c'è la potenziale crisi geoeconomica di Ferragosto. Con milioni di passeggeri annui tra i due paesi, i controlli speculari rischiano di paralizzare i flussi turistici nel picco di Ferragosto, tramutando lo scontro migratorio in una guerra economica. Insomma, siamo di fronte a un caso emblematico di scontro tra due idee di Europa, la cui fragilità è nell'afonia dei vertici comunitari, una basata sui confini e sulla disgregazione. Che è quella italiana, mi sembra, l'altra sulla solidarietà e sulla libera circolazione, costretta a reagire, a brigante e mezzo. La crisi italo-spagnolo ci parla dell'oggi, ma anche della posta in gioco per l'Europa, quando il prossimo anno si voterà in Spagna, Francia, Italia, oltre che in Grecia e Polonia. Allacciatevi le cinture e preparatevi una campagna elettorale globale, giocata anche fuori dai confini nazionali. Questo dovevo, perché è un'utilissima lettura, ce ne sono tante, io quindi pesco, vado su Repubblica, ora poi ripiglio, vado su Repubblica, eccola qua, allora, pezzo simile, quello di Massimo Giannini su Repubblica, il virus nazionalista che infetta l'Europa. La rappresaglia di Pedro Sanchez nei confronti di Giorgia Meloni è la prova tangibile dei danni devastanti che il virus del sovranismo può produrre al corpo esausto dell'Europa. Abbagliate e organizzate dal trumpismo, le destre post-occidentali hanno resuscitato dal cimitero della storia del Novecento l'idea di nazione. Ne hanno fatto il feticcio di una nuova semina d'odio, l'hanno eretta a totem di un'identità superiore da scagliare contro l'altro, il diverso, lo straniero. E adesso, rotti i legami di comunità e di solidarietà, invocano confini e ripristinano controlli, gonfiando essi stessi la paura dei popoli ai quali estorcono il consenso in cambio di fasulle protezioni. Ma quando uno Stato si schiera contro l'altro, tanto più se lo fa per motivi di contrapposizione ideologica, allora inizia l'escalation e scattano meccanismi di azione e reazione che un po' alla volta finiscono per uccidere l'Unione. È quello che sta succedendo dopo il dramma di Ceuta. Il pezzo continua e io volevo segnalarvi sempre da Repubblica un retroscena di Lorenzo De Cicco a pagina 4. Perché Lorenzo De Cicco dice, respinta la trattativa con Madrid, Tajani voleva mediare, Salvini e Piantedosi contrari, timori per il turismo. Bene fa Tajani a temere e a puntare sulla mediazione, ma la mediazione non c'è stata. E quindi sempre su Repubblica, e quindi questa ha creato tensione, insomma, questo atteggiamento non è piaciuto a Forza Italia. A pagina 5 su Repubblica, Graziano Del Rio, senatore Dem, è un'intervista, chiudere confini per propaganda politica, colpo al cuore dell'Europa. E infatti, scusate se resto su Repubblica, ma non è per mancanza, è perché ci ho trovato articoli, cioè, scusate, insomma, non voglio sembrare che, però ho trovato articoli più ricchi, ad esempio questa intervista alla ministra spagnola, la vostra premier calpesta le regole per compiacere Trump. Allora, l'intervista è di Benedetta Perilli. La questione non è cosa ha scelto di fare la Spagna, la questione è se accettiamo che Giorgio Meloni utilizzi quanto accaduto a Ceuta per infrangere le regole comuni e trasferire all'interno dell'Europa la politica dei muri. Chiuse le virgolette. A parlare da Ceuta è Sira Rego, ministra della gioventù e dell'infanzia del governo Sanchez, in quota Sumar, la coalizione di sinistra e sinistra radicale che governa con il Partito Socialista. Ministra, dopo un ultimatum respinto da Roma, il suo governo ha deciso di ripristinare i controlli alla frontiera con l'Italia. Perché? Non possiamo normalizzare che uno Stato membro decida unilateralmente di ripristinare una frontiera all'interno di Schengen con un altro paese europeo. L'Italia ha voluto mantenere questa decisione e si deve assumere il fatto che c'è stata una risposta. Che cosa pensa della misura adottata da Roma dopo i fatti di Ceuta? Ridicola e irresponsabile. Sembra che Meloni sia più preoccupata di tornare a farsi fotografare con Trump che di difendere gli interessi europei. Sta importando in Europa un'agenda politica che mira a indebolirla dall'interno, a indebolire l'Europa dall'interno, ma è rimasta piuttosto isolata. Ursula von der Leyen e altri leader europei hanno sostenuto la Spagna e difeso una risposta comune. Una decisione che potrebbe essere stata presa anche su impulso del partito d'estrema destra Vox, visti gli stretti legami tra Meloni e Abascal. Cosa ne pensa? L'estrema destra internazionale è perfettamente coordinata. Non è un caso che Abascal, Meloni e Elon Musk, alcuni membri del governo genocida di Israele, abbiano rapidamente fatto convergenza su Ceuta nello stesso racconto. Minaccia e collasso. Sono attori diversi, ma condividono una strategia ben riconoscibile: utilizzare ogni crisi per erodere i diritti. Ecco, la chiudo qui l'intervista, però mi sembrava meritevole di segnalazione. Cosa mi sembra meritevole di segnalare? Sull'altra voce, a pagina 3, la guerra ibrida, perché insomma quello di cui stiamo parlando è un tipo di guerra ibrida, no? I migranti sono un'arma involontaria della guerra ibrida e la propaganda che si fa intorno è guerra ibrida. E quindi l'altra voce a pagina 3 racconta Welcome to Favelas e l'ombra sovranista dietro i soldi dagli USA. L'attivismo social dopo il caso Ceuta accende i riflettori su una realtà mediatica influente il caso in Parlamento. Si parla in questo articolo di un'interrogazione dei senatori di Italia Viva che chiedono a Giorgia Meloni di capire meglio chi c'è dietro Welcome to Favelas. Ovviamente si sa chi è il fondatore ed è legittimo che faccia qualsiasi tipo di informazione, però il tema è che a luglio questo gruppo social, perché mette insieme più pagine eccetera e pagine Facebook, pagine Instagram, avrebbe avuto accesso a un finanziamento del Dipartimento di Stato americano nell'ambito del programma Developing Civilization Bonds, Democratic Resilience and Rule of Law in Europe, che ha messo a disposizione fondi fino a 3 milioni di dollari. Cioè, quindi Trump ha messo 3 milioni di dollari a disposizione in Europa per questi soggetti interessati a fare un certo tipo di racconto. Mi sembrava giusto darne conto. Infine, per chiudere poi il discorso Spagna, vi porto un attimo sul Corriere della Sera e prendiamo un articolo di Giuseppe Sarcina. Va bene, eccolo qui, Corriere della Sera. Giuseppe Sarcina, due articoli su Corriere della Sera. Giuseppe Sarcina, a pagina 2, è un editoriale, è un editoriale praticamente, sì. Allora, in Europa si rischia una spaccatura tra destra e sinistra nella Commissione. Lo scontro tra Spagna e Italia sta mettendo in imbarazzo Ursula von der Leyen. La Presidente della Commissione europea finora non è intervenuta personalmente, ma ha preferito affidarsi a un comunicato piuttosto generico diffuso da un portavoce. virgolette, noi non facciamo speculazioni, vogliamo sottolineare che le autorità spagnole e marocchine hanno lavorato in modo efficiente ed efficace per gestire il rientro di coloro che finora sono entrati illegalmente a Ceuta dal Marocco. Abbiamo appreso dalle autorità spagnole che movimenti illegali verso Spagna e Europa sono stati evitati. Ci aspettiamo che tutti coloro che sono rimasti a Ceuta legalmente debbano essere rimpatriati. Fin qui la nota ufficiale. Ma a Bruxelles ora si temono altre ripercussioni politiche. La lettera contro la Spagna, promossa il 1 agosto da Giorgia Meloni e dalla premier danese Mette Frederiksen, è stata sottoscritta da 22 paesi, 20 dei quali guidati dal centrodestra e 2 Danimarca e Malta dal centrosinistra. Inoltre, Merz ha firmato e Macron no. C'è la preoccupazione che la UE possa dividersi lungo un fronte tutto politico, conservatori da una parte e progressisti dall'altra. Insomma, sarebbe un bel guaio e Alessandra Muglia, sempre sul Corriere, poi veramente chiudiamo con la Spagna, ci dice che questo allarme sul 15 agosto, ce lo dice a pagina 5, è fondato. I timori di una nuova ondata per Ferragosto è pericolo concreto. Gli 007 spagnoli sugli appelli in rete per i migranti, già identificati quasi 1400 minori. Ora, ecco perché Sanchez ha mandato le navi militari in mare. Va bene, andiamo avanti, cambiamo e andiamo agli esteri. Già facciamo un po' di esteri perché questa settimana si è fatta pochissimo gli esteri. Allora, io ripartivo dalla Stampa sulla NATO sunnita, perché mi piace il tema della NATO sunnita, mi sembra un tema, vi dicevo prima, tanti puntini che si stanno mettendo in fila. Ecco, allora, nasce la NATO sunnita, l'accordo della Mecca in chiave anti-Teheran. Turchia, Arabia Saudita e Pakistan cercano l'indipendenza dagli USA. Il modello è l'articolo 5, l'attacco a uno è un attacco a tutti. Ovviamente, dico io, non vi sfugge che il Pakistan in questa alleanza ha l'atomica. Un vertice alla Mecca ridisegna gli equilibri del Golfo con la nascita di una NATO islamica o sunnita. Arabia Saudita, Turchia e Pakistan hanno firmato il Mecca Joint Defense Agreement, patto di mutua difesa in stile NATO, che considera un attacco contro uno dei tre firmatari un'aggressione contro tutti. A siglarlo nella città santa dell'Islam sono stati il principe ereditario Mohammed bin Salman, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il presidente pakistano Shehbaz Sharif. L'intesa amplia l'accordo bilaterale già firmato tra Riyadh e Islamabad lo scorso settembre, dopo mesi di trattative accelerate dalla guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran, che ha esposto le vulnerabilità energetiche e militari del Golfo. Il testo non nomina Teheran, ma il messaggio è chiaro: unisce la potenza economica saudita, il secondo esercito della NATO di Ankara e il deterrente nucleare pakistano, l'unico nel mondo islamico. Per Washington si apre una variabile scomoda, quella di un blocco sunnita capace di muoversi con margini propri, mentre gli Stati Uniti si ritirano lentamente dall'area, svuotando le basi costruite in quattro guerre dal 1991. Israele non ha commentato, da Nuova Delhi si segue con attenzione un asse che tocca i rapporti con Islamabad. È interessantissimo. Lo trovate anche su altri giornali, questa NATO sunnita. E sempre sulla Stampa, pagina 11, Putin prepara la sfida all'Europa. L'intelligence USA, Mosca potrebbe presto testare la tenuta della NATO. Rischio attacchi ibridi già in autunno. È Alberto Simoni, corrispondente da Washington, che ci racconta prima i sospetti e gli scenari dell'intelligence USA che immagina Putin pronto a testare la risolutezza e la tenuta della NATO sin dalle prossime settimane e sino al 2029. Guarda caso sono un periodo ad alta intensità di voti, di appuntamenti elettorali. Poi il via libera al Senato, a stragrande maggioranza, 86-11, della risoluzione che inasprisce le sanzioni contro la Russia. È il Wall Street Journal a rivelare per primo i timori della CIA per le manovre russe, tratteggiando alcuni scenari e cambiando radicalmente visione rispetto alle precedenti valutazioni. Putin potrebbe, è la sintesi del report, provocare l'Alleanza Atlantica e segnali ci sarebbero già, dai droni che hanno sorvolato la Romania e pezzi di missili cruise finiti in Polonia. Europei e americani concordano che le mosse di Putin siano sempre più tese a colpire la NATO e a testarne la compattezza. Mentre appare più possibile un intervento a lungo termine, gli analisti si sono anche soffermati su qualcosa che potrebbe arrivare entro settimane, tra virgolette, entro settimane. Tre sono i principali rischi. Il primo riguarda il ricorso di cyberattacchi. Il secondo, la spedizione di milizie armate per occupare territori, un bis di quanto accaduto dopo il 2013 nel Donbass. Infine, si prevedono limitate incursioni nel fianco orientale dell'alleanza. Autunno e il 29 è la finestra temporale su cui l'intelligence lavora. Le incursioni mirate sono ritenute lo scenario meno probabile, anche se più passa il tempo e più Putin si sente indebolito sul campo di battaglia, più le chance potrebbero aumentare. Ecco qua, insomma, l'articolo va avanti, però mi pare sufficiente. E allora ecco perché torna la scelta del Foglio di fare questa doppia copertina, chiamiamola così, no? Sono, cioè, come se il giornale fosse avvolto da un'altra copertina, la minaccia russa all'Europa spiegata a chi non la vuole capire. E il Foglio prende dal 27 gennaio 2026 il caso della petroliera Grinch, quando la Francia ha intercettato e dirottato a Marsiglia la Grinch, partita da Murmansk e sospettata di trasportare petrolio russo sotto una bandiera delle Comore non valida. Il comandante è stato fermato, la nave è stata liberata soltanto dopo il pagamento di una sanzione multimilionaria. Un caso esemplare di come identità societarie e registri di comodo proteggano le esportazioni russe. Sono tanti i casi di questa flotta fantasma. E poi, il 27 aprile, due tentati omicidi attribuiti al GRU, la Procura. Il comandante è stato fermato, la nave è stata liberata soltanto dopo il pagamento di una sanzione multimilionaria. Un caso esemplare di come identità societarie e registri di comodo proteggano le esportazioni russe. Sono tanti i casi di questa flotta fantasma. E poi, il 27 aprile, due tentati omicidi attribuiti al GRU. La procura lituana ha incriminato 13 persone per due tentati omicidi a Vilnius collegati al GRU.

insomma, è da tenere questa poi gli attacchi alle basi nucleari, agli aeroporti, porti e navi, insomma, come la Russia studia le nostre difese senza dichiarare guerra. È un dossier, questo che riporta il foglio, è il dossier dell'International Institute for Strategic Studies, quindi c'è un think tank dietro, c'è un lavoro importante. E, sempre su questo tema, poi passiamo ad altro, vi segnalo sul Corriere, l'intervista a Gentiloni, insomma su questo tema, sempre su tenuta estera, no? Che ci riporta poi un po' in Italia con lo scontro all'interno dei due poli, sia per la politica estera che divide. Politica estera che divide è un tema che abbiamo visto, che divide a destra e a sinistra, è un tema che abbiamo visto in questi giorni, vari editoriali. Ecco, oggi c'è Paolo Valentino su Corriere della Sera che fa un'intervista a Paolo Gentiloni. L'intervista è a pagina 9. Politica estera, l'opposizione ha fallito il test. E quindi c'è un chiaro invito. Su Kiev e la difesa UE, il PD non può né deve transigere, il primo test è fallito. L'ex premier, il caso in Parlamento lo dimostra, SAFE, il Fondo Europeo per la Difesa Europea, anche Sanchez lo chiede. Dice Gentiloni, in politica non c'è mai nulla di insormontabile, a condizione che il partito fondamentale della coalizione svolga il ruolo che gli spetta, generoso ma non acquiescente. Paolo Gentiloni pesa ogni parola, al termine di una settimana in cui le contraddizioni del campo largo sulla politica estera sono emerse potenti, l'ex premier ricorda il valore centrale della collocazione internazionale dell'Italia. Stiamo parlando dell'atteggiamento italiano, dice Gentiloni, fra virgolette, stiamo parlando dell'atteggiamento italiano verso l'Ucraina, dove si è in una fase molto delicata, poiché c'è uno strano equilibrio precario e sanguinoso. Kiev ha acquisito una netta superiorità nella guerra dei droni, ma si è indebolita sul piano della difesa antimissile. Il risultato è che gli attacchi sulle due città sono più violenti e mortiferi degli ultimi due anni. Sarebbe il momento per un cessate il fuoco sulle linee attuali del fronte, cosa che Putin si ostina a rifiutare, e servirebbe che Trump, il quale ha corretto posizioni iniziali molto filorusse, mettesse più pressione sul Cremlino, ma non è ancora pronto a farlo. Lo stallo è pericoloso, sarebbe gravissimo e imperdonabile se ci fosse lo scivolone di un paese europeo importante come l'Italia. Le divisioni interne al governo come quelle interne all'opposizione sono evidenti e ci rendono più svogliati tra i volenterosi. L'intervista continua e ve ne suggerisco la lettura. Come dire, ci sono dei temi che non sono negoziabili, può essere di destra, di sinistra, di nord, di sud, ma alcune questioni non sono negoziabili. Questo ci dice Gentiloni. Senti, andiamo a Spin Time, perché non voglio che dopo mi rimanga indietro, e tengo indietro altre cose, semmai, cioè la politica interna, insomma, le questioni di campo largo. Allora, Manifesto, appunto, c'è ancora Time, e ci racconta questa conferenza stampa di Gualtieri. Gualtieri rilancia, vogliamo comprare l'edificio. Il sindaco di Roma a investire SGR, che è la proprietà dell'immobile, immobile che era stato abbandonato da 13 anni in condizioni di sicurezza che non si può dire, insomma, tutto da rifare, eccetera. E dice il sindaco a questa società, ed è la società che al momento si è rifiutata di vendere l'immobile a Gualtieri, al Comune di Roma, attenzione. Ora, riprendo una discussione, il sindaco di Roma dice a Investire SGR, avete scelto di non vendere, la nostra è una proposta solida anche sul piano giuridico. Scrive Michele Gambirasi, quando sono le 17.30 l'assemblea pubblica convocata ieri da Spin Time davanti all'edificio non è ancora iniziata. Tra la folla si fa avanti il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, si posiziona al centro, intorno a lui ci sono abitanti e attivisti. Il giorno dopo il fallimento della trattativa per l'accordo ponte che avrebbe dovuto far rientrare le persone in attesa di poter finalizzare l'acquisto dell'edificio da parte dell'amministrazione, Gualtieri sceglie di rilanciare in primo luogo rispondendo alla società Investire SGR, la proprietà. Sembrava che l'accordo potesse esserci, così come i preparativi per darne l'annuncio. Poi il fondo giovedì ha declinato l'offerta adducendo cavilli giuridici. La soluzione esporrebbe la società e i suoi amministratori a rilevanti responsabilità

0: civili e penali, hanno scritto in un comunicato in propria difesa. Motivazioni capziose per Gualtieri, che risponde: la proposta d'acquisto era solida dal punto di vista tecnico e giuridico, scrive in una nota il Campidoglio, elencando gli articoli del codice penale e della Costituzione che smentirebbero quanto scritto della proprietà. Le condizioni di sicurezza poi erano state valutate dai periti del comune, che hanno escluso la presenza di criticità strutturali tali da impedire questo percorso e attestato la possibilità, una volta completati gli interventi e acquisite le necessarie certificazioni, di predisporre in condizioni di sicurezza spazi in grado di accogliere circa 120 persone entro 60-90 giorni. Insomma, questo è quello che sta succedendo in via Santa Croce di Gerusalemme. E per non essere solo da una parte, io vi volevo raccontare come il giornale, per esempio, Francesco Maria Del Vigo, a pagina 12, giusto per dare parità di racconto, dice: Spin Time è la peggio gioventù. Roma, quartiere Esquilino, Pradamano, paesino di 3.000 anime in provincia di Udine, a 600 km dalla capitale. Stesso paese, due mondi differenti, ma alla fine due facce della stessa medaglia. Nei paradossi talvolta si richiude la miglior cronaca della realtà. In Italia, se occupi illegalmente un palazzo, come succede allo Spin Time di Roma, diventi un eroe. I VIP si mobilitano per te, la stampa engagé ti identifica immediatamente con la mitologica, probabilmente mai esistita, meglio gioventù, vedi Repubblica di ieri, è un articolo che abbiamo letto. La sinistra ti trasforma nell'ennesimo ultimo baluardo della democrazia di fronte all'avanzata delle solite orribili destre. Dall'altra parte va in scena la mostrificazione. Tre ragazzini tra i 13 e i 14 anni nel succitato paesino del Friuli si mettono a vendere limonata nel cortile di casa per racimolare un piccolo gruzzoletto e acquistare un motorino. Un passante, tanto in piccione quanto ubriaco di statalismo e burocrazia, denuncia tre adolescenti che cercano di spremere un po' di libertà. La giustizia fa il suo corso e la bottega chiude i battenti. E chiude perfettamente come la metafora della nostra società. Se tre minuscoli imprenditori avessero occupato, rubato, spacciato, probabilmente nessuno si sarebbe indignato, e anzi di più. E anzi, più di qualcuno avrebbe difeso le loro poco libere imprese. Questa per noi è la meglio gioventù e non abbiamo dubbio alcuno su quale sia la peggiore. Vi ho letto questo di Del Vigo perché mi sembrava, perché poi ce ne sono altri, ad esempio sul Tempo, che proprio attaccano a testa bassa. Va bene, andiamo avanti. Andiamo avanti, però scusate, sempre su Spin Time. Io adesso ci abbiamo ancora un po' di tempo. Su Spin Time vi volevo leggere a pagina 16 di Repubblica. A pagina 16 di Repubblica vi volevo leggere l'intervista al Nobel Parisi. Ora ci arrivo. Eccolo qua. Dice Parisi: salvate la realtà di Spin Time, dal disordine nasce la democrazia. Il premio Nobel sul caso delle 400 persone sgomberate dal palazzo occupato a Roma. Da fisico dico che vanno coltivate le relazioni, le disuguaglianze sgretolano la società. Giorgio Parisi, premio Nobel, abbraccia Spin Time e lo fa applicando i principi della fisica dell'occupazione, simbolo della lotta. I principi della fisica all'occupazione, simbolo della lotta per la casa a Roma. Sgomberato il 29 luglio dopo un principio di incendio, il palazzone all'Esquilino, non lontano dal Colosseo, è al centro dei pensieri dell'accademico. È una situazione tragica, ci sono 400 persone in strada e mi dicono che devo chiudere, è vero, ci sono 400 persone in strada, finisco questo. L'esperienza di Spin Time conferma un assunto fondamentale: il numero non è solo quantità ma qualità, che trasforma e fa emergere qualcosa di nuovo. Un rapporto tra due persone è una cosa, ma quando le relazioni diventano molte non sono semplicemente la somma di tanti rapporti individuali. Le persone si organizzano, nascono strutture, regole, dinamiche collettive. Si tratta della teoria del sistema sistemi complessi, quella che nel 2021 è valsa il Nobel al professore Romano. Ecco, mi sembrava giusto dare un tocco di Nobel all'esperienza Spin Time. Io chiudo qui adesso, sono rimaste fuori il clima, ma ne parleremo. Guardate, parliamo di clima, parliamo di Marcinel, aspetto telefonate, parliamo di questo caso dei social, della multa a Meta. E un attimo di pausa e poi partiamo con il filo diretto. Grazie.
1: Claudia Fusani, giornalista parlamentare dell'Altra Voce, quotidiano nazionale, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
2: Quest'estate in vacanza si ride... sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: A degustarci il cocome!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Questa sera il Locarno Film Festival assegna un pardo speciale a noi, a Hollywood Party, ed è un riconoscimento per i 25 anni durante i quali la storica trasmissione di cinema di Rai Radio 3 ha seguito e raccontato il festival attraverso i suoi film, i suoi autori, i protagonisti e gli eventi. La consegna di questo ambito premio avverrà nel corso di una puntata speciale di Hollywood Party in diretta da Locarno questa sera alle 16.55. Non perdetevi Hollywood Party in diretta da Locarno su Rai Radio 3.
6: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Per intervenire e porre domande a Claudia Fusani, giornalista parlamentare dell'Altra Voce quotidiano nazionale, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci sms WhatsApp al numero 335 56 34 296.
0: Pronto, buongiorno.
7: Buongiorno, salve. Io sono Manuela, salve, intanto grazie per avermi richiamato, io sono Manuela dalla provincia di Torino e volevo segnalare un piccolo particolare, può sembrare veramente una quisquiglia, però a me ha colpito, relativo alla diffusione della notizia dell'individuazione di quel ragazzo sedicenne di Como, certo. Dedito alla propaganda jihadista e di estrema destra. Perché ieri su una rete nazionale hanno specificato che si tratta di un italiano con madre russa e padre ucraino, e questo basterebbe a spiegare benissimo perché conosce la lingua russa. Invece su un'altra rete, sempre del servizio pubblico, si parla genericamente di italiano di origine straniera che conosce il russo. Uh-huh. Io forse penso male, ma mi sembra che questa modalità di fare informazione, cioè omettendo dei particolari che darebbero subito un quadro più preciso della situazione, contribuisce a fomentare la paura dello straniero in generale, perché si cerca sempre di infilare questa parola, uno straniero di origine straniera, e mi alimenta il dubbio che anche così nei mass media e anche nel servizio pubblico si modellino le notizie per magari ragioni di schieramento a favore di una certa politica che continua a puntare sui rancori della popolazione. E allora mi chiedo e le chiedo, possiamo ancora fidarci delle fonti che dovrebbero restare indipendenti e oneste nei nostri confronti di cittadini di una democrazia? Grazie.
0: Allora, Manuela, grazie a lei per la telefonata. Qui bisogna prendere un attimino di tempo. Allora, certo che sì, lei si deve fidare, però deve fare uno sforzo in più. Non si può fidare di una fonte sola. Almeno due o tre fonti di informazione diverse, lei dice è il servizio pubblico, io non sto accusando nessuno ovviamente, però sa, per come si propone una notizia, per cosa si sceglie di dare di quella notizia, è chiaro che il taglio cambia. Quindi io la cosa che suggerisco sempre su un tema che interessa è questo. Io non ho letto articoli su questa storia del ragazzino di 16 anni arrestato per terrorismo internazionale. Era in vacanza con i genitori a Grosseto, sono andati a prenderlo. Mi pare una notizia, forse ho fatto male a non leggervi di più, era segnalato, ma non ci sono arrivata in tempo, lo facciamo adesso. Dico questo, nei giornali che guardano un pochino di più a destra questa notizia è in prima pagina ed è nel primo sfoglio, per esempio il giornale la mette in prima pagina e ci dedica pagina 2 e 3, con 2 anni in più andrà in guerra insieme all'ISIS, fermato un sedicenne. Ovviamente la politica da destra, ad esempio Salvini, ieri ha cavalcato questa cosa, no? Perché appunto ci sono le origini straniere della persona. Io credo che di un minorenne non andrebbe detto nulla, nemmeno biondo, nulla, nulla, meno che mai se è di origine straniera. Qui è filtrato qualcosa, su qualche giornale ha deciso di darlo. Io, a mia memoria, insomma, trattandosi di minore non bisogna dare nulla per identificarlo. E se tu dici mamma russa e padre ucraino, insomma, è abbastanza facile identificarlo. Ecco. Quindi sbagliato, secondo me. Non sto banalizzando la cosa, attenzione, perché comunque leggiamo che questo ragazzo sul PC aveva manuali per fabbricare ordigni e video violenti in russo. Leggiamo anche che diceva se avessi 2 anni in più andrei in guerra insieme all'ISIS. Ora, questo ragazzo è stato, vi leggo un pezzettino, c'è una frase nell'ordinanza con cui il GIP del Tribunale per i minorenni di Milano ha disposto la custodia cautelare per un sedicenne di Como che vale più di ogni altra riga del fascicolo. La pronuncia la preside della sua scuola, interpellata dagli investigatori. Il ragazzo è schivo e poco incline al dialogo con i coetanei e passa gran parte della giornata sul web. Non è un profilo criminale, è un ritratto da consiglio di classe. Ed è proprio in quella distanza tra la banalità della descrizione e l'enormità di quello che gli inquirenti hanno trovato sui suoi dispositivi che si misura la vertigine di questa storia. Ora, dicevo, i giornali di destra l'hanno dato in un certo modo, i giornali posizionati in un altro modo l'hanno data in modo più basso, quindi senza sminuirla, ma parliamo sempre di un ragazzo di 16 anni che noi tutti ci auguriamo, ma siamo certi di questo, il quale non è consapevole, ci hanno detto, di quello che ha fatto, cioè non ha nessuna distanza critica rispetto a quello che ha fatto, e quindi si spera che questo tempo servirà, questo è proprio un ragazzo da recuperare. Però ci dicono anche che sono sempre di più i minorenni, al di là degli italiani di seconda generazione o meno, che si avvicinano a questi mondi, a questo tipo di radicalizzazione. E questo è un problema. Questo è un problema e questo è qualcosa di cui la società deve farsi carico, senza strumentalizzarla, senza fare propaganda, senza farlo diventare un feticcio di destra o di sinistra. Sarebbe un errore enorme, Manuela, quindi lei continua a informarsi, magari sempre avendo quella distanza che serve in queste cose. Ecco, comunque, spero di averle risposto. Pronto, buongiorno.
8: Dottoressa Fusani, buongiorno.
0: Buongiorno.
8: Bentornata a Prima Pagina.
0: Grazie.
8: Sono Saverio e la chiamo da Bari. Dottoressa, il tema è Schengen e la controversia Italia-Spagna.
0: Certo.
8: Che quando è scoppiata...
0: Scusi, il suo nome, mi scusi, non l'ho scritto. Il suo nome?
8: Saverio.
0: Grazie, Saverio, scusi.
8: Sì, dicevo, siamo rimasti sgomenti quando con una nazione amica, alleata in Europa, ma amica di vecchia data, l'Italia ha reagito alzando un muro anziché andare incontro, come si fa tra nazioni amiche. Già questa cosa ci ha spiazzati, ripeto, penso alla gran parte degli italiani. Guardi, ma poi noi ci chiediamo, per questo fatto lo sento comune, voglio dire, com'è possibile che la Commissione europea e il Parlamento europeo non abbiano organi sovraordinati ai singoli paesi europei capaci di dirimere queste controversie? Questo sembra a molti cittadini un grave vulnus all'Unione europea, alla sua ulteriore integrazione. Insomma, per un disegno di tornaconto politico di un partito o magari di una visione di parte, si crea un precedente pericoloso per l'intera Unione Europea. Noi ci rendiamo conto che questo può sembrare anche un iceberg di cui vediamo solo una minima parte rispetto a ciò che sta sotto. Si parlava di interessi americani, sovietici,
0: certo.
8: Insomma, ma è possibile che l'Unione Europea ma è possibile che l'Unione Europea non abbia capacità intrinseca, che addirittura i singoli due stati non abbiano una diplomazia all'altezza? Ma io la chiamo dalla terra di Aldo Moro, dottoressa, ma non è possibile. Noi siamo sgomenti davanti a tutto questo.
0: Saverio, sono sgomenta anch'io come lei, diciamo che qui non posso farlo trasparire troppo, ma sono molto sgomenta e molto preoccupata. Non a caso ho letto gli editoriali che dicono questo è un attacco all'Europa. Allora, l'Europa possibile non abbia organismi sovraordinati e sopra per dirimere queste questioni? Guardi, c'è stato un consiglio degli interni martedì scorso dove, convocato con urgenza proprio dall'Italia, dopo che aveva già deciso unilateralmente di sospendere Schengen, no? Allora, in quell'occasione, ed è il massimo che l'Europa può fare, perché l'Europa è una somma di 27 paesi, purtroppo ancora, non è una federazione, è una somma di stati. Allora, in quell'occasione, in quel vertice di quella martedì mattina, è stato detto chiaramente che non c'era pericolo per Schengen, per quello, per quanto di drammatico e preoccupante. Drammatico perché ci sono più di 80 morti, e preoccupanti perché è chiaro che c'è l'uso dei migranti come arma in questa guerra ibrida, no? Allora, era stato detto che non c'era pericolo per Schengen e quindi, insomma, in modo da arbitro terzo, il commissario Brunel ha detto la sospensione di Schengen deve essere proporzionata alla minaccia attuale, bla bla bla, e quindi se questa minaccia non c'è, Schengen non ha motivo per essere sospesa. E c'è stato fatto subito un invito all'Italia, ed era la via d'uscita migliore, perché ci sta che nel momento dell'emozione, tra giovedì e venerdì della scorsa settimana, uno abbia detto Dio, non ci sta, perché se uno conosce un po' la geografia si rende subito conto, insomma, c'è un diplomatico, c'è un ministero degli... Non a caso Tajani ieri era contrario a questa cosa qui. Comunque era stata creata l'occasione tra martedì e mercoledì di questa settimana a dire ok, abbiamo sospeso ma non è necessario, no? Abbiamo fatto una valutazione e non è stata colta apposta. Ieri, quando è stato riproposto, eppure le ripeto, se lei si va a rivedere quello che le dichiarazioni del commissario Brunner martedì scorso, era chiaro l'invito all'Italia, rimetti in funzione Schengen. Non è stato fatto. Quindi questo vuol dire che si vuole usare questa crisi, e la si vuole usare in chiave anti-europea, perché questa cosa sta spaccando l'Europa. Quindi Saverio, io sono d'accordo con lei, ma l'Europa così com'è non può fare niente di più se non invitare, perché i paesi, i 27, sono sovrani, hanno la propria politica estera, la propria politica di difesa, e quindi ecco perché è un attacco all'Europa questa cosa. Non mai si sarebbe, però attenzione, perché di queste cose ce ne saranno sempre di più nei prossimi mesi, e attenzione che questo starnazzare di molti social sull'attacco del 15 agosto, questo allarmismo appartiene alla volontà di creare un clima di preoccupazione, di tensione, di metterci uno contro l'altro. Ci vuole molto sangue freddo in questa situazione. Io leggo un messaggio. Giuseppe Treviso scrive Treviso: esaminiamo in generale un contesto globale. I turchi con gli afghani e arabi prevedono la possibilità di sganciare bombe. Gli israeliani continuano a sganciare bombe. Russia e Ucraina continuano a sganciarsi bombe. Trump non ne ha più e se ne sta procurando di nuove per bombardare l'Iran. Tutto bene, se non fosse che anche i negazionisti hanno accettato l'idea di un pericolosissimo e irreversibile cambiamento climatico. Ho dimenticato. Altri bombardamenti. Cosa facevamo mentre il Titanic affondava? Giuseppe dal Treviso, molto, molto, molto amaro. E Mario da Tortona scrive: non è un caso che il Foglio abbia dovuto fare due pagine per spiegare cos'è il pericolo russo, ma soprattutto il pericolo di Putin, e perché l'Italia è il ventremolle della propaganda russa, e anche in prima pagina CNN è sentita moltissimo questo tema, insomma. Ecco, poi c'è come spesso Paolo da Roma dice: come spesso succede, il Nobel dalla testa, perché penso si riferisca a Parisi. Andiamo un'altra telefonata. Buongiorno.
9: Buongiorno. Buongiorno. Io sono Matilde. Buongiorno. Buongiorno, sono Matilde. Chiamo da Gorizia, sì. Da Gradisca, in provincia di Gorizia. Sì. Il mio intervento riguarda la questione della chiusura dei confini. Uh-huh. Io non ho presente l'aspetto giuridico della chiusura di Schengen adesso con la Spagna, però vivo su un confine, quello con la Slovenia, che da più di 2 anni, così a occhio, a memoria, è chiuso in un certo senso. Noi abbiamo avuto l'anno scorso la capitale europea della cultura, la prima volta una città transfrontaliera, Gorizia, Nova Gorizia, che nel 1947 era stata separata dal confini dei due blocchi, e che abbiamo festeggiato questa rinnovata unità. Però io passo tutte le mattine per andare al lavoro 2-3 punti di frontiera,
0: Italia-Slovenia,
9: e trovo la Slovenia. Io lavoro in Italia, però per andarci vado in bicicletta, passo da una ciclabile che attraversa la Slovenia, perché di là la ciclabile è bellissima, vabbè, e mi è comoda. Quindi tutte le mattine io passo 2 punti di confine, che erano i vecchi punti, diciamo, di terza categoria, seconda, terza categoria, quella per gli abitanti locali, e poi ogni 2 volte alla settimana passo Casa Rossa, che è un valico di prima categoria, okay. Quelli che già quando c'era la Jugoslavia erano gli unici che potevano attraversare i cittadini italiani da tutta Italia, diciamo, no? Uh-huh. E tutte le mattine ci sono sempre delle pattuglie fisse al valico di Casa Rossa, anche se quest'ultima settimana non le ho viste, sporadiche, variate, agli altri piccoli punti. Pattuglie che possono essere di polizia, carabinieri, guardia di finanza. Vedo tra
0: le 3 e le 8 persone italiane,
9: okay. Solo dalla parte italiana, sì. Vedo tra le 3 e le 8 persone o 3-8 agenti fissi che aspettano vicino a 1/2 mezzi. E mi chiedo sempre se queste forze non potrebbero essere impiegate meglio per la sicurezza del paese, piuttosto che a presidiare dei punti che, tra l'altro, se uno conosce un minimo, uno viene un attimo sulla zona e si rende conto, questo controllo è lungo la strada, però subito in là c'è il campo e il confine lo passo dal campo, se voglio. Quindi c'è questa assurdità della quale non ho sentito parlare molto, e adesso la vicenda della chiusura con Schengen mi riporta Schengen con la Spagna mi riporta alla mente, insomma.
0: Io credo Matilde che lei sta parlando di controlli anti-immigrazione. Lei mi dice giustamente: il controllo antimigrazione lo fai nel campo e nel bosco, non lo fai lungo la pista ciclabile o lungo il valico di sedi di prima fascia, perché i percorsi che usano i gruppi clandestini, questi passer, lei sa che ci sono i passer, che sono gruppi organizzati che organizzano i gruppi di persone, di clandestini, di immigrati clandestini, li fanno passare per boschi, valichi, eccetera, eccetera, eccetera. E tutta la parte, diciamo, dell'Europa dell'Est è interessata al fenomeno che in quest, in questo 2026 è stato molto, come dire, c'è stato un segno meno importante. Adesso cerco i dati. Quindi io credo che siano presenze dovute a questo, sono d'accordo con lei che se volessero, se la loro mission è contrastare i flussi clandestini via terra dai Balcani, non devono stare lungo le piste ciclabili, e meno che mai dove ci sono i valichi veri, i punti di controllo veri, perché non è che arrivano, sì, qualcuno arriva coi camion, ma allora non stai lungo la pista ciclabile, purtroppo, no? Però questo fenomeno dei camion, si ricorda quante volte imbuttati nelle stive, gente che poi è morta in celle frigo, insomma abbiamo visto di tutto anche sotto i camion, e quindi c'è un controllo sui mezzi importante, e credo che sia dovuto a questa cosa qui, quindi perché non c'è dubbio che l'immigrazione, i flussi di immigrati clandestini debbano essere, non dico fermati, però sicuramente insomma tenuti sotto controllo, o comunque sì, fermati, perché insomma consideriamo che le prime vittime, cioè più delle volte queste persone sono vittime, perché un sacco nel Mediterraneo sono morte 1600 persone nei primi sei mesi dell'anno, e non sappiamo quello che succede lungo i boschi dei paesi balcanici, sappiamo che ci sono campi, insomma è tutto molto complicato. E allora su questo io leggo un altro messaggio, mannaggia, però non c'è la firma, vabbè, però lo leggo. Sul pratico i controlli alla frontiera non produrranno nessun dramma di Ferragosto, sul piano pretestuoso invece è molto indicativa, utilissima e benedetta questa prevedibile fuffa che leggiamo sui giornali. Non sarà rovinata la vacanza a nessuno per un quarto d'ora di fila in più al controllo passaporti, la risposta del governo è tutta politica ed era proprio necessaria. Mentre a Tajani andrebbe ricordato che la DC non esiste più da un pezzo. Hai capito questo lettore, che però non si firma, mi dispiace. Andiamo avanti con la telefonata. Buongiorno.
10: Buongiorno.
0: Salve.
10: Sono Anna e chiamo da Napoli.
0: Sì.
10: Senta, io da quando è successo il 23 ottobre di quello che c'è stato a Gaza, io sto troppo male, perché non è possibile vedere un popolo vivere in quel modo. E praticamente da quando è stato, diciamo, qua, da quando hanno smesso, diciamo, la guerra, ci sono stati 1300 persone morte, 3500 feriti. E poi mi chiedo, ma com'è possibile che i cosiddetti paesi civili, tra cui noi, nessuno fa qualche cosa? Poi mi chiedo, gli israeliani che vivono lì, diciamo, in Israele, dicono che loro non sanno, ho letto, che non sanno quello che succede, ma è mai possibile, mi chiedo. Io, per me questa, guardi, mi deve credere, è una cosa che da 3 anni, da quando c'è stato il 7 ottobre del 2023, io sto male, le dico la verità, sto male.
0: La capisco.
10: Sono nella mia bella casetta, faccio la mia bella colazione, cioè non è possibile. E sapere che lì a una certa distanza c'è queste persone che vivono in quel modo.
0: Ho capito.
10: E nella
0: Anna,
10: è quello che sta accadendo adesso nella Cisgiordania, ma non è possibile.
0: Sì, Anna, allora mi scusi, io non è che la voglio tagliare, ma se no non ho spazio per gli altri. Allora, Anna, sì, io la invito a guardare anche tutti gli altri conflitti nel mondo. Non abbiamo immagine a quello che succede nel Centro Africa, e le assicuro che succedono cose molto brutte anche là, le assicuro che succedono cose molto brutte anche in Ucraina, dove ci sono bombardamenti continui, quindi io comprendo che lei stia male, sono anche per me è una grande ingiustizia questa, però dobbiamo guardare un po' a tutti i conflitti, perché sennò non siamo corretti se guardiamo un conflitto solo. Allora la domanda che ci dobbiamo fare è: cosa facciamo perché questi conflitti perché questi conflitti cessino. Ora non è che si possono far smettere tutti, però sono tanti i conflitti del mondo, Anna. Vada a vedere cosa succede in Africa. Allora, io però, per darle seguito, perché sicuramente Gaza è la cosa che noi abbiamo più vicina, e l'Osservatore Romano, appunto, in prima pagina oggi riporta i dati dell'UNICEF: dal cessate il fuoco 300 i piccoli uccisi negli attacchi israeliani. A Gaza continua a morire un bambino al giorno. È il terribile dato diffuso in queste ore dall'UNICEF a quasi 10 mesi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre 25. Negli ultimi 300 giorni almeno 300 minori hanno perso la vita nella striscia, molto più numerosi quelli rimasti feriti. Secondo l'UNICEF il bilancio dimostra come la tregua non sia riuscita pienamente a garantire la protezione dei più vulnerabili né a porre fine all'emergenza umanitaria. Ancor più perché, come riferisce sempre l'agenzia ONU, gran parte della popolazione continua a vivere concentrata in circa un terzo della striscia, tra edifici distrutti, macerie e rifiuti. In particolare, i minori affrontano malnutrizione acuta, diffusione di malattie, scarsità di acqua potabile e sistemi sanitari gravemente compromessi. Una situazione resa ancor più tragica da un'immagine arrivata dalla striscia proprio in questi giorni. Martedì 4 agosto si sono tenuti i funerali di 112 persone che erano state uccise il 22 novembre del 23. Hanno dovuto aspettare 986 giorni prima di essere seppellite. Ecco, vi ho voluto leggere, perché era una lettura che avevo messo da parte nella mia piccola agenda, nella mia scaletta, e però non l'avevo fatto in tempo. Confidavo in una telefonata che è arrivata, grazie Anna, così mi ha dato la possibilità di leggere. Dunque c'è un messaggio, vedi che ci sono anche, che non è firmato, firmateli i messaggi. Questa non è un social, questa è Radio Rai 3 e siamo a prima pagina, quindi firmate messaggi per cortesia, usciamo dalla dimensione social, che io non sopporto, no? Quello che uno dice, quello che gli pare e che tanto nessuno sa chi è. Dice un signore: per fortuna ci sono ancora 27 paesi sovrani, l'Europa non deve dare ordini ma solo indicazioni. Quindi è decisamente contrario a un'idea di Europa più federalista e quindi più unita e anche più semplificata. Quindi. E Roberta invece ci dice: di cosa ci meravigliamo? Quando mai Meloni e tutta la destra sono stati europeisti? Beh, Roberta, però io a un certo punto ci ho creduto. In questi 4 anni la nostra Presidente del Consiglio insomma, ha fatto un cambiamento rispetto a prima, importante, ecco. E quindi io ci ho creduto e non dispero che continui su questa strada. E, va bene, andiamo avanti con le telefonate. Pronto?
11: Buongiorno dottoressa Fusani, sono Roberto e chiamo da Ancona.
0: Buongiorno.
11: Senta, io vorrei tornare sulla questione Spin Time, vorrei, sì, che lei mi aiutasse per cortesia a capire una cosa, no? Mi aiutasse un po' ad affrontare. Qui c'è, io noto, adesso a parte la strana contrapposizione con i bambini della limonata, ma quella mettiamola da parte.
0: Ma quello l'ho letto a provocazione, l'ho letto quel pezzo.
11: Sì, sì, sì, no, ma sicuramente. Ma io vedo che la società civile si sta esprimendo in molti modi, in solidarietà a questi poveretti. Io personalmente ho fatto, per quello che vale, una piccola donazione, ma comunque tra società civile ci metto anche il sindaco col comune, che mi sembra che stia dandosi da fare per cercare di risolvere il problema. Dall'altra parte io vedo la contrapposizione con lo Stato, che manda solo manganelli, pugni. Come mai lo Stato mostra i denti quando la società civile invece mostra solidarietà? Cioè, questa contrapposizione come mai è possibile? Perché dobbiamo vivere in questa situazione così? Mi aiuti per cortesia?
0: Vabbè, dai, cioè, cioè Roberto, io ok, accetto e rispondo volentieri. E come mai? Perché la mentalità, la politica della destra è così, repressione e basta sostanzialmente. Poi dopo qualcuno scrive giustamente: però anche Casa Pound hanno occupato e nessuno gli fa niente. Sì, appunto, quindi perché sono così, perché è la loro mentalità, è la loro... Guardi che la destra sociale non è esattamente così, però vede, io guardi sui giornali che guardano, come dire, che guardano più a destra in questi giorni, è impressionante, ma anche oggi, no? occupanti, tutti con la K, no? Questi vecchi rimasugli di una narrazione vecchia degli anni, come quelle fossero tutte persone illegali, non riescono a capire, non si riesce a capire che il problema, come ha detto ieri benissimo il sindaco Gualtieri, che a cui faccio i miei complimenti perché è andato lì con il caldo che sappiamo tutti che c'è, vi assicuro che a Roma è terribile, alle 5:30 di pomeriggio è terrificante, è andato lì a parlare e ha detto chiaramente: queste sono persone che sono tutte in lista di attesa per una casa, quindi non sono delinquenti o chissà che cosa, sono persone a cui è negato un diritto, perché il diritto alla casa è un diritto. E queste persone si sono organizzate, ed ecco l'esperimento Spin Time, in una comunità, in quel palazzo, che è un palazzo, è una sede, mi pare, IPDAP o qualcosa del genere, abbandonato da decenni, no? Loro l'hanno 15 anni fa, 13 anni fa. Era il palazzo dove andò, anche se vi ricordate, l'elemosiniere del Papa a un certo punto, del Papa Francesco, non di Papa Leone. Che fu una cosa abbastanza clamorosa, perché questo si infilò dentro il tombino e andò a riallacciare la luce perché era stata staccata, e quello andò è diventata famosa, è stata ricordata più volte in questi giorni. Quindi perché c'è una parte politica che ritiene che le cose si risolvano solo con la repressione e invece le cose si risolvono anche con la repressione, ma anche con il sostegno sociale, educativo ed infrastrutture. In questo caso è l'amministrazione pubblica, è lo Stato che è carente, perché il diritto alla casa è sacrosanto ed è stato negato. Questi si sono organizzati per conto loro, si sono organizzati bene, perché non c'è degrado in quel palazzo. E non c'è degrado, se passate da Santa Croce di Gerusalemme, non c'è degrado nemmeno adesso. Certo, è una situazione anomala, non c'è dubbio, ma è tutto molto ordinato. E di questo va detto grazie ai volontari e alle 120 e passa famiglie per circa 400 persone che sanno darsi delle regole. Ecco perché condivido l'intervista del premio Nobel Parisi, che da quello che può sembrare un disordine c'è un caos, c'è cioè un ordine, no? E se ne può prendere esempio. Io non so se le ho risposto, l'ho soddisfatta Roberto, però questo credo che sia stato giusto dire. Pronto, buongiorno.
12: Buongiorno.
0: Salve.
12: Mi chiamo Franco, sì. E telefono da Parma.
0: Sì.
12: E a Parma ha sede l'agenzia interregionale per il fiume Po, e che okay. Attualmente tanto da fare, addirittura alla foce sta risalendo l'acqua salata e devono mettere sì. Delle chiuse, e i danni sono già forti sì. Per l'agricoltura. In più c'è la siccità, ma sono problemi non di adesso, ma che oramai si manifestano da anni. Ora, l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po è formato da un comitato di indirizzo dove c'è l'assessore ambiente del Veneto, trasporti del Piemonte, l'Agenzia del territorio della Lombardia e il presidente dell'Emilia Romagna, fanno parte del comitato di indirizzo. Uh-huh. Quindi è competente e dovrebbe conoscere bene questi problemi. A Parma c'è la sede, uh-huh. E davanti alla sede, parlando anche degli alberi spariti, c'erano 6 magnolie, uh-huh. più che cinquantenarie. Uh-huh. Ecco, non solo sono state tagliate ed estirpate le magnolie, ma davanti a questa sede sono stati costruiti 4 grandi fontane che devono essere ancora inaugurate, 4 enormi vasconi con delle strutture metalliche che sorgono da queste fontane, e dovrebbe da lì scaturire una cascata continua d'acqua davanti alla sede. E perché queste fontane? Poi c'è anche la didascalia, c'è una grande scritta alla base, Palazzo delle acque, no? Con delle lettere alte 1 metro. Ecco, di fronte a queste cose, ma cioè siamo alle corti prima della Rivoluzione Francese, no? Il palazzo,
0: grazie,
12: e
0: Franco.
12: Le fontane.
0: Grazie, cioè, Franco. Grazie Franco, grazie per questa segnalazione. No, c'era una domanda specifica o voleva raccontarci questo e basta? Cioè questo e basta, perché questo è tantissimo. Sì. C'era una domanda specifica?
12: Domanda specifica.
0: Dica.
12: Sì, sì, cioè. Rispetto anche a quello che diceva lei, cioè diceva voi avete un'arma che è il voto, ma certo, questa demolizione, questa costruzione è stata anche autorizzata dal Comune di Parma, che ha nelle campagne elettorali fra le prime voci quella del rispetto.
0: Allora, le volevo chiedere una cosa.
12: Questo presidente della Regione Emilia Romagna.
0: No, no, ma ho capito. Allora, le volevo chiedere, queste magnolie erano in perfetta salute, immagino, che lei sappia.
12: Ma in perfetta salute, che io sappia.
0: Perché allora poi, molti tagli di alberi sono stati dovuti al fatto che le piante erano, gli alberi erano, come dire, non sani e quindi a rischio crollo e quindi io poi non è che lo, però molti tagli di alberi in questi ultimi anni sono accaduti per questo, perché poi sappiamo che fanno dei danni e anche morti, e quindi per questo che le chiedo se le magnolie, perché questo è fondamentale. Dopodiché l'altra cosa da sapere,
12: non lo so,
0: l'altra cosa che le chiedo è questi i soldi, allora i soldi per la fontana sono stati i soldi del PNRR, che le sappia? Non lo so, io non lo so, questa storia non la conosco.
12: Però
0: è una bellissima storia, è una bellissima storia, anche perché la fontana consuma acqua, per carità, l'acqua e il verde sono i due, anche oggi sui giornali ci sono molte cose sul clima, sul Corriere pagina 10 e 11, per esempio pagina 11 riscaldamento dipende dall'uomo, ci sono le prove, sul Libero invece ci sono due pagine negazioniste a palla, nel senso che aspetti che glielo vado a prendere, perché è giusto documentare, no scusi, sulla Verità, perdonatemi, sulla Verità, su clima e accise, la Schlein ha bisogno di tornare a scuola, non ne ha azzeccata mezza, perché in questi giorni noi stiamo parlando di chat di Del Mastro, cose del genere, e però non stiamo parlando della vita vera, qui ne parliamo, la politica no, la vita vera appunto sono questo caldo con i danni, la siccità, i danni che fa, addirittura sulla Verità c'è, i meteorologi smentiscono i modelli che utilizzano per lanciare allarmi, insomma siamo al delirio, ognuno poi valuta quello che crede. Io Franco però la ringrazio, quindi finisco, e in tutte queste paginate che abbiamo letto in questi giorni, verde e acqua sono indicati come gli elementi che anche nelle ristrutturazioni urbane devono essere, venire al primo posto per rendere le città come dire, meno calde, no? Quindi io non lo so se si è seguito questo criterio, la cosa importante era tenere anche gli alberi, senza dubbio, e quindi chiedersi perché gli alberi sono stati abbattuti, io questo non lo so, se qualcuno lo sa e ci sente, ci aiuta in questa cosa, lo ringraziamo molto. Un'altra telefonata, per favore. Pronto? Pronto, pronto? Pronto, va bene, allora intanto io 94 messaggi, eccoci. Allora, quando iniziano le prenotazioni per il resort di Gaza? Farà parte della zona Schengen? Non c'è un punto di domanda. È Paolo, è l'amarezza di Paolo su il resort di Gaza e la pace a Gaza. C'hanno dunque. PNR, Vincenzo, PNR, si sprecano per filo le parole a nominarlo, e vi ho detto tutto. Anch'io speravo, e qui però non c'è la firma, comunque, vabbè, anch'io speravo che una donna al potere, seppur di destra, facesse qualcosa di buono, ma si è smentita subito. Un'altra telefonata? Pronto?
13: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, eccomi.
13: Sono Agostino di Milano.
0: Salve Agostino.
13: Buongiorno. Salve. Sono un agronomo, sì, come tanti altri in Italia. Sì. E in questi giorni di estrema calura nelle città si parla sempre di architettura, di verde, uh-huh, di protezione dei cittadini, ma non si riesce mai dalla parte di chi lavora sempre nel verde, di chi si occupa di verde da una vita, di sviluppare questa cultura, questa idea che il verde invece abbasserebbe la temperatura, proteggerebbe la vita di tutte le persone, oltre che degli animali che in un modo o nell'altro vivono nelle grandi e nelle piccole città. Questo è un peccato, perché quando cade un albero ne parlano tutti, quando invece bisogna piantarlo e farlo crescere non ne parla nessuno.
0: Se ha una domanda me
13: nessuno.
0: La faccia, altrimenti prendo per buona la sua, il suo invito. Perché stiamo...
13: Sì, è una specie di supplica, ecco, invito tutti supplica. Quelli che si occupano di verità a diventare importanti. Lei cosa ne pensa?
0: Non potrebbero... Guardi, io ho letto tanti articoli in questi giorni, molte interviste di persone come lei, di tecnici, persone che sanno, quindi l'invito al verde, a mantenere meglio il verde che già abbiamo. Ci fu una telefonata una mattina che ci diceva questo di un suo collega, mantenere meglio il verde che già abbiamo e metterne, prevederne dell'altro, perché il verde e l'acqua sono le uniche, purtroppo andiamo avanti in questa calura, quindi non è che il prossimo anno sarà meglio, semmai sarà peggio purtroppo, quindi le città vanno attrezzate in modo diverso e quindi la sua supplica, il suo invito, la sua osservazione è assolutamente fondata. Io devo chiudere qua, scusate, perché ho 85 messaggi che non posso leggere, ci sono anche altre telefonate, chiedo scusa. E ringraziamo Davide Gabrielli per la parte tecnica, in redazione Giulia Nucci e Arianna Scarnecchia. Potete scaricare queste altre puntate su RaiPlay Sound e noi ci sentiamo domattina. Arrivederci.
1: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.

0: Chi è?
1: La duchessa.
0: La duchessa?
1: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Tu non ci devi venire qua.
5: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
6: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
8: E a noi che aspettiamo?
7: Congratulazioni!
8: Di gustarci il cocomero!
7: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto, in regalo con Repubblica.

0: Ore 8:45.
1: Rai GR3.
2: Marcinelle, 70 anni fa la tragedia, morirono 262 minatori, 136 italiani, rintocchi delle campane per commemorarli. La Premier Meloni, in Europa non c'è spazio per chi sfrutta i lavoratori.
3: Scontro Spagna-Italia dopo Ceuta, ripristinate Schengen, l'out-out di Madrid respinto da Palazzo Chigi e scatta la ritorsione del governo Sanchez, controlli alle frontiere per un mese.
2: Il patto della Mecca, Arabia Saudita, Turchia e Pakistan alleati contro l'Iran, ancora giallo sulla sorte del leader di Teheran, Mojtaba Khamenei.
3: L'ultimo saluto a Francesco Guccini, funerali in forma privata a Pavana, lutto cittadino a Bologna e Modena, attesa per il libro che uscirà postumo a settembre.
2: Buongiorno da Pietro Plastini e Valentina Antonelli. In apertura di giornale andiamo in Belgio, a Marcinelle, dove 70 anni fa si consumò la strage della miniera di carbone di Bois de Cazier, dove morirono 262 minatori, 136 erano italiani. È in corso la commemorazione delle vittime. Per il governo italiano sono presenti il presidente del Senato Ignazio La Russa e la ministra del Lavoro Marina Calderone. Presente anche il segretario della CGIL Maurizio Landini. Ma ci colleghiamo adesso in diretta con l'inviata Cecilia Rinaldini.
4: Con 262 rintocchi di campana, uno per ogni minatore morto nel disastro del 56, davanti a una folla di familiari commossi è iniziata a Marcinelle questa giornata di commemorazione, ma anche di denuncia per le condizioni degradanti in cui tanti emigranti, italiani e non solo, furono costretti a lavorare in questa miniera priva di adeguate misure di sicurezza. Allora, dopo la guerra, il governo italiano fece un accordo con il Belgio, uomini in cambio di carbone. 70 anni dopo, di lavoro si continua a morire. Anche in Italia. Uno degli ultimi minatori ancora in vita, Urbano Ciacci, 91 anni, si è salvato perché era tornato qualche giorno a Fano per sposarsi. Con Andrea Di Marco ve lo facciamo ascoltare, poi linea allo studio.
5: Urbano, lei perché è partito per venire qua a lavorare?
6: Perché era ora di andare a fare il servizio militare e io ero povero. 24 mesi di soldato, tornavo, ero ancora più povero di prima. Ho fatto domanda di venire qui a lavorare in miniera, se potevo partire, ha detto sì. Il matrimonio e la moglie mi hanno salvato la vita.
5: E poi quando è arrivato sì. Qua com'era la situazione?
6: Com'era? Tutti che gridavano, chi piangeva, chi per terra, capito?
5: Lei quanto tempo è rimasto per lavorare ancora nella miniera?
6: Io ho messo dell'81, 27 anni, non ho avuto paura.
3: Entriamo adesso nel vivo della giornata, caratterizzata dallo scontro aperto tra Roma e Madrid per la crisi dei migranti a Ceuta. Anche la Spagna ha risposto alle misure italiane e sospende l'accordo di Schengen.
7: Stop alla libera circolazione in piena estate. Anche per i viaggiatori che provengono dall'Italia e vogliono entrare in Spagna sono ripristinati i controlli dei documenti a tutte le frontiere. Per i cittadini provenienti da paesi terzi è richiesto il visto o il permesso di soggiorno. Saranno in vigore fino al 7 settembre. È la ritorsione di Madrid alle misure imposte da Roma a seguito del massiccio afflusso di migranti a Ceuta la settimana scorsa. I controlli spagnoli, sempre a campione, si applicheranno a tutti i cittadini. La motivazione spagnola ricalca quella italiana, cioè si inserisce nel contesto della persistente pressione migratoria irregolare che l'Italia sta subendo, secondo il Ministero dell'Interno di Madrid. Ieri la Spagna aveva chiesto al nostro paese di fare marcia indietro. In una dura nota, il governo spagnolo denunciava che la sospensione di Schengen era stata adottata da Roma unilateralmente, senza preavviso e con argomentazioni pretestuose. Insomma, la crisi dello spazio Schengen si intreccia sempre di più con la crisi migratoria. Tiziana Di Simone, GR3.
2: E da Palazzo Chigi era arrivata una prima risposta a Madrid. No agli ultimatum, restano i controlli, poi nessun ulteriore intervento.
8: Nessun commento da Palazzo Chigi quando Madrid alza la posta. La linea di Giorgia Meloni è quella di mantenere lo stop a Schengen almeno fino a sabato 15 agosto, quando, stando alle informazioni della Guardia Civile, ci potrebbe essere un'altra ondata di migranti a Ceuta in risposta a un appello che circola sul web. Dall'Italia, che aveva respinto l'ultimatum del governo spagnolo per togliere i controlli alle frontiere, era comunque arrivata un'apertura a rivedere la decisione una volta rientrato l'allarme. Il dossier va affrontato a Bruxelles guardando a un ampliamento del protocollo con l'Albania a livello europeo. Questo pensa la Presidente del Consiglio, che a un evento dei conservatori europei così rilancia la lotta agli scafisti.
0: Chi sfrutta le persone, le schiavizza, alimenta i traffici criminali è indegno del modello sociale europeo.
8: E torna sul dossier migranti il ministro Piantedosi, rivendicando il calo degli sbarchi. La stabilità dell'esecutivo, afferma il titolare degli interni, è fondamentale per gestire il fenomeno. Federica Ionta, GR3.
3: La crisi Italia-Spagna alimenta anche il dibattito politico.
9: Dalla Lega l'attacco più forte al premier Sanchez: farebbe meglio a tacere invece di minacciare, dice Matteo Salvini, visto che stiamo bloccando negli aeroporti decine di irregolari in arrivo dalla Spagna. Fratelli d'Italia sottolinea che gli ultimatum al nostro paese arrivano per nascondere il fallimento spagnolo a Ceuta. Carlo Fidanza:
10: Sanchez ha fallito e invece di minacciare l'Italia dovrebbe occuparsi di far terminare l'emergenza a Ceuta, che purtroppo è ancora in corso, e di scongiurare una nuova possibile invasione già annunciata per il 15 di agosto.
9: Forza Italia, tramite un'interrogazione parlamentare, punta il dito contro il rischio del terrorismo jihadista. Le opposizioni accusano il governo di aver innescato una crisi diplomatica contro un paese amico. La premier Meloni la smetta di fare propaganda, dicono i 5 Stelle con Conte, che sottolinea i 50.000 rimpatri in 2 giorni. Da AWS, Angelo Bonelli.
11: Una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie. Come è noto, i migranti non arrivano in aereo, con il biglietto in prima classe. Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
9: Anche la segretaria PD Elle Schlein ritiene la chiusura di Schengen una buffonata propagandistica. Per più Europa è bullismo che si trasformerà in un boomerang per Giorgia Meloni. E da Azione, Carlo Calenda chiede il ritiro della sospensione di Schengen. Vasco Pirri, GR3.
2: In attesa che si sblocchi lo stallo tra Stati Uniti e Iran, Arabia Saudita, Turchia e Pakistan hanno firmato un accordo di difesa reciproca sul modello della NATO. Al centro del lavoro diplomatico rimane l'apertura dello stretto di Hormuz, la corrispondente da Istanbul.
12: Il cuore delle tensioni nel Golfo Persico resta Hormuz. Teheran ribadisce che lo stretto è ancora sotto il controllo dei Pasdaran e che i colloqui per la sua riapertura si sono svolti solo con l'Oman. All'intesa con Muscat manca però il via libera della guida suprema. Finora non si è mai fatto vedere in pubblico e per il sito dell'opposizione Iran Wire, Khamenei sarebbe in condizioni critiche dopo essere stato gravemente ferito il primo giorno di guerra, e circolano voci che sia in fin di vita. Intanto la regione si infiamma. L'intelligence saudita crede che i Pasdaran stiano preparando un attacco contro Riyadh. Teheran dice che la sicurezza. All'intesa con Muscat manca però il via libera della guida suprema. Finora non si è mai fatto vedere in pubblico e per il sito dell'opposizione Iran Wire, Khamenei sarebbe in condizioni critiche dopo essere stato gravemente ferito il primo giorno di guerra, e circolano voci che sia in fin di vita. Intanto la regione si infiamma. L'intelligence saudita crede che i Pasdaran stiano preparando un attacco contro Riyadh. Teheran dice che la sicurezza del Golfo dovrebbe essere gestita solo dai paesi interessati, e Arabia Saudita, Turchia e Pakistan

0: pakistano Sharif ha una innegabile portata simbolica, proprio mentre gli Houthi in Yemen tornano ad attaccare le forze saudite. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
1: Svolta nelle indagini sul brutale pestaggio che a Cervia, sul litorale romagnolo, è costato la vita al 54enne Nicola Musiani. Il delitto per un banale litigio. Per l'omicidio arrestati ora 4 giovani dai 19 ai 23 anni, tutti residenti in provincia di Forlì-Cesena.
2: Questa mattina a Pavana, sull'Appennino Tosco-Emiliano, l'ultimo saluto in forma privata a Francesco Guccini. Per tutta la giornata di ieri è proseguito il corteo di persone che sono andate a rendere l'ultimo omaggio al cantautore dinanzi al portone della sua abitazione storica a Bologna, in via Paolo Fabbri 43, proclamato per oggi il lutto cittadino a Bologna e Modena. L'inviata.
3: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati cause e pretesti.
4: Sono venuto apposta. Non l'avevo mai salutato di persona come molti gucciniani facevano a casa sua, almeno una volta, mi sembrava il caso.
5: Quanto amore ha raccolto questo grande artista. In questi giorni un flusso continuo di persone gli ha reso omaggio davanti alla sua dimora storica a Bologna, in via Paolo Fabbri 43.
6: È stato per me storia, è cammino, è poesia, ma è stata anche consolazione.
7: Sono cresciuto con le sue canzoni.
8: Io è da ieri sera che piango, pezzo di vita. Tutta la discografia è una perla.
9: Vedi cara, è difficile spiegare.
10: Qual è il tratto che ama di più di Guccini?
11: L'introspezione, ti fa proprio vivere un viaggio anche interiore.
12: Quel misto di riferimenti letterari e cultura popolare e musica popolare anche. C'è una ricercatezza del contenuto e una semplicità della forma.
5: Questa mattina nella sua casa Pavana, frazione del comune di Sambuca Pistoiese, le esequie che si terranno in modalità strettamente privata. Un momento quindi di incontro nella sua abitazione con le persone a lui più vicine, nel paese che amava, dove aveva passato parte dell'infanzia e dove aveva deciso di stabilirsi, terra dei suoi nonni paterni. Da Bologna, Elena Paba, GR3.
1: E sempre su Francesco Guccini, uscirà postumo a settembre il libro al quale il cantautore emiliano ha lavorato fino all'ultimo, Calde le pere, storia di un fiume di un'integerrima fanciulla. Ne abbiamo parlato con Antonio Franchini, direttore editoriale del gruppo Giunti.
13: In via Fabbri.
14: Poeta, musicista, scrittore, per lui la parola era fondamentale, si sposava parallelamente con le sue inclinazioni. Ma dal 2012, quando Francesco Guccini aveva posato la chitarra e smesso di scrivere canzoni, i libri per lui erano diventati fondamentali. Franchini, fu lei a spingerlo ad abbracciare totalmente la scrittura?
15: Francesco aveva già scritto Croniche papaniche, Bacca di un cane, che sono due libri piuttosto grossi. L'interesse per la letteratura era già un interesse consolidato. Forse ho avuto un ruolo nel fargli scrivere dei libri gialli.
14: Calde le pere, che racconto è?
15: È un racconto che copre il versante più nostalgico di Francesco. I suoi racconti sono sempre ambientati nel decennio 40-50, i periodi che più lo affascinavano. Un'Italia di cui stiamo perdendo memoria.
14: Maurelia Carafa, GR3.
2: E chiudiamo il giornale con il cinema che fa moda. A settembre a New York andranno all'asta abiti e accessori del sequel di Il diavolo veste Prada.
16: Viene da dire abiti e non costumi, perché le attrici, più che vestire i panni dei personaggi, sono vestite dagli stilisti che ne ricavano un potente ritorno d'immagine, come per l'iconico maglioncino ceruleo di Anne Hathaway in una scena ormai di culto del primo Diavolo Veste Prada.
17: Quello che non sai è che quel maglioncino non è semplicemente azzurro, non è turchese, non è lapis, è effettivamente ceruleo.
16: E se ci sarà anche il maglioncino in un lotto speciale fra i capi che a settembre andranno all'asta durante la Fashion Week di New York, perché i due capitoli del Diavolo Veste Prada sono rappresentazione della sinergia consolidata fra moda e cinema, che include le star a bordo passerella durante le sfilate, il loro ruolo di testimonial, le mini collezioni che le star disegnano per questo o quel marchio. I proventi dell'asta promossa da Meryl Streep andranno ad un'associazione che sostiene i giovani talenti della moda e a un'altra che difende la libertà di stampa, ricordando che un tema del sequel sono le difficoltà del mondo dell'informazione. Donatella Gori, GR3.
1: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rau, in regia Edmondo Cotta e Francesco Pantaleo.
2: Adesso Onda Verde, poi il meteo, a seguire lezioni di musica. Prossimo giornale radio alle 13.45. Da Pietro Plastini e Valentina Antonelli. Un buon proseguimento di ascolto.
18: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta di

0: Identità elettronica senza scadenza è valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: Un cordiale saluto da Rai Mobilità, sabato con traffico da Bollino Nero, viabilità rallentata anche dalla presenza di cantieri in A7 tra Vignole, Borbera e Ronco Scrivia verso Genova, dove si segnalano al momento 6 km di coda. Code in A26 tra la diramazione Predosa Bettole e Dovada verso Genova Voltri, troviamo poi code in A9 tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Si rallenta in A1 tra Casal Pusterlengo e l'allacciamento alla 15 verso Bologna e code per un incidente invece tra l'allacciamento alla 15 e Parma, sempre verso Bologna. Lunghi tempi di percorrenza si registrano tra Modena Nord e Bivio con la 14 verso Bologna e dall'altezza del Bivio con la 22 verso Milano. Rallentamenti anche sul tratto toscano dell'Autosole tra Monte San Savino e Fabro verso Roma sulla variante di Valico, traffico rallentato tra Bivio A1 variante Badia verso Firenze. In A14 code a tratti tra Civitanova Marche Macerata e Ortona verso Pescara e poi si segnala un incidente tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. Al sud in A3 tra Angri e Salerno verso Salerno code, in A30 tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno Avellino verso Salerno code, anche all'altezza dell'allacciamento A1 A30 si registrano rallentamenti da Roma verso Salerno. È tutto per questo aggiornamento, da Renio Mandolesi, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 8 agosto. Durante la mattinata si attenuano i temporali che hanno interessato il nord e, sempre al mattino, prevalenza di cielo sereno su tutte le altre regioni. Dal pomeriggio le nubi consistenti tornano ad interessare le Alpi e tutte le aree interne del centro e del sud, con piogge e temporali che, localmente, potranno essere associate a forti colpi di vento e grandine. Dalla sera poi condizioni in deciso miglioramento ovunque. Venti per lo più deboli o a regime di brezza lungo le coste, a parte locali rinforzi di maestrale sulla Sardegna fin verso la Sicilia occidentale. Mari tutti poco mossi, ad eccezione dei mari intorno alle due isole maggiori, che risulteranno mossi. Ancora molto caldo, con poche variazioni per le temperature, che scenderanno solo in parte nelle aree in cui saranno presenti piogge e temporali. Permane l'elevata umidità, soprattutto durante la sera e la notte. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI, Radio 3. La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
2: Radio 3, lezioni di musica. Johann Sebastian Bach, sonate e partite per violino solo, terza puntata, con Luca Mosca.
3: Buongiorno a tutti, sono Luca Mosca e siamo arrivati a un terzo appuntamento con le meravigliose sonate e partite per violino solo. Qui si tratta della sonata seconda, che è in La minore. Anche qui, come nella prima sonata, abbiamo un preludio e una fuga, quindi li sentiremo separatamente. Abbiamo il preludio che comincia sul primo accordo, che è proprio la tonica di La minore, e arriva sulla dominante, no? Quindi sospeso, rimane sospesa la musica di questo preludio, perché poi dopo attacca la fuga invece sulla tonica, quindi questa sospensione e poi la preparazione per una magica entrata del soggetto della fuga. E l'inizio di questo preludio è straordinario, perché lui ci fa sentire un tema nella sua completezza. Poi, quando ritornerà il tema a un certo punto, ci farà sentire solamente l'inizio e la fine di quello che vi sto per suonare. Quindi sentite, questo è il tema.

lui ce lo fa sentire così. Vi suono forte dove ce lo fa risentire e invece pianissimissimo dove invece taglia, dove taglia. Sentite.

Avete sentito? Quindi lui ci fa sentire solamente l'inizio e la fine, il mezzo, via, non lo sentiremo più. È una cosa abbastanza particolare, straordinaria, lui fa quello che vuole. Bach era capace di qualsiasi efferatezza compositiva, insomma, era il padrone, proprio il padrone della musica che scriveva, no? Era in grado di fare qualsiasi cosa. Questo è l'inizio, poi c'è una parte centrale, e nella parte centrale c'è un passaggio che poi ci fa risentire quasi uguale, naturalmente 5 gradini sotto ce lo farà risentire, verso la fine del pezzo. Il passaggio è questo. Sentite, io adesso mi aspetto questo. Invece ci fa sentire questo, sentite. È incredibile, no? L'abbiamo già visto altre volte, no? Anche nella sonata precedente, per esempio, ma queste cadenze evitate, io mi aspetto un accordo e invece lui ci fa sentire qualcosa di completamente diverso, qualcosa di completamente diverso. Quindi no? E la stessa cosa la risentiamo più avanti, no? Però non a questa altezza, ma a questa, più in basso. E di nuovo la cadenza evitata. Ecco, questi sono alcuni dei giochi compositivi che troviamo in questo pezzo straordinario. Sentiamolo. Avete sentito l'accordo iniziale sulle quattro corde? Avete sentito come il basso è sottolineato? Perché è proprio la prima nota che viene suonata, poi le voci superiori sono in arpeggio, no? In un secondo tempo. È proprio come un recitativo, no? Di una voce superiore che viene accompagnata dai piccoli tocchi di note dal basso, sentite? Questa è la voce principale, poi ecco l'appoggio, qua. Di nuovo il solista che canta e poi ecco l'appoggio, cadenza, quindi qui sentite tutti gli accordi che ci sono. E qui conclude la prima parte con questa cadenza in Do maggiore. Solista. Accordo. Però il solista continua. Battere della battuta, accordo. Metà battuta, accordo. Attenzione, ecco, questo passaggio tornerà tra un minuto. Sentite la cadenza evitata, qua. Attenzione, la dominante che va su un'altra dominante. E invece qui, ecco la tonica, la dominante e la cadenza in Mi minore. E adesso è la ripresa, questa è la ripresa esatta, però tagliata. Ecco, qui ha già tagliato e conclude, ha sintetizzato 8 secondi in 3. Sentite adesso questa scrittura monodica, il solista prende la scena come un attore. È da solo in scena, qui c'è un piccolo appoggio di un altro personaggio, ma lui continua, è da solo. È una cosa, come una cadenza. Ecco l'accordo e poi la cadenza in re. Sempre l'attore da solo. Ecco l'accordo. Accordo, solista. Accordo. Accordo. Attenzione, sta tornando il pattern, cioè quello che abbiamo già sentito prima lo risentiamo. 5 note sotto, eccolo qua.
Cioè, in questo apparente caos, no, di un pezzo abbastanza imprendibile, in realtà ci sono dei punti di riferimento, delle boe. Ecco la cadenza evitata di prima. E qui attenzione, perché c'è una cadenza perfetta qua, qua, e il pezzo potrebbe concludere qua, su questa nota. Però, sentite che meraviglia. Sol, fa. Ed ecco il Mi, che è la dominante di La, che è poi la tonalità della fuga. Ha sospeso, non è sulla tonica qua, è sulla dominante, sospende. Ecco, la fuga è straordinaria, è più complessa rispetto a quella della prima sonata, perché qui aggiunge un espediente contrapuntistico di cui abbiamo già parlato nell'altra sonata e anche nella prima partita, perché si tratta del moto contrario. Cioè, il soggetto della fuga è questo. Il contrario, invece di fare, sentite? Qui. E poi, invece, esattamente gli intervalli rovesciati. Quindi abbiamo una scrittura contrapuntistica che si basa proprio su questa scrittura. Contrario. Re è contrario, retto. Quindi gioca un po', moto contrario, moto retto, moto contrario, moto retto. È molto riconoscibile questo. È proprio un topico, no, della musica di barocca e di Bach in particolare. Pensate a Clavicembalo ben temperato quando fa. Questo. No, qui lo ritroviamo in tutte le salse, proprio il tema. Eccolo qua. Ecco, questa è l'esposizione. E qui è straordinario, proprio perché improvvisamente è come un lamento, no? Che ritornerà nel corso della fuga più volte. Questo cromatismo. È un cromatismo discendente che nel madrigalismo, no, nei madrigalismi del Seicento, quindi prima di Bach, significa proprio una specie di perdita di felicità, no? Quindi una malinconia, insomma. Quindi quando tornerà nel corso della fuga, no, sarà assolutamente riconoscibile questo elemento malinconico. Ed ecco subito che torna. Qui proprio c'è chiaramente un divertimento, è fatto con la testa del tema, no? Che diventa. I divertimenti sono proprio questo. Tenete presente Bach quando nel clavicembalo ben temperato fa. Oppure una fuga del clavicembalo ben temperato che ha questo soggetto. Quindi è l'equivalente del soggetto di questa fuga. Sentiamo allora questa fuga fantastica. Risposta. Il lamento, lamento. Terza voce che è entrata. Primo divertimento. Prende solamente la testa del soggetto. Di nuovo. È onnipresente questo ta ta ta. Ecco il lamento. È come un elemento, no, in opposizione al tema. Di nuovo un lamento straordinario discendente questa volta. Questa è una progressione. Modello, ripetizione, è un grande divertimento basato sempre su questo ta-ta-ta. Napoletana, cadenza,
Riesposizione. Ecco il soggetto. Questo sarà un divertimento bellissimo. Tutta questa parte di 8 battute la ripete poi 5 gradini sopra. Sentite? Eccolo. Ripete le 8 battute precedenti 5 gradini più in alto. È un'enorme progressione. Riesposizione. Il soggetto, la risposta. Piccola progressione che conduce a una terza entrata del soggetto. Eccola qua. E siamo già al terzo divertimento, il lamento. Quindi sono oasi di malinconia. Riesposizione. Improvvisamente, vedete, quando c'è il soggetto, c'è l'allegria. Modello, ripetizione, un tono sopra, seconda voce che entra, terza voce, nel grave, quarto divertimento, modello di una progressione, ripetizione, ripetizione, testa del tema, cadenza, riesposizione isolata e variata, imitazioni, imita la quarta corda, la seconda corda, la terza corda, la seconda, qui assolutamente monodico, c'è una sola linea, modello, ripetizione, ripetizione. Attenzione, qui comincia la zona dei moti contrari. Riesposizione per moto contrario. Eccolo qua. Ha ripetuto 3 volte il soggetto per moto contrario. Questo è un passaggio. Adesso attenzione, moto retto. Moto contrario. Contrario, retto, 6° divertimento, il lamento.

Sentite proprio come ci fa sentire tre voci. Due voci acute e una bassa. Cadenza. Altro divertimento. Sentite come questo ta ta ta, ta ta ta, è protagonista assoluto.

E qui è quasi una cadenza. Progressione, modello, ripetizione. Questa è una riesposizione per moto contrario. Retto, moto retto. Questo è il nono divertimento. Sempre ta ta ta. Qui è bellissimo. Ripete, un tono sopra. Ancora sopra, ancora leggermente sopra. Cioè questi momenti di oasi in cui non c'è il soggetto veramente sono gratificanti. E invece ecco qua di nuovo la riesposizione, la prigione, no, del tema. Una prigione meravigliosa. Chiunque vorrebbe essere imprigionato in una prigione così. Attenzione, il lamento. Avete visto come amministra le esposizioni di questo lamento? Ogni volta che viene fuori è sempre diverso. Può essere ascendente, può essere discendente, può essere corto, può essere lungo, ma è il lamento. Attenzione, riesposizione per moto contrario. Altro divertimento.

grande sesta napoletana qua, che va sulla dominante e grande disposizione. Cadenza, coda finale per moto contrario. Di nuovo, moto contrario. Cadenza, collasso, proprio qui sviene. C'è veramente uno svenimento, improvvisamente crolla verso il basso, e sappiamo che l'ultima cadenza è quella finale. Ce ne fate sentire decine e decine, ma per sottolineare l'ultima, per farci capire che finisce, no? Bach è talmente abile che finge uno svenimento. Finge uno svenimento in scena, no? Fantastico. Il pezzo successivo è talmente bello che non so, posso solo rovinarlo con le parole. Comunque, vorrei dirvi solamente due cose. Vi voglio dire solo due cose. Una, che qui il colpo d'arco è fantastico, fantastico, perché lui fa staccate le note del basso e legate invece le note della melodia. Quindi è una magia, perché con lo stesso colpo d'arco lui riesce a fare lo staccato e il legato. Cioè, mimato al pianoforte così. Sembrano due strumenti diversi. No, sembrano due strumenti diversi, ma invece è un unico violinista con un unico archetto, no? Non sono due archetti diversi, ovviamente. Ora, questo tema è bellissimo ed è fatto, congegnato su sostanzialmente quattro note che o salgono o scendono. Comincia così, una nota ferma, sentite adesso. Questo praticamente è la serie di note fondamentali di questo pezzo. E poi... di nuovo, sentite? E poi? Allora ha fatto, poi ha fatto, e poi ha fatto, che è il contrario, invece di scendere sale. È tutto fatto così. Un altro compositore potrebbe fare anche una porcata con un'idea così balorda, ma invece Bach fa un pezzo che ci rimane impresso per tutta la vita. Sentiamo, il colpo d'arco. Sentite? Cioè, lo staccato e il legato insieme. Modello di una progressione bellissima. Sempre quattro note discendenti. Modello. Ripetizione. Cadenza. Sempre in Do maggiore. Va in Sol maggiore e fa la cadenza in Sol maggiore, quindi alla dominante di Do. Ricomincia. Ha ripreso da capo. Le quattro note discendenti. Ecco le quattro note discendenti. Quattro note ascendenti. Quattro note discendenti, modello di una progressione, ripetuta un tono sotto. Altro modello, ripetuta un tono sotto.

come ha fermato, no, il ritmo armonico, ha rallentato il numero degli accordi, fa la cadenza. Adesso c'è una cosa bellissima, perché l'ultima cosa che ci aspettiamo è questa. Questa. Ah. Ha fatto una cadenza evitata. E qui andiamo verso l'acuto, in paradiso, sentite. Qua. Questo è l'ultimo Beethoven. È ancora qui, ancora di più qui, sentite. Sentite qua, che dissonanze. Nell'acuto. Ripete un tono sotto. Adesso questa cadenza evitata è geniale. Sentite?

ritorna all'inizio della seconda parte, di nuovo quella cadenza evitata qua, qua. Ecco il trasferimento all'ultimo piano del palazzo.

e conclude sulla tonica di Do maggiore, un capolavoro. Bene, senza soluzione di continuità, ascoltiamo l'ultimo movimento direttamente, che naturalmente conclude in maniera virtuosistica. Piano, forte, piano, forte, piano, forte, piano, forte. Ripetizione, ripetizione, quasi spagnolo qua, modello, ripetizione, ripetizione, ripetizione. Attenzione, modello di una progressione, ripetuto un tono sotto, ancora un tono sotto, modello, modello, ripetizione, ripetizione, modello, ripetizione, ripetizione, ripetizione. Pieno di progressioni, cadenza, modello, ripetizione, ripetizione, ripetizione, modello, ripetizione, ripetizione, ripetizione, ripetizione. Formula cadenzale. Ripeto dall'inizio, senti gli echi, c'è una scrittura a eco. Qua, sentite, piano. Forte. E poi l'eco. Forte. Progressione spagnola. Di nuovo progressione. Modello di una progressione, un tono sotto, altro modello, ripetuto, ripetuto. Cadenza e coda, questa è la coda. Potrebbe anche non esserci, però per fortuna c'è, perché è bellissimo. Ed ecco la seconda parte. Piano, forte, piano, forte, piano, forte, piano. Spagna.

0: modello di una progressione, ripetizione, ripetizione, ripetizione, modello, ripetuto, modello, ripetuto, ripetuto, ripetuto, modello, ripetuto, ripetuto, ripetuto, modello, ripetuto. Modello, ripetuto, ripetuto, modello, ripetuto, ripetuto, ripetuto. Tutte progressioni. Ormai sta finendo. Scende fino alla quarta corda. E risale, risale. E c'è questa coda che è un lamento meraviglioso. Proprio in ricordo del lamento della fuga. C'è questo straordinario passaggio finale. Un caro saluto da Luca Mosca, che adesso ci sarà sfumata questa meraviglia.
1: Radio 3 Lezioni di musica, a cura di Attilio Fortunato. Questa puntata è andata in onda il 14 marzo 2026. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.
2: Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3. Il sabato e la domenica, dalle 15 alle 18, mondi sommersi, con i festival estivi, i maestri della comicità, la musica e il teatro, materiali d'archivio e le notizie della settimana. Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3.
3: Terra di sguardi, di Giovanni Carlo Federico Villa.
4: Nel dicembre del 1769, un ragazzo di 13 anni lascia Salisburgo insieme al padre. Ha già attraversato la Germania e l'Austria, ha già suonato davanti a principi e imperatori, ma il viaggio che lo aspetta è diverso da tutti gli altri. Davanti a lui ci sono Verona, Mantova, Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Nei bauli viaggiano spartiti lettere di raccomandazione, abiti da concerto. Il ragazzo si chiama Wolfgang Amadeus Mozart e sta andando in Italia. Per un giovane musicista europeo non esiste un luogo più importante al tempo. Qui si trovano i teatri più celebri, i maestri più rispettati, le accademie più prestigiose. Qui, soprattutto, si viene ad imparare. Nessuno comprende davvero Livio e Cesare, Guicciardini e Montluc come colui che ha compiuto accuratamente il Grand Tour della Francia e il Giro d'Italia. Quando Richard Lassell scrive queste parole nel 600, definisce un programma destinato a durare oltre un secolo. L'Italia diventa in questo momento una tappa necessaria della formazione europea. E mentre Mozart scende verso la penisola, migliaia di altri giovani stanno compiendo lo stesso percorso. Partono da Londra, da Edimburgo, da Parigi, da Vienna. Viaggiano accompagnati dai precettori, dai servitori, da parenti. Portano con sé libri, taccuini, lettere di presentazione. Le loro famiglie hanno investito delle somme considerevoli in questo viaggio perché lo considerano una parte essenziale dell'educazione. Nessuno immagina al tempo di poter comprendere fino in fondo la storia, l'arte e l'antichità senza aver attraversato almeno una volta quella lunga penisola che continua ad apparire come il grande deposito della civiltà europea. Per secoli si era viaggiato per commercio, per guerra, per diplomazia, oppure abbiamo visto per pellegrinaggio. Ora invece si viaggia per formazione. E tuttavia molti di questi giovani arrivano convinti di conoscere già il paese che stanno per visitare, perché l'hanno incontrato nei libri di storia, nelle incisioni, nelle collezioni d'arte, nelle biblioteche. Conoscono i nomi di Cesare e di Augusto, hanno letto Virgilio, Orazio, hanno visto riprodotte centinaia di statue e di monumenti. E l'Italia quindi esiste nella loro immaginazione molto prima di quando appaia davanti ai loro occhi. Il Grand Tour nasce proprio in questo momento. Nasce prima della partenza. Nasce nei collegi inglesi, nei salotti francesi, nelle biblioteche tedesche, nelle accademie musicali. Nasce nel momento in cui l'Europa decide di guardare verso sud per comprendere appieno se stessa. E Mozart entra in questo movimento quasi senza accorgersene. A Verona viene accolto con entusiasmo, a Milano scopre un mondo musicale di straordinaria vitalità. A Bologna incontra padre Giovan Battista Martini, che è in quel momento il più autorevole teorico musicale del suo tempo. Ovunque vada trova dei maestri, dei cantanti, dei compositori, dei collezionisti. Dappertutto incontra quella che potremmo definire una cultura viva. I teatri funzionano tutte le sere, le accademie discutono, gli artisti lavorano, le città producono continuamente nuove opere, nuove idee. E allora chi arriva in Italia pensando di trovare soltanto il passato scopre molto rapidamente una civiltà che è in pieno movimento, dove le antichità convivono in ogni città con il presente, dove le memorie del Rinascimento convivono con la vita quotidiana e i monumenti con il rumore delle strade. Allora, quando Mozart, attraverso la penisola, prende forma accanto a lui, intorno a lui, uno dei grandi fenomeni culturali dell'Europa moderna. Generazioni di viaggiatori imparano a guardare l'Italia, attraverso l'Italia, a guardare se stessi. Il Grand Tour diventa una scuola dello sguardo, potremmo dire, una scuola della memoria, dell'esperienza, e il viaggio, però, quello vero, deve ancora cominciare.

Per Mozart è a Bologna che il viaggio cambia del tutto natura. Fino a quel momento ha attraversato città, ha osservato paesaggi, ha accumulato impressioni. Adesso è il momento di essere messo alla prova. Quando Mozart arriva nella città felsinea nell'estate del 1770, ha poco meno di 15 anni, ma è già avvolto e anticipato dalla sua fama. Bologna, però, è una di quelle città che non si lascia impressionare facilmente. È una delle capitali culturali d'Europa, è una città di università la più antica d'Europa, di accademie, di biblioteche, di musica. E qui vive padre Giovan Battista Martini, un francescano, un compositore, un teorico e un insegnante ricercato dai musicisti provenienti da tutto il continente. La sua biblioteca è una delle più grandi e più importanti d'Europa e il suo giudizio vale quanto quello di una corte o di un sovrano. Mozart gli viene presentato e subito si trova immerso in un ambiente dove il talento non basta. Occorrono studio, disciplina e conoscenza. Padre Martini mi ha ricevuto con molta cortesia e mi ha mostrato la sua biblioteca, che è straordinariamente ricca di musica antica e moderna. E questo che scrive Mozart in una lettera, e per un giovane musicista europeo non esiste un complimento più grande. Bologna in quegli anni è uno dei crocevia della cultura musicale europea. Le sue chiese custodiscono delle tradizioni secolari, le accademie raccolgono studiosi e compositori, i teatri attraggono artisti che provengono da ogni parte del continente. E il giovane Mozart vi entra quasi come un apprendista e poi, quando finirà il suo anno, è riconosciuto come un pari. L'ammissione all'Accademia Filarmonica, ottenuta dopo una prova severa, rappresenta infatti molto di più di un successo personale. È il segno che l'Europa musicale accetta il ragazzo di Salisburgo all'interno della propria comunità. Non lontano da lì, nella Basilica di San Giovanni in Monte, nelle raccolte cittadine, si conservano opere che i viaggiatori cercano con la stessa attenzione con cui visitano le biblioteche e i monumenti. Pensiamo alla Santa Cecilia di Raffaello. L'Italia del Grand Tour non è fatta soltanto di città da vedere, è fatta infatti di maestri da incontrare, di conversazioni da ascoltare, di istituzioni da frequentare e di capolavori da ammirare. E chi arriva qui cerca anche e soprattutto la sua legittimazione culturale. Ed è proprio mentre Mozart studia con Martini e frequenta questi ambienti che un'altra città inizia a esercitare su di lui una sorta di forza irresistibile. Questa città è Milano. Oggi tendiamo a ricordare soprattutto Vienna come il centro della cultura mozartiana e della sua carriera. Per il giovane Mozart, però, Milano rappresenta, dopo Bologna, una tappa decisiva, perché qui dirige, compone, riceve commissioni, incontra aristocratici, musicisti, scopre una società musicale vivacissima, capace di accogliere un adolescente straniero e di trasformarlo in un protagonista della vita teatrale cittadina. Il Teatro Regio Ducale, il predecessore della Scala, è uno dei luoghi in cui si misura il prestigio di un compositore. Qui ogni nuova opera viene discussa, viene giudicata, viene celebrata oppure viene anche dimenticata in un battito di ciglia. Allora, per il ragazzo di Salisburgo, l'esperienza è travolgente. Scrive in una lettera: l'opera è andata in scena con grande successo. Dopo ogni aria si levavano applausi straordinari e alla fine tutti gridavano: «Viva il maestro, viva Mozart!» E non avrei mai immaginato una simile accoglienza. Gli italiani mi mostrano una benevolenza che non dimenticherò mai. Allora, dietro l'entusiasmo di queste parole, intravediamo anche qualcosa di più profondo. Milano ha saputo accogliere un giovane prodigio e un musicista che sta entrando nella grande tradizione italiana. E Milano a questo musicista mostra un'Italia moderna, elegante, internazionale. Le carrozze dei nobili affollano le strade, i salotti discutono di musica e di letteratura, il teatro diventa il luogo in cui si forma il gusto europeo. Il viaggio in questo caso non ci conduce al passato, ci tiene sul presente. E questa
scena, credo che racconti perfettamente quello che è il senso più profondo del Grand Tour. Si viene in Italia per essere riconosciuti, per entrare in contatto con una tradizione che l'Europa considera ancora il proprio punto di riferimento. Nello stesso periodo in cui Mozart viene accettato, attraverso la penisola Charles Barney, un musicista, organista e studioso inglese. E anche lui cerca gli stessi maestri, le stesse biblioteche, gli stessi teatri. E le sue pagine ci restituiscono la straordinaria densità culturale delle città italiane. Gli italiani possiedono un gusto naturale per la musica che non ho incontrato in nessun altro paese. Qui la musica non appartiene soltanto ai teatri o alle corti, ma alla vita stessa della società. In nessun altro paese la musica occupa una parte tanto importante della vita quotidiana. Ovunque si trovano cantanti, compositori, maestri e strumentisti, la conoscenza della musica è diffusa in ogni classe della società e ciò che altrove è privilegio di pochi, qui sembra appartenere a tutti. È un passaggio bellissimo perché coglie un elemento fondamentale. In Italia la musica non è confinata negli ambienti specialistici, attraversa la vita quotidiana, si ascolta nelle chiese, nei teatri, nelle feste pubbliche, nelle dimore aristocratiche. E per Barney il viaggio italiano diventa una sorta di esplorazione di un continente musicale. Se da Milano ci spostiamo ad est, verso un'altra città come Padova, anche qui abbiamo un'esperienza simile sul piano del sapere. Da secoli la sua università ha attirato studenti stranieri. Attraversando le aule, i cortili del Bo, osservando i luoghi dove hanno insegnato i medici, filosofi, astronomi, Galileo, giuristi, il viaggiatore comprende come l'Italia non coincida soltanto con l'antichità o con il Rinascimento. Esiste anche un'Italia della ricerca e dello studio, e per molti giovani europei la visita all'Università Patavina ha lo stesso valore della visita a Roma. E accanto a Padova, tornando verso ovest, c'è Vicenza, il luogo dove tutti cercano Andrea Palladio. Anche a distanza di un secolo dalla sua morte, Palladio continua a rappresentare per l'Europa una misura di riferimento. Nel Settecento il suo prestigio assume una dimensione quasi assoluta, soprattutto per gli inglesi. Molti arrivano a Vicenza con i quattro libri dell'architettura letti e annotati, il testo cardine di Andrea Palladio, e tanti conoscono i disegni prima ancora di aver visto gli edifici. Quando allora si trova finalmente di fronte alle ville disseminate nella campagna, ai palazzi incompiuti, magniloquenti, giganteschi del centro cittadino, prova una sensazione particolare, quella di entrare in un libro che già conoscono. E quello che sorprende è che la lezione di Palladio non si trova soltanto negli edifici, si trova proprio nel rapporto tra l'architettura e il paesaggio. Le ville emergono lentamente tra campi, corsi d'acqua e filari di alberi, accompagnano il paesaggio e sembrano appartenere alla stessa armonia che governa la campagna circostante. Allora, a poco si comprende come il Grand Tour non sia un pellegrinaggio verso singoli monumenti, sia una lunga educazione dello sguardo e dell'intelligenza. Bologna insegna l'autorità della conoscenza. Milano ci mostra il prestigio della vita culturale contemporanea. Padova custodisce la continuità dello studio e Vicenza ci rivela la forza delle proporzioni. Anche solo in questo breve passaggio si accumulano incontri, conversazioni, letture ed esperienze che nessun libro potrà mai sostituire. Per questo i viaggiatori si fermano a lungo, restano settimane, talvolta mesi, frequentano i salotti, stringono amicizie, raccolgono lettere di presentazione per la tappa successiva e l'Italia diventa così non una successione di attrazioni, ma principalmente una rete di relazioni.
E proprio quando il viaggiatore sembra essersi abituato a questa Italia delle arti e delle accademie, il viaggio incontra proprio qui ad est una città che sfugge ogni schema appreso fino a quel momento, una città in cui la strada diventa acqua e l'acqua diventa strada. Venezia.

Arrivando a Venezia, il viaggio cambia ancora una volta. Fino a quel momento il giovane europeo ha imparato a leggere le città, le piazze, i palazzi, le università, i teatri. A Venezia tutto sfugge a ogni regola. Le distanze si deformano. Si arriva dal margine della laguna e la città appare per frammenti. Una torre, un campanile lontano, una cupola, una fila di edifici che sembra emergere dall'acqua. E i viaggiatori sono immediatamente colpiti da una sensazione che ritorna continuamente in pagine che abbiamo anche già raccontato, dove Venezia non assomiglia a nessun'altra città europea. Joseph Edison la descrive come una città costruita sull'acqua, dove le strade sono canali, le case sembrano sorgere direttamente dal mare. È il racconto di uno spaesamento che accompagna tutti. Perché Venezia è il luogo in cui ci si perde. Si attraversano i ponti, si gira attorno ai canali, si ritorna in luoghi già visti senza accorgersene. L'orientamento che guida il viaggio in ogni città qui lascia spazio alla pura esperienza. Anche Mozart ha attraversato Venezia. C'era stato poco, molto meno che a Milano o a Bologna, ma ha compreso immediatamente l'importanza della città. I suoi teatri, le sue istituzioni musicali, la tradizione operistica hanno esercitato un'influenza enorme sull'intera Europa. E quindi per un musicista Venezia è una tappa inevitabile. Perché poi, accanto alla vita artistica, quello che colpisce tutti è il carattere cosmopolita della città. I mercanti, i diplomatici, uomini d'affari, artisti, viaggiatori che provengono da ogni parte del continente, ma anche da tanto Oriente, si incontrano nelle calli, nei palazzi. E la lezione che Venezia lascia al viaggiatore del Grand Tour è proprio quella dell'esperienza. Un'esperienza che fa sì che dopo averla attraversata il viaggio possa riprendere, possa andare verso la Toscana, dove l'acqua lascia il posto alle colline e il paesaggio trova una misura completamente diversa.

Dopo Venezia, il viaggio sembra rallentare. In realtà cambia soltanto ritmo. Le grandi sorprese che hanno ammantato gli sguardi dalla laguna lasciano il posto a qualcosa di più sottile. La strada attraversa l'Appennino e scende verso una regione che molti viaggiatori considerano il cuore stesso dell'Italia. Le colline, i campi, i filari di cipressi, le città costruite sulle alture compongono un insieme che trasmette un'impressione di grande equilibrio. Charles de Brosse osserva che in Toscana ogni cosa sembra occupare il posto che le compete. Quella che fa non è una descrizione architettonica, è una sensazione generale. Attraversando le campagne, lavorate da secoli, il viaggiatore ha l'impressione che il paesaggio stesso sia diventato una forma di cultura. Il centro di questa esperienza è ovviamente Firenze, il viaggiatore Gran Turismo.

arriva qui alla ricerca di qualcosa di molto preciso, il Rinascimento, quel momento in cui si racconta che l'Europa moderna abbia preso forma. Ogni strada, ogni palazzo, ogni chiesa raccontano questa storia. Edison scrive che Firenze è piena dei più grandi tesori d'arte che si possano immaginare. Ciò che colpisce nelle sue pagine è l'assoluta concentrazione. A Roma la grandezza si disperde in una vastità quasi inesauribile. A Firenze questa grandezza sembra quasi raccogliersi. Ogni passo ci porta a un'opera, una memoria, una figura decisiva della storia europea. Eppure la Toscana del Grand Tour non coincide affatto con Firenze, perché uno dei cambiamenti più significativi introdotti da questi viaggi consiste proprio nell'abitudine di lasciare le grandi città per esplorare finalmente il territorio che le circonda. Il paesaggio entra in questo momento lentamente nell'esperienza del viaggiatore, pur restando ancora inevitabilmente subordinato all'arte e alla storia. Ecco che allora molti si fermano a Pisa. Arrivano con negli occhi l'immagine celebre della torre pendente e scoprono subito una città che è completamente differente da quella immaginata. Le grandi architetture di Piazza dei Miracoli emergono in uno spazio aperto e silenzioso, quasi isolato rispetto al tessuto urbano. Da secoli viaggiatori, artisti ne hanno descritto l'armonia, il candore del marmo, il dialogo tra la cattedrale, il battistero e la torre. E l'impressione è quella di trovarsi in un luogo sospeso, in cui il Medioevo italiano conserva ancora una forza immediatamente percepibile. Altri invece si dirigono verso Siena. Per molti stranieri è lei a rappresentare una rivelazione. Qui il Rinascimento lascia spazio a una città che sembra aver conservato intatto il proprio carattere, un carattere che è pienamente medievale. Le strade salgono, scendono, seguono il profilo delle colline. Le case, in laterizi, in mattoni, costruiscono una continuità quasi ininterrotta. E poi c'è Piazza del Campo, un teatro naturale dove la città continua a riconoscersi, dove Siena offre ai visitatori una lezione diversa da quella fiorentina. Qui non è nulla fondato sulla perfezione delle forme. Qui tutto è legato alla storia civica, alla persistenza di un passato che diviene memoria. E poi c'è la terza grande protagonista, Lucca. Lucca che è raccolta dentro la cerchia delle sue mura alberate. Molti viaggiatori la ricordano come una delle soste più piacevoli di tutto il loro percorso. E più tranquilla di Firenze, meno monumentale di Pisa, conserva un carattere appartato che colpisce profondamente chi attraversa la penisola. Le sue strade ordinate, le piazze raccolte, le torri che emergono sopra i tetti restituiscono l'immagine di una città che sembra vivere fuori dal tempo. Tutte queste soste insegnano qualcosa di importante. L'Italia non si esaurisce nelle grandi capitali artistiche. C'è una geografia più ampia fatta di città più piccole, medie, di repubbliche antiche, di paesaggi coltivati, di memorie locali. Ed è proprio attraverso questa varietà che il viaggiatore impara a distinguere, a confrontare gli stili, le epoche, le tradizioni, modi molto differenti di abitare lo spazio. Allora il Grand Tour diventa un esercizio di osservazione. Non si tratta di ammirare i capolavori, si tratta di riconoscere le differenze, di comprendere i caratteri, di leggere la storia impressa nei luoghi. E quando la strada riprende verso sud e la Toscana resta alle spalle, il viaggiatore ha la sensazione di aver attraversato una lezione. E tuttavia la meta che lo attende continua ad attirarlo come nessun'altra. Per mesi, a volte per anni, ha letto libri che ne parlano, ha osservato incisioni, studiato mappe, ha ascoltato racconti. Tutto il viaggio sembra convergere verso quel punto, verso Roma. Per quanto l'Italia sia vasta e sorprendente, nel Settecento esiste ancora una città che rappresenta il centro ideale dell'esperienza Grand Tour. Quando finalmente appare all'orizzonte
il viaggiatore comprende che ogni tappa precedente lo ha semplicemente preparato ad affrontare quell'incontro.

L'arrivo a Roma occupava un posto particolare nell'immaginazione dei viaggiatori del Settecento. Si poteva aver ammirato le ville palladiane, attraversato la Toscana, sostato nelle città universitarie del nord, ma tutto qui ci aveva condotti. Roma rappresentava il momento della verifica. Il giovane aristocratico inglese, il musicista tedesco, lo studioso francese si venivano a confrontare quanto avevano letto per verificarne l'esistenza. E la sorpresa ovviamente nasceva subito. I libri avevano insegnato a immaginare una capitale dell'antichità. Le incisioni avevano mostrato templi, archi trionfali, fori e monumenti. E il viaggiatore trova invece una città viva, attraversata da pellegrini, da carrozze, da mercati, da processioni, dove il passato emerge continuamente in un dialogo col presente. Ecco che è Joseph Addison a osservare che quasi ogni luogo conserva una traccia dell'antichità. L'affiorare delle rovine tra le case, tra i conventi, i giardini, il visitatore che deve imparare a leggere, a riconoscere, a ricomporre una storia dispersa nello spazio urbano. È per questo che molti si fermano per mesi, iniziano a frequentare le sue accademie, le ambasciate, le collezioni private, incontrano pittori, scultori, architetti che sono arrivati qui da tutta Europa per studiare l'antico. Roma è la residenza temporanea e il laboratorio internazionale della cultura europea del Settecento. Tanto che Goethe parlerà più tardi di una seconda nascita. Anche prima di lui molti viaggiatori avevano avvertito qualcosa di simile. Roma ci obbliga a riorganizzare le conoscenze accumulate durante il viaggio. Qui la memoria dell'Europa si concentra in un unico luogo. Eppure, proprio mentre il Grand Tour raggiunge il suo centro ideale, l'attenzione comincia lentamente a spostarsi. Alcuni viaggiatori iniziano a guardare oltre Roma. La Rometa si trova più a sud, in una parte della penisola rimasta a lungo marginale dagli itinerari tradizionali, verso quella strada che conduce a Napoli.

0: Napoli è un paradiso. Ognuno vive in una specie di ebbrezza e di oblio di sé. Lo stesso effetto produce anche su di me. Mi sembra quasi di essere un'altra persona. Ieri pensavo, o sei stato pazzo finora, oppure lo sei adesso. Guardando questa città, il mare, il golfo, il Vesuvio, tutto ciò che la circonda, è difficile credere che possa esistere qualcosa di simile altrove. Queste sono le parole di Goethe, che riassume un'impressione condivisa da generazioni di visitatori. A Napoli il paesaggio è cambiato d'improvviso. La luce è diventata più intensa, il mare entra nello sguardo, il Vesuvio domina l'orizzonte come una presenza costante. Ancora nel 1867, quando qui arriverà Mark Twain, avrà la capacità di restituire con grande efficacia l'impressione provata da molti viaggiatori prima di lui. Scrive: «E quando la luce da Lattia si fece rosa e la città avvampò sotto il primo bacio del sole, il quadro divenne bello al di là di ogni descrizione». Perché a colpire non è soltanto la città, è il rapporto continuo tra città e natura. Il golfo, il mare, il vulcano, le isole, la costa, tutto insieme costruiscono uno scenario che appare diverso da qualunque altro luogo visitato fino a quel momento. La città sembra vivere all'aperto. Le strade, il porto, il movimento continuo delle persone producono un'impressione nuova. I viaggiatori incontrano un'energia che nessuna delle città precedenti possiede nella stessa forma. Charles Dickens, che ha attraversato l'Italia nella prima metà dell'Ottocento, era stato affascinato proprio da questa vitalità. Nei suoi appunti napoletani, il paesaggio urbano appare inseparabile dalla folla, dai venditori, dalle voci e dalle attività quotidiane. La città coinvolge immediatamente chi la attraversa. E poi in questa città c'è il Vesuvio. Quasi tutti salgono sul vulcano. È uno dei riti del Grand Tour. Alcuni partono di notte, accompagnati da guide locali, per assistere all'alba dalla sommità. Altri cercano le tracce delle eruzioni più recenti, e a tutti resta la sensazione di trovarsi davanti a una forza che sfugge alle categorie abituali dell'arte e dell'archeologia. Qui il viaggio incontra qualcosa che nessun museo può offrire, perché è in questo momento che la natura diventa spettacolo, diventa esperienza e diventa memoria. Allora anche Pompei ed Ercolano diventano tappe fondamentali. Le campagne di scavo che si susseguono nel corso del Settecento offrono ai visitatori qualcosa che nessun'altra città europea ha potuto mostrare: un mondo antico che riemerge lentamente dal sottosuolo. Le strade, le case, gli oggetti della vita quotidiana restituiscono un'immediatezza con il passato che nessun museo potrà mai riuscire a offrire. E questo induce a proseguire nel viaggio, a continuarlo verso la meta ultima, verso quella che per tutti è la Magna Grecia. Ecco che allora si raggiunge la Sicilia. E per Goethe quella proto rappresenta uno dei momenti decisivi di tutta l'esperienza italiana. Quando attraverso lo stretto di Messina, annota: la Calabria si vedeva dalla parte opposta. Infine, l'occhio poté correre liberamente lungo lo stretto, a nord e a sud, per l'ampia striscia di mare fiancheggiata da rive stupende. Dopo aver pagato il nostro tributo d'ammirazione a tutte queste bellezze, ci si fece notare a sinistra, un po' lontano, un certo subbuglio nell'acqua e a destra, un po' più vicino, uno scoglio che spiccava netto sulla spiaggia. Quello era Caritti, questo Scilla. Penso che poche pagine del Grand Tour mostrino con altrettanta chiarezza il cambiamento che sta avvenendo. Lo sguardo si è allontanato dalle città, dalle biblioteche, dalle accademie. Si è aperto verso il mare, verso il paesaggio, verso il rapporto tra natura e memoria. Per quasi un secolo il Grand Tour aveva insegnato agli europei a cercare i monumenti, le biblioteche, i teatri, i salotti. Ora l'attenzione ha cominciato a spostarsi. Le coste, le montagne, le lagune, le campagne reclamano un nuovo spazio. Il paesaggio esce lentamente dallo sfondo e diventa protagonista. Ed è da questa trasformazione che nascerà una nuova idea d'Italia. Un'Italia fatta di strade, di luci, di apparizioni, di orizzonti. Un'Italia che i viaggiatori dell'Ottocento impareranno a guardare con occhi completamente diversi. E l'Italia pittoresca. E sarà proprio da lì che riprenderà il nostro viaggio.
1: Terra di Sguardi è condotto da Giovanni Carlo Federico Villa. A cura di Diego Marras. Tutte le puntate su Rai Play Sound.
2: Rai Radio 3.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: A degustarci il cocomero!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
1: Le meraviglie. Estate nei borghi.
6: Benvenuti ad una nuova puntata delle Meraviglie, allo speciale estivo dedicato ai borghi bandiera arancione del Touring Club italiano. Siamo stati nelle ultime settimane, a partire dalla fine di giugno, in Liguria, Lombardia, Toscana, Piemonte, Sicilia, e adesso è il turno della Sardegna, dove raggiungiamo un incantevole borgo a 500 metri di altitudine in provincia di Oristano. Parliamo di Laconi, con le sue antiche case del tipo a corte con loggiato e soprattutto con il suo famoso castello che si trova nel cuore di un parco di oltre 21 ettari, disegnato dall'architetto Gaetano Cima nel 1830. Sarà l'archeologa Maria Antonietta Mongiu ad accompagnarci in questo viaggio. Vi ricordo che per chi vive o si trova nell'isola sono con questa band 33 le puntate dedicate a luoghi e paesaggi sardi, molte di queste condotte proprio da Maria Antonietta Mongiu e molte dedicate ai numerosi castelli, fortilizi che hanno sempre affascinato i viaggiatori, come Robert Tennant, era addirittura Giuseppe Dessì che si scomodava raccomandandoci di leggere il suo libro dal titolo Sardinia and its Resources del 1885. Tennant in realtà è un imprenditore che scrive a beneficio di eventuali investitori nell'isola. Ma nel libro c'è una parte proprio dedicata a Laconi, dove lui di fronte al castello si emoziona e dice: il castello si trova in perfetto stato di conservazione in rovina. Davvero un fantastico paradosso che ci restituisce l'atmosfera di questo luogo. Dice: this castle is in a perfect state of ruinous preservation. E poi continua scrivendo che il cortile, la sala dei banchetti e le numerose stanze da letto con le scale sono perfettamente distinguibili, leggibili diremmo. E attorno al castello ci sono giardini di piacere, piante, cascate che creano una deliziosa sensazione di freschezza. E devo dire che è tutto vero. E allora entriamo in questi freschi giardini. Dunque, buon ascolto da Diego Marras e Federica Barozzi.
1: Laconi, raccontato da Maria Antonietta Mongiu.
7: Arrivare da Cagliari a Laconi è anche molto semplice, perché si attraversa un tratto di quella vena che è la 131, la Carlo Felice, che è noto ai sardi, fu insomma fatta in pochi anni, in 7 anni, nel 1800, dal 1821-22 fino al 1827, e che in parte ricalcava la vecchia strada romana, quella che poi andava verso Turris Libisonis. Quindi in realtà per arrivare a Laconi si può arrivare in due modi: o attraverso la 131 e poi si prende il bivio Uras Laconi, e quindi insomma distante da Cagliari 150 km più o meno, di cui una parte appunto sulla 131 e una parte in uno dei paesaggi o dei tanti paesaggi che attraversano, abitano la Sardegna in quel tratto, appunto dall'innesto con la 131 fino a Laconi. Anni fa, in una ricerca fatta dalle università di Sassari e di Cagliari, che doveva essere appunto l'anticipazione, la base scientifica di conoscenza per estendere il piano paesaggistico regionale dalle coste verso l'interno, ahimè non se ne fece nulla, ma le due università di Cagliari e di Sassari schedarono ben 58 paesaggi diversi in Sardegna. Quindi la Sardegna è un luogo che accumula non soltanto nuraghi, dose, gianas, monumenti di diversa natura e tipo e origine, ma una stratificazione paesaggistica davvero sorprendente, forse unica in Europa. Quindi noi attraversiamo, per arrivare fino a Laconi, non un paesaggio rurale, ma diverse tipologie di paesaggi, ed è sorprendente perché si possono attraversare chilometri di campagna senza vedere alcunché di costruito, e noi ci auguriamo che così rimanga. Ebbene, quindi si arriva a Laconi, che è situata, è un centro, mi sembra molto complesso chiamarlo paese, ancorché abbia, non arrivi a 2000 abitanti, ed è il luogo che è in quella regione storica che si chiama Sarcidano. Il Sarcidano è una regione storica come altre della Sardegna, Lugo d'Oro, la Gallura, ma il Sarcidano è lì al centro della Sardegna, è intermedia la provincia di Cagliari, la provincia di Oristano, la provincia di Nuoro, l'Ogliastra. Quindi è proprio in quella parte centrale, ecco perché a Laconi ci si potrebbe arrivare anche dalla 131 deviando verso Ussana e facendo la 100 e attraversando la 128, che è un'antica strada nuragica e poi punica e romana, per Mediterranea per intendersi, e si arriva fin qui certamente con meno velocità, ma tuttavia anche in quel caso attraversando davvero una parte importante della Sardegna che riguarda la Marmila, la Trecenta, fino praticamente al Sarcidano. Non è un caso che Laconi stesso, come luogo, a lungo ha fatto parte della provincia di Nuoro quando fu istituita. Mi sembra, se no la memoria non mi tradisce, nel 1927, poi aderito alla provincia di Cagliari, infine a quella di Oristano quando questa fu istituita. E però a vederla bene, nella sua struttura sia insediativa sia più antica, effettivamente afferisce culturalmente a tutte e tre queste regioni. Attualmente noi riconosciamo, dico come sardi, e questo lo suggerisco a chi viene in Sardegna, noi riconosciamo a questo luogo intanto essere stato storicamente un luogo di villeggiatura. Ci sono alcuni paesi della Sardegna che lo sono stati a partire dal momento in cui inizia ad affermarsi una sorta di borghesia urbana, che sceglie poi di trascorrere l'estate non esattamente al mare, ma in luoghi di montagna vera o pseudomontagna, perché questa non è una montagna ma è una collina e ha però, come dire, fattezze e dimensione quasi montana. Perché? Perché di là della campagna, questo paesaggio rurale davvero importante, Laconi è connotata anche dalla presenza di un luogo che è il parco, un parco che dovremmo definire un parco urbano, che è legato a una famiglia che nella storia di Laconi ha una rilevanza assoluta, se non esclusiva, che è la famiglia Aymerich, che è cagliaritana, di origine catalana, sono personaggi del Medioevo provenzale o appunto catalano. Arrivarono appunto in Sardegna con gli aragonesi e quindi per certi aspetti un po' militari, un po' mercanti, comunque è una delle famiglie di quella piccola, tra virgolette, grande aristocrazia che la Sardegna ha. Non ha un'aristocrazia di sangue reale, non è la Sicilia, e tuttavia queste famiglie sono state, alcune di queste, soprattutto gli Aymerich, rilevanti, ma rilevanti anche per un processo di modernizzazione che in Sardegna inizia con i piemontesi, ad esempio con le bonifiche delle lagune degli stagni, ma anche con la creazione di luoghi particolari, è il caso appunto del parco di Laconi, che è progettato da un grandissimo architetto che è Gaetano Cima, che a Cagliari si era distinto per aver progettato l'ospedale San Giovanni di Dio, perché si distingue per aver progettato forse il primo piano regolatore cagliaritano dopo Giuseppe Sbressa, sull'esempio di quello che era stata la pianificazione romana di tipo napoleonico, quindi abbattendo le mura e costruendo delle oasi di verde, oggi le chiamiamo, grazie appunto a questo illuminato Ignazio Aymerich, che in verità qui si fece casa, non fece palazzo addirittura, sempre progettato da Gaetano Cima, è diventato acquistato dal comune e poi diventato museo archeologico con le preesistenze trovate appunto in questo territorio. Quindi quando Gaetano Cima progetta questo parco in cui noi ci troviamo, che è davvero interessante perché è pieno di ruscelli, di l'idea, nonostante il caldo di questi giorni, di fresco, Cima disegna un parco, come dire, sull'esempio di quelli parigini. D'altra parte anche Aymerich aveva un'esperienza internazionale, e lo si vede nel palazzo che poi Cima gli disegnò, ma si vede ancora in questo splendido parco, un unicum bisogna dire, dove ci sono piante esotiche, piante locali, in un mix davvero non più distinguibile. Quindi una grande oasi particolare, che è un po' un regno dei botanici e contemporaneamente è forse una dei fulcri più interessanti del Sarcidano. E qui fulcri ce ne sono diversi, abbiamo citato un museo archeologico davvero sorprendente per le statue stele del Neolitico che qui sono state trovate e allestite, e ospita anche statue stele trovate nei paesi vicinori come appunto San Mugheo Allai, ma è il fulcro poi di un santo per eccellenza, Sant'Ignazio appunto da Laconi, vissuto nel XVIII secolo. Quindi i fulcri di questo luogo che è Laconi sono diversi e tutti interessanti e particolarmente integrati. Forse, diciamo, mentre i sardi conoscono questo luogo come luogo di villeggiatura, come luogo di ospitalità, come luogo del castello degli Aymerich, come luogo della casa aristocratica degli Aymerich, come luogo di Sant'Ignazio, in verità chi viene in Sardegna non conosce buona parte di queste cose così insegretite all'interno della Sardegna, non sappiamo se è un bene o un male. Sappiamo che comunque molte di queste comunità contano molto sulla possibilità di praticare l'accoglienza. Questo parco ha queste piante così particolari ed è a ridosso del castello ed è vicino alla chiesa dedicata a Sant'Ignazio, ma prima a Sant'Ambrogio. Non è l'unica chiesa che noi troviamo in un territorio così piccolo e ristretto, ed è interessante la vicinanza di un sistema chiesastico con il vecchio castello e poi con la casa che Ignazio Aymerich si fece disegnare con modelli che erano europei.

Una delle cose davvero sorprendenti per chiunque conosca poi la storia della Sardegna e anche la storia di Laconi o delle sue stratificazioni è una casa fortificata con poi delle aggiunte successive. A guardare gli elevati persistenti e le tecniche costruttive che sono a vista, è vero che macroscopicamente le finestre catalano-aragonesi sono quelle che balzano, come dire, in evidenza, ma in realtà ci sono preesistenze dentro questo cosiddetto castello e si possono individuare attraverso alcune pietre e alcuni conci che poi sono stati anche riutilizzati e che portano quei segni di alcune maestranze cosiddette a piede d'anatra che noi troviamo lungo il percorso di Santiago, troviamo in Provenza, troviamo a Cagliari, troviamo adiacente a Patada, a Bandine, a Sant'Ulusurgiu e troviamo anche in Terra Santa, cioè nel Santo Sepolcro, nell'architrave. Chi sono questi battisseri, questi costruttori, con chi arrivano? Ecco, a Cagliari sia le preesistenze nel chiostro di San Francesco di Stampace, ma anche a San Saturnino e negli altri luoghi, sono legati ai Vittorini, ovvero sia ai monaci che vengono da San Vittore di Marsiglia, in Sardegna, chiamati dal giudice di Cagliari. Quindi nel 1089 siamo in piena fase giudicale. La strada di penetrazione di queste componenti non è soltanto dal mare, attraversano la Sardegna tutta e l'attraversano anche però nella parte interna, perché va da sé che le strade romane continuano a funzionare a tratti, a pezzi, più o meno malconce, però funzionano fino a quando fu costruita la 131. Quindi questo luogo di Laconi, quindi vede tutte le stratificazioni fino ad arrivare praticamente a fasi che sono quella catalana, aragonese, spagnola e infine diventato un luogo che è un rudere. È interessante vedere le mensole che ci inducono in questa grande sala a immaginare appunto il tetto, e quindi credo che se ci si mettesse in testa di fare una ricostruzione virtuale, tutti gli elementi per poter fare e ricostruire le stratificazioni ci sarebbero. È un luogo molto misterioso per certi aspetti e molto suggestivo, un panorama straordinario, controlla tutta la zona, anche perché Laconi, come alcuni luoghi vicini, sono una specie di baluardo all'interno della Sardegna. Ed è interessante perché evidentemente tutta la fase giudicale, che vede comunque all'interno della Sardegna anche la nascita del nome, come sostiene il professor Paulis con il nome Torchitorio, dobbiamo dimenticare che Lacon poi diventa uno dei cognomi più interessanti delle famiglie giudicali, Lacon Gunale, giusto per citare, Lacon Serra, per citare quelle appunto più conosciute. Ecco perché Laconi forse meriterebbe una maggiore attenzione, non soltanto perché ha stratificazioni dal Neolitico antico che ben sono documentate nel museo archeologico, molto ben allestito e quindi godibile nelle sue stratificazioni, non soltanto in generale, ma proprio tematizzando questa particolare della Sardegna, ma alcuni elementi unici, e questo luogo dove noi siamo in mezzo a questo parco, con questa straordinaria possibilità di leggere disiecta membra, di leggere questi muri sparsi, queste preesistenze in alzato, perché sono gli alzati che spesso ci rivelano della storia cose più importanti dell'andare a scavare sottoterra, che sostanzialmente distrugge poi i paesaggi, perché se non ci sono soldi poi per mantenere è inutile che si mettano in evidenza cose in un luogo come il nostro, che è così, la Sardegna così densamente insediato in tutte le fasi storiche da essere proprio impressionante, essendo una specie di isola sintesi, bigname di tutte le vicende architettoniche e storiche del Mediterraneo.

Siamo seduti in questo momento in, questa, dicevo, in una delle finestre catalana-aragonesi che sono attribuibili al 1300-1400 anche di più nelle persistenze, perché se noi andiamo in alcuni paesi vicini Ori, ma anche fino a Fordongianus, noi troviamo che in alcune case persistono pezzi di questa storia antica rappresentate dalle finestre fatte in questo modo, che venivano ritenute evidentemente preziose, altrimenti sarebbero state abbattute. In questo luogo, in questa sala rettangolare, appunto con queste finestre che guardano questo paesaggio straordinario, noi siamo seduti su dei sedili addossati alle finestre, ci immaginiamo una vita quotidiana forse molto più signorile di quanto non raccontiamo per fasi così antiche. E non solo, vediamo la presenza della pietra di varie tipologie litiche lavorate con molta cura, no? Le cornici, gli ingressi, ma vediamo anche però la fase preesistente fatta da alcuni archi, da alcuni elementi che vanno a sconfinare poi nel parco. Quindi la struttura centrale di questa casaforte per certi aspetti, perché se noi andiamo a vedere le case delle Asturie, dei primi re asturiani che sono contemporanei più o meno ai nostri giudicati, oppure in Normandia, no, le prime case, sto pensando a alcuni insediamenti proprio delle legati a Guglielmo il Conquistatore, non è che vediamo palazzi tipo cinema, ma vediamo più strutture simili a questa. Ecco, dovremmo in qualche modo, certo, ci vuole molta più competenza e molta più spiegazione negli allestimenti per spiegare dettagli così raffinati e confrontati con l'esterno. Uno arriva qui e pensa di respirare un'aria che non è esattamente sardocentrica, ma è molto legata a questa esperienza continentale che la Sardegna ha avuto nel Medioevo, sia nella fase bizantina che nella fase poi giudicale e post-giudicale, catalana, spagnola, eccetera. Questo linguaggio internazionale in queste pietre, in questo luogo, è assolutamente presente. C'è la tendenza, in fondo, negli immaginari dei sardi sulla Sardegna e naturalmente di chi arriva in Sardegna a non fare mai confronti con orizzonti più vasti. D'altra parte, questa retrodatazione, no, dell'insediamento, questo castrum, in questo castello, è confermato da questa iscrizione mai interpretata dai paleografi e dagli epigrafisti medievisti, con una data che è il 1053. I Vittorini vengono chiamati nel 1089 e la presenza così importante dei Battesser associati ai Vittorini che vediamo in queste pietre sparse nel parco ci fa capire che questo luogo, prima di diventare giudicale nel senso del giudicato d'Arborea, appartiene a quella fase dei giudicati quasi indistinta che riguarda tutto l'alto Medioevo fino di fatto all'undicesimo secolo. Quindi Lacconi è un luogo da riconsiderare per alcune fasi, che sono quelle tardo antiche, alto medievali, ovvero bizantine, poi giudicali, catalano-aragonesi, attraverso questi piccoli segni che noi vediamo nelle tessiture murarie o in questi conci sparsi e che sono di grandissimo interesse. Quindi effettivamente, precocemente, la Sardegna all'indomani dell'anno 1000 ha rapporti con l'Europa. La storia è sempre, ha continuato il suo percorso con documentazioni piuttosto importanti anche per secoli che fino all'altro giorno erano giudicati bui. Quindi riconsiderare le parti interne della Sardegna con uno sguardo diverso, io credo che sia la prospettiva della ricerca del futuro.

Com'è che gli Aymerich di colpo scelgono questo luogo, Laconi, come residenza? Poi lo è stata a lungo attraverso anche i discendenti. Ma insomma, questo personaggio, come è successo anche per Villadorri, in fondo impianta delle aziende agricole. E quando affida a un architetto di esperienza e di cultura e di formazione internazionale francese come Gaetano Cima, che aveva, dalle sue carte lo vediamo, ma davvero una formazione profonda, che gli consente di fare il piano regolatore di Cagliari, che poi ha durato insomma a lungo, ma di immaginare quel palazzo secondo schemi francesi, addirittura la carta di Paratti la importano dalla Francia, insomma, quindi c'è un discorso internazionale. Ma questo giardino, questo parco, è la costruzione artificiale di un paesaggio che vuole essere naturale, che quindi incrocia piante esotiche con piante locali. L'idea della naturalità spontanea si collega a quel ruderismo che si afferma nell'Ottocento nella cultura romantica, che aveva la sua epifania nel cosiddetto castello, che era già rudere, quindi significa che ha un elemento materiale come il castello che ben si abbina alla costruzione di un parco che vuole essere appunto dentro lo schema internazionale dei parchi gotici. Costruisce un paesaggio che dà la possibilità a questa aristocrazia l'idea di rappresentarsi attraverso un palazzo, un parco, dentro un rudere, a contatto con un rudere che ricorda molto appunto il cosiddetto ruderismo che si afferma prepotentemente nei territori tedeschi, francesi, ma anche in Italia.

0: Laconi poi è il luogo di Sant'Ignazio ed è quel luogo di attrazione durante le celebrazioni che vedono la casa di questo povero frate che era straordinario proprio nella imitazione di San Francesco, vero? Cioè della povertà e del raccogliere e distribuire ai poveri. Quindi il fatto che i francescani, ma il comune, abbiano molto sottolineato il valore della chiesa al di là, attenzione, dei festeggiamenti veri e propri, e aver costruito un percorso all'interno di questo borgo, che è un borgo interessante, non è un caso che poi il Turing gli ha dato questa bandiera arancione, perché alcune caratteristiche che stanno cercando di recuperare la bellezza che aveva prima di alcuni interventi degli anni 70 discutibili che sono accaduti in molti comuni della Sardegna, e queste nuove generazioni di sindaci stanno cercando di rimediare e di recuperare, no? Nei selciati, nel verde, anche privatamente si vede un'attenzione, una cura del luogo. Queste case con giardino sono davvero notevoli. È vero che è una tradizione che in molti borghi, in molti paesi, però io trovo qui una grande cura che forse trova esempio in quell'esperienza dell'Ottocento che trasforma Laconi in un luogo di villeggiatura. Quindi uno mette insieme questa bellissima chiesa dedicata a Sant'Ignazio, che prima era intitolata a Sant'Ambrogio, la sua casa natale, i percorsi e il fatto che si faccia parte attualmente, con grande impegno dei francescani, di un percorso francescano che in Sardegna si sta ristrutturando e che sta attivando una nuova forma di turismo religioso di cui certamente Laconi è un fulcro insostituibile.
1: Laconi, raccontato da Maria Antonietta Mongiu. Le meraviglie speciale estate dei borghi Bandiera Arancione, in collaborazione con il Touring Club Italiano, è un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Tutte le puntate su RaiPlay Sound.

0: Ore 10 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 8 agosto. Durante la mattinata si attenuano i temporali che hanno interessato il nord e, sempre al mattino, prevalenza di cielo sereno su tutte le altre regioni. Dal pomeriggio le nubi consistenti tornano ad interessare le Alpi e tutte le aree interne del centro e del sud, con piogge e temporali che, localmente, potranno essere associate a forti colpi di vento e grandine. Dalla sera poi condizioni in deciso miglioramento ovunque. Venti per lo più deboli o a regime di brezza lungo le coste, a parte locali rinforzi di maestrale sulla Sardegna fin verso la Sicilia occidentale. Mari tutti poco mossi, ad eccezione dei mari intorno alle due isole maggiori, che risulteranno mossi. Ancora molto caldo, con poche variazioni per le temperature, che scenderanno solo in parte nelle aree in cui saranno presenti piogge e temporali. Permane l'elevata umidità, soprattutto durante la sera e la notte. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Cari amici vicini e lontani.
4: Con Renzo Arbore.
3: È un peccato se ve la perdete.
4: Cari amici vicini e lontani, ogni domenica 21:10, Rai Storia.
5: Radio 3 Suite. La stanza della musica, a cura di Giovanna Natalini. Andrea Penna ospita il violinista Julian Kainrat e il pianista Josu de Solaun. Puntata andata in onda il 23 aprile 2025.
6: Ed eccoci qui pronti per la nostra stanza della musica, come annunciato. Di solito, quando si può, cominciamo presentando i nostri ospiti soltanto con la musica, ma siccome queste atmosfere nordiche che aleggiano, abbiamo soprattutto nella parte, prima parte e parte centrale due pezzi piuttosto importanti, vi presento i nostri due ospiti. Sono un giovane violinista, Julian Kainrat, che è già vinto dei premi importanti, che già si sta facendo veramente conoscere, e un pianista di grande qualità e soprattutto di grande versatilità, Josu de Solaun, che lo accompagna. Anzi, sono insieme un duo, perché proprio di un duo c'è bisogno per la musica di Grieg che ascolteremo fra poco. Iniziamo con una sonata che ha tutto il sole, l'afflato anche della giovane età del compositore, la sonata per violino e pianoforte numero 2, lento, doloroso, allegro, vivace, allegretto, tranquillo e allegro, animato. La nostra stanza della musica qui dal vivo a Radio 3 Suite, Julian Kainrat e Josu de Solaun.

0: Dal vivo, qui nella nostra stanza della musica, musica di Grieg che così si spandeva in tutto il suo afflato luminoso, anche l'empito giovanile di un compositore che aveva più o meno la stessa età di Julian Kainrath, che l'ha eseguita al violino insieme a Yosude Solauna al pianoforte, la sonata numero 2. Fra poco poi ascolteremo una sonata per la quale passano parecchi anni fra questa appunto e la successiva, un periodo in cui nel frattempo Grieg era anche stato in Italia, perché Grieg è stato in Italia nel 1865. Se andate da Piazza Barberini, camminate verso Trinità dei Monti, se volete guardate il numero 100 di Via Sistina e saprete che lì aveva affittato una stanza Grieg. A un certo punto si era fatto anche portare un pianoforte, naturalmente. Non ha scritto molto a Roma, ha scritto un paio di romanze e un brano orchestrale, però ha conosciuto Ibsen, ha frequentato anche Munch qui, ed è stato un momento anche formativo e felice per lui. Ma noi intanto diamo il benvenuto ai nostri due ospiti, Julian Kainrath e Yosude Solaun, che sbaglierò sempre il suo nome tutto il tempo, sono con piccoli dettagli, ma insomma, allora, intanto, prima di declinare le varie biografie e dare un po' i connotati di un violinista che si è fatto conoscere negli ultimi anni, soprattutto perché vincere il premio Isaïe è sicuramente un lancio, no?
1: Sì.
0: È stata un'occasione importantissima, ma già prima c'erano state degli altri segnali significativi. Però mi piace capire quando vi siete conosciuti voi due, che suonate ora in duo, ed è bello l'aspetto che in questo caso almeno, e anche nell'occasione che anche vi porta a Roma, è Grieg a unirvi, perché questo è un aspetto anche molto bello. Grieg era un musicista che amava fare musica con gli altri, che amava questa idea della musica intima, condivisa, e sicuramente è un bel modo anche di essere insieme con la musica di Grieg. Ma intanto, come vi siete incontrati?
1: Allora, se posso, io la prima volta che ho saputo di Yosu è, se devo essere molto onesto, per mia madre, perché era mia madre quella che ha conosciuto prima Yosu. Dato che da un paio d'anni non sto più con i miei, al telefono una volta, mi ricordo, era quasi 2 anni fa ormai, abbiamo parlato al telefono, mia madre mi ha raccontato di aver conosciuto Yosu, e poi una volta che ero a Madrid, credo nell'ottobre 2024, ci siamo poi conosciuti, ci siamo trovati.
0: Di persona, non attraverso i social,
1: per niente, ci siamo proprio, ero due o tre giorni a Madrid per altre faccende. E poi ci siamo trovati per un caffè, ci siamo trovati per pranzo. Abbiamo anche lui stava studiando al Kawai Center lì a Madrid, e abbiamo deciso di fare un po' di, nel senso, avevamo un paio d'ore libere, abbiamo deciso di fare un po' di conoscerci dal punto di vista musicale. E mi ricordo che il primo giorno, poi siamo rimasti più di un paio d'ore, siamo rimasti praticamente tutto pomeriggio, e abbiamo fatto tutto, abbiamo fatto Debussy, abbiamo fatto Franca, abbiamo fatto la terza di Grieg, abbiamo fatto Beethoven la settima, l'ottava, abbiamo fatto praticamente, sai, quando sull'iPad abbiamo tutti i nostri spartiti, tutti i programmi, siamo andati uno dopo l'altro. E
0: ecco, se volete una ragione, prima abbiamo da un certo punto di vista messo da parte la tecnologia, no? È bello, sì, incontrarsi di persona, ma la tecnologia è magnifica quando serve un piccolo tablet,
1: esatto,
0: in cui ci sono tutti gli spartiti,
1: esatto,
0: possibili, ed è il modo per dialogare per due musicisti.
1: Quindi, no? Praticamente il nostro primo incontro era suonare una sonata, un brano del repertorio violinistico, pianistico, di musica da camera, uno dopo l'altro praticamente, e ci siamo ritrovati il giorno dopo, e la mia permanenza a Madrid è rimasta praticamente, tranne quello che dovevo fare, era esclusivamente suonare con lui. Era un enorme piacere e grande onore per me, perché lui è veramente un grande musicista, e mi sono avevamo fatto click, diciamo. Come
0: ecco,
1: si dice.
0: Yosu Sulaun è più grande di Julian Kangra.
2: Un pochettino più grande.
0: Un pochettino più grande, ha un repertorio molto vasto, che ha molta attenzione alla musica romantica, tardo romantica, ma anche alla nuova musica, molta musica da camera, sì. Una grande versatilità e una grande varietà. Ecco, com'è stato questo click, in poche parole, perché adesso poi ci muoviamo di nuovo verso il secondo brano, che è forse il più ampio e impegnativo, e soprattutto qual è il primo pezzo che avete suonato?
2: Abbiamo suonato il primo pezzo, penso che è stato la sonata di Frank, no? Sì.
0: Tanto per io,
2: sì, quello che ho sentito e quello che ho visto e quello che è stato molto bello vedere in una persona così giovane come Julian, un musicista così giovane, è una cosa che mi manca moltissimo di tanti musicisti, è che lui lo ha con una vera fiducia, che è questo che si chiama il slancio nel fraseggio, il schwung che i tedeschi chiamano così. Non c'è una parola in spagnolo per esprimere questo, non so, momentum, ma c'è una cosa molto molto molto rara, e che ho sentito che è qualcosa molto similare al mio spirito, la mia maniera di capire la musica. Infatti non abbiamo parlato molto, ma è stato un incontro molto, diciamo, con quasi una telepatia musicale naturale.
0: Allora, sì. Andando dalla seconda sonata di Grieg, che a proposito di slancio è proprio pieno di questa luminosità giovanile, e anche di questa voglia di dipingere in musica il proprio paese, in un modo che spesso è stato sottolineato nazionalista, ma bisogna anche capire che cosa era in quel momento la Norvegia, come poi la Finlandia di Sibelius, un paese che cercava la sua storia per il futuro, non nel passato. E quindi l'importanza di un musicista come è stato Verdi per noi, o il melodramma italiano, o tanto altro. Ma quando Grieg scrive la sonata numero 3 è già un musicista maturo. Questo slancio però c'è ancora.
1: E come? Forse è uno slancio quasi più, è un slancio più maturo, se si può dire così. E nella terza sonata quello che raccoglie Grieg è praticamente tutte le sue sfumature da compositore, non solo esclusivamente, diciamo, per un certo repertorio, perché allora musica da camera lui ha scritto queste tre sonate, una sonata per violoncello,
0: non molto,
1: e poco alla fin fine. E nella terza sonata
0: ha pensato molto più a Joshua,
1: molto per pianoforte. E invece nella terza sonata si vede proprio che lui ha iniziato a avere un rapporto molto più maturo anche con strumenti a corda o col violino stesso, perché la prima esecuzione di questa sonata è stata fatta da lui stesso e da Adolf Protsky. E da Adolf Protsky sappiamo tutti che è stato quello che Tchaikovsky dedicò il suo celebrissimo concerto per violino per Adolf Protsky. E Adolf Protsky era uno dei più grandi violinisti dell'epoca, che un po' raccoglieva tutti questi compositori a casa sua. Mi ricordo che credo nel 1888 c'era un capodanno dove si sono trovati Brahms, Grieg e Tchaikovsky nella casa di Adolf Protsky.
0: Terribile e imbarazzante situazione, però, soprattutto per Grieg, perché lui adorava sia l'uno che l'altro, ed era così imbarazzato e triste.
1: Sì, però era un equilibrio. Grieg portava una certa allegria, un certo... Una certa leggerezza in quel gruppo, specialmente tra Brahms e Tchaikovsky. E nella terza si sente quel Grieg maturo, che ha, secondo me, proprio riflessionato anche su cosa funziona bene o meglio su uno strumento d'arco, e in questo caso il violino.
0: È sempre bello trovare un musicista giovane che parla bene di musica, oltre a suonare bene, quindi siamo molto molto contenti e molto felici che faccia una stanza della musica da noi, anche se noi lo potevamo invitare per il Next Gen, che è il nostro spazio. Diciamo che abbiamo fuso le due cose insieme.
1: Grazie.
0: Con la complicità di Yosu. Allora, la sonata per violino e pianoforte di Grieg, la sonata numero 3, che ascoltiamo adesso è articolata nell'allegro molto appassionato, in questo allegro espressivo alla romanza, che è sicuramente la pagina centrale, anche molto nota, e infine allegro animato. Anche qui ci sono gli elementi del folklore, ma sono elementi del folklore che Grieg fa suoi, che e trasforma in melodie assolutamente personali. Non c'è nessuna diciamo gusto per il calco pedisseco, bensì c'è una fiorire anche di temi che spesso vengono giustapposti, si preferisce non svilupparli nella maniera più classica della forma sonata, cercando delle soluzioni in cui gli elementi si accostino, si sovrappongono, si avvicinano, e questo dà una freschezza ancora, nonostante sia una sonata più matura, a questa sonata che noi sentiamo qui dal vivo, suonata da Julian Kainrath al violino e da Yosude Solaun al pianoforte per la nostra Stanza della Musica.

0: Siccome la stanza della musica è un luogo immateriale che voi potete ascoltare dal vivo, ma potete anche riascoltare, che potete ascoltare ad occhi chiusi sognando di essere dove volete, abbiamo provato a sognare il Gewandhaus di Lipsia, Brodsky e Grieg che suonano il pianoforte e ci hanno aiutato per questo, Julian Kainrath, Yosude Solaun, perché l'esecuzione della terza sonata per il violino e il pianoforte di Grieg davvero ti trasporta lontano. Grazie, sì, magari a questo do maggiore finale dell'ultimo movimento, ma soprattutto grazie a quella romanza meravigliosa del secondo movimento, questo tema che sembra una delle tante melodie per il pianoforte o delle melodie cantate di Grieg, che rimane in testa poi per sempre. Discorso che avevamo iniziato a fare il discorso sullo slancio con i nostri due musicisti ospiti qui alla Stanza della Musica, però io volevo fare una domanda a Julian Kainrath. Questo slancio va anche, perché poi dopo lo ritroviamo nelle canzoni popolari spagnole, in suite, questo slancio va anche contenuto. Il grande rischio per esempio di Grieg è di aprire, no, questo empito, questa emozione, di slanciarsi, di far diventare questa musica leggermente dolciastra oppure eccessivamente romantica. Lo stesso in questa, che pure sarà una trascrizione, bisogna mantenere un gusto molto sorvegliato. Come si fa a un'età sommato giovane, anche se l'esperienza ormai c'è da un bel po', però come hai imparato a graduare questi elementi? Ci si confronta con l'altro musicista, per esempio, e poi quando si è da soli invece?
1: In musica da camera è essenziale collaborare o comunicare ovviamente con il partner con cui si suona. Io direi, certe volte ci sono momenti in cui uno si, secondo me, si deve buttare.
0: Cioè lo slancio serve, bisogna lasciarsi andare.
1: Lo slancio
0: andare.
1: È necessario, specialmente quando proprio uno, quando la musica lo chiede, quando anche il proprio istinto lo chiede. Poi ci sono momenti, anche nel prossimo brano che faremo, che è questo suite spagnolo di De Falla, che sono 7 canzoni populares, il testo originale, il titolo originale.
0: Senza la seguidilla.
1: Esatto.
0: Sono quelle nell'arrangiamento di Kochanski.
1: Esatto, è l'arrangiamento di Kochanski. Dipende un po' da quello che richiede la musica, dipende anche dal giorno, banalmente, dipende da talmente tanti fattori. E lo slancio è una cosa che deve essere onesto, deve essere che uno lo senta in quel momento e che accada in quel momento. È come lui ha detto prima, un momentum. Lo slancio è quello, non si può programmare uno slancio. Uno slancio che si programma di solito è una cosa un po' sintetica.
0: E ha detto bene Julian Kainrath, il momentum, l'esecuzione dal vivo, esattamente quello che sta succedere adesso. E il Pagnamur 1, perché l'organizzazione è diversa anche rispetto al come sono presentate le canzoni popolari spagnole di Falla nell'originale. Nana, la Nina Nanna, Canción. Polo, questa danza in cui c'è veramente l'elemento zigano, asturiana, finalmente le Asturie, e Jota, la Aragona. Lasciamo da parte Murcia perché seguidilla non c'è, ma ci facciamo veramente bastare con molto piacere queste 6 canciones populares che sono la suite popolare spagnola dalle 7 canciones di Falla, arrangiata da Paul Kochanski, e con Julian Kainrath al violino e Yosude Solaun al pianoforte.

0: La vita che mi diedi.
1: Monica D'Onofrio incontra Paolo Rumiz.
2: Gli incontri che ho intitolato La vita che mi diedi oggi mi portano a confrontarmi con Paolo Rumiz, giornalista, viaggiatore, ma in queste conversazioni non amiamo troppo dare delle definizioni. Comunque lui è tante cose ed è anche una voce amica di Radio 3, perché tante volte ha partecipato a nostre iniziative ed è stato ospite delle nostre trasmissioni. Non lo incontro a casa sua come mi avrebbe fatto piacere fare, perché entrare nelle case è sempre un modo per conoscere meglio le persone, però l'ho acchiappato durante una sua venuta a questo punto abbastanza rara nella capitale, a Roma, dove è venuto per perorare una causa molto nobile della quale parleremo. Paolo Rumiz, io so molte cose, come anche i nostri ascoltatori, delle tue tante attività, dei tuoi viaggi, però so pochissimo della tua infanzia e questo mi piacerebbe che forse ce la raccontassi. Intanto questo cognome non è un cognome così diffuso, e poi partiamo anche da Trieste, che è la tua città, che ha segnato tanto della tua attività, ma anche proprio di alcune tue riflessioni.
3: Dunque, io sono nato a Trieste, come gran parte dei triestini sono un sangue misto, orgogliosamente bastardo. Mio padre è nato in Argentina da genitori friulani emigrati e mia madre è di queste terre, ma è di discendenza metà mitteleuropea e metà mediterranea. Quindi c'è esattamente quell'impasto dentro di me che racchiude la diversità di questa mia città. Anche se da alcuni anni io l'ho abbandonata per andare a vivere a poca distanza, subito oltre il confine sloveno, perché avevo bisogno di campagna. Il Covid mi ha imposto di cambiare vita, ma c'era anche un vecchio sogno così di ricongiungermi a queste radici centroeuropee. Il luogo in cui vivo è a 500 metri di quota, è un villaggio di una ottantina di abitanti che parlano lingua slovena, lingua che sto lentamente, un po' pigramente cercando di imparare, dove mi trovo assolutamente bene. È un salto pazzesco, diciamo, nei confronti della città, perché c'è un'altimetria diversa, c'è una società diversa, c'è una vita di campagna diversa, la temperatura è diversa, le estate sono molto più fresche, e la presenza della terra, degli animali è qualcosa a cui mi sto riabituando e che è una cosa che alla fine cercavo, cioè gli animali a me fanno bene.
2: Che tipo di famiglia era la tua? Che lavoro facevano i tuoi genitori e dei fratelli? Raccontaci un po' il contesto in cui sei cresciuto da bambino e anche magari i primi studi che hai fatto.
3: Dunque, sono entrambi morti i miei genitori, io ho 77 anni, d'altra parte è logico che se ne siano andati. Mio padre è friulano, pur nato in Argentina ma da genitori friulani, è stato ufficiale dell'esercito italiano. Era un ufficiale molto particolare, perché credo che fosse l'unico ufficiale dell'esercito italiano che desse del lei ai soldati. Era considerato un ufficiale gentiluomo, aveva questa sua capacità, che io ho ereditato spero, di stare con gli ultimi, e quindi i suoi soldati, in modo molto informale, ma contemporaneamente pretendeva che la forma fosse conservata nel momento in cui lui rientrava, diciamo, nella funzione per cui era stato chiamato. Quindi lui era il loro capo, il loro colonnello nel momento in cui si lavorava per l'esercito, ma se si andava a giocare una partita a calcio con i suoi soldati si arrabbiava se qualcuno lo risparmiava nel tackle per il semplice fatto che era un superiore. Mia madre invece era un'insegnante di lettere delle scuole medie, amatissima dai suoi allievi perché era sempre radiosa, entrava in classe con un grande sorriso, questi occhi azzurri ammalianti, che però
2: poi tuoi.
3: Che poi non conservava questo atteggiamento quando tornava a casa. Infatti io con mia madre ho avuto un rapporto spesso molto conflittuale, perché, per dirla molto francamente, era una tipa che ti sfiniva con certe richieste finché tu non la accontentavi. Quindi mia madre mi ha fatto molto arrabbiare. Io credo che ho coltivato con lei un rapporto che non si è mai risolto. E da quando è morta, dico, mi è rimasto dentro questo senso di vuoto, cioè di aver avuto vicino una donna validissima, ma con la quale non sono mai riuscito a avere un vero armistizio nel momento in cui sono diventato adulto.
2: Senti, com'era la Trieste della tua infanzia?
3: Dunque, Trieste era la Trieste. Io sono nato nel 47, nel 54 sono arrivati i soldati italiani accolti da un tripudio di popolazione che si sentiva tolta da questo assedio della Repubblica Jugoslava che letteralmente circondava la città da più lati. E io ho un ricordo pazzesco di quando, nella fine dell'ottobre del 54, io avevo 6 anni, mi caricarono in macchina nella giardinetta carrozzata a legno multipla di mio padre, mi caricarono nella macchina, mi misero a dormire nel bagagliaio posteriore perché si andò a ricevere i bersaglieri italiani che attendevano al confine tra l'Italia vera e propria e il territorio libero di Trieste, che da quella notte a mezzanotte sarebbe rientrato ufficialmente nella madrepatria. E ricordo che nel buio di questa notte, di giornate erano molto corte, era novembre, fine ottobre, novembre, non ricordo, e c'erano questi camion pieni di bersaglieri, pieni di vita, e ricordo che uno di loro prese letteralmente mia madre per le ascelle e dal cassone del camion la sollevò per darle un bacio. E io rimasi stupito perché, ma chi erano questi qui che pretendevano di dare un bacio a mia madre? Chi erano questi italiani? E subito mi fecero una strana impressione. Ecco, questa è la prima città che ho conosciuto. Nei giorni immediatamente precedenti c'erano stati dei disordini, dei gravi disordini che portarono 5 morti in città, perché ci furono delle manifestazioni contro il governo militare alleato, cioè anglo-americano, che fino a quel momento aveva governato la città, perché si voleva sollecitare, velocizzare il ricongiungimento di Trieste all'Italia, cosa che poi avvenne. Ma ricordo anche confusamente quei momenti in cui si sparava per le strade e io guardavo dalla finestra, vedevo la gente correre in salita per la strada dove abitavo, vedevo uomini in borghese inseguiti da poliziotti. Si capiva che in città c'era un fervore che precede i grandi cambiamenti. Poi un'altra cosa che ricordo molto bene sono le trasmissioni dell'emisfero comunista dell'Europa che mandavano da Praga, da Budapest, da Kiev, mandavano delle trasmissioni in lingua italiana per raccontare quanto bello era il mondo dall'altra parte della cortina di ferro. E ricordo che fu il primo grande evento politico che seguì, avevo 9 anni, forse ancora non ancora 9, ne avevo ancora 8, seguì in una di quelle vecchie radio grandi come un pentolone, la rivolta in Ungheria, che poi finì tragicamente con la repressione sovietica ai carri armati nella capitale magiara sul Danubio. Quindi la mia infanzia è segnata da grandi sommovimenti geopolitici che erano in fondo nient'altro che la coda di 2 guerre mondiali, di un'era fascista che si era conclusa in modo tragico. Quindi c'era nella mia gioventù la percezione di vivere in un modo particolare. Pensate che mia nonna materna aveva cambiato 6 bandiere, quindi 6 appartenenze nazionali, tra il 1918, quando l'Austria e l'Ungheria è stata sfrattata, diciamo, dal porto del suo impero Trieste, fino al 1954, quando l'Italia riprese possesso di Trieste. E tra questi 2 eventi ci furono 6 appartenenze nazionali che mia nonna visse in modo, devo dire, molto leggero. Cioè, per lei il secolo breve, il più tragico dei secoli della storia europea, non era altro che una grande carnevalata in cui a un dominio ne succedeva un altro.

0: Paolo Rumiz, tu hai già detto una parola chiave poi di tutte le tue riflessioni e anche della tua vita, cioè confine. Tu ora addirittura hai deciso in qualche modo di andare a vivere oltre confine, se si può dire. Per te però confine ha sempre avuto una valenza positiva, è qualcosa di diverso, cioè segna indubbiamente un territorio, a volte anche un universo culturale, però è qualcosa di molto diverso da un muro, e attraversare i confini è qualcosa di affascinante. A me questo nelle tue riflessioni mi ha sempre colpito, dico un piccolissimo aneddoto della mia vita che ovviamente credo che agli spettatori interessi molto poco, ma io per esempio ho passato l'infanzia nell'ultimo paese del Lazio, sull'Appia, e quando ero bambina l'idea di andare in bicicletta e attraversare il Garigliano e andare in campagna era un'esperienza eccitantissima per me.
1: Sì, certamente. Dunque, per me il confine è stato il luogo oltre il quale abitava il mistero, abitava la diversità, abitava qualcosa che mi incuriosiva in modo pazzesco. Quindi è stato il luogo dei primi sogni di viaggio, è stato, diciamo, forse il primo motore, a pensarci bene, della mia scrittura. La voglia di andare nasceva proprio dal fatto che c'era il confine, nasceva dal fatto che anche a prescindere dal confine c'era un paesaggio diverso, c'era una lingua diversa, c'era una storia diversa, c'era questo andare a Oriente che era come entrare in un mondo che in Italia non esisteva più, quindi era quasi un viaggio nel tempo. Ecco, il confine, questo vorrei dire. Il confine è per me il luogo, un luogo formidabile di conoscenza fra diversi. Non è un luogo che ti ripara dall'arrivo del nemico, no, no, no. È un luogo formidabile di conoscenza che garantisce anche la diversità tra chi abita da un lato e chi abita dall'altra parte. Se c'è una cosa che mi preoccupa è proprio questa, e cioè che chi abita dall'altra parte del confine a un certo punto cominci a somigliarmi. Per esempio, io non vorrei che gli sloveni diventassero simili agli italiani. Li apprezzo per la loro diversità, mi incuriosiscono per il fatto che non sono come noi. Ma c'è anche un altro modo di vivere il confine, ed è quello di percorrerlo, di andare lungo questo filo rosso che è come il cavo di acciaio di un equilibrista che con i suoi bilancieri cerca di passare sul vuoto e di andare dall'altra parte di uno spazio affascinante, e ci arriva, e però facendo questo atto in qualche modo fa una pernacchia a tutti coloro che vogliono rivendicare gli spazi, perché lui non vuole uno spazio, lui abita una linea, e questo è profondamente eversivo in un mondo di oggi in cui persino il futuro presidente della Repubblica Americana rivendica questo o quello spazio, dalla Groenlandia al Canada, al canale di Panama. Ecco.
0: Hai un ricordo preciso di un primo viaggio, magari in gioventù, in cui veramente ti sei confrontato con l'altro?
1: Sì, è successo che abbiamo fatto uno scherzo atroce a un amico, a un carissimo amico, che era fortemente di destra. Lui addirittura si dichiarava fascista o addirittura nazista in certi momenti, pur essendo una persona di grande straordinaria correttezza. Ebbene, poiché conoscevamo questo suo attaccamento a quell'ideologia e sapevamo anche che eravamo a pochi metri dal confine jugoslavo, ci siamo impossessati del suo passaporto a sua insaputa, cercando all'interno dei cassetti del suo studio, e abbiamo scritto un insulto al vicino presidente della Repubblica Jugoslava, Tito. Non ricordo esattamente cosa scrivemmo, ma fatto sta che quando lui qualche giorno dopo se ne andò in Jugoslavia, lo beccarono immediatamente al confine e lo misero in galera, per cui suo padre dovette andare a intercedere per lui. E lì ci rendemmo effettivamente conto che non era affatto uno scherzo prendere in giro anche chi apparteneva a uno stato diverso, ma soprattutto apparteneva a un'ideologia diversa e aveva un orgoglio nazionale tutto suo. Quindi diciamo quello fu il primo contatto con questo tipo di mondo, e tutto questo faceva ovviamente parte del confine. Quando noi camminavamo nell'ultima valle che parte dal mare e arriva in Slovenia, che si chiama la Val Rosandra, che è un luogo tra l'altro mitico perché lì ho imparato ad arrampicare, ci sono delle rocce straordinarie. Quando tu andavi in quella valle era molto facile, se non stavi attento, sconfinare dall'altra parte, e c'erano subito i soldati jugoslavi che ti beccavano, ti prendevano per la collottola, a Trieste si direbbe per il copin, e ti portavano dritto in galera fino a che non veniva qualcuno a riscattarti. E quello è stato il contatto con il mondo di là, che poi ha segnato tutta la mia vita, perché c'è poco da dire, la Jugoslavia, la vecchia Jugoslavia che oggi si è divisa in altri stati, condiziona la vita di Trieste, la condiziona perché qui sono arrivati milioni di compratori in cerca di cose che il sistema comunista non dava. Qui c'era l'incontro tra l'antropologia latina e quella slava, che erano completamente diverse. Guardavamo queste ragazze che arrivavano in costumi tradizionali dalla Bosnia o dalla Macedonia e le trovavamo selvaggiamente belle. E questa cosa mi è rimasta, tutto sommato, con una certa propensione anche sentimentale nei confronti dei Balcani.

0: Rumiz, torniamo un attimo alla tua formazione. Che studi hai fatto? E poi, ecco, se nel corso dei tuoi studi ci sono state delle persone significative, questa è una cosa che mi piace sempre un po' chiedere, dei maestri, delle persone che hanno cambiato un po' la tua prospettiva nei confronti del futuro.
1: La mia prima maestra elementare, quella che mi insegnò dal primo al terzo anno, un giorno mi disse che scrivevo con le scarpe. E io mi arrabbiai molto, non perché insultasse la mia scrittura, io non avevo mai creduto di scrivere granché bene, ma mi arrabbiai perché considerava male le mie scarpe. E io dicevo, ma come? Mia nonna mi racconta storie che hanno sempre a che fare con viaggi, con stivali delle sette leghe, con scarponi per superare dei luoghi difficili e lontani per raggiungere, che ne so, andare ad uccidere una strega o appropriarsi di un tesoro. Quindi per me l'identità tra viaggio e scrittura era tra cammino soprattutto e scrittura era assoluta. Per cui rimase in me questo desiderio di smentire questa maestra elementare. Cosa che poi feci per tutta la vita, perché io sono diventato un giornalista viaggiatore, e devo dire che soltanto muovendomi io trovo la mia verità e trovo anche il modo giusto di scrivere. Poi ebbi un secondo maestro elementare che mi diede invece una spinta fondamentale verso questa inquietudine migratoria che mi contraddistingue e che mi fa morire di voglia di partire ogni primavera e ogni autunno, che si chiamava Silvano Pezzetta, il quale ci fece leggere in quarta elementare il diario di bordo di Cristoforo Colombo in viaggio verso le Americhe. E questa storia, questo diario che leggevamo in classe uno a uno, in una specie di tandem narrativo, segnò fortemente il mio desiderio di andare lontano, di scoprire posti dove altri non erano mai stati. Poi l'anno dopo, ancora in quinta elementare, ci fu un racconto ancora più bello, che fu quello con cui Antonio Pigafetta raccontava il periplo del globo da parte di Magellano. Ecco, queste due storie mi segnarono profondamente e credo furono fondamentali nella mia scelta di essere un narrabondo, così mi piace chiamarlo, perché è una parola che unisce il narrare e l'errare.
0: Come sei arrivato poi a fare il giornalista e anche l'inviato di guerra, perché tu quello anche hai fatto per molti anni della tua vita?
1: È successo che avevo 21 anni e sono partito con due Fiat 500, era il 69, quindi i modelli ancora d'antan, per dirla alla francese. Siamo andati con quattro amici e due Fiat 500 fino a Capo Nord, che allora era molto di moda, lungo strade che da Oslo in su soprattutto non erano affatto asfaltate come sono adesso, ma erano strade bianche in cui le nostre due piccole macchinine facevano miracoli infilandosi tra le grosse cilindrate degli scandinavi. Così siamo arrivati fino a nord, poi siamo tornati giù. Il viaggio è durato 50 giorni, di tempo quasi ininterrottamente meraviglioso, cosa rarissima a quelle latitudini. Dopodiché al ritorno siamo stati invitati da Il Giornale di Trieste, Il Piccolo, a scrivere ciascuno di noi quattro un articolo su ciò che avevamo vissuto. Ebbene, tre di quei quattro divennero giornalisti. Uno in un giornale del Friuli, uno alla RAI come cronista sportivo, in particolare di basket, e uno fui io, per cui finì al principale giornale di lingua italiana di Trieste, Il Piccolo, dove cominciai la solita trafila, quindi raccontare i piccoli episodi, la cronaca nera, la cronaca politica dei consigli comunali, regionali o provinciali, che feci, credo, portai avanti questo mestiere decentemente, senza grandi lodi, perché in me friggeva letteralmente sempre questo desiderio di fare viaggi lontani, e devo dire che alla fine ci sono riuscito grazie a un episodio che, se vuoi, ti racconto, che avvenne quando ero già entrato a Repubblica da qualche tempo, nel 2001, in cui ebbi una provocazione da parte di un amico caro, Francesco Altan, Checco Altan, il grande vignettista, e l'allora direttore di Repubblica Ezio Mauro. Era successo che io avevo già fatto un lungo viaggio in bicicletta con mio figlio e avevo raccontato a Francesco Altan quanto era bello questo andare lontano senza tornare indietro la sera, questo fare e disfare le sacche della bicicletta, questo passare le frontiere, cosa che lui, pur essendo un ottimo ciclista, non aveva mai fatto. E così avevo proposto ad Altan l'idea di un viaggio mitico all'interno del continente europeo fino a Istanbul. Dopodiché, dopo avergli dato questo suggerimento, me ne tornai alla mia vita. A distanza di qualche mese, era il maggio o i primi di giugno al massimo del 2001, Altan mi chiama e mi dice: Paolo, io sto partendo con l'amico Emilio per Istanbul, tra una settimana partiamo, vorremmo sapere se vieni con noi. Io dissi che sarei venuto immediatamente, non solo gli dissi, ma se voi partite senza di me, io mi ammalo. Cioè, avevo questa netta percezione che dal dispiacere di non aver potuto condividere una simile avventura, mi sarei ammalato. E lo dissi a mia moglie. Il problema era che avevamo già prenotato le ferie e quindi non avrei potuto fare ferie due volte, una in bici fino a Istanbul e l'altra nel viaggio che avevamo prenotato dal Pakistan alla Cina attraverso il passo del Karakorum. E così, di fronte alla dichiarata impossibilità di fare due vacanze così lunghe, presi il coraggio a quattro mani e in un momento di incoscienza propose al direttore di Repubblica di fare quel viaggio assieme a Francesco Altan come lavoro. Quindi andare lì come inviato, come giornalista, come scrittore. Lui disse di sì, mi rispose dopo pochi minuti in cui gli avevo mandato questo messaggio, mi rispose e mi disse: non solo ci devi andare, ma voglio un pezzo al giorno, con una vignetta di Altan e un piccolo riassunto delle note tecniche di quella tappa. Il successo di questo viaggio, di questa sfida, fu tale che da allora fui costretto a replicare un viaggio estivo molto particolare, molto diverso l'uno dall'altro, per altri 15 anni. E se non avessi deciso io di smettere, ne avrei fatti sicuramente altri.

0: Ecco, arriviamo a parlare di un altro tema a te carissimo, per il quale ti sei tanto speso e che forse, sul quale forse negli anni hai anche cambiato un po' prospettiva, non dico opinione, cioè l'Europa. Tu ti sei tanto speso per l'Europa, hai raccontato tante volte anche la nascita di questo mito di Europa, che a volte credo valga la pena anche rievocare, perché è denso, no, di simbologia. Ma com'è cambiata per te la visione dell'Europa, questo continente che, non so, uno ha la sensazione che si rimpicciolisca sempre di più?
1: Vabbè, se mi fai fare geopolitica, comunque io ho sempre amato l'Europa, anzi io sono europeo, forse prima ancora che essere italiano, perché vivendo sul confine sono un po' di tutto. E quindi l'identità più facile da rivendicare, da proclamare, è proprio quella di essere europeo. Però dell'Europa, nonostante la sua deriva preoccupante, io rimango profondamente innamorato. Sono semplicemente deluso da chi ha in mano un giocattolo così meraviglioso e lo sta buttando via. Quando 2 anni fa, era il gennaio del 2023, in un teatro di Roma, alla presenza della presidente Ursula von der Leyen, abbiamo rievocato, a un anno dalla morte, il grande presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Ho detto con molta forza: o noi mettiamo più Europa nel nostro atlantismo o saremo spazzati via dal vento della storia, diventeremo una pura succursale della NATO e una colonia americana. E di questo sono tuttora convinto. Nel mio viaggiare, io ho viaggiato moltissimo per l'Europa, c'è stato un viaggio in particolare, quello del 2008, che feci assieme alla grande reporter polacca Monika Bulaj, da Murmansk, la parte russa della penisola scandinava, all'estremo nord sul mare Artico, fino a Istanbul, zigzagando fuori e dentro dalla frontiera dell'Unione Europea. E in questo viaggio, che noi facemmo privi di mezzi di trasporto, ma saltando su treni, autobus o automobili prese ad autostop, abbiamo visto e sentito nella gente la temperatura del cambiamento che stava avvenendo. In particolare, già nel 2008 ci fu chiaro che si andava a uno scontro tra l'Occidente e la Russia. Ci fu molto chiaro, molto prima chiaro rispetto alle ambasciate o ai ministeri degli esteri, che secondo me ancora si illudevano che questo trapasso avvenisse in modo lieve, in modo indolore. Invece così non è stato, e tutto questo era già chiaro nel 2008. Un elemento che mi ha reso ancora più attento, ancora più in stato d'allerta sul destino futuro dell'Europa, è stata il grande momento dei naufragi di migranti in Mediterraneo. Mi era successo che a Porto Empedocle, dove ero andato a trovare Camilleri, mi ero trovato di fronte allo sbarco da una nave di soccorso, credo che fosse SOS Mediterranee, una grande quantità di richiedenti asilo che arrivavano in gran parte dalla Siria, in piccola parte dall'Afghanistan. E ricordo che quando scesero le donne, che erano una esigua minoranza, una quindicina rispetto ad alcune centinaia di uomini, queste donne, che come tutti gli altri avevano un giubbotto di salvataggio giallo, furono fatte accomodare sul molo, a sedersi sopra un grande telo impermeabile blu. E quando queste donne si misero, per un istinto rituale, credo, si misero in cerchio per cantare, erano tutte siriane, per cantare una canzone che celebrasse l'arrivo nella nuova patria, nella terra promessa, e mi resi conto che questo cerchio di puntini gialli su campo blu disegnava la bandiera dell'Unione Europea. E allora mi sono detto, ma guarda, non ho mai pensato che ci fosse un collegamento tra l'Europa e le migrazioni. E allora mi è venuto in mente, ma guarda, ma c'è il mito di Europa. Europa, questa ragazzina che abitava a Tiro, nell'attuale Libano, allora Fenicia, che viene rapita sulla spiaggia del Mediterraneo dal re degli dei, da Giove, che si camuffa da giovane e mansueto toro bianco. Questa storia in realtà ha un valore enorme nell'attualità, perché questi migranti che arrivano, e in particolare le donne che arrivano da lontano, chi altro sono se non le discendenti di quella ragazza, di quella bella ragazza che a cavallo di un toro scatenato attraversava il Mediterraneo piena di paura. C'era quindi nel mito qualcosa che parlava lontano. Il mito diceva che Europa è femmina, una cosa a cui pensiamo raramente. L'Europa è una donna, è una bella donna che piace agli dèi. L'Europa viene da Oriente, l'Europa è asiatica. Sono cose apparentemente ovvie, ma che ovvie non sono affatto, soprattutto davanti alla scarsa cultura dei nostri politici. Quindi devo dire che allora mi è venuta in mente di scrivere questo libro, che forse è il più difficile della mia vita, questo libro in versi endecasillabi, che è Canto per Europa, in cui Europa è una donna che vive oggi, è una profuga di guerra siriana che decide un giorno, vedendo una barca a vela guidata da quattro occidentali su un porticciolo della città di Tiro, decide di fuggire dal suo stato di schiavitù e di saltare su questa barca per farsi portare lontano da questi uomini. E così è stata riscritta la storia, una storia che è in bilico tra la storia vera e propria, cioè tra la storia, diciamo, e l'attualità in cui si vede in ogni momento della storia, in cui questa ragazza a bordo di questa barca antica è costretta a cimentarsi con un Mediterraneo che non è più quello di Ulisse, ma è il Mediterraneo dei naufragi, del cambiamento climatico, delle grandi rivoluzioni, del turismo di massa, delle guerre.

0: Paolo Rumiz, dopo questa immagine così poetica, ti porto ad una più pragmatica. Tu sei un grande appassionato di mappe, di carte geografiche, fatalmente, per quello che hai fatto, e quindi di geografia, materia tra le più neglette ormai negli studi, perlomeno nel nostro paese. Ma ti chiedo questa cosa, proprio disegnando una mappa del mondo, che proporzioni gli diamo a questa Europa? Dove la collochiamo? Quanto è grande?
1: Ma l'Europa è molto più piccola di quanto noi ce la immaginiamo. Diciamo, come espressione geografica, non c'è dubbio di questo. Cioè, io ricordo che quando andai nell'estremo nord della penisola, cioè in fondo alla Finlandia e alla Norvegia, mi resi conto che il mondo rimpiccioliva chilometro dopo chilometro, perché i meridiani, convergendo verso l'unico punto del polo, erano sempre più vicini. Per cui il pezzo di territorio che era di riquadro, che era compreso tra i paralleli che sono orizzontali e i meridiani che sono verticali, diventavano sempre più un trapezio che alla fine, nelle vicinanze del polo, diventava un triangolo equilatero sempre più stretto, per cui capitava a quelle latitudini di fare in una giornata cambiare 3 fusi orari, e che è una cosa che alle nostre latitudini non c'è. Insomma, hai un violento ridimensionamento di quella che è la tua percezione dello spazio quando viaggi in quelle latitudini. E poi c'è questa Europa che, ti rendi conto, non è nient'altro che una protuberanza dell'Asia, dell'immensa Asia. Ed è il luogo dove il mondo finisce, dove il mondo è finito per millenni. Per millenni l'Europa è stato il luogo dove i migranti arrivavano, ma era anche una terra dalla quale non era più possibile ripartire in direzione ovest. E quindi questo ti dice, no, moltissimo, anche questo ti dice moltissimo sulla realtà dell'Europa, che è qualcosa, è la fine di tutto, è il mondo dove il sole tramonta, è il mondo dove il mito racconta delle Esperidi, queste creature celesti che avevano a disposizione le mele di questo albero mitico a sua volta. È la terra del tramonto, infatti l'Europa vuol dire anche questo, vuol dire luogo buio, luogo dove il mondo va a finire, mentre Asia vuol dire letteralmente il luogo dove il sole sorge. Ecco, c'è bisogno di fare un po' di dare un'occhiata profonda al senso delle parole, anche più antiche, anche le meno comprensibili, per capire chi siamo.

0: Paolo Rumiz, all'inizio di questa conversazione abbiamo detto che tu oggi sei a Roma per perorare una causa nobile alla quale hai dedicato moltissimo negli ultimi anni, e cioè la Via Appia, che tu hai percorso in un altro viaggio, non, forse mitico non è la parola giusta, mitico per, come dire, per la mole dell'impresa, ma poi di fatto molto, molto invece fisico, perché tu hai percorso insieme a dei compagni di strada i 600 chilometri della Via Appia che portano da Roma, da Porta Capena fino a Brindisi, incontrando, per chi insomma poi ha seguito un po' le tue orme sa che tipo di Italia, perché sì, uno non può, non, lungi da pensare che siano le strade romane lastricate, perché poi si attraversano snodi autostradali, speculazioni edilizia, campi, tracciati non segnati. Ecco, in breve questa esperienza, ma soprattutto cosa tu chiedi per la Via Appia?
1: Allora, noi l'abbiamo percorsa nel 2015 per la prima volta integralmente a piedi da almeno 2 secoli, cosa di cui non ci eravamo resi conto al momento di partire. E quando ce ne siamo resi conto abbiamo capito che era il caso di dare al mio paese, restituire al mio paese questo patrimonio straordinario dimenticato e esortarlo alla tutela, perché siamo in Italia e molte di queste meraviglie sono state o coperte di asfalto o smantellate o privatizzate, uso capite, chiuse all'interno di ville. Ecco, quindi è stato un viaggio in cui siamo stati divisi la meraviglia, l'incantamento nei confronti delle bellezze di questo nostro paese, ma nello stesso tempo anche di profonda indignazione per come questo nostro patrimonio è stato trattato dagli italiani, diciamolo, gli italiani, non sono gli stranieri che hanno fatto questo, ma siamo stati noi. E questa distruzione è avvenuta soprattutto negli ultimi 60-70 anni, fatta da noi, ripeto, non dai barbari invasori che hanno saccheggiato Roma, no, questa è una cosa di cui siamo responsabili.
0: Cos'ha di straordinario, di unico la Via Appia?
1: Che è una via che porta lontanissimo, molto oltre l'Italia, perché quando tu arrivi a Brindisi sei appena, non è come Santiago dove il mondo finisce, ma sei in un luogo dove, attraversando un braccio, quel stretto braccio di mare che ci separa dall'Albania, noi possiamo continuare fino a Costantinopoli e da lì imboccare la via della seta che ci porta fino in Cina. Quindi già alla partenza da Porta Capena o Porta San Sebastiano, questa via ha profumo d'Oriente. E questo sentivamo moltissimo. Nonostante le manomissioni, in più punti questa via aveva una capacità evocativa straordinaria di ciò che è stato il nostro passato, non solo romano, e anche preromano, anche italico. Si legge veramente, si leggono 3-4 mila anni di storia rispetto al Cammino di Santiago, dove leggi bene o male soltanto il Medioevo. Quindi era importante che questa via venisse pattugliata, venisse ripercorsa, venisse battuta dalle scarpe di chi ama questo paese per riportarla al centro dell'attenzione nazionale. Cioè, la Via Appia è il centro del Mediterraneo, è il baricentro di un mondo nel quale Roma aveva il dominio, aveva il controllo. Ed è il controllo di quegli stessi luoghi che oggi ci stanno scappando di mano. Pensiamo al Libano, in che stati è, pensiamo alla Siria, pensiamo al Nord Africa, pensiamo alla Grecia, sono tutti luoghi dei quali stiamo perdendo il controllo. Ecco, quindi è una riflessione molto importante su cosa siamo stati, su cosa siamo oggi e su cosa potremmo essere.
0: Come te la immagini, nel migliore dei mondi possibili, riqualificata questa Via Appia?
1: Ma qui non si tratta di ripavimentarla in modo originale, si tratta di tutelare una linea, farla attraversare da più gente possibile. Ci sono milioni di persone che vorrebbero farla e che facendola fanno la via, perché siamo noi che facciamo la via, sono i nostri piedi che camminando segnano il territorio. Tutto l'Appennino è segnato da questi percorsi antichissimi che partono dalle prime strade di attraversamento della Cacciagione, che dietro la Cacciagione andavano i cacciatori, i quali alla fine conoscevano queste strade. E avanti così, fino a quando i popoli italici hanno cominciato a espandersi per mancanza di mezzi di sostentamento, e hanno, seguendo i loro animali totemici, che potevano essere, che ne so, il picchio, il lupo o altri, seguendo i loro animali totemici scoprivano territori nuovi, abbattevano la boscaglia, creavano nuove radure, nuovi centri di civiltà. Cioè l'Italia è cresciuta così. Roma è arrivata per ultima in tutto questo e l'ha ordinato.

0: Che cosa significa per te camminare? Ora sta diventando anche un po' di moda, escono ogni minuto guide sul camminare, sul turismo slow, insomma io un po' di come dire, deriva modaiola c'è in tutto questo, ma forse nonostante tutto meglio che la gente cammini piuttosto che usi in modo sconsiderato mezzi di locomozione. Ecco, ma cosa significa per te e quali sono un po' le caratteristiche di un camminatore, tu che l'hai fatto in tempi non sospetti?
1: Ma guarda, io se non cammino non so neanche scrivere. Sì, io camminando rumino parole, queste parole vengono fuori, le annoto frettolosamente, poi una volta a fine camminata le sistemo in modo leggibile su dei fogli. Ma diciamo che il cammino è un modo straordinario di mettere ordine nella propria mente, è il viaggio perfetto di chi ha voglia di stare da solo, perché tu decidi il tuo ritmo non sulla base degli altri, ma sulla base di ciò che sei in quel momento. Poi dei momenti in cui hai voglia di andare veloce, dei momenti in cui hai voglia di andare piano. Il cammino è un modo di battere il territorio, di pattugliarlo, di vedere, di impedire la sua deriva. Se tu attraversi a piedi un territorio, noti mille più cose di quante non ne noteresti andando in macchina. Il cammino, certo, è una moda, ma è anche, diciamo, un bisogno naturale in ciascuno di noi, perché noi siamo alla fin fine dei nomadi repressi. Noi stiamo molto meglio quando camminiamo di quando stiamo fermi. Se stiamo fermi ci prendono paure, paranoie. Sì, siamo molto più vulnerabili e in preda alle malattie del secolo, che sono proprio lo stress, il cammino. Io ricordo un giorno che feci una gran baruffa con la mia compagna, più di 15 anni fa, e tornai a casa, avevo una settimana libera, riempii il sacco e partii in direzione sud senza carta geografica. Voglio vedere dove arrivo. E sono arrivato dopo una settimana, attraversai tutta l'Istria e arrivai nella punta più meridionale dell'Istria, Capo Promontore dal nome eloquente, dove feci questo tuffo che era la cui soddisfazione era moltiplicata al massimo dai 200 chilometri che avevo percorso a piedi prima. Per arrivarci come una lunga rincorsa, tutto impolverato, mi sono buttato in mare. E lì è stata una gioia unica.

0: Paolo Rumiz, due cose che fanno molto paura alla nostra società, agli uomini e alle donne del nostro presente: la solitudine e il silenzio. Sono due cose che tu cerchi, perché insomma anche questa è un'altra storia un po' che hai raccontato. A un certo punto ti sei anche isolato in un faro di cui non hai mai neanche dato le coordinate. A te non fanno paura?
1: Ma quando ho deciso di fare il viaggio in questo faro nel Mediterraneo, in un'isola dove l'unico abitante era il custode del faro, ero preoccupato di soffrire di depressione, per cui mi sono portato dietro una ventina di libri, oltre a quattro sacchi per un totale di 60 kg di cibarie e tre piccole taniche di vino, sempre contro la malinconia. Ebbene, di tutti questi libri ne lessi siano uno a metà, ed erano le storie di Erodoto. Perché? Perché in questo luogo, dove in questa solitudine dove non doveva succedere niente, in realtà succedeva di tutto. I soli cambiamenti climatici, l'inversione delle maree, il passaggio degli uccelli migratori, le rondini, il sorgere e il tramontare del sole con colori sempre diversi, faceva sì che, non dico ogni giorno, ma ogni ora era diversa da quelle precedenti. C'era una mutazione continua e affascinante. E tu, in questa immensità, che hai tutto il tempo di contemplare, perché a differenza di chi va in barca in un'isola, non devi preoccuparti, diciamo, di tirare le drizze, di controllare continuamente la posizione rispetto alle coste. No, lì sei fermo, tranquillo, e passi tutto il tempo a guardare ciò che succede intorno a te. Quello che succede intorno a te in un posto simile è straordinario.
0: Ultimissima cosa. Abbiamo parlato dei tuoi genitori, tu sei anche nonno, e quindi ti voglio salutare chiedendoti qualcosa sul modo di raccontare, quanto per te sia importante raccontare, non attraverso la scrittura, cosa che conosciamo noi che leggiamo i tuoi libri più direttamente, però tu sei anche un raccontatore orale. E io ormai, insomma, fai anche, diciamo, degli spettacoli. Io mi ricordo di aver assistito uno dedicato ai Benedettini con una grande maestria, però ecco, ti vorrei chiedere cosa racconti ai tuoi nipoti e quanto ti piace raccontare.
1: Premetto che raccontare ai bambini non è facile. Primo, perché devi usare un linguaggio semplice. E noi molto spesso nella vita quotidiana parliamo per schemi, per parole difficili. Diciamo, parlare ai bambini richiede una capacità di narrazione superiore alla media. Io sono capace di parlare in un teatro pieno di gente, 1000-1500 persone, stando in piedi da solo su un palcoscenico, per un'ora, un'ora e un quarto, anche un'ora e mezza. Ma parlare con i bambini richiede una tecnica diversa. Perché? Perché devi prepararti molto bene alla semplicedia. Io sono capace di parlare in un teatro pieno di gente, 1000-1500 persone, stando in piedi da solo su un palcoscenico, per un'ora, un'ora e un quarto, anche un'ora e mezza. Ma parlare con i bambini richiede una tecnica diversa. Perché? Perché devi prepararti molto bene alla semplicità, e non c'è lavoro più difficile che essere semplici. Mi diceva la mia

0: Spero che sia chiaro il suo senso. Per esempio, io ero stato invitato in una quarta elementare a raccontare del mio mestiere, che cosa faccio, chi sono, eccetera. E a un certo punto raccontai che una cosa è essere giornalista, una cosa è essere scrittore e una cosa ancora è essere poeta. Cosa significa essere poeta? Io ho spiegato che il cuore del mestiere del poeta è raccontare metafore. E qui si trattava di spiegare ai ragazzini che cos'è una metafora, bambini di 9 e 10 anni al massimo. Ma i giorni precedenti in cui mi preparavo a questo incontro, ho maturato questa immagine. Il cielo piange, gli occhi piovono. Ho disegnato il cielo con le gocce e un occhio o due occhi con altre gocce. E ho detto, vedete, qui da una parte si vede il cielo che fa piovere, dall'altra parte degli occhi che piangono. Cosa succede se portiamo gli occhi dalla parte della pioggia, e le nuvole dalla parte delle lacrime? E sono rimasti lì, hanno guardato incantati questa cosa. E lì c'è stato un... Hanno fatto a gara per spiegarmi che cosa significava per loro dire che gli occhi piovono e il cielo piange, soprattutto il cielo piange, li colpì. Ma in sostanza quello che mi risposero era che il cielo piange come un uomo, quindi c'è una... E con questa metafora noi mettiamo insieme la natura e l'individuo. E ci sono arrivati da soli, io non ho fatto altro che spingerli in una direzione o l'altra e impedir loro di finire in binari morti, no? Del discorso. Ma fu molto interessante. Comunque sia, ci sono delle fiabe bellissime. Il momento migliore di raccontarle è quando i ragazzini hanno dai 4, dai 5, ai 6, 7, 8 anni il massimo. Dopodiché ti chiedono avventura e allora io quello che sogno di fare con loro, che adesso ne hanno, uno ne ha quasi 12, uno ne ha 9, poi ce n'è uno più piccolo che è ancora fuori gioco perché se ne resterà a casa, desidero prendere, noleggiare un camioncino, un camper e partire con loro e girare per l'appunto l'Europa per mostrare loro come cambiano i paesi, i confini. E la sera soprattutto cucinarci qualcosa e poi raccontare delle storie, che sono delle storie che cambiano a seconda del paese in cui vai, per esempio le meravigliose storie della Repubblica Ceca o quelle russe, la storia dell'orso che aveva la gamba di legno e che girava per i villaggi gridando: chi è quello che mi ha rubato la gamba? Che venga fuori! E lì i bambini si nascondono sotto il letto, no? Quando sono ancora così innocenti.
1: Allora, invidiosa moltissimo dei tuoi nipoti, mi piacerebbe tornare a 8 anni e venire anch'io su questo camper. Ti ringrazio.

0: Tutti gli episodi della vita che mi diedi sono riascoltabili sulla piattaforma Rai Play Sound in una playlist dedicata con lo stesso titolo.
1: Rai Radio 3.
2: Le parole dei padroni del mondo. Un programma e un podcast di Luca De Biase.
3: Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook e proprietario di Instagram e WhatsApp, è passato a testimoniare al processo di Los Angeles che riguarda le responsabilità dei social media.

media, nella creazione di nuove dipendenze e altre sofferenze psicologiche per i minori. L'accusa sostiene che le principali aziende che offrono le piattaforme sociali sono perfettamente consapevoli dei danni psicologici che producono, ma non fanno nulla per rimediare. Nella sua testimonianza, Zuckerberg ha negato tutto, anche quello che non era in discussione in quella sede, appellandosi essenzialmente alla libertà di espressione e alla mancanza di prove scientifiche. E comunque ne ha approfittato per fare pubblicità ai suoi occhiali intelligenti. Due suoi collaboratori li indossavano entrando nell'aula del tribunale, facendo arrabbiare la giudice Caroline Kall, perché in quella sede è vietato registrare gli avvenimenti. Ma come privarsi di un'occasione per fare un po' di marketing anche durante la testimonianza sul ruolo di Instagram nella vita di una donna che ha sofferto e che soffre? Oggi ne parliamo con Giuliano Castigliego, psicanalista, autore con Luca Chitaro delle illusioni dei social media.

0: Mark Zuckerberg è un padrone del mondo che non sembra particolarmente interessato al mondo nel quale vive la gente. A parte quell'atteggiamento robotico e quello sguardo assente che Zuckerberg mostra nelle occasioni pubbliche e che i suoi collaboratori per la comunicazione criticano senza ottenere alcun miglioramento, il padrone di Meta, Instagram, Facebook e WhatsApp è ormai dimostratamente disinteressato al benessere dei suoi utenti. Grazie alla struttura societaria di Meta, nessun consiglio di amministrazione lo può mettere in minoranza e tantomeno cacciare. Zuckerberg è il padrone assoluto di Meta e quello che Zuckerberg sa fare meglio di chiunque altro è creare una piattaforma che attiri le persone e le convinca a passarci sempre più tempo. Nel processo di Los Angeles e in altre occasioni sono usciti documenti che dimostrano che Zuckerberg era perfettamente informato delle sofferenze di moltissimi utenti delle sue piattaforme. L'accusa sostiene che Instagram è progettata in modo da catturare giovani utenti e creare una dipendenza, con conseguenti danni per la loro salute mentale. Zuckerberg ha sostenuto che gli utenti passano tempo su Instagram perché è una piattaforma di valore e non danneggia le persone. Numerosi esperti hanno sostenuto che i filtri automatici che servono a migliorare l'aspetto delle persone ritratte nelle foto e nei video su Instagram possono creare sofferenze, soprattutto nelle adolescenti che non si ritengono all'altezza dello standard di bellezza raggiunto da chi viene ammirato sulla piattaforma. Documenti interni a Meta mostrano che un terzo delle adolescenti che stanno su Instagram peggiorano le loro opinioni sulla forma del loro corpo, ma Zuckerberg ha deciso di non tenerne conto. Una presentazione interna di Meta del marzo 2020 riportava che il 32% delle adolescenti si sentono male quando pensano al loro corpo e che Instagram le fa sentire peggio. Altre presentazioni mostrano come la piattaforma fosse disegnata per attirare sempre più tempo degli utenti. Un messaggio interno dice che i progettisti vogliono creare dipendenza by design. Un collaboratore si chiede se si vuole incentivare la dipendenza senza però aggiungere valore all'esperienza degli utenti. La risposta a quanto pare è che si devono introdurre momenti gratificanti a intermittenza perché sono i più efficaci e suggerisce di pensare alle slot machine. Diversi focus group con adolescenti fanno emergere che gli adolescenti non sono contenti del tempo che devono passare su Instagram, ma non possono ridurlo per paura di restare esclusi da qualcosa di importante. Sentono di dover essere presenti, spesso si sentono dipendenti dalla piattaforma, sanno che questo fa loro male, si sentono incapaci di fermarsi. Inoltre, gli adolescenti si lamentano di Instagram perché aumenta la loro ansia e depressione. In una presentazione dei risultati di questi focus group emerge che questo genere di reazioni non erano state sollecitate dagli intervistatori e si erano manifestate in tutti i focus group con impressionante coerenza. Queste sono ricerche interne di Meta. Zuckerberg ha visto queste ricerche e ha deciso di non cambiare nulla della sua piattaforma. Ha deciso che i danni psicologici che i suoi utenti subivano stando su Instagram non erano un suo problema. Inoltre le ricerche di Meta hanno dimostrato che nel 2019 su Instagram c'erano 4 milioni di bambini tra i 10 e i 12 anni, anche se il minimo di età consentito dalle regole della piattaforma stessa è 13 anni. Insomma, Instagram o non aveva un sistema per verificare l'età o non voleva utilizzarlo, il che è probabile visto che quella piattaforma sa tutto dei suoi utenti. Al processo Zuckerberg su questo aspetto specifico ha chiesto scusa, quando non ha altri argomenti lo fa sempre. Sulla pericolosità dei contenuti che si trovano nella piattaforma invece si è appellato alla libertà di espressione, anche se questo non è particolarmente pertinente. Sul resto ha detto che la scienza non dà certezze sul fatto che la piattaforma causi malessere psicologico agli utenti. Su questo punto viene in mente il genere di autodifesa portato avanti per decenni dalle multinazionali del tabacco, ma forse vale la pena di cercare un paragone più adeguato. Nel caso del tabacco, come di altre droghe, è l'abuso di sostanze a provocare i danni alle persone. Anche in questo caso, secondo alcuni, la chimica può essere chiamata in causa, almeno per quanto riguarda il sistema della dopamina e altre sostanze che il corpo produce per il suo funzionamento e che l'uso dei social potrebbe attivare. E non per niente il rapporto sulle tossicodipendenze 2025 del Dipartimento delle Politiche contro la Droga e altre dipendenze riporta che il 13% dei giovani che utilizzano internet è a rischio di dipendenza clinica. Ma probabilmente c'è qualcosa di ancora più sofisticato nei problemi degli utenti dei social media. C'è bisogno di un'analisi profonda se si vuole superare il problema e smettere di subire la prepotenza di gente come Zuckerberg. Per accennare alle forme di questa analisi ci aiuta Giuliano Castigliego, psichiatra a indirizzo analitico a Coira in Svizzera e membro della Società Psicanalitica della Svizzera Italiana, coautore di Le illusioni dei social media, Mimesis 2024. Si comincia a comprendere la situazione con più profondità per Castigliego se si parte dal bisogno di tutti di essere riconosciuti.
1: Quando parliamo di droga sociale a riguardo dei social, vale forse la pena fermarsi un attimo e chiedersi che cosa intercettano davvero i social. C'è un racconto di Chekhov, Nostalgia, un vetturino ha perso il figlio. Prova a raccontarlo ai clienti, ma nessuno lo ascolta. Alla fine, disperato, si avvicina alla sua cavalla e le dice: «Ho perso mio figlio. Se ti morisse il tuo puledro, tu cosa faresti, cavalla? Non è follia, è bisogno di riconoscimento». La psicoanalisi ci ha insegnato una cosa semplice e profonda: il sé nasce nello sguardo dell'altro. Abbiamo bisogno di essere visti, tenuti a mente. Ogni essere umano porta dentro di sé questa domanda: esisto per qualcuno? I social trasformano questa domanda in un flusso continuo di segnali, like, notifiche, visualizzazioni, piccoli lampi intermittenti di presenza. Non siamo attratti solo da uno stimolo, siamo attratti dalla promessa di non essere invisibili. Il desiderio è umano. Il problema nasce quando quel desiderio incontra un sistema che è costruito apposta per trattenerci, e allora la questione diventa relazionale, non solo chimica.
0: Insomma, più che al tema della droga, dobbiamo pensare al tema del bisogno delle persone di essere presenti agli altri. Non è un tema di chimica, ma di relazioni tra le persone, il che è forse più subdolo e difficile da decodificare per liberare il tempo da queste attività social. L'economista Scott Galloway ha citato in un suo podcast una statistica incredibile. I giovani americani tra i 20 e i 30 anni passano meno tempo all'aria aperta dei detenuti in prigione. Invece passano un'enormità di tempo sui social per alleviare il loro bisogno di sicurezza e attaccamento.
1: Se guardiamo ai dati italiani, circa un adolescente su 10 mostra segnali di uso problematico dei social secondo criteri clinici. Molti di più dicono di sentirsi dipendenti soggettivamente, ma non è la stessa cosa. Per capire la vulnerabilità e perché non tutti sono vulnerabili allo stesso modo, dobbiamo tornare a Bowlby e alla Ainsworth. Bowlby e la Ainsworth hanno dimostrato che fin da piccoli impariamo un certo modo di stare in relazione che manteniamo poi per tutta la vita. La domanda che c'è sotto è: se ho bisogno qualcuno c'è? Se il comportamento di risposta a questa domanda da parte dei nostri genitori, in particolare della madre, è stabile, coerente ed empatico, si sviluppa un attaccamento sicuro. Se è incostante, può nascere un attaccamento insicuro, ansioso, più bisognoso di conferme, più pauroso di essere escluso. Se è distante, può svilupparsi un attaccamento insicuro, evitante, apparente autonomia, ma difficoltà a fidarsi. E poi, in caso di gravi traumi infantili, c'è un attaccamento disorganizzato. Questi modelli non spariscono crescendo, entrano nelle relazioni adulte e entrano anche nel nostro rapporto con la tecnologia digitale. La piattaforma non agisce su una mente neutra, amplifica una storia relazionale. Non è una sostanza che colpisce tutti allo stesso modo, è un ambiente che incontra un certo tipo di legame.
0: L'ambiente è il tema meno compreso. I media sono ambiente, sono parte dell'ambiente, nel quale non si vivono soltanto esperienze oggettivamente chimiche, ma anche sottili esperienze relazionali.
1: La metafora della droga ha una sua forza, ma anche un rischio. Se parliamo solo di dipendenza, rischiamo di vederci come vittime passive e una società adulta non può fermarsi lì. A questo punto è utile il pensiero psicanalista Heinz Kohut. Kohut parlava di oggetti del sé. Non sono i semplici oggetti che usiamo, ma sono delle presenze, persone o strumenti sui quali mettiamo i nostri investimenti per riuscire a mantenere equilibrio, valore e continuità. Cerchiamo rispecchiamento, cerchiamo qualcuno che ci confermi, cerchiamo appartenenza. I social possono offrirci naturalmente questo. Non sono solo trappole, sono anche strumenti che utilizziamo per rendere le nostre emozioni più stabili, per regolarle. Questo non assolve le piattaforme, ma ci restituisce una quota di responsabilità. Un approccio illuministico significa questo: rendere visibile il potere degli algoritmi senza rinunciare alla nostra libertà interiore.
0: Appunto, un'analisi a questo livello di profondità non assolve le piattaforme, ma sottolinea le responsabilità delle persone che devono conquistare la loro libertà interiore. Un compito a cui le persone sono chiamate non solo in rapporto alle piattaforme, ma francamente per l'insieme della loro vita.
1: Le leggi e i divieti anche riguardo ai social possono essere necessari, ma non bastano. Innanzitutto gli algoritmi devono diventare più trasparenti, più accessibili, più controllabili. Se il loro obiettivo è trattenerci, abbiamo il diritto di sapere come lo fanno. Questo è un primo livello di responsabilità, ma ce n'è anche un secondo. Quando un ragazzo o una ragazza apre compulsivamente il telefono, spesso non cerca contenuti, cerca presenza. La mentalizzazione è accorgersi di questo mentre accade. Sto cercando informazioni o sto cercando di non sentirmi solo? Questa domanda crea uno spazio di libertà. Esiste dunque la necessità di una trasparenza esterna, quella degli algoritmi, ma anche di una consapevolezza interna. E qui torniamo ancora a Chekhov. Il vetturino parlava alla cavalla perché nessuno lo ascoltava. La vera sfida non è solo regolare lo schermo, è fare in modo che quando qualcuno sussurra "mi senti", ci sia un essere umano che possa davvero rispondere e fargli sentire che non è invisibile.
0: La mentalizzazione fa parte del processo di conquista della libertà individuale. Dipendenza e sofferenza avvengono anche quando si abusa del telefono senza veramente accorgersene. I social media sono fatti proprio per ottenere questo comportamento. Si possono contrastare con le leggi, ma ciascuno può contribuire. Pensare a quello che si fa quando si apre compulsivamente il telefono è un passo per una più completa libertà nel mondo dei media digitali.

grande classica nel cuore delle Dolomiti. Dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

0: The smoke builds a stairway for you to descend. You come to my arms, may this bliss never end. Awake or asleep, every memory I'll keep when I'm deep in a dream of you.
1: Buongiorno ascoltatori di Radio 3, benvenuti ad Effetti Personali, benvenuti da parte di Francesco Mandica. La trasmissione Effetti Personali, che racconta la storia di radio, come saprete, storie a volte molto personali, che danno la stura all'autofiction e che insistono sempre sul nostro mestiere, che è poi entrarvi un po' in casa. Questa volta voglio raccontarvi una cosa di cui spesso ci rimproverano, di occuparci soltanto di faccende romane. Roma in questa puntata è così privata che mi è difficile scrollarla di dosso. Ho urgenza di raccontarvela per suoni e per versi. Abbiamo aperto con Chet Baker, che evoca un verse, la strofa che negli standard precede il tema vero e proprio e che quasi sempre nelle incisioni si omette. Deep in a Dream, il testo è di Eddie DeLange, 1938. Registrazione del 1986, raccolta dal regista Bruce Weber per il docufilm Let's Get Lost, rimasta inedita fino all'anno scorso. I versi che ascolterete invece sono i miei, una siloge, un breviario di un amore romano e di un amore per Roma, quasi un libro d'ore. Roma per versi, Roma perversa, le due parole hanno la stessa radice, vertere, voltare. Il versus latino è il solco, la terra rivoltata dall'aratro. Il verso della poesia si chiama così perché è arrivato in fondo alla riga, si gira e si ricomincia. Come fa il bue che ara? I greci lo chiamavano bustrofedon, la scrittura bustrofedica appunto, che volta come il bue. Perverso è la stessa cosa spinta all'estremo, rivoltato del tutto. Roma è perversa in un senso morale, esistenziale, può ospitare però anche amori intatti. Intorno al 15 a.C., Properzio, che aveva speso 3 libri interi per Cinzia, apre il 4 rivolgendosi a un hospes, a uno straniero, e gli dice: tutto questo che vedi, dove Roma oggi è grandissima, prima era colline d'erba, e dove sta il Palatino, si accovacciavano le vacche di Evandro. Properzio si era definito il Callimaco dei Romani e da elegiaco d'amore si mette a spiegare a un forestiero da dove vengano i nomi dei luoghi. L'elegia amorosa latina, quando indaga la città, comincia dal bucolico. Comincio da lì anch'io. Il mandrione porta il nome delle mandrie, è il luogo del pascolo, il punto in cui Roma ammette di essere stata un'orgia d'erba. Ormai a Catone è un ristorante. Di fronte ai fornici un tempo arnie, di vita lurida e felice. Ora case dai pavimenti di varechina con mobili in stile veneziano. Resilienza del gusto dopo guerra. C'è gente che fa yoga dove morivano partigiani. Il wadi di metallo della ferrovia. Mi rannicchio nel tuo entusiasmo, in cerca di elegia, guardando le sterpaglie soffocare archi di millenni, pensando alla generazione di mio padre che qui cercava il piacere. Tutta Roma e le sue smagliature sono concentrate al mandrione, succo intenso di un frutto ammaccato.

Il brano che abbiamo ascoltato è del 2016 ed è dell'Hypno Love, trio di Tolosa, con la voce di Flore, la stessa del gruppo parigino L'Imperatrice. Dal pascolo si sale all'Esquilino. Per tutto il 600 l'area dell'odierna Piazza Vittorio era la villa di Massimiliano Savelli Palombara, marchese di Pietraforte, studioso di testi ermetici e cabalistici, amico di Cristina di Svezia. Quando nel 1888 la villa fu demolita per fare il quartiere nuovo, delle sue 5 porte se ne salvò una, la Porta Magica, datata 1680, con iscrizioni in latino e in ebraico che nessuno ha ancora sciolto. Per un secolo quella porta è rimasta invisibile perché davanti ci stavano i banchi della frutta. Il mercato di Piazza Vittorio nasce con il quartiere Umbertino all'aperto e diventa il più grande e il più conveniente della città. Le meravigliose matrone povere del dopoguerra ci andavano perché lì costava meno. Sul quartiere sgombrato comincia allora un processo che ha un nome tecnico e una data precisa. Loconia nel 1964, la sociologa Ruth Glass, nell'introduzione a London, Aspects of Change, Gentrification. Nel 1958, Sullivan, Fernand Braudel distingue i tempi della storia. C'è il tempo breve degli avvenimenti, quello dei giornali e delle cronache, e c'è la longue durée, il tempo lento delle strutture, che si muove così adagio da sembrare immobile. Chi abita un rione appartiene al tempo breve. Le rotaie appartengono alla lunga durata e continuano a imporre la loro curva a chiunque passi di lì. L'istante in cui mi cingi il torso come fosse il belvedere, sei una paracadutista così disinibita. Planiamo su rotaie di tram senza dimora, sulla casbah intellettuale di Piazza Vittorio, sulle vie Serramanico dietro ogni stazione. La tua coscienza da un paio d'ore non è più nubile. Forse avrai sentito pure tu il fragore del bicchiere, il ricordo del tempio delle nozze sefardite. Solo sul tardi al telefono mi riesci a dirti certi segreti. Sarà il viva voce, con l'eco del tuo sonno. Un giorno ti svelerò dove vanno a dormire i tram.

Thomas de Pourquery nasce a Bondy nel 1977 e prima del sassofono gioca a rugby nelle giovanili dello Stade Français. Nel 2011 fonda Supersonic, sestetto costruito sulla musica di Saint Ra, e con Play Saint Ra del 2014 vince le Victoires du Jazz. Carry On viene da Let Monster Fall del 2024. Nel quarto libro dell'Enede, quando Didone ed Enea si uniscono nella grotta, Virgilio interrompe il racconto e dedica 20 versi a un personaggio nuovo. Si chiama Fama. È un mostro nato dalla terra per rancore contro gli dèi, sorella dei giganti. Ha tante lingue quante piume e sotto ogni piuma ha un occhio che non dorme. Vola di notte tra cielo e terra e di giorno si appollaia sui tetti e sulle torri delle grandi città. Virgilio annota che tiene al falso e allo storto con la stessa tenacia con cui riferisce il vero. Il poema fondativo di Roma mette al proprio centro il pettegolezzo su una coppia. Ovidio, che di quel personaggio è il secondo grande costruttore, le assegna una dimora di bronzo dove ogni voce risuona e nessuna si spegne. Il portoghese lo chiama boato, parola che all'orecchio italiano confonde con il fragore, che indica invece la voce che circola. Roma ha una linea di confine e corre per aria. La tangenziale est è un serpente di ferro, rosso corallo da quando ho memoria, e stringe la città in una morsa ingolfata. Rasenta il verano e tiene insieme l'aldilà e l'altrove. Le hanno dedicato un laboratorio dell'Accademia Nazionale di San Luca per interrogarne l'iconografia. Nel 1934 a Parigi Le Obelis Press pubblica Il Tropico del Cancro. 5 anni dopo esce Il Gemello, Tropico del Capricorno. Negli Stati Uniti restano proibiti fino al 1961, contrabbandati per 30 anni negli Zaini degli Studenti, e Orwell scrisse del primo che il libro era il più importante della metà degli anni 30. Io e te viviamo a un tropico di distanza, in questa Roma di sagrati e paraurti. Dietro ogni lunotto una telenovela o il silenzio dei separati in casa. Ti manca il ciglio d'erba delle strade di provincia, il coro della ghiaia delle villette a schiera, amici degli amici intenti al rito della griglia, che sposano di solito chi fa casa ai saldi. Io invece ho te, che eri apolide d'affetto, che aspetti le stelle cadano in tangenziale, tu che conosci l'incantesimo dei salmi e il malto docile dei distillati.

Vorrei aver avuto gli occhi di De Sica, celebrare la maestà di Roma rimasta sola, il suo odore di gomma nei parcheggi sotterranei, il suo corpo di acquedotti che insidia la campagna, l'ingorgo di cupole che tu, straniera, riconosci. Uscire da un cinema e trovare nuvole rosa. Roma è una polaroid sbiadita di quando ha nevicato. Ti stai innamorando di Roma a Ferragosto, il momento mistico di allarmi nel silenzio. Anche tu proverai il grande struggimento di leggere Roma e sentirla tua, lontano, sui cartelli di un'autostrada.

Felicità è di metà degli anni 50, testo e musica di Nino Oliviero e Vincenzo De Crescenzo, cantata in napoletano da Sofia Loren dentro una raccolta di canzoni napoletane. De Crescenzo era poeta dialettale autodidatta dei classici greci e latini. Il 3 settembre 1786, alle 3 del mattino, Goethe parte da Karlsbad con un passaporto intestato a Philipp Möller, pittore. A Roma gli serviva davvero. L'autore del Werther era all'indice e lui era massone in un anno in cui gli Illuminati erano sotto processo. Sotto quel nome vive 2 anni in Italia e scrive che soltanto a Roma ha capito che cosa voglia dire essere un uomo. Da quel soggiorno escono 24 poesie che all'inizio si intitolavano Erotica Romana. Le pubblica nel 1795 come Leggi Romane, Indistici, Esametro e Pentametro, sul modello di Catullo, Ovidio, Tibullo e Properzio. Lo stesso Properzio da cui siamo partiti. 4 le tenne fuori perché troppo esplicite e uscirono più di un secolo dopo. In quelle pagine un corpo e un metro classico occupano lo stesso spazio. Nell'appartamento di Via del Corso, dove Goethe viveva in coabitazione con 3 pittori, uno di loro lo ritraeva mentre stava per casa. C'è un foglio dove Goethe e un amico sono stesi sullo stesso divano, uno di fronte all'altro, e ridono a crepapelle con le parrucche sul punto di saltare via. A Roma il cinismo e la risata sono dispositivi di sopravvivenza e si imparano al primo ingorgo. La curva dei palazzi, del teatro di Pompeo, il presepe di casa agli Acetari ti hanno scucito il cuore, forse come fu per Goethe. Sei avida di Roma, mai sazia di rovine, che per noi, che qui siamo nati, sembrano solo rughe di travertino. Ti piace amarmi anche per strada, mentre calchiamo i sanpietrini del mausoleo totale, la tua bocca di fondente, il tuo candore impudico, mentre cerchi nella mia camicia il battito del sesso. Roma aiuta ad amare solo le persone inversi.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 13:45.
1: RAI GR3.
2: La gestione dei migranti rispetti la dignità delle persone, messaggio del presidente Mattarella nel 70° anniversario per Marcinel. Morirono 262 minatori, 132 erano italiani. La premier Meloni, un simbolo della difesa e della dignità del lavoro.
3: Alta tensione Spagna-Italia, Madrid introduce controlli alle frontiere, una ritorsione alle decisioni di Roma dopo Ceuta, Palazzo Chigi, no ai ricatti, Bruxelles, prevenire gli ingressi irregolari ma no ripercussioni su Schengen.
2: Buon viaggio babbo, l'addio della figlia Francesco Guccini mi ha insegnato a cercare le risposte ai funerali in forma privata nella sua pavana, lutto cittadino a Modena e Bologna.
3: Da Buenos Aires alla Campania, il compositore argentino Diego Moreno, stasera protagonista dell'Aquilonia Jazz Festival. Il suo tango incontra la musica italiana con le influenze di Fred Bongusto e Peppino Di Capri.
2: A tutti una buona giornata da Francesca Quattrocchi e Valentina Antonelli. 70 anni fa dunque la strage di Marcinelle in Belgio, in cui morirono 262 persone intrappolate in una miniera di carbone, 136 erano italiani. Vittime parte dell'identità collettiva del nostro paese, scrive il presidente Mattarella, sottolineando la valenza simbolica di quella tragedia per tutta l'Europa. La Commissione, ricorda Mattarella, ha deciso infatti di proporre l'8 agosto come giornata europea in memoria delle vittime sul lavoro.
4: È proprio per quell'8 agosto del 1956 che la Commissione europea ha deciso di dedicare ogni 8 agosto alla memoria delle vittime sul lavoro. Lo ricorda nel suo messaggio per i 70 anni dalla tragedia di Marcinelle Sergio Mattarella, che ammonisce a trasformare ogni giorno quel prezzo di sangue in una cultura sempre più attenta ai diritti del lavoro e all'imperativo della sicurezza per tutti. Questi, sottolinea il Presidente, sono i cardini della nostra Costituzione e della Comune Casa europea, cardini che impongono anche il contrasto ad ogni forma di sfruttamento e una gestione dei flussi migratori rispettosa della dignità delle persone. Erano emigrati anche i 136 italiani morti nel crollo del Bois du Cazier scavando carbone. Hanno arricchito il nostro paese e la comunità che li ha accolti, scrive il Presidente della Repubblica, che torna sul dovere della memoria perché tragedie come quella di Marcinelle non si debbano mai più ripetere. Noemi Giunta, GR3.
2: Ricordare Marcinelle vuol dire rinnovare il nostro impegno nel difendere quei valori di lavoro, libertà e dignità che continuano a guidare la nostra nazione. Così Giorgia Meloni nel messaggio per ricordare le vittime di quella tragedia. In Europa, aggiunge la Premier, non può esserci spazio per chi sfrutta le persone e calpesta i diritti dei lavoratori. Toccante e partecipata la cerimonia nella città belga e le testimonianze dei familiari dei minatori morti. La nostra inviata.
5: Brulica di persone stamane la spianata della miniera di Bois du Cazier a Marcinelle. 70 anni fa, il fumo nero che si alzava dalle viscere della terra ha oscurato il sole. Centinaia di metri più sotto, i minatori di tanti paesi diversi che insieme a lungo avevano lavorato e sudato, quel giorno fianco a fianco hanno perso la vita. Qui oggi a rappresentare lo Stato italiano il presidente del Senato La Russa, che ha letto il messaggio del presidente Mattarella. Tra gli orfani dei minatori di Marcinelle, la signora Loris Piccolo, che all'età di 9 anni ha perso suo padre Ciro, emigrato dalla provincia di Udine.
6: Mio papà diceva sempre: se succede una catastrofe, un accidente in mina, muoiamo tutti come topi. E mia mamma dopo 15 giorni mi ha detto: sapete bambini, io penso che papà non torna più. I minatori non erano niente, solo il carbone contava, gli uomini erano zero, non avevano valore. Le tonnellate di carbone era più valore che gli uomini. Hanno lavorato peggio che i sclavi, Era più importante il profitto che l'umano.
5: Da Marcinelle con Andrea Di Marco, Cecilia Rinaldini, GR3.
3: Giorgia Meloni stigmatizza sui social l'atteggiamento dei rappresentanti CGIL che durante la cerimonia avrebbero voltato le spalle al presidente del Senato La Russa mentre leggeva il messaggio del capo dello Stato. Gesto grave e vergognoso, scrive la Premier. Marcinelle non è luogo di divisioni politiche ma del rispetto e della dignità del lavoro. Il segretario del sindacato Landini smentisce. La CGIL non si gira mai dall'altra parte, tantomeno nel rispetto del nostro presidente della Repubblica, dice. Non voglio sporcare questa commemorazione con atti che considero di squallida propaganda, sottolinea La Russa. A chiudere la polemica la missione di un sindacato belga che indossava magliette rosse. Ci siamo girati noi per protesta.
2: Non si allenta la tensione tra Italia e Spagna dopo i fatti di Ceuta. Madrid ha introdotto controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Una risposta alle decisioni del nostro governo. Le misure sulla crisi migratoria non incidano su Schengen, il richiamo della Commissione europea ai due paesi.
0: I controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia che si recano in Spagna sono scattati dalla mezzanotte, in vigore fino al 7 settembre. Madrid ha annunciato ispezioni a campione, in porti e aeroporti, come ritorsione alla decisione italiana di sospendere l'accordo di Schengen, dopo aver chiesto a Roma una revoca delle misure, che non è arrivata. Gli scali più coinvolti sarebbero, oltre a Madrid, Barcellona, Valencia, Siviglia, Palma di Mallorca e Ibiza. Nel periodo che segna il picco del turismo reciproco tra Spagna e Italia, le misure sui confini rischiano di alimentare difficoltà, anche se per ora, afferma il Ministero dell'Interno spagnolo, i passeggeri italiani non avrebbero subito particolari disagi. La Commissione europea sottolinea come ora sia fondamentale prevenire ulteriori attraversamenti illegali e morti tragiche e insensate. Resta alta l'allerta per un nuovo assalto migratorio a Ceuta dal Marocco, timori confermati dall'intelligence. Secondo la polizia, i rinforzi inviati per il contenimento dei migranti non sarebbero sufficienti per una nuova crisi. Claudia Stamerra, GR3.
3: E l'Italia, che non commenta per ora gli ultimi sviluppi della situazione, resta ferma sulle sue posizioni. Sospensione di Schengen fino al 15 agosto. Non accettiamo ultimatum, le parole filtrate ieri da Palazzo Chigi.
7: Nessun passo indietro, ma nemmeno nessuna nuova replica. La linea del governo resta quella di mantenere lo stop a Schengen almeno fino al 15 agosto, quando, stando alle informazioni della Guardia Civile spagnola, ci potrebbe essere un'altra ondata di migranti a Ceuta in risposta a un appello che circola sul web. Oggettivi elementi di preoccupazione, filtra dal Viminale. Nella dura risposta con cui si era respinto l'ultimatum dell'esecutivo Sanchez a rivedere la scelta sul controllo alle frontiere, l'Italia non accetta imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale, recitava la nota, si lasciava però una porta aperta, la possibilità di tornare a Schengen una volta rientrato l'allarme. Una posizione che per il momento resta ancora viva nonostante il muro alzato dalla Spagna. In ogni caso Giorgia Meloni ribadisce con fermezza quanto il tema migranti sia sentito dal governo. In Europa non c'è spazio alcuno per chi alimenta i canali dell'immigrazione clandestina per avere manodopera a basso costo e rivedere al ribasso i diritti, ha detto intervenendo a un evento dei conservatori europei. Daniele Petraroli, GR3.
2: Stati Uniti-Iran, non è stato ancora formalizzato l'accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz. Trump resta ottimista e minaccia: senza l'intesa torneremo a bombardare. L'Iran ribadisce che sta trattando solo con l'Oman e non con Washington. Offensiva degli Houthi nella notte, 12 attacchi contro obiettivi dell'Arabia Saudita, che ieri ha siglato con Turchia e Pakistan un patto di reciproca difesa in caso di aggressione, la cosiddetta NATO sunnita.
3: Sul fronte Gaza, almeno 3 palestinesi rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco israeliani nel sud della striscia. L'accordo Israele e Hamas resta dunque ancora disatteso. Secondo un rapporto UNICEF, nei 300 giorni di cosiddetta tregua nella striscia, anche questa mai rispettata, il fuoco israeliano ha ucciso almeno 300 bambini palestinesi, una media di uno al giorno.
2: In Bulgaria un drone proveniente dalla Romania ha causato un'esplosione vicino a un gasdotto, lo ha denunciato il primo ministro bulgaro senza fornire indicazioni riguardo all'appartenenza del velivolo. L'episodio a pochi giorni dal ritrovamento di un drone russo carico di esplosivo all'aeroporto di Lipsia in Germania.
3: Siamo ai funerali di Francesco Guccini in forma privata nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano, lutto cittadino a Bologna e Modena, commozione per le parole dedicate al cantautore dalla figlia Teresa. Buon viaggio babbo, ha detto, grazie per avermi insegnato a cercare le risposte. La nostra inviata.
8: Un applauso accompagnato alla fine dell'ultimo saluto a Francesco. Erano pochi intimi nel cortile della loro casa qui a Pavana. La famiglia, gli amici, c'era anche il cardinal Zuppi, arcivescovo di Bologna, suo caro amico. Poi gli abbracci della moglie Raffaella Zuccari, con chi ha condiviso questo momento, e la figlia di Guccini, Teresa. Una cerimonia privata, così aveva espressamente richiesto il maestrone. Ora il viaggio verso Bologna per la cremazione, le ceneri riposeranno qui nel paese. Un grande artista, per i cittadini di Pavana uno di loro. Questo era il paese dei suoi nonni paterni, aveva passato qui l'infanzia, era legato a questa terra. Qui mancherà, ci dicono, ha lasciato un vuoto, la sua ironia, il suo carisma riempiva gli spazi.
9: Ha dato tanto per questo paese, che qui venivano da tutta Italia e chiedevano, anche commossi.
10: Gli ho fatto anche il pranzo lì sotto, perché io ero cuoco al mulino.
11: Ma la casa dei nonni?
10: Sì.
12: No, ho voluto mangiare anche io a casa mia, con la figlia. Era cortese, una persona magnifica. E qui a Pavana manca un gran punto di riferimento.
13: Mio papà era di destra, chi comprava il giornale portava la Repubblica. C'erano tutti questi dibattiti, i battibecchi, però alla fine vinceva l'amicizia.
8: Da Pavana, Elena Pabba, GR3.
2: Giornata dedicata ai morti sul lavoro, lo dicevamo in apertura, e anche oggi c'è stata un'altra vittima. Un elettricista di 40 anni, Antonino Fabio Calabro, è rimasto folgorato mentre stava montando delle luminarie a Calanna, in provincia di Reggio Calabria. Ieri pomeriggio, nel modenese, morto in un cantiere un operaio di 60 anni schiacciato da un muletto. Altra vittima sul lavoro, un uomo di 60 anni in uno stabilimento in provincia di Firenze.
3: Secondo fine settimana di agosto, ore di partenze per gli italiani tra temperature ancora molto alte. Una pausa rischia di essere solo momentanea dall'afa portata dai temporali al nord. Oggi e domani le città da bollino rosso scendono a 19.
14: La morsa del caldo in Italia si allenta, ma rischia di essere una tregua solo momentanea. Grazie ai temporali, in alcuni casi violenti, che hanno colpito il nord, oggi e domani le città da bollino rosso, quelle a rischio salute per le ondate di calore, scendono a 19. Le previsioni meteo con il capitano Valerio Cardinali dell'Aeronautica Militare.
15: Temporali quindi attesi nel corso della giornata, specie nelle ore centrali del giorno, sia in area alpina e prealpina che lungo la dorsale appenninica, temporali che porteranno un temporaneo calo termico, ma temperature poi destinate di nuovo ad aumentare con un alto tasso di umidità.
14: Ma l'altra metà del paese fa i conti con la siccità, con molte regioni che combattono contro incendi sempre più vasti e difficili da domare, a partire da quello che da giorni tiene impegnate diverse squadre di soccorso in Abruzzo. Un weekend ad alta intensità anche relativamente al traffico. Raffaele La Pietra, ANAS.
16: Nell'intero weekend sono attesi oltre 25 milioni di spostamenti.
15: Temperature poi destinate di nuovo ad aumentare con un alto tasso di umidità.
14: Ma l'altra metà del paese fa i conti con la siccità, con molte regioni che combattono contro incendi sempre più vasti e difficili da domare, a partire da quello che da giorni tiene impegnate diverse squadre di soccorso in Abruzzo. Un weekend ad alta intensità anche relativamente al traffico. Raffaele La Pietra, ANAS.
16: Nell'intero weekend sono attesi oltre 25 milioni di spostamenti.

0: il divieto di circolazione per i mezzi pesanti in vigore oggi fino alle 22.
1: Mauro Zanda, GR3.
2: Nell'ambito di Aquilonia Jazz Fest, stasera il compositore, cantante e chitarrista argentino Diego Moreno presenterà lo spettacolo Tango Moreno, un progetto che intreccia tango, jazz e musica contemporanea.
3: Da Buenos Aires alla Campania, dove vive da oltre 30 anni, Diego Moreno ha collaborato a lungo con Fred Bongusto, ma anche con Tony Esposito, Enzo Gragnaniello, Peppino Di Capri, dando vita a un linguaggio originale che unisce i ritmi dell'Argentina al nostro sound del sud. Diego Moreno, che spettacolo sarà quello di stasera ad Aquilonia?
4: Questo progetto vuole in qualche modo essere un ponte musicale, quindi è molto concreto, non è solo musica, ma è anche storia di emigranti che in qualche modo hanno creato l'argentinità e hanno partecipato alla genesi del tango argentino.
3: Un progetto che intreccia tango, jazz e musica contemporanea in un percorso artistico accompagnato da eccellenti musicisti e da una coppia di ballerini maestri di tango argentino.
4: Nel mio percorso ho la gioia di condividere alle volte il palcoscenico, ma anche i progetti con grandi musicisti italiani e non solo. In primis Fred Bongusto. Per oltre 15 anni, parallelamente alla mia carriera da solista.
3: Maurelia Carafa, GR3.
5: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Francesca Quattrocchi, che ha condotto con Valentina Antonelli, regia Francesco Ciafardini e Eddy Cotta. Tra poco c'è Onda Verde, poi sabato in concerto. Prossimo GR3 alle 16:45. A tutti una buona giornata.
6: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
8: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Onda Verde. Viaggiare informati.
10: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 13:58, apriamo in A14 dove il traffico è al momento bloccato tra Ravenna e Forlì verso Ancona per un incidente. Ci spostiamo in A23 in Friuli tra Pontebba e la barriera di Tarvisio in direzione Tarvisio, dove si registrano invece 7 km di coda per traffico congestionato. In A8 Milano-Varese tra la tangenziale ovest di Milano e la barriera di Milano Nord in direzione del capoluogo lombardo presente un incidente tra due auto. Andiamo ora in Liguria, in A26 tra l'allacciamento con la A10 e Masone in direzione Gravellona-Toce si segnalano 3 km di coda per un veicolo in avaria. Torniamo in A14 sul tratto Pescara-Bari, in Abruzzo tra Lanciano e Val di Sangro in direzione Bari un incidente causa 2 km di coda. In A1 tratto Roma-Napoli in Campania tra Caianello e Capua in direzione Napoli segnalato un incidente che provoca anche in questo caso 2 km di coda. Chiudiamo infine in A16 tra Candele e Lacedonia verso Napoli, attenzione per un incendio con fumo che potrebbe limitare la visibilità alla guida. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
9: In collaborazione con il CIS.

0: Questa sera il Locardo Film Festival assegna un pardo speciale a noi, a Hollywood Party, ed è un riconoscimento per i 25 anni durante i quali la storica trasmissione di cinema di Rai Radio 3 ha seguito e raccontato il festival attraverso i suoi film, i suoi autori, i protagonisti e gli eventi. La consegna di questo ambito premio avverrà nel corso di una puntata speciale di Hollywood Party in diretta da Locarno questa sera alle 16.55. Non perdetevi Hollywood Party in diretta da Locarno su Rai Radio 3.
1: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
2: Tu non ci devi venire qua.
3: Io solo te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
6: E a noi che aspettiamo?
5: Congratulazioni!
6: A degustarci il cocomero!
5: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Buon pomeriggio, benvenute e ben ritrovati a Radio 3 e a Sabato in Concerto. Un caro saluto da Ghighi Di Paola e Antonio Tessitore, grazie alla Network European Broadcasting Union, a Luca Marchese e a Giovanna Natalini. Oggi voliamo in Germania al Rudolstadt Festival e da questa importante rassegna di World Music internazionale ascoltiamo il concerto dei Niaz. Niaz è un quartetto iraniano-turco-canadese fondato nel 2004 dalla cantante e compositrice Azam Ali insieme al polistrumentista e compositore Logar Amin Torkian. E nella loro visione sonora la poesia sufi medievale, i canti popolari dell'Iran e il folk persiano si fondono alla strumentazione elettronica per creare una forma canzone definita di futuro antico. In particolare i Niaz sono guidati dalla poesia mistica dei poeti sufi, dall'antica saggezza dei canti popolari del Golfo Persico, scelte tra quelle che scrivono i musicisti che hanno un approccio aperto verso le minoranze etniche e religiose di tutte le regioni del Medio Oriente. I Niaz infatti affondano le loro radici musicali in tutto ciò e invitano gli ascoltatori ad un viaggio nella musica, ma anche ad un percorso quasi filosofico che porta con sé un messaggio di speranza contro tutte le ingiustizie. E dal palco i Niaz lanciano messaggi positivi verso la bellezza delle diversità culturali e spirituali, con un desiderio di libertà e dignità per tutti i popoli. E così nelle loro canzoni usano diverse lingue, dal momento che la maggior parte dei loro testi originali derivano dalla poesia sufi persiana e urdu e da canti provenienti da Iran, Afghanistan, Pakistan e altre zone del Medio Oriente e dell'Asia centrale. Anche la provenienza geografica dei quattro musicisti è un inno all'apertura verso gli altri, perché dall'Iran arrivano la cantante Azam Ali e Logar Amin Torkian, che suona chitarra, violino e lafta, uno strumento a corde originario di Istanbul, una sorta di piccolo oud, insomma. Poi dal Canada proviene Gabriel Etier, responsabile delle elettroniche e delle tastiere, e ancora dalla Turchia, ma che vive ad Amburgo, c'è Sinancem Eroglu, che suona il cavale, il kopush, altro strumento a corde, l'antenato del baglama. Questa è la formazione dei Niaz, che ascoltiamo insieme ora con il loro live, registrato al Rudolstadt Festival il 5 luglio 2025. Si parte con il tradizionale, che si intitola Yek Nazar, Niaz dal vivo. Buon ascolto.
1: Hello.

Thank you.

Dankeschön.

0: Thank you.
1: L'affascinante mix di poesia sufi medievale, suoni elettronici e tradizioni musicali persiane, il tutto miscelato dal quartetto Niaz che stiamo ascoltando dal loro concerto tenuto all'edizione 2025 del Rudolstadt Festival. E allora, prima di ascoltare l'ultimo brano dei Niaz, vi ricordo la piattaforma Rai Play Sound, dove riascoltare i concerti che vi trasmettiamo ogni sabato pomeriggio e dove trovate anche i contenuti di tutti i programmi della rete. Protagonisti del sabato in concerto di oggi, il quartetto iraniano turco canadese guidato dalla cantante Azam Ali e dal polistrumentista Logaramin Torkian. Ora arrivano anche i nostri saluti, grazie per l'ascolto da Ghighi Di Paola e Antonia Tessitore. Lasciamo il compito di presentare tutti i musicisti della band alla voce della stessa Azam Ali, che proponendo il bis ricorda le origini della loro musica e il messaggio di pace e non violenza che accompagna i loro suoni. Ancora buon proseguimento con i programmi di Radio 3, questa è Aramadi Niaz dal vivo in Germania.
0: Ok, it's our last song. I want to introduce everybody quickly behind the surgery table over there. We from Canada, Quebec, on programming keyboards, the genius Gabriel Etier. From Turkey, living in Hamburg, on kaval and kopuz, my dear brother Sinan Cem Erolu. From Iran, on guitar, viol, and lafta, Logaramin Torkian. My name is Azam Ali, I'm from Iran, and we are Niaz. Thank you for listening to our music today. It's okay, I really hope you enjoyed yourselves. We have one more great song. Please dance and enjoy it. Our music, if you don't know who we are, we perform a lot of folk and sacred music from Iran and the Persian Gulf area, from Turkey, different areas, with a special celebration of ethnic and religious minority groups. Our music is a bridge of humanity. We celebrate human life, human dignity, freedom, and nonviolence.

0: tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata l'alta pressione atmosferica garantirà un cielo sereno sul paese con qualche isolato temporale ancora possibile sulle Alpi orientali. Domani nuovo consolidamento dell'alta pressione e quindi cielo in prevalenza sereno sul paese con nubi confinate ad Alpi e Prealpi con isolati temporali fin verso la Liguria e le pianure di Piemonte e alla dorsale appenninica con rovesci e temporali più probabili lungo l'Appennino meridionale e sulla Sicilia. I venti saranno deboli al più moderati, principalmente settentrionali, con maestrale più sostenuto sulla Puglia adriatica. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime non subiranno variazioni significative, tra i 23 e i 25 gradi in molte aree del paese, mentre i valori massimi avranno punte di 36 gradi in pianura padana e fino a 38 in città come Firenze e Roma e nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Isole Maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
2: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
3: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
4: Ascolta.

0: Non uccidete il mare, la libellula, il vento. Non soffocate il lamento, il canto del lamantino, il galagone, il pino. Anche di questo è fatto l'uomo. E chi per profitto vile fulmina un pesce, un fiume, non fatelo, cavaliere del lavoro. L'amore finisce dove finisce l'erba e l'acqua muore. Dove, sparendo la foresta e l'aria verde, chi resta sospira nel sempre più vasto paese guasto. Come potrebbe tornare a essere bella, scomparso l'uomo, la terra.
1: È una poesia di Giorgio Caproni, quella che avete ascoltato, Versicoli quasi ecologici, da Ressa Missa del 91, una raccolta postuma, ed è un monito all'umanità. Dobbiamo ricordarci che facciamo parte anche noi della natura, che se distruggiamo la natura distruggiamo noi stessi. Forse, chissà, ce ne stiamo accorgendo in questa estate rovente di surriscaldamento globale, di super incendi sempre più indomabili, di mare a 33 gradi e per giunta pieno di plastica, di paese guasto, come dice Caproni, con questi versi che suonano miti e misurati ma che in realtà sono tonanti. Oggi Pantagruel inizia così: il mondo sommerso è il tema di quest'estate, oggi è quello della natura nascosta e anche in via di scomparsa se continuiamo così. Buon pomeriggio da Paola De Angelis
0: e Katia Epaso. Ma sì, Paola, appunto, come suggeriscono già i versi di Caproni che abbiamo ascoltato in apertura di questa puntata di Pantagruel, oggi pomeriggio andiamo a setacciare le zone invisibili della natura, tutto ciò che non si mostra immediatamente, che ci obbliga, diciamo, a un affinamento della percezione, a un allenamento dei sensi. Fin dall'antichità, d'altro canto, ci si è interrogati sulla natura che si nasconde. Ricordiamo il celebre aforisma di Eraclito: la natura ama nascondersi, che forse quello più noto, almeno tra quelli che abbiamo, che sono sopravvissuti, e che è stato poi tradotto in mille modi diversi. La natura delle cose ama celarsi, o anche l'intima natura delle cose ama nascondersi. Quindi giocheremo un poco su questa duplicità: da una parte la natura che si nasconde, quindi andremo a perlustrare tutto ciò che è intorno a noi, il mondo attorno a noi, ma anche l'intima natura di tutte le cose. E sarebbe anche interessante, Paola, che i nostri ascoltatori, appunto sull'onda di questo mondo sommerso, potessero segnalarci anche qualcosa che hanno scovato, no? Magari durante delle perlustrazioni, delle passeggiate particolari in un paesaggio naturale, non so, specie rare, erbe selvatiche, fiori sconosciuti di cui magari non sospettavano neanche l'esistenza, per svelare appunto insieme a noi angoli nascosti di mondo. Il corrispettivo, insomma, del galagone di Caproni, che poi io non so, Paola, se tu lo conoscessi, no. Ma io me lo sono andato a cercare. È una specie di scimmietta molto carina, con dei grandi occhi, però piccola, è un animale notturno africano. Quindi il vostro galagone, la vostra creatura rara, speciale di questa estate 2026.
1: Potete scriverci al 335-5634-296. Pantagruel è un programma a cura di Lorenzo Pavolini e Marcello Anselmo, in redazione Daria Corrias, Cristiana Munzi, Luigi Iavarone, Piero Sorrentino, in regia Gianluca Diana, alla parte tecnica Francesco Napoleoni.

E cominciamo ascoltando il canto delle balene in una ballad scozzese interpretata da Judy Collins nel 1970. Siamo in Scozia, nella regione di Aberdeen, diretti verso la Groenlandia.

0: Farewell to Tawadhi è una delle canzoni di Wales and Nightingales, un disco del 1970 di Judy Collins, insieme a versioni di brani di Jacques Brel, John Baez, Bob Dylan e melodie folk tradizionali, gospel. C'è perfino questo canto di balena, quello che abbiamo sentito. È una ballad scritta da George Scroggie intorno alla metà del XIX secolo, un baleniere scozzese che deve partire per questo viaggio molto lungo e pericoloso verso nord, fino in Groenlandia, però un viaggio dal quale spera di tornare molto più ricco. Tawadhi è giusto sopra Aberdeen. Molte delle canzoni scozzesi sulla caccia alle balene hanno un tono molto dolce e meditativo, come se chi le ha composte fosse molto bravo a scrivere come con la penna, quindi come con l'arpione. Quindi c'era questa malinconia, no? Come di una notte passata a prua verso mezzanotte con le amache che ondeggiano, tutta la ciurma sveglia nell'oscurità. È una canzone che diventa molto famosa negli anni 60 nella versione di Ewan McCall e anche di Judy Collins. E appunto c'era questo canto vero di balena registrato da Roger Payne. Sono canti di megattere ed era quella un'epoca in cui la conoscenza dei canti delle balene, la disponibilità anche di registrazioni ambientali, era molto rara. Lui era un biologo marino, fu il primo proprio a scoprire il canto delle balene, è morto 3 anni fa, e le portò queste registrazioni a Judy Collins nell'estate del 69, mentre lei era a teatro ed era impegnata nel Peer Gynt. Lui le dà questo nastro e gli dice: trovo un modo di utilizzarlo. Questi canti sono meravigliosi, te li affido. Lei lì per lì non sapeva cosa farne, però era un suono così insolito, così bello, inquietante, che ci convive con qualche mese e poi decise che si adattavano perfettamente a questo canto della caccia alle balene, in modo da far emergere tutta la commozione, no? Di quanto fosse controversa questa attività che continua ancora oggi, anche se per fortuna con molti più limiti rispetto al 1970.
1: Molto affascinante tutto questo racconto, e dal canto delle balene noi iniziamo questo sabato, appunto Pantagruelico, che come sempre, appunto Pantagruelico, il magazine estivo di Radio 3, punta un po' le sue antenne sull'Italia dei festival, va da nord a sud per intercettare le creazioni teatrali, musicali, coreutiche che nascono intorno appunto ai festival estivi. E oggi partiamo dalla Sardegna, dai paesaggi dell'Ogliastra, dove si sta svolgendo la 27esima edizione del Festival dei Tacchi tra Ierzo e Ulassai, un viaggio collettivo di parole, musica e libri che si focalizza sul discorso etico e sulla memoria. In corsa con il coraggio è il tema, appunto il titolo un po' di questa edizione del 2026 che si chiuderà domani sera. Il nostro focus va però su uno spettacolo in particolare che si intitola Mother, il testo è di Rossella Fava e la regia è di Renato Sarti, e abbiamo raggiunto entrambi al telefono. Buon pomeriggio Renato.
2: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
1: E buon pomeriggio Rossella Fava.
3: Buon pomeriggio, allora, salve, grazie dell'invito.
1: Grazie a lei per essere qui. Rossella Fava è l'autrice ed è anche l'interprete di questo lavoro che gioca, appunto, naturalmente noi dobbiamo per radio raccontare anche i segni grafici che non sono visibili, gioca sulla doppia natura, quindi di mother, che ingloba la parola other e quindi l'altro è la madre. Quindi il tema infatti è quello della gestazione per altri. Intanto Rossella Fava, benché le figure del suo testo teatrale siano 3, lei poi sceglie di raccontare la vicenda attraverso la voce della scrittrice che accoglie la storia di 2 donne, di Silvia e di Carmela. Ecco, anche questa scelta si gioca proprio di partenza una partita identitaria, Rossella Fava?
3: Sì, la partita identitaria si gioca già dal titolo dello spettacolo, come hai detto e raccontato benissimo, è un gioco linguistico sulla parola inglese mother, madre, che contiene other, altra, altro, e proprio perché lo spettacolo parla di maternità e mi sono chiesta che cosa e chi sia oggi una madre. chi un bambino lo partorisce oppure chi lo desidera e lo cresce. Questa parola e questa immagine di madre nella storia è stata sempre univoca, per cui madre è chi un bambino lo partorisce. Però oggi, grazie al progresso della scienza e quindi grazie all'avanzare delle tecniche in materia di procreazione, possiamo rivolgerci a pratiche come la procreazione medicalmente assistita o la gestazione per altri, per cui questa immagine, ecco, crolla un attimo. E questa domanda l'ho voluta fare al pubblico. Ho voluto restituire questo grosso punto interrogativo al pubblico dopo una ricerca enorme e delle interviste che ho realizzato a delle madri gestanti provenienti da paesi in cui questa pratica è legale e delle donne, degli uomini, genitori intenzionali italiani che partono all'estero per realizzare diciamo una gravidanza attraverso questa tecnica.
1: Ecco, lei appunto ci ha raccontato che parte da un'inchiesta, che parte da un lavoro sul campo, da tante interviste. Naturalmente poi nella scrittura teatrale alcune cose come naturale si perdono, altre restano e soprattutto si trasformano. E vediamo come si trasformano facendo ascoltare un frammento dello spettacolo Mother.
4: Sei incinta? Ancora niente. Va bene, ci riproviamo un'altra volta dopo mesi. Succede, succede, è successo a molti. E nel frattempo io respiro. Io respiro in silenzio, con calma, discrezione e sobrietà, perché su queste cose è meglio essere prudenti. Meglio concentrarsi sul lavoro tutte le volte che vedo passeggini, vestitini, calzini e donne incinta. Io con calma respiro, respiro tutte le volte che mi ritrovo di fronte agli articoli di giornale che mi riportano al dopo. Perché tutto il dopo ci devi pensare. Non esiste più niente, nient'altro a cui pensare, nient'altro da fare e di cui parlare in serate come questa, in cui nel frattempo uno dei due vacilla e quella sera era il mio turno. Paolo, sì, partiamo in due, se ci va bene, torniamo in tre, anche se una volta tornati affronteremo dei processi penali. Se all'anagrafe o all'aeroporto io mi dichiaro come mamma di quel bambino e gli esibisco un certificato di nascita estero, magari avvertono la procura, che avverte il PM, che mi fa arrivare a casa una bella lettera con l'accusa di reato di alterazione di stato. Sono dai 5 ai 15 anni di carcere, se ci capita il giudice è sbagliato. No, dico, lavoriamo, cresciamo un bambino, lo proteggiamo da tutti quegli ipocriti là fuori e abbiamo la guardia di finanza alle 8 del mattino in casa? A molti è successo! Lo so che quasi tutti i casi vengono archiviati, ma che facciamo? Contiamo sulla buona sorte o sulla buona coscienza di un giudice di decidere bene la minoranza, Paolo? E se quella minoranza siamo noi? Gli ovuli sono d'un'altra, l'utero pure, e in Italia sono mamma solo se viene fuori da me. Punto, senza eccezioni, chiuso il discorso. Magari un giorno cambia, magari in peggio.
1: Ecco, abbiamo sentito come la tensione va salendo in questa scena dello spettacolo Mother che sta debuttando al Festival dei Tacchi in Sardegna. Il festival è curato dalla compagnia Cadedie Teatro. Abbiamo al telefono con noi l'interprete, abbiamo sentito la sua voce, che è anche autrice dello spettacolo. Renato Sarti, lei in questo caso firma invece la regia ed è anche il produttore, perché il Teatro della Cooperativa di Milano decide appunto di produrre lo spettacolo. Ma lei è anche un autore, è anche un drammaturgo, e quindi come drammaturgo, che cosa ha trovato di originale, differente, obliquo, in questo testo che parte dall'attualità, non può che toccarla, evocarla, ma naturalmente poi diventa materia teatrale, Sarti?
2: Parto da lontano, cerco di essere brevissimo. Un po' di anni fa, insieme a Sodale e Bevoscorti, avevamo fatto uno spettacolo molto comico che si chiamava Io Santo Tu Beato, ed era una specie di battaglia che consumavano fra di loro Papa Pacelli e Padre Pio per l'ultimo posto esistente in paradiso. Si chiamava, ovviamente, una farsa, una commedia dell'arte. A dirimere quella causa, quel combattimento, veniva niente meno che Dio in persona, che era, l'interprete era una ballerina mulatta di colore che danzava, ballava e si dimenava, senza voler offendere naturalmente questo sentimento profondo della fede, parto da questo ragionamento. Per affrontare certe tematiche oggi senza pregiudizi, senza antichità, diciamo così, bisogna ricorrere all'antichità, o meglio, ricordarci che le prime divinità erano tutte femminili, le grandi madri e potine indoeuropee erano femminili, la natività, la guerra, la fertilità, la pace, eccetera, eccetera. Poi, secondo una sintesi molto stretta che faccio io adesso dei libri di Marion Testain, sono arrivati i greci, hanno messo Zeus e gli uomini, ma noi credo che per risolvere certi problemi di machismo e per affrontare certe tematiche così delicate, qui si parla della maternità, cioè della vita, della nascita, uno dei sentimenti più misteriosi, più atavici, più importanti, bisogna, come dire, disfarsi di alcuni pregiudizi e per esempio riflettere sull'iconografia. Perché Dio deve essere uomo con la barba, maschio? Le prime divinità erano tutte femmine. Ecco, per questo il testo mi ha affascinato, oltre per il fatto che è stato scritto con una delicatezza rispetto alla tematica che ovviamente può indurre scivoloni, no? Perché ci sono tifoserie che si scatenano, ecco, come sì, si scatenano per l'aborto, come si scatenano per tante cose. In questo caso qui quello che mi ha affascinato e mi ha colpito è stata proprio la delicatezza con cui Rossella è riuscita a tratteggiare questi tre caratteri molto diversi, interpretati sempre da lei.
1: Bene, noi ringraziamo Renato Sarti e Rossella Fava, perché sono appunto il regista e l'autrice nonché interprete dello spettacolo che debutterà domani sera, cioè che arriva domani sera in Sardegna all'interno del Festival dei Tacchi. E fra l'altro, beh, una piccola annotazione, ancora una volta ci sarà la colonna sonora di Nick Cave, che è un autore molto molto amato da Renato Sarti. Allora, grazie Rossella, buon pomeriggio e buone prove.
3: E grazie
1: a Renato.
2: Grazie mille a voi, grazie mille.
1: E dalla Sardegna ci spostiamo in Liguria, dove è in corso il Festival Nuove Terre, piazze, borghi, spiagge e spazi non convenzionali che coinvolgono 10 comuni tra Genova e La Spezia, che verranno trasformati in palcoscenici a cielo aperto. Promossa da Officine Papage con la direzione artistica di Marco Pasquinucci, la 14ª edizione del Festival intreccia vocazione territoriale e respiro internazionale. Ed è questo il contesto in cui verrà presentato in anteprima il nuovo lavoro di Ivan Talerico, che abbiamo raggiunto al telefono. Buon pomeriggio, Ivan.
5: Buon pomeriggio, Katia. Ben trovata.
1: Allora, Sabotage è atteso la sera di lunedì 10 agosto. Intanto, Ivan, leggo la prima pagina del tuo copione. La voce fuori campo di una presentatrice avverte gli spettatori dicendo: questo spettacolo non è adatto alle persone che coltivano una o più speranze. È invece lo spettacolo ideale per chi ha capito che tutto è perduto e quindi è nella perdita che bisogna stare. Poi elenca una serie di cose che sarebbe stato meglio fare, come mangiare del cibo a chilometro zero, cercare di scoprire qual è la formula della felicità, naturalmente poi per sbaglio scoprire quella del mal di vivere, finire l'unico libro che siete riusciti a leggere in tutta la vostra vita, iniziando dall'asilo. Allora, Ivan Talerico, intanto, quante volte le è successo di fare una di queste cose invece di andare a teatro?
5: Ma spessissimo, perché ho in me un atteggiamento autosabotante, quindi sabotage nasce anche da questo, dal desiderio di portare fuori questa natura autosabotante e anche un po' mio malgrado provocatoria, cioè a me piace spostarmi in quei territori in cui la provocazione può far emergere qualcosa, anche quest'inizio, per tutte le persone che comunque prendono il corpo, lo portano a vedere uno spettacolo, investono dell'energia, ecco, dire potevate rimanere a casa mi sembra un modo abbastanza, una bella frattura per iniziare.
1: Bene, allora noi vorremmo ascoltare proprio un frammento dello spettacolo. Vorrei ribadire che lo spettacolo nasce in anteprima, ma debutterà in prima nazionale a febbraio al Metastadio di Prato, che è il produttore di Sabotage.
5: Esatto. È un periodo confuso
6: e complesso in cui mi faccio tante, tante, tantissime domande. Ad esempio mi chiedo che cosa resta di tutto quello che abbiamo pensato nella vita. E non parlo dei ricordi, quelli sono inutili, dozzinali, ma quello che abbiamo pensato, cioè le idee, le teorie, invenzioni, che cosa rimane? Resta il racconto degli altri, cioè altre persone che spesso non ci conoscono, a cui non interessa nulla di noi, che mentre parlavamo con loro stavano continuamente al telefono, improvvisamente diventano gli unici depositari dei nostri pensieri. E quindi mi domando come parleranno di noi, che cosa diranno queste persone del futuro di quello che siamo stati.
7: Ivan Talarico, me lo ricordo bene, ah. Era un bel ragazzo, proprio bello, con i capelli biondi, la barba sempre in ordine, sempre. Basso. Faceva ogni tanto spettacoli di musica e teatro, certo. Ma era famoso per il grande cinema. È stato il protagonista indimenticabile di tanti film di Fellini e pure dei fratelli Vanzina, se non ricordo male.
6: Ricordi male, sì.
7: Un anno è arrivato in finale a Miss Italia. Non me lo sto inventando, me lo ha raccontato lui.
6: E come no?
7: E poi aveva un'ossessione per i fichi.
6: Sì.
7: Parlava sempre di fichi, leggeva solo libri sui fichi, mangiava solo fichi, viaggiava in cerca di fichi, trasportava fichi, suonava i fichi, confiscava fichi, regalava fichi, catalogava fichi, allevava fichi.
6: Eh sì, è vero, questa cosa dei fichi è vera, però tutto il resto, ci pensate, non è credibile. Cioè, io soprattutto quello che penso è che se penso una cosa io, non devi dirla tu. E quindi ho capito che devo conservare i miei pensieri, ma non ho tempo per scrivere libri, per pubblicarli, e quindi inizio a registrare dei video. Cioè tutti i pensieri e riflessioni di una vita e tutte le mie scoperte le faccio diventare dei reel e li pubblico su YouTube, che è un po' l'enciclopedia del nostro tempo presente.
1: Ecco Ivan Talarico, allora biondo con gli occhi azzurri, piuttosto bassino, per chi la conosce sappiamo che insomma c'è un po' di fantasia al lavoro, ma la storia dei fichi invece è vera?
5: La storia dei fichi è una cosa che mio malgrado penso di sì, nel senso che poi mi ci riconosco, è venuta fuori, ecco anche quella è un... si procede per sabotaggi e il punto della fantasia è proprio il punto centrale, perché io mi sono sempre attestato, soprattutto anche nello spettacolo precedente in Vaniloqui, su questo spostamento tra reale e fantastico, e quindi io penso che ci sia una realtà in cui io odio i fichi, una realtà come questa in cui io vivo solo di fichi, come dice la signora, però soprattutto mi interessa in questo spettacolo fare un passo in avanti e quindi non in qualche modo dimostrare surrealmente che la realtà non esiste come ho fatto in Sabotage, ma vedere quello che è il lato oscuro della fantasia. Perché noi siamo abituati a pensare alla fantasia come qualcosa di generalmente positivo, una cosa che va tramandata all'infanzia. Invece io mi domando a cosa può portare questa fantasia, sollecitato anche un po' da quelle che sono le notizie della politica internazionale. Ecco, devo dire che un po' un ghostwriter degli spunti di questo spettacolo è stato sicuramente il presidente Trump, perché con alcune sue esternazioni mi ha fatto pensare, ma che cosa può fare un artista in questo momento, un artista che lavora nel surreale, quando la realtà è più surreale di quello che lui potrebbe proporre.
1: Sicuramente. Ghostwriter è fra l'altro uno, è Paola, dei temi che affronteremo domani nella puntata di domani, che sarà dedicata ai fantasmi, quindi fantasie e fantasmi. Avevamo tantissime curiosità, ma insomma Ivan Talarico è un amico di Radio 3, siamo abituati ad ascoltare la sua voce. Fra l'altro ci ha raccontato anche il rapporto di maestro e discepolo con Enzo Giannacci in un'altra puntate di Fantagruelle. Lo ringraziamo per aver voluto raccontare in anteprima il suo Sabotage. Sicuramente ci torneremo, perché appunto poi lo spettacolo prenderà una forma più compiuta nel mese di febbraio. Grazie Ivan.
5: Molte grazie Katia. Buon pomeriggio.
8: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3.

Se quest'anno l'Inghilterra fosse riuscita a vincere il mondiale, avrebbe ricreato la stagione magica dell'estate del 66 nel Regno Unito. Un paese finalmente uscito dall'austerity del dopoguerra, dai razionamenti, in cui però c'erano ancora delle città con le rovine, i crateri lasciati dalle bombe dei blitz nazisti. Per esempio c'erano a Liverpool, la città dei Beatles, che era la seconda città più bombardata del Regno Unito dopo Londra. L'estate del 66 è un'estate in Technicolor, non più in bianco e nero, al quale però ci riporta la copertina straordinaria di Revolver, un disco di art pop pubblicato il 5 agosto del 66. Già guardando la copertina si capiva che il disco sarebbe stato diverso. Intanto non c'è neanche una foto, non c'è il loro nome, i ritratti sono disegnati. Curiosamente questa sembra quasi una profezia poi dell'incontro imminente con Yoko Ono. I tratti di John sono molto molto orientali. George Harrison è l'unico che guarda l'obiettivo, o la persona che ha comprato il disco, e i quattro Beatles sono uniti da questo amalgama di capelli come se fossero una sola entità. Erano in effetti un gruppo molto affiatato di fratelli, quindi c'era una grande intesa tra di loro, simbiotica. E quindi tra questi capelli è inserito un collage di loro ritratti che riassume la storia del gruppo fino a quel momento. Capelli, peraltro, che sono stati così fondamentali nella rivoluzione innescata dai Beatles, portatori di una nuova mascolinità meno aggressiva e più dolce. Revolver si apriva proprio con un colpo di tosse, con un brano di George Harrison, il Beatle timido, quello più spirituale, in apparenza meno materialista. Si apre però con una dichiarazione di protesta contro il fisco britannico. I Beatles pagavano 19 scellini su 20 di imposte, che credo sia, come dire, il 95%. E questo attacco della canzone, il conteggio, il colpo di tosse, porta l'ascoltatore in studio con loro. Ma rispetto per esempio a una canzone con un incipit simile come era Please Please Me, la musica è molto cambiata. Un disco molto più rock, con meno ballad, la musica è decisamente più acida nei suoni e nelle parole. E poi c'era questo assolo di chitarra strepitoso, al sapore un po' indianeggiante, che era però di Paul McCartney. In Revolver ci sono altre due canzoni di George Harrison, che quindi sta crescendo molto come compositore. Questo sarà poi uno dei motivi di attrito, di frustrazione, anche del suo allontanamento dal resto del gruppo, almeno a livello sentimentale. E nel disco ci sono altre canzoni oltre a quelle d'amore. È Paul McCartney quello che dà grande prova di doti di scrittore, ma anche di sintesi. Per esempio, in pochi versi traccia un ritratto di Eleanor Rigby, che è un personaggio che rimane immediatamente impresso nella memoria. C'è Here, There and Everywhere, e sul secondo lato dell'album c'è questa canzone su un amore finito.

Stiamo celebrando i 60 anni di Revolver dei Beatles oggi a Pantagruel, qui a Radio 3. Strumenti strani si sentono in questo disco: tavla, sitar, tambora, clavicembalo, dei nastri che vengono mandati avanti e indietro, quartetti d'archi, un corno inglese. Era Alan Seville a eseguire questo celebre assolo su For No One dei Beatles, ed è citato anche sul retro di copertina, dove accanto ai titoli delle canzoni è citato anche chi dei Beatles la canta quella canzone. For No One la scrisse Paul McCartney nel bagno di un albergo sulle Alpi svizzere, mentre era in vacanza con la sua fidanzata Jane Asher, attrice. Avevano litigato di nuovo, quindi è una canzone che parla dell'inizio, della fine di una relazione che ormai non funzionava. È il momento terribile, dice McCartney, in cui guardi una persona che hai amato e non trovi più dentro di te il sentimento che provavi per lei. Il terzo ascolto è la prima canzone fatta, è proprio il caso di dire, di LSD, è il brano che chiude l'album, ed è fatta anche di altre tre cose bizzarre: Leslie, ADT e Brennell. Oltre ovviamente al genio di John Lennon, a quell'enorme risorsa che era il produttore George Martin, la batteria manipolata e messa in loop di Ringo Starr, messa in loop da lui stesso, e poi il contributo di Paul e di George. Allora, la voce di John Lennon è filtrata attraverso un Leslie che ha un sistema di altoparlanti rotanti in modo da dare spazialità al suono. La DT è una tecnica di registrazione analogica che serve a rafforzare il suono delle voci e degli strumenti durante il missaggio. Utilizza il ritardo del nastro, quindi produce una sfasatura, e in questo caso dà un effetto da linea telefonica intercontinentale di una volta, e John Lennon era entusiasta di questo effetto. E i Brennell sono un prodotto molto british, sono dei registratori a bobina. Tutti i Beatles ne avevano uno o anche più di uno a casa, e in Tomorrow Never Knows sono usati per ottenere questi suoni distorti, il verso dei gabbiani. Ogni Beatle a casa doveva portare per il giorno dopo dei tape loop con dei suoni distorti. Vengono tutti messi in azione su diversi registratori, e lo staff degli studi di Abbey Road usava uno strumento davvero all'avanguardia per posizionarli, per tendere il nastro: una matita, esattamente come si è sempre fatto con le audiocassette per posizionarle a mano. E questi loop poi vengono mixati in diretta in modo molto casuale, perché i registratori andavano in continuazione, quindi poi venivano fatti passare questi suoni attraverso dei filtri di dissolvenza. E questo significa una cosa importante, anche commovente se ci pensiamo, cioè che il suono di Tomorrow Never Knows non è riproducibile, perché fu frutto del caso in quel momento. Questa unicità oggi ci appare meravigliosa, perché non c'è niente di non perfettamente riproducibile, non sappiamo più cosa è vero, cosa è falso, cosa è umano, cosa è prodotto dall'intelligenza artificiale. E quindi Tomorrow Never Knows oggi è il suono di un altro mondo, e infatti l'ispirazione non a caso è il libro tibetano dei morti.

0: Tomorrow Never Knows è un ringoismo, cioè una di quelle espressioni create da Ringo Starr, come anche Hard Day's Night, come altre cose anche sparse nei versi delle canzoni dei Beatles. Abbiamo festeggiato i 60 anni di Revolver. Katia, non ti ho chiesto qual è il tuo disco preferito dei Beatles, se è questo.
1: Quello che abbiamo appena ascoltato.
0: Con la sua meravigliosa copertina. Allora, siete all'ascolto di Pantagruel qui su Radio 3. Oggi non vi abbiamo detto una cosa importante, che la puntata è un po' più breve del solito. Vi saluteremo prima di dare la linea al giornale radio, perché poi verso le 17 ascolterete gli amici, i colleghi di Hollywood Party in diretta da Locarno. Un giorno importante per questa storica trasmissione di Radio 3, perché saranno premiati sul palco di Locarno. E poi sono arrivati dei messaggi sul tema di oggi, questa natura nascosta, questi animali particolari. Abbiamo citato all'inizio il galagone e il lamantino di Giorgio Caproni. Allora, un nostro ascoltatore Carlo ci scrive: nella casa di campagna che sto riadattando, ristrutturando credo, ieri ho messo la mano vicino a uno scorpione, nemmeno piccolo, era di alcuni centimetri. L'ho ritratta di scatto, ma lui è scappato via più spaventato di me. So dove si nasconde, cercherò solo di catturarlo per liberarlo lontano. Anche lui è natura e deve vivere.
1: Eh sì, Paola, la natura ama nascondersi, è l'aforisma di Eraclito da cui siamo partiti, che ha aperto questa puntata di Pantagruel che ci porta a indagare gli aspetti meno visibili del mondo intorno a noi. E lo facciamo a partire appunto dalla nostra conversazione, che è il cuore appunto della puntata. Partirà da un libro pubblicato da poco e si intitola La botanica nascosta, storia, curiosità, superpoteri delle piante dimenticate. È edito da Slow Food Editore e l'ha scritto una giovane ricercatrice, Benedetta Gori, che abbiamo raggiunto. Buon pomeriggio, Benedetta.
2: Ciao, ciao, buon pomeriggio.
1: Grazie di essere con noi, perché sappiamo che appunto lei è sempre in giro a perlustrare e scoprire delle cose diverse. Allora, Benedetta Gori, bergamasca, è ricercatrice nel campo della conservazione vegetale e dell'etnobotanica, una laurea in scienze gastronomiche all'Università di Pollenzo, si specializza in botanica in Inghilterra e adesso lavora tra l'Università di Cagliari e il Royal Botanics Garden di Kew vicino Londra. È anche una esploratrice del National Geographic, che l'ha inserita tra i 33 change maker più influenti del 2026. Intanto, Benedetta, dopo aver letto il suo libro, che devo dire si distingue non solo per le incredibili informazioni che arrivano rispetto a legumi, cereali, frutti, erbe, ortaggi, eccetera, ma anche per la qualità di scrittura, che è a metà tra un saggio scientifico e un romanzo. Ecco, e la immaginiamo sempre a soli 30 anni, ma in continua esplorazione. Ecco, adesso, per esempio, oggi, da dove viene o verso dove è diretta, Benedetta?
2: Ma, dunque, intende geograficamente?
1: Sì, sì.
2: Beh, al momento, per fortuna, dico, visto il caldo che sta facendo in questi giorni, non sto lavorando, non sto esplorando. Diciamo che il mio lavoro fortunatamente mi dà una piccola tregua durante i mesi più caldi dell'estate, perché seguiamo il ciclo vitale delle piante, e diciamo che in questa stagione dove lavoro io, perlomeno, che è la Sardegna, c'è un po' di pausa. Lavoriamo tantissimo, stiamo tanto fuori, appunto, ad esplorare, a monitorare e a raccogliere nei mesi primaverili, e poi ripartiamo dopo l'estate. Questo diciamo che è un periodo un po' di riposo vegetale, vista la grande siccità poi oltretutto che sta colpendo l'isola. Quindi mi trovo sempre in Sardegna, ma non esplorando al momento.
1: Allora, botanica, gastronomia, ecologia. Il suo libro, come annota Andrea Pieroni, che è professore ordinario di etnobotanica, intreccia armonicamente questi ambiti scientifici. E la sua narrazione si compone a partire dalla storia di alcune piante dimenticate, che hanno quasi tutte, lei dice, dei superpoteri. Ecco, questi superpoteri, naturalmente, per essere intercettati, attivati, letti e poi trovare un senso compiuto, devono però aver bisogno dello sguardo e anche del lavoro dell'uomo.
2: Sì, cioè, diciamo che i superpoteri esistono indipendentemente dal nostro sguardo, ma la botanica, che poi è quello che richiama anche il titolo del libro, è quella lente nascosta che ci permette di identificarli, no? E poterli poi sfruttare, farli nostri, portarli dentro la nostra vita. Le piante hanno delle caratteristiche incredibili che hanno acquisito nel corso della loro storia evolutiva, quindi diciamo in tanti casi indipendentemente da noi. Poi sta a noi trovare le lenti giuste per guardarle, la curiosità giusta per guardarle, per scoprire questi superpoteri.
1: Pronto? Benedetta è con noi. Era un attimo così scomparsa, ma adesso è riapparsa. Ecco, stavamo parlando dei superpoteri, appunto, delle piante.
2: Sì. Dicevo che mi sente?
1: Sì, adesso sì.
2: Ok, perfetto. No, dicevo che appunto le piante hanno quelli che io chiamo superpoteri, che poi altro non sono che caratteristiche evolutive che le piante hanno sviluppato nel corso della loro storia su questo pianeta indipendentemente da noi, e che grazie alla lente della botanica, che poi è quello che richiama il titolo del libro, possiamo conoscerli, possiamo scoprirli e possiamo portarli all'interno della nostra vita, specialmente nel campo dell'alimentazione, che poi è quello su cui si concentra il libro ed è la dimensione, a mio avviso, nella quale si sviluppa il contatto più intimo che abbiamo con il mondo vegetale.
1: Ecco, appunto, parlando di alimentazione, il suo libro contiene anche delle singolari e appassionanti ricette a base, non so, di ortica, di carubo, lupino, giuggiole, cavoli selvatici e così via.
2: Anche se molte
1: di queste ricette, diciamo, richiedono un tempo anche veloce, no? Altre naturalmente richiedono un tempo differente. Sfoglio a caso i ravioli di ortica e ricotta richiedono un'ora e mezza di preparazione, che magari è un tempo sensato, semplicemente a noi sembra tantissimo.
2: Esatto.
1: Allora, come il paesaggio richiede una attenta osservazione, quindi un tempo appunto per rintracciare quei segni del passato, no? E così anche disporsi alla preparazione dei cibi basati su queste piante neglette, ecco, necessitano che noi rallentiamo un po', che entriamo in un tempo altro, Benedetta?
2: Beh, diciamo non sempre, come giustamente ha detto, ci sono delle ricette più veloci e delle ricette che hanno un tempo un pochino più lento di preparazione. Ci tengo a specificare che le ricette sono state sviluppate dai cuochi dell'Alleanza dei Cuochi di Slow Food, è una parte del libro che non ho sviluppato io non essendo una cuoca, ma sono veramente felice di questa collaborazione, che ha dato sicuramente tanto tanto valore alle storie che ho raccontato e ha dato anche una dimensione un po' più concreta a queste piante. Però sì, sono d'accordo con quello che ha detto, sicuramente un invito che è quello che faccio ai lettori è quello di non guardare a queste piante come un ingrediente super veloce, super reperibile, cioè non possiamo guardare queste piante, questi ingredienti con lo stesso sguardo con il quale guardiamo gli ingredienti che normalmente reperiamo al supermercato, perché spesso sono ingredienti che non si adattano ai ritmi della grande distribuzione di una vita troppo veloce, ma è anche questo il loro valore, e nell'adattarci a questo loro valore spesso poi siamo in grado di scoprirne di questo loro ritmo, siamo poi in grado di scoprirne veramente il valore. Quindi sì, certamente rallentare è sempre una buona idea, specialmente quando si cucina, perché ci dà un senso all'azione importante, fondamentale che stiamo portando avanti, che è quella poi di nutrirci, di nutrire le persone che amiamo e di prenderci cura del nostro corpo.
1: Stiamo parlando con, ricordo agli ascoltatori, con Benedetta Gori, che è l'autrice di Botanica Nascosta, Storia, Curiosità, Superpoteri delle Piante Dimenticate, un libro pubblicato di recente da Slow Food Editore. Allora, Benedetta, apro il suo libro alla voce Frutti Minori e lei descrive una passeggiata tra i Monti Prenestini, che poi appunto è a meno di un'ora di distanza da Roma, e lei scrive un luogo che sembra appartenere a un altro pianeta e quantomeno a un'altra epoca. Leggo proprio qualche riga perché è molto bella da ascoltare. Quella mattina, mentre camminavo, il paesaggio si rivelava poco a poco nei suoi paesaggi più minuti, nei suoi tratti più minuti, non vi erano tracce eclatanti né resti monumentali, ma segni sottili disseminati tra i campi, un filare di alberi dimenticati, un vecchio muretto inghiottito dalla vegetazione, piccoli sparpagliati indizi di vita e di un passato che sembra sgretolato eppure ancora lì sotto la superficie. Poi continua dicendo che mentre la maggior parte della gente del posto, magari in quei giorni d'autunno in cui lei racconta, ha fatto questa passeggiata, si dedica alla raccolta delle castagne. Lei vagava per i campi alla ricerca appunto dei segni del passato sotto forma di alberi. Ecco, in genere delle annotazioni di questo tipo si trovano spesso nei libri di letteratura, nei libri di poesia, nei libri insomma di altro genere. Lei osserva però questi margini, queste linee di confine, no? Poi con l'occhio della scienziata. Come nasce questo spirito di osservazione e come opera la scelta? Cioè questa vocazione si è fatta subito viva quando lei era una bambina?
2: Allora, diciamo, ci sono tanti punti da toccare in questa domanda. Sicuramente lo spirito di osservazione nasce dalla conoscenza e dalla curiosità. La curiosità è un qualcosa che credo mi abbia sempre contraddistinta fin da quando ero piccola, nonostante poi la strada della botanica si sia delineata più avanti e abbia preso una strada più ampia, passando prima per l'amore nei confronti del cibo dal punto di vista culturale e poi delle piante, poi appunto unendo le due dimensioni, però sicuramente la curiosità è sempre stata lì. E lo spirito di osservazione, il fatto di notare le cose, è un qualcosa che si allena nel tempo. Bisogna farci guidare, certo, dalla nostra curiosità, ma una volta che si iniziano a conoscere gli elementi che ci circondano nel momento in cui attraversiamo un bosco, una radura, un margine fiorito, una strada di campagna, poi è impossibile dimenticarseli, no? Oggi tendiamo a guardare alla vegetazione come a una macchia verde, facendo fatica a distinguerne i singoli elementi. E purtroppo questo nostro considerarla come uno sfondo verde indistinto è quello che poi la scredita a livello di importanza, a livello di conservazione, mentre quando si iniziano a distinguere queste figure e ad associare ognuna di loro a una storia, a un carattere, a un nome, poi è uno spirito che non ci abbandona mai e una semplice passeggiata in campagna diventa un'esplorazione. Questa forse è la differenza tra i due gesti. Quindi direi sicuramente che questo spirito è un qualcosa che va allenato e che tutti quanti possiamo allenare nella nostra vita. Ecco, non c'è bisogno di essere una botanica, una ricercatrice, è un qualcosa che si allena ogni giorno con una piccola osservazione dopo l'altra.
1: Noi abbiamo chiesto alle nostre ascoltatrici e ascoltatori di raccontarci un po' una loro scoperta, un loro incontro con una specie rara, che fosse appunto un animale oppure anche un fiore, un'erba selvatica, dimenticata, che è di quello appunto di cui stiamo parlando in questo caso con Benedetta Gori, autrice di Botanica Nascosta. E continuano ad arrivare dei messaggi che naturalmente sono riferiti per lo più a animaletti. C'è Massimo che dice che un sarchiapone mi ha seguito fino a casa, lo posso tenere? Senso, che dici, Paola?
0: Insieme all'unicorno lo potrebbe tenere in giardino?
1: No, perché forse Benedetta Gori non si è sintonizzata subito all'inizio della nostra puntata. Abbiamo letto dei versi di Giorgio Caproni e abbiamo nominato anche degli esseri curiosi che Caproni appunto nomina nei suoi versi, nella sua poesia, tra cui il galagone, che è un animale, abbiamo scoperto, notturno africano, che è una specie di scimmietta.
2: Che meraviglia!
1: Sì. E quindi abbiamo appunto chiesto una stimolazione dei sensi, diciamo, e quindi magari qualche scoperta uscirà da qui alla fine della puntata.
2: Allora, ci tengo ad aggiungere una cosa su questo tema che io trovo molto interessante, proprio il tema dell'osservazione, che spesso con le piante è molto più difficile che con gli animali. Anche il fatto che lei mi abbia detto che le stanno arrivando più messaggi sugli animali è del tutto normale, è una tendenza che anche a livello scientifico conservazionistico è riconosciuta e ha proprio un nome, si chiama cecità vegetale. Il fatto è che quando camminiamo in natura tendiamo molto di più ad osservare ciò che si muove, gli animali, gli insetti, le creature che al nostro occhio risultano più vitali. Ma questo è proprio una conseguenza cognitiva, ci siamo abituati a fare più attenzione a ciò che sta in movimento, movimento perché può rappresentare magari un pericolo per noi, e le piante in tutto ciò scompaiono e per questo si trasformano in uno sfondo, ma non per questo sono meno importanti a livello vitale. Se io mostrassi una foto, andiamo molto di più ad osservare ciò che si muove, gli animali, gli insetti, le creature che al nostro occhio risultano più vitali, e questo è proprio una conseguenza cognitiva. Ci siamo abituati a fare più attenzione a ciò che sta in movimento perché può rappresentare magari un pericolo per noi, e le piante in tutto ciò scompaiono e per questo si trasformano in uno sfondo, ma non per questo sono meno importanti a livello vitale. Se io mostrassi una fotografia, no? Questa è una cosa che viene fatta a volte quando si parla di questo tema, di una foresta gigantesca

0: Invece all'interno della fotografia magari ci sono 300 specie di piante diverse, quindi questo è esatto, solo un piccolo aneddoto per dire che è normale e che dobbiamo cercare di superarla questa cecità vegetale, perché le piante sono organismi estremamente interessanti e degni di attenzione.
1: Ma infatti, appunto, leggendo anche il passo che abbiamo letto prima, quando lei appunto parla di tracce che non sono eclatanti né resti monumentali, ma sono appunto segni sottili disseminati tra i campi, mi è venuto in mente di quante passeggiate io abbia fatto senza guardare appunto questi micro realtà. Ci sono molti passaggi, Benedetta Gori, del libro in cui lei evoca la sua infanzia. È uno dei più suggestivi, secondo me, è quello riferito all'albero di Gelsi, che fa incontrare Bergamo, il Monferrato, poi addirittura la Cina degli imperatori. E lei dichiara subito: il Gelso è forse il mio albero preferito e non vedeva l'ora di potervelo raccontare. Poi però, in una recente intervista, dichiara totale fedeltà al cavolo selvatico che cresce tra le pareti rocciose della Sardegna. E insomma,
0: Questo è
1: parla
0: un
1: di...
0: grande classico, questa contraddizione.
1: Parla addirittura
0: Perché è
1: di un
0: come se mi chiedesse.
1: matrimonio nel caso del cavolo. Lei dice: tra una ricercatrice e il suo oggetto di studio si crea un legame speciale come un matrimonio. Ho giurato
0: È
1: fedeltà a questa
0: vero.
1: pianta. Quante piante ha
0: È
1: giurato
0: vero.
1: fedeltà, Benedetta Gori?
0: Allora, io premetto che chiedere a una botanica qual è la sua pianta preferita è come chiedere a un genitore qual è il suo figlio preferito.
1: Ecco.
0: Cioè, è veramente una domanda che ha una risposta difficile. Ci sono piante però che fanno parte di fasi diverse della mia vita e con le quali ho un legame diverso, unico e speciale. Sicuramente il gelso è una pianta che rappresenta la mia infanzia, come ha notato e come racconto anche nel libro, che poi ha tanti riferimenti autobiografici, quindi racconta tanto delle piante, ma racconta anche tanto di me, della mia storia. E poi con il cavolo selvatico, con le brassiche, ho un legame che nasce dalla scienza, perché è una delle piante che ho approfondito nel corso del mio dottorato di ricerca. E nel momento in cui ci si lega ad una pianta per studiarla, appunto nasce un legame che è veramente come un matrimonio, perché quella pianta sarà sempre un po' la tua creatura, il tuo oggetto di studio. Ovviamente non è la tua creatura, però è il tuo oggetto di studio, quindi ti sei concentrata così tanto, hai dedicato così tanto tempo a studiarla, a monitorarla, a raccoglierne i semi per conservarli, analizzare i dati, che cioè, diventa una cosa assolutamente profonda e intima. Quindi sicuramente sì, giuro fedeltà al cavolo, ma senza dimenticarmi del gelso. E come loro ce ne sono tantissime altre a cui in modo diverso e unico ho giurato fedeltà, quindi ecco.
1: Benedetta Gori, i nostri ascoltatori si stanno scatenando. C'è Gianni che addirittura vuole immaginare un dialogo tra i funghi porcini, ma noi adesso, per quanto siamo
0: Anch'io
1: molto
0: lo voglio immaginare.
1: inclini all'improvvisazione, sicuramente al teatro, adesso magari ci riserviamo di farlo in un altro momento, Paola.
2: Invece c'è un incontro in Sardegna, sulla spiaggia di Solinas. Carlo, un ascoltatore da Napoli, ha incontrato una luscengola e l'ha attirata con un torsolo di pera che lei ha molto gradito. Sembra una biscia, ma in realtà ha quattro zampette, quindi non è un serpente, giusto, Benedetta Gori?
1: Sì,
0: Sì.
1: la nostra ricercatrice conferma. Un'ultima curiosità, allora, Benedetta Gori. A un certo punto lei parla del fenomeno della ridomesticazione, no? Che è molto interessante. In che cosa consiste esattamente? Ce lo può spiegare?
0: Allora, diciamo che è un fenomeno che ha tante declinazioni, però in linea generale consiste nel fatto di prendere una pianta selvatica e coltivarla. E questo sembra semplice, detto così, ma non lo è sempre. Ci sono delle piante selvatiche che noi possiamo semplicemente raccoglierne i semi, piantarli, e queste piante cresceranno anche nel giardino di casa nostra e potremo consumarle. E quella si può definire forse una semidomesticazione. E poi invece c'è la domesticazione vera e propria, che quindi consiste nella modifica dei tratti della pianta per assecondare una nostra necessità, che può voler dire, per esempio, allora partiamo dal presupposto che tutte le piante che noi mangiamo oggi un tempo erano piante selvatiche. diciamo, nel corso della nostra storia noi abbiamo selezionato delle piante selvatiche e nel corso di centinaia di anni le abbiamo modificate per far sì che rispondessero alle nostre necessità. Vuol dire che noi quando una pianta cresceva, più piante crescevano e una di quelle magari aveva i frutti un pochino più grandi e quindi raccoglievamo i semi da quella pianta lì, li piantavamo di nuovo e la generazione successiva

0: attiva di quella pianta avrebbe mantenuto quel tratto. E così, andando per centinaia di anni, siamo passati da una pianta come il cavolo selvatico a una pianta come i broccoli, e mettendole una di fianco all'altra sono totalmente irriconoscibili. Ecco, se un tempo ci volevano centinaia di anni, oggi, grazie all'ingegneria genetica, ci vuole molto meno. E quindi si sta lavorando su una domesticazione più rapida di alcune piante o una modifica di alcune piante selvatiche per far sì che rispondano ad alcune delle nostre esigenze. Io parlo di questo tema quando parlo dei cavoli selvatici e del potenziale che hanno i cavoli selvatici a livello di coltivazione, oppure delle piante alofite, che sono le piante che tollerano il sale. Leggevo giusto oggi un articolo che mi ha mandato mio padre di un progetto molto interessante che si basa proprio sulla domesticazione, sulla coltivazione di queste piante lagunari per inserirle all'interno di cicli produttivi e desalinizzare il suolo e renderlo più adatto ad altre coltivazioni, perché sono piante che ci aiutano a fronteggiare un aspetto nascosto della crisi climatica, che è la salinizzazione del suolo. Quindi, diciamo, ci sono tanti modi in cui si possono domesticare le piante selvatiche, siano essi di natura puramente agronomica e di selezione in campo, oppure di dei tratti genetici in laboratorio, però il tema è proprio quello di prendere delle piante selvatiche e iniziare a coltivarle. Quindi ecco, spero di essere stata chiara.
1: È
0: È un tema
1: stata.
0: molto complesso che ho cercato di spiegare in diversi dei capitoli del libro, perché mi appassiona molto. Ecco, pensare che oggi la nostra alimentazione si basa su una ventina di piante, ma che in realtà esistono migliaia di piante selvatiche commestibili che potrebbero essere inserite all'interno della nostra. Nelle nostre abitudini alimentari.
1: Questa passione, appunto, questo entusiasmo, questa conoscenza è riuscita sicuramente a trasmettercele, quindi noi ringraziamo Benedetta Gori per essere stata con noi e rimandiamo ancora una
0: Grazie
1: volta.
0: mille a voi.
1: Grazie Benedetta, rimandiamo ancora una volta a questo libro veramente appassionante che è Botanica nascosta, storia, curiosità, superpoteri delle piante dimenticate, Slow Food Editore.
2: E adesso, per salutare la nostra ospite, ascoltiamo un'improvvisazione, un duetto tra animali umani e non umani, un mix tra registrazione sul campo e concerto dal vivo. Siamo in questo momento in un bosco nel sud dell'Inghilterra e oltre alla voce degli usignoli sentirete anche quella di Sam Lee, che è un musicista e attivista inglese. E tenete presente questa cosa: si prevede che in Gran Bretagna tra 40 anni gli usignoli saranno estinti.

0: Questa era la voce di Sam Lee, un cantautore, un attivista inglese che nelle notti tra aprile e maggio invita un musicista ospite e davanti a un piccolo pubblico tutti insieme si inoltrano in un bosco e sperano con il loro canto e la loro musica di ricevere una risposta di duettare con gli usignoli. Lo fanno nel Sussex, prevalentemente in Inghilterra, ed è un'esperienza di ascolto profondo, di comunione con la natura. Su questa iniziativa è stato girato anche un documentario, Il canto dell'usignolo, che segue Sam mentre si unisce al canto degli usignoli inglesi, una specie in via di estinzione, e il film esplora anche come l'approfondimento del nostro rapporto con il mondo vivente può ispirare un atteggiamento di cura, di tutela, di amore, mentre gli habitat degli usignoli sono minacciati dai cambiamenti climatici e dallo sviluppo. Lui, Sam, insieme ad altri attivisti, cercano di preservare questa specie incantevole, celebrata nella poesia, nell'arte, dalla mitologia greca a John Keats, passando per la poesia persiana e Nightingale Sang in Berkeley Square, perché appunto il canto dell'usignolo non diventi il canto di un essere leggendario. E all'usignolo Sam Lee ha dedicato anche un libro che ne descrive il canto, l'habitat, le caratteristiche, i modelli migratori, oltre poi alle questioni ambientali che ne minacciano la sopravvivenza. Quindi esplora proprio i vari modi in cui abbiamo celebrato l'usignolo attraverso le tradizioni, il folklore, la musica, la letteratura, dalla storia antica fino ai nostri giorni. Sono le 16:10 in questo momento, siete all'ascolto di Pantagruel qui a Radio 3 e nel frattempo al 335 56 34 296 sono arrivati dei messaggi molto appetitosi.
1: Eh sì, decisamente, anche perché appunto il tema che abbiamo lanciato, Paola, questo pomeriggio è appunto legato alla natura nascosta, tutto ciò che magari non vediamo immediatamente, che si sottrae ai sensi e che richiede un'attenzione particolare. Ci sono delle creature, degli esseri viventi, delle piante selvatiche che sono annotate dai nostri ascoltatori. In Barbagia facciamo una minestra di verdure e erbe selvatiche, si chiama erbuzzo. L'ultima volta l'ho fatta con 35 erbe, ci dice Enzo, e naturalmente è veramente molto entusiasmante. 35 erbe diverse, ma siamo arrivati all'appuntamento con il nostro archivio.
0: Sì, con l'archivio sempre a cura di Cristiana Munzi. Il titolo di oggi è La natura nascosta ed è un estratto di un radiodramma dal romanzo Il giardino segreto di Frances Hodgson Burnett. Si tratta di una bambina orfana adottata da uno zio in un grande castello e questa bimba scopre non solo un giardino segreto ma anche quello che significa condividerlo. E a seguire un estratto da Come vi piace di William Shakespeare, in cui la foresta diventa un'alternativa politica, anche un rifugio prezioso, non solo d'amore. Sentiremo Elio Pandolfi nella parte del Duca e l'introduzione di Masolino D'Amico, estratti da Antologia Shakespeariana del 1991.
2: Insomma, te l'hanno dato o no un pezzetto di terra tutto per te?
3: Non me l'hanno dato. Però...
2: Però?
3: Tu sei capace di tenere un segreto?
2: Certo che ne sono capace.
3: È un grande segreto il mio e lo dirò soltanto a te. Guai se venisse scoperto.
2: Se non sapessi serbare i segreti, non vi sarebbero più nidiate di volpi e nidi di uccelli in tutta la brughiera. Gli altri ragazzi li distruggerebbero.
3: Questo è il mio segreto. Con l'aiuto del passerottino di Ben, io ho scoperto un giardino. Da anni e anni nessuno ne ha avuto più cura, ma ora io ho deciso di farlo rivivere, anche se gli altri non vogliono. Fino a qualche giorno fa, solo Alpetti Rosso riusciva di entrarci. Poi io ho trovato la chiave e ho scoperto la porta nascosta sotto l'edera. Il giardino è mio, ma se tu vuoi e manterrai per bene il segreto, potrai entrarci anche tu.
2: Non avrei mai creduto di vedere questo luogo.
3: Ne avevi sentito parlare?
2: Sì. Marta disse un giorno che c'era al castello un giardino chiuso e abbandonato. E io cercai anche di immaginarmelo. Ma non pensavo che fosse così grande e misterioso. Quanti viali, quante piante.
3: Saranno tutte morte?
2: No, non tutte. Guarda qui, per esempio. Questo albero è in gran parte secco, ma non del tutto.
3: È morto o vivo?
2: È vivo quanto me e te.
3: Sono tanto contenta che lo sia e vorrei che fossero vive anche tutte le altre piante. Andiamo in giro per il giardino e vediamo quante ce ne sono che potranno rifiorire.
2: Andiamo. Dico che ci sarà molto da lavorare qui.
3: Tu mi aiuterai?
2: Certo. Se vorrai tornerò ogni giorno con il bello e il cattivo tempo.
3: Sei molto buono tu. Anch'io zapperò, vangherò, sarchierò la terra. Ma da sola mi perderei di coraggio.
2: Ci sarò io.
3: Oh, come potrò mai ricompensarti?
2: Diventando più forte e mangiando con più appetito come una piccola volpe.
3: Dico, sei davvero un bravo ragazzo. E sei la quinta persona a cui voglio bene. E tu mi vuoi bene?
2: Certo, ti voglio bene moltissimo. E anche il Petirosso te ne vuole.
3: Siete già in due allora.
2: Anche Marta te ne vuole e sono tre.
3: In fondo per come mi chiamano mi posso accontentare.
2: Come ti chiamano?
3: Mary all'incontrario, perché me la prendevo sempre con tutti, perché non andavo d'accordo con nessuno. Ma ora invece vado d'accordo con te, con il Petirosso, con i fiori. Forse non sono poi tanto tanto Mary all'incontrario.
2: Tu sei Mary e basta.
3: Grazie, Deacon. E ora cominciamo a lavorare.
2: Passami la zappa. Prima di seminare i fiori bisogna preparare le aiuole.
3: È vero che ci sono dei fiori che somigliano alle campanelline?
2: Sì, sono i mughetti. Ne ho portati. E li pianteremo subito nel tuo giardino segreto.
3: Nel nostro giardino segreto.
4: Estratti dalla riduzione radiofonica di Gianfrancesco Luzzi del Giardino Segreto, romanzo di Francis Hodgson Barnett, con la compagnia di prosa di Torino della Radio Televisione Italiana. Regia di Eugenio Sallussolia, 1955.

come vi piace. È una delle commedie di Shakespeare più amate dagli inglesi. Forse una delle più perfette, ma non delle più popolari all'estero. C'è questa commedia una particolare atmosfera che forse è più difficile tradurre. Però appartiene a un momento quasi magico della produzione di Shakespeare. Fu composta verso la fine del Cinquecento, prima dell'epoca delle grandi tragedie, e non ancora segnato da quella malinconia, da quel pessimismo che a un certo punto, all'epoca di Amleto, sembra impossessarsi dell'autore. È una commedia ancora molto serena, con già un preavviso di pensosità, ma fondamentalmente giocosa, fondamentalmente felice. Dicevo che gli inglesi l'amano molto perché contiene qualche cosa di profondamente caro all'animo inglese, e cioè un grande senso di quello che è il paesaggio della campagna inglese. Shakespeare veniva dalla campagna, l'ha sempre amata, ci è tornato non appena fatto i quattrini in città, e qui scioglie un inno a questa campagna. La foresta di Arden, cui si svolge l'azione, teoricamente starebbe per la foresta delle Ardenne francesi, ma in realtà è proprio la foresta di Arden da cui Shakespeare viene, quella dove era stato ragazzo. E questa foresta diventa un po' il simbolo centrale, oltre che l'ambiente dell'azione. L'azione comincia e finisce nella città, che è corrotta, una città dove un fratello è stato, come spesso avviene in Shakespeare, espulso, ha perso il regno per le manovre del fratello geloso cattivo, si è andato a rifugiare in questa foresta. E in questa foresta ha scoperto la felicità, la serenità, la semplicità. Chiunque entra in questa foresta, a contatto con la natura, a contatto con le stagioni, anche impietose, anche dure, scopre però una purezza, una semplicità di vita che non gli fa più desiderare di tornare indietro. E questo succede un po' a tutti. Succede anche a Rosalina, che anche lei entra in questa foresta alla ricerca di qualcuno, si innamora e non vuole più tornare indietro. Non succede quasi niente, è un intreccio che non si può raccontare. Sono dei giochi amorosi in questa foresta fino a un finale in cui la giustizia si riafferma e l'usurpatore verrà sconfitto, ma questo non è veramente importante. Quello che conta è appunto il contatto con questa natura che progressivamente si sviluppa e che viene sottolineato da alcune delle più belle, delle più famose canzoni shakespeariane, di cui sono bellissime le parole ma anche le musiche tradizionali che sentirete. Sono canzoni che parlano appunto della natura, del vento, del freddo, delle stagioni, e che stabiliscono questo clima.

0: Ebbene, compagni. E fratelli d'esilio. La lunga consuetudine non ha reso questa vita più dolce che quella del pomposo fasto? Non sono questi boschi più immuni da pericoli che l'invidiosa corte? Qui non sentiamo la pena di Adamo, il mutare delle stagioni, all'artiglio del ghiaccio e alla sferza del vento invernale, quando morde e soffia sul mio corpo fino a farmi rattrappire di freddo. Io sorrido e dico: questa non è adulazione. Questi sono consiglieri che sensibilmente mi convincono di quello che sono. Dolcissimi sono i modi dell'avversità. Che brutta e velenosa come un rospo, porta tuttavia una pietra preziosa nella testa. La nostra vita, esente da pubblico dovere, trova lingua negli alberi, libri nei ruscelli correnti, sermoni nelle pietre e la bontà in ogni cosa. Io non vorrei cambiarla.
1: Felice vostra grazia se tutto questo può mutare il rigore della fortuna in uno stile così placido e dolce.
0: Su, vogliamo uccidere della selvaggina? Forse provo pena per quelle povere screziate creature, cittadine per nascita di questo deserto borgo, che proprio nel loro territorio debbono aver trapassati rotondi fianchi da forcute frecce.
2: Infatti, signore, il malinconico Jacques si duole molto. E giura che qui siete più usurpatore voi di quel vostro fratello che vi ha bandito. Oggi noi gli siamo giunti alle spalle. Giaceva sotto una quercia, le cui vecchie radici spuntano sul ruscello che mormora nel bosco, luogo nel quale stava aspirando un povero cervo sbandato, ferito da un cacciatore. E in vero, mio dolce signore, l'infelice animale emetteva gemiti tali che la loro esplosione gli gonfiava la pelle quasi a farla scoppiare. E grosse lacrime tonde si inseguivano sul muso innocente, in pietosa corsa. E così, la penosa preda, sotto l'occhio attento del malinconico Jacques, giaceva sul limite estremo di quel ruscello, ingrossandolo di lacrime.
0: E cosa diceva Jacques? Non traeva una morale dallo spettacolo?
2: Oh sì, e con mille similitudini. All'inizio, per il suo piangere in quel ruscello già colmo, povero cervo, egli diceva: tu ora fai testamento e come ogni mortale vuoi dare qualcosa in più a chi già troppo possiede. E poi, per il fatto che era solo, abbandonato da tutti i vellutati compagni, è giusto, gli diceva, la miseria dirada la folla dei compagni. Ed ecco che un branco sazio e spensierato gli passa accanto senza neanche salutarlo. Certo, ha detto Jacques, tirate dritto voi, grassi e sazi cittadini, come è vostro costume. Perché dovreste gettare uno sguardo su questo povero bancarottiere? Così, con amare invettive, trapassava l'essenza della campagna, della città, della corte ed anche di questa nostra stessa vita. Andava giurando che siamo tutti usurpatori, tiranni e peggio ancora a spaventare gli animali e ucciderli nel luogo che la natura gli ha dato come dimora.
0: E lo avete lasciato così a meditare?
3: Lo abbiamo lasciato che piangeva e parlava sul cervo singhiozzante.
0: Mostratemi il posto. Mi piace incontrarlo quando ha di queste crisi, poiché ha molti argomenti.

0: The Winter Wind di Nicola Segatta con l'orchestra Lumière si è fuso con i versi di William Shakespeare nella puntata dell'archivio di oggi a cura di Cristiana Munzi, archivio intitolato come questa puntata di Pantagruel, la natura nascosta, e siamo arrivati a una rubrica molto attesa, tipica del sabato.
1: Sì, ogni sabato le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio 3 Rai e di Pantagruel, il magazine estivo di Radio 3, sono abituati appunto a incontrare un artista della scena contemporanea che parla di un maestro del passato e quindi appunto sulla relazione maestro e discepolo che si basa la rubrica maestro sarà lei col punto esclamativo, ma naturalmente un modo molto spiritoso e ironico per parlare in effetti anche dell'eredità e delle discendenze. Ci ha raggiunto qui in studio a Via Asiago Luisa Merloni. Buon pomeriggio Luisa.
2: Buon pomeriggio.
1: Grazie di essere venuta proprio qui in studio. Allora, Luisa Merloni è autrice di sempre di più di monologhi, insomma la si vede sempre più spesso in scena da sola, e cito solo alcuni titoli: Lei non sa cosa vuole, Aristoteles, Bermuda e Ancien Prodige, ma di recente ha pubblicato anche un libro molto molto interessante che si intitola Piccolo manuale di comicità femminista, l'ha pubblicato la casa editrice Einaudi, ed è diciamo un incrocio esilarante ma anche serissimo di mondi che sono apparentemente inconciliabili, e quindi c'è l'autobiografia, c'è la psicanalisi lacaniana, c'è un'antologia di cultura femminista, ci fa anche riferimento alla religione buddista. In copertina Franca Valeri che misura la circonferenza del cranio di Alberto Sordi in una scena splendida del film di Mario Monicelli, Un eroe dei nostri tempi, che è un film del 1955. E dicevo appunto anche del femminismo, viene citata, non solo citata, ma è oggetto di un capitolo molto importante anche Carla Lonzi, a cui noi abbiamo dedicato la puntata di quasi tutta la puntata di domenica scorsa del 2 agosto, che era dedicata ai mondi sommersi, inteso e appunto con tutto il non detto, tutto quello che si deposita ancora nei gesti involontari, nei lapsus, negli automatismi che ci portano a dire che il femminismo è necessario e come. Carla Lonzi, lei fra l'altro dice una cosa molto interessante, dice che avrebbe amato la stand-up comedy perché ci avrebbe trovato quel seme dell'autenticità che cercava appunto in ogni manifestazione della vita e della cultura, ma non siamo qui per parlare né di Franca Valeri né di Carla Lonzi, ma parliamo di chi, Luisa?
2: Di Tina Pica.
1: Wow! Allora, perché ecco Luisa sceglie questa comica dalla voce gutturale, questa attrice, questa grande attrice dalla voce gutturale, dall'eloquio inconfondibile, una maschera anche implacabile, per appunto sceglierla come sua maestra?
2: Allora, intanto io sono molto contenta di avere questa occasione perché approfondendo, un po' andandomi a cercare, scegliere i brani da ascoltare oggi, mi sono ricordata tante cose di Tina Pica e mi sono sentita un po' in colpa per non averla inserita in realtà in questo libro come proprio forse la prima maestra che ha creato davvero una discendenza. E questa è proprio una mancanza che mi sono chiesta come mai c'è stata questa mancanza, forse perché un po', devo dire, Tina Pica non ha avuto, secondo me, proprio il riconoscimento. È stata, è diventata molto famosa con il cinema, ma forse rispetto ad altre attrici che nel tempo sono state ricordate tanto, lei non così, cioè la sua importanza forse ancora non l'abbiamo così, come dire, assunta, capita fino in fondo, digerita, almeno questo penso. E forse perché io sono partita tanto dalla biografia e quindi sono andata anche su quelle figure che effettivamente io avevo visto di più, anche se Tina Pica non so come mai, perché non mi ricordo di averla vista tipo da ragazzina. Ho visto tanti film di Totò, poi parlo della mia famiglia che ha origini napoletane, quindi forse mi hanno fatto l'imitazione, mi chiedo, perché per me Tina Pica era una voce, cioè io mi ricordo che ogni tanto quando bisognava fare la voce grossa io facevo un po' Tina Pica.
1: Sì, perché era abbastanza autoritaria. Allora, noi cominciamo questo breve excursus, ma spero intenso, partendo da un film del 1955.
3: Tina, cette de longtemps. Tu t'adores et piscine, tu te dominette en Milan.
4: Buongiorno zia, dormite bene?
5: Bene, che vi stavate chiacchierando di là voi due?
4: Niente. Si parlava...
5: D'amore. Qui non si parla che d'amore. D'amore la mattina, d'amore a mezzogiorno, d'amore la sera. Io lo sento che ne sarei guaio. Tu la rovini quella povera ragazza.
4: Quale guaio?
5: Oh, guaio, sì, guaio. E ricordati che se combini guaio, tu fini da questa casa, Ti rimando da mio fratello a Milano. Io non ti ho fatto venire a Roma per mettere delle idee settentrionali nel cervello di tua cugina. Oh, sempre uomini si parla in questa casa, sempre, sempre. Io, se non era per mamma mia che mi spiegava tutto, all'età vostra credevo ancora che i bambini ne assessero, sai come?
4: Sotto un cavolo.
5: Con un bacio.
4: Scusa, zia, vero? Non è per offendere, ma non te l'avevano mai dato un bacio?
5: Un bacio? Mai.
1: Ed erano le inconfondibili voci di Tina Pica e di Franca Valeri in un film del 1955 diretto da Dino Risi, Il segno di Venere. Abbiamo con noi Luisa Merloni che appunto nella rubrica Maestro sarà lei ha deciso di fare questo viaggio nel mondo, nell'immaginario appunto di Tina Pica. Perché ha scelto di partire proprio da questo frammento, Luisa?
2: Allora, perché qui Tina Pica interpreta su me una figura che gli hanno affidato tantissimo nel cinema, cioè questa figura di governante ma anche depositaria della morale spesso di giovani donne. In questo film abbiamo Franca Valeri, che è questa ragazza che da Milano va a Roma a lavorare, quindi lei ha un lavoro, e poi nella stessa casa c'è Sophia Loren che invece vorrebbe lavorare, ma il padre vuole che lei non lavori perché deve prendere marito. Quindi abbiamo queste due figure di donne un po' opposte, no? Quindi una poi sarà sfortunata, cioè la povera Franca Valeri in questo film è sfortunatissima in amore, quindi cerca questo amore, si innamora di tutti, personaggi veramente ambigui. È un film con un cast eccezionale, cioè De Sica, Alberto Sordi, cioè hanno riunito proprio i nomi dell'epoca. E ed è bello, ho scelto questo pezzo perché si insiste molto, come si insisterà in quasi tutti i film che l'ha interpretato, soprattutto poi tutta la saga Pane, Amore, Fantasia e Gelosia e eccetera eccetera, la famosa Caramella, perché sulla sua zitellaggine si insiste in un modo veramente ossessivo, cioè ogni film va detto e ripetuto che questa donna è zitella. In questo caso neanche un bacio ha mai dato, ma tu dimmi.
1: E quindi non è desiderabile, ed è una cosa che continua in effetti anche nel frammento successivo che la vede accanto a Totò.
6: Oh, di da me?
7: Sì, loco te.
6: Venivo appunto a darmi benvenuto, capo.
7: Oh, e dimmi un po', tu sei il casellante?
6: La casellante.
7: La casellante?
6: Sì.
7: Ma perché sei una donna tu?
6: Che domanda? Perché non si vede che sono donna?
7: Ma sarà. Oh, e senti una cosa, in questa stazione, a personale, stiamo scarsi, eh?
6: Perché scarsi? Siamo in due, io e voi.
7: E il manuale?
6: Il manuale sono io.
7: Ma scusa, tu non sei la casellante?
6: Sì, signore, sono la casellante, la manuale, la guardasala, e accudisco anche i capi stazioni celibi. Tu sei celibe?
7: Io sì.
6: E io ti accudisco.
7: Insomma, sei una specie di perpetua.
6: Ma che perpetua? Il mio nome è Beppa. E sono signorina.
7: Al burro?
6: Sì. Sta arrivando il direttissimo.
7: Lo sento. Ma verrà il giorno che questa accidente di 427 dovrà fermare. Vieni, fammi la cortesia, vai tu. Dai la via libera.
6: Io?
7: E tu. Senti, quello corre, tu rassomigli a mio zio, non se ne accorge nessuno, vai.
6: Oh, il berretto!
7: Il berretto? Ah già, il berretto stasera dove sta? E ricordati, Beppa, che tu parli con il capo di una capotronco promosso e trasferito per meriti eccezionali con l'intervento del governo. Hai verificato tutto?
6: Tutto a posto, capo!
7: I freni sono a posto?
6: A posto!
1: due voci, due maschere sensazionali, quella di Totò e di Tina Pica, come appunto ce ne stiamo discutendo, raccontando con Luisa Merloni, che è con noi qui in studio a Via Asiago. Siamo nel corso di Pantagruel e all'interno della rubrica Maestro sarà lei. Ci stavamo appunto dicendo, Luisa, che probabilmente quello che in effetti Totò ha avuto anche come riconoscimento da una parte pure di Moncotè intellettuale, pensiamo anche a tutto quello che Goffredo Fofi, per esempio anche solo il nostro amato Goffredo Fofi, ha scritto su Totò, sicuramente non c'è stata la stessa attenzione nei confronti di un personaggio come Tina Pica, che è appunto stata sempre relegata a questo femminile non desiderabile.
2: Sì, e non solo, cioè tutta la parte, perché Tina Pica diventa famosa a 60 anni, quindi tutta la sua vita in realtà prima del cinema l'ha passata in teatro, ma l'ha passata non solo, lei è nata proprio in quelle compagnie di giro, anche un'eredità proprio diretta della commedia dell'arte. Suo padre era specializzato nella maschera di Tartaglia. Quindi, e lei da bambina ha iniziato a recitare, quindi passava dalla comicità al melodramma, che era una cosa che si intersecava benissimo, no? Quindi la piccola orfanella faceva piangere e ridere. E ha una lunghissima storia di teatro con Edoardo, ha lavorato tantissimo, è stata la prima concetta di Natale in casa Cupiello e nessuno lo ricorda tanto. Credo perché lei non ha avuto proprio un rapporto facilissimo con Edoardo, perché erano due cape toste, come si dice, quindi non so se dipende questa mancata anche così, secondo me, anche memoria di tutto quello che lei ha fatto, è stata anche capocomico. E quindi, e con il marito, perché diciamolo, non era zitella, è stata sposata ben due volte, purtroppo ha perso il primo marito e la figlia di 3 mesi, quindi ha vissuto anche delle tragedie nella sua vita, e il secondo marito, che era un appuntato della polizia municipale, era appassionato di teatro e scriveva insieme a lei dei testi, delle commedie. Quindi ha avuto una vita ricchissima di lavoro, ma proprio molto di lavoro importante in teatro. Poi invece, siccome è diventata però famosa con questi piccoli ruoli che lei è riuscita a imporsi all'attenzione con poche scene, perché io sono andata a rivedere questi film per intero, lei appare poco, dice poco, ma in quel poco vince tutto. E secondo me è una delle pochissime, anche per esempio in questa scena con Totò, dove oltretutto ho trovato super moderno il suo dire la casellante, la manovale, non il casellante. È una cosa veramente, no?
1: Siamo nel 1956, ricordiamo anche il titolo, Destinazione Pioverolo, era un film di Domenico Paulella.
2: Sì, che è un regista prolificissimo, di quei tre registi che hanno attraversato dagli anni 30, ha fatto tutti i film di Maciste, questo ci tengo a dirlo perché è una curiosità. Un film molto divertente dove Totò è questo capotreno schiaffato in questa località che non esiste, Pioverolo, dove piove sempre, fa di tutto, tutto il film lui fa di tutto per essere trasferito e ovviamente non riesce, e lei è la sua aiutante e anche appunto perpetua.
1: Complice anche a un certo punto, perché lui...
2: Sì, complice.
1: Cioè, è una strana amicizia tra i due.
2: Sì, e si nota tanto, soprattutto con Totò si nota in particolare, perché Totò rendeva gli altri molto spalle, a parte Peppino, che però, De Filippo, che erano alla pari, però lui ci sono tantissime scene con le spalle. Invece con Tina Pica non è questo, sono due maschere che si parlano, sono completamente alla pari. Certo, c'è bisogno anche qui di ripetere che lei sembra un uomo, che è zitella e quindi fa la perpetua, e questo, come dire, lo dobbiamo sottolineare ogni volta.
1: È vero, è esattamente quello che il cinema ha disegnato, appunto tratteggiato per una Tina Pica, che però è difficile anche dimenticare, che è vero, erano delle scene brevi ma veramente incisive, proprio scolpite anche in una capacità di recitazione, anche di lavorio dentro la battuta, dentro proprio la parola. Mi sembra proprio il lavoro di una scultrice.
2: Cioè. Sì. Infatti in lei io sento quello che succede con i grandissimi, le grandissime comiche, comici, che a un certo punto il significante è più importante anche del significato. Quindi lei dice una cosa piccola magari, no? Un bacio, però in quel suono lei è riuscita a mettere dentro tanti elementi, no? La sua fisicità, così nervosa, così magra, esile, piccolino e duro, questa durezza, questa, no? Questa donna che nell'immaginario maschile, perché è completamente immersa in questo, e tutte quelle che personaggi anche che dicevo prima, no? Del film di prima, sono tutte dentro un immaginario maschile, e lei è chiaramente questa, a volte una nonna come vedremo ora, comunque donne non che sono fuori dalla desiderabilità. E cosa sono queste? Non sono proprio donne, infatti ogni volta c'è il punto di dire sei una donna, non sei, cioè è una questione
0: asessualità.
2: Sì,
0: in pratica
2: io la chiamerei quasi, in questo film della Casellanti ho pensato che era un po' queer. C'è una queerness,
1: vedi, perché era veramente, sì, evoluta
2: veramente, perché anche, è anche un gioco del travestimento ovviamente il teatro, e lei lo affronta un po' anche da come dire, da esperta della maschera, dei mascheramenti, degli attraversamenti. A un certo punto attraversa il genere si sfuma.
1: Oscilla. Era molto amata anche da Buontempelli, da Luigi Pirandello, che rimasero colpite dalle sue interpretazioni. Facciamo ascoltare un terzo e ultimo frammento con Tina Pica, protagonista.
8: Dunque, in punto di morte il Signore mi ha voluto illuminare. Ho riflettuto e vi dico che di vostra figlia Everida e della sua dote io me ne strafotto.
9: Ah, voi ve ne strafottete?
10: Allora, avvocato, vi prego.
9: E lasciatemi parlare.
8: Noi siamo ad una schiatta onorata di professionisti e di patrioti.
9: Questo che c'entra?
8: C'entra perché non possiamo imparentarci con delle mezze gazzette come voi.
9: Ma voi lo sapete quello che dice il testamento di mio padre? Che se i due giovani non si sposano, tutte le sue sostanze andranno a Don Gregorio.
8: E questa la mia ultima volontà. Ho voluto coronare la mia vita con un gesto cristiano.
9: E coronatela con i soldi vostri e non con i miei.
10: Avvocato, parla in punto di morte.
1: Ancora una volta un film di Dino Risi del 1957, La nonna Sabella, con Tina Pica, che abbiamo riconosciuta, Paolo Stoppa e Renato Rascelle. E chiudiamo questa finestra dedicata appunto a questa straordinaria maestra di comicità, di recitazione teatrale, che è Tina Pica. Siamo qui con Luisa Merloni, che ha scelto questi frammenti appunto ha scelto di chiudere questo viaggio con questo film. Perché?
2: Perché in questo film lei, secondo me, si prende il diritto di essere appunto un po' la protagonista del film, e anche di tessere le file della trama, questa nonna che appunto finge di stare in punto di morte, ovviamente non sta benissimo, sta meglio di noi oggi a Roma che fa caldo. Alla fine di questo sketch non si vede, ma lei fa un bellissimo segno delle corna, perché appunto comunque diciamo è come se fosse augurata a se stessa la morte, ma per decidere, vuole decidere chi si deve sposare con chi. E quindi, e alla fine lei vince in questo film, riesce a far sposare i due giovani che lei vuole, e anche a farsi portare a Roma in viaggio di nozze con loro. Questo lo trovo straordinario.
1: Direi, Paola, che è una magnifica conclusione per questa finestra. Grazie infinitamente a Luisa Merloni.
2: Grazie davvero
1: di essere stata con noi qui a Via Asiago. E noi
0: siamo saluti di fine puntata oggi, come avevamo già detto, chiudiamo prima, perché dopo il giornale radio la linea va a Hollywood Party in diretta da Locarno. In conduzione ci sono Alessandro Boschi e Steve Della Casa, e stavolta la trasmissione di Radio 3 riceve questo pardo speciale per i suoi 25 anni. Il premio sarà consegnato proprio pochi minuti prima delle 17 al rientro dal giornale radio. Lo ritirerà Francesca Levi, che è curatrice del programma, insieme a Maddalena Gnisci, che invece, stacanovista, è in studio qui a Via Asiago. Potete seguire tutto in diretta restando all'ascolto di Radio 3.
1: Ma Pantagruel riprende domenica, sempre dalle 15 alle 18. La puntata di domani sarà dedicata ai fantasmi, al mondo dei fantasmi, sempre con Katia e Paso.
0: E con Paola De Angelis ringraziamo anche i curatori di Pantagruel, Lorenzo Pavolini e Marcello Anselmo, in redazione Daria Corrias, Cristiana Munzi, Luigi Iavarone, Piero Sorrentino. La regia quest'oggi è stata di Gianluca Diana, alla parte tecnica Francesco Napoleoni e Fabio Melis. Potete riascoltare questa puntata su Rai Play Sound. E allora è davvero tutto, dopo il giornale radio e l'Onda Verde linea a Hollywood Party, noi ci sentiamo domani alle 15:00.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: Ore 16 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio da Francesca Quattrocchi. Lo scontro aperto tra Italia e Spagna sulle frontiere. Madrid ha imposto controlli per ritorsione nelle misure messe in atto da Roma dopo la crisi di Ceuta. Nessun impatto sui flussi turistici in entrata e in uscita, assicura il Ministero del Turismo.
4: Dovrebbero rimanere in vigore fino al 7 settembre i controlli alle frontiere interne spagnole scattati dalla mezzanotte in porti e aeroporti stabiliti dal governo di Madrid per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Annunciate ispezioni a campione, una misura simmetrica dopo che la revoca di quella analoga alla sospensione dell'accordo di Schengen decisa dal governo italiano da Roma non è arrivata. Il nostro Ministero degli Esteri ha nel frattempo rafforzato l'assistenza consolare per i connazionali in viaggio verso la Spagna e le misure sui confini potrebbero mettere a rischio gli spostamenti di centinaia di migliaia di persone. Solo oggi previsti dall'Italia oltre 250 voli. Per ora i passeggeri italiani non avrebbero subito particolari disagi, riferisce il governo spagnolo. Resta l'allerta di un nuovo assalto migratorio dal Marocco verso Ceuta. La Commissione europea ha sottolineato l'importanza di prevenire ulteriori attraversamenti illegali e morti tragiche e insensate. E secondo la polizia, i rinforzi inviati per il contenimento dei migranti non sarebbero sufficienti per una nuova crisi. Claudia Stamerra, GR3.
3: 70 anni fa la strage di Marcinelle, in cui morirono 262 persone intrappolate in una miniera di carbone, 136 erano italiani. Le commemorazioni nella cittadina belga, presente il presidente del Senato La Russa. Vittime parte dell'identità collettiva del nostro paese, scrive il presidente Mattarella, sottolineando la valenza simbolica di quella tragedia per tutta l'Europa.
5: È proprio per quell'8 agosto del 1956 che la Commissione europea ha deciso di dedicare ogni 8 agosto alla memoria delle vittime sul lavoro. Lo ricorda nel suo messaggio per i 70 anni dalla tragedia di Marcinelle Sergio Mattarella, che ammonisce a trasformare ogni giorno quel prezzo di sangue in una cultura sempre più attenta ai diritti del lavoro e all'imperativo della sicurezza per tutti. Questi, sottolinea il Presidente, sono i cardini della nostra Costituzione e della Comune Casa Europea, cardini che impongono anche il contrasto ad ogni forma di sfruttamento e una gestione dei flussi migratori rispettosa della dignità delle persone. Erano emigrati anche i 136 italiani morti nel crollo del Bois du Cazier scavando carbone. Hanno arricchito il nostro paese e la comunità che li ha accolti, scrive il Presidente della Repubblica, che torna sul dovere della memoria perché tragedie come quella di Marcinelle non si debbano mai più ripetere. Noemi Giunta, GR3.
3: Messaggio su Marcinelle anche dalla Premier Meloni. Ricordare quella tragedia, dice, vuol dire rinnovare il nostro impegno a difendere quei valori di lavoro, libertà e dignità che continuano a guidare la nostra azione. La Presidente del Consiglio aveva poi attaccato i rappresentanti della CGIL dopo la diffusione della notizia che si erano girati di spalle durante la lettura del messaggio di Mattarella da parte di La Russa. Gesto grave e vergognoso, le parole di Giorgia Meloni, mentre il segretario Landini smentiva. La CGIL non si è mai girata dall'altra parte, detto, tantomeno nel rispetto del nostro Presidente della Repubblica. Infine, la rivendicazione del gesto da parte di esponenti di un sindacato belga che indossavano magliette rosse. Siamo stati noi a girarci, dicono, per protesta antifascista. Il conflitto Stati Uniti-Iran, i mediatori lavorano all'accordo tra Oman e Teheran, ma resta il braccio di ferro con Washington sullo stretto di Hormuz. La corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
6: L'Iran ribadisce di avere il pieno controllo sullo stretto di Hormuz e un missile ha colpito navi in transito degli Emirati Arabi senza causare danni. Il portavoce dei Pasdaran afferma che la riapertura di Hormuz dipende dalla piena accettazione da parte degli Stati Uniti delle condizioni iraniane e non è quindi legata ai negoziati tra Iran e Oman. Il presidente Pezeschian afferma che Teheran è favorevole al dialogo ma non si lascerà costringere alla resa. Intanto si infiamma la penisola arabica, sono riesplosi gli attacchi degli Houthi contro le milizie governative filo saudite. Arabia Saudita, Turchia e Pakistan serrano i ranghi ieri alla Mecca. Le tre potenze sunnite hanno siglato un'intesa per la difesa congiunta. Il patto ha un'importante portata simbolica proprio mentre le milizie sciite degli Houthi in Yemen tornano ad attaccare le milizie filo saudite.
3: Servono giganti come Guccini, uomini dal cuore grande, così il cardinal Zuppi, presidente della CEI, e funerali del cantautore emiliano in forma privata nella sua pavana. Era un uomo di discrezione, garbo, eleganza antica, ha detto Zuppi, che condivide e non calcola, che dona e non possiede. Commozione per le parole della figlia Teresa, buon viaggio babbo, grazie per avermi insegnato dove cercare le risposte. Noi ci fermiamo qui, il prossimo GR3 18:45.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Onda Verde. Viaggiare informati.
9: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 16:50, apriamo in Liguria in A10 tra Sanremo Ovest e la barriera di Ventimiglia in direzione della Francia, presenti 8 km di code per traffico intenso. Andiamo in A12 tra Brugnato e Sarzana in direzione Rosignano, 2 km di code invece per un incidente. Ci spostiamo in A14 in Emilia Romagna tra la diramazione per Ravenna e Forlì in direzione Ancona, si registrano 6 km di coda ancora a causa di un incidente. In Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Montopoli in Valdarno e Pontedera Est verso Livorno, il traffico rallenta per un veicolo in avaria. Andiamo in A24 Roma-Teramo in Abruzzo, tra l'Aquila Ovest e l'Aquila Est, in direzione Teramo presente un incidente. Chiudiamo infine in A1 sul tratto Roma-Napoli in Campania, tra Caianello e Capua in direzione Napoli, un altro incidente causa 6 km di coda. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio!
8: In collaborazione con il CIS.

In diretta dalla Royal Albert Hall, la National Youth Orchestra, diretta da Thomas Hades, nella Symphonie Fantastique di Berlioz. Proseguiamo dal Maggio Musicale Fiorentino con il triplo concerto in Do maggiore per pianoforte, violino e violoncello, eseguito da Anna Tifu, Erika Piccotti e Leonora Armellini. Questa sera in diretta Radio 3 Suite.

0: No problem.
1: Hollywood Party, check in campo.
2: Back to the future.
3: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
4: E allora, grazie alla sapiente collaborazione della Radio Svizzera, alla gentilezza del Festival di Locarno, Hollywood Party quest'oggi non trasmette da un angusto studio, bensì dalla Campari Lounge nella Piazza Grande di Locarno. E accanto a me c'è Alessandro Boschi.
5: E accanto a me invece c'è Steve Della Casa. Devo dire, c'è un sacco di bella gente, fatevi sentire perché stiamo andando in diretta. Di solito il sabato non siamo mai, rarissimamente siamo andati in onda, ma noi siamo venuti a Locarno proprio per sfatare questa consuetudine.
4: Un pubblico folto che è pronto ad ascoltare quello che Hollywood Party ha ancora da dire dopo 25 anni che segue il Festival di Locarno. Quindi questo è anche un motivo di orgoglio per tutti noi. Io mi ricordo perfettamente nel 2001 quando l'allora direttrice del Festival di Locarno, Irene Bignardi, che saluto e che abbraccio con grande affetto, ci disse: perché non venite a Locarno a seguire il festival con grande attenzione? Andammo io, Antonello Catacchio, che è qui presente da qualche parte, che merita un applauso anche lui.
5: Ciao Antonello!
4: È stato veramente grandissimo, il primo co-conduttore qui a Locarno. E quell'anno ci fu anche un trionfo italiano. A trionfare fu un certo Maurizio Sciarra.
5: Che
4: vieni,
5: chiamiamo
4: Maurizio.
5: Peraltro anch'io ricordo che nel 2016 c'era ancora Miriam Mauti e faticai molto a disfarmi di lei e la rifilai al GR
4: per prendere il suo posto.
5: Presi il suo posto, esattamente.
4: Allora, Maurizio Sciarra vinse, ciao Maurizio, vinse nel 2001 il Pardo con La rivoluzione sulla due cavalli e fu più volte ospite della nostra trasmissione, praticamente quasi tutti i giorni, ricordo, per vari motivi, o perché non trovavamo altri ospiti o perché però sei venuto molto spesso ed è stato un anno emozionante per noi, ma credo anche per te, no?
6: Beh, sicuramente, e a parte che insieme al Pardo poi è nata questa amicizia e collaborazione, certo, con Hollywood Party, che mi fa grandissimo piacere. Come ebbi a dire all'epoca a un giornalista italiano che adesso è un mio amico, che mi chiese: ma tu te l'aspettavi? Io ero al primo festival importante, non avevo ancora capito bene i modi di comunicazione. Disse: beh, in questa misura no. Il suo giornale titolò: neanche il regista si aspettava il Pardo.
5: Insomma, era il suo secondo film, il primo era stato La stanza dello scirocco e poi con questo facesti in qualche maniera il botto, Maurizio.
6: Sì, dai. Beh, è stato un film importante, ripeto, poi a Locarno i premi furono 5, quindi se qualcuno ci aveva dei dubbi, insomma, 5 premi forse
4: però
6: potevano...
4: Qualcuno ha avuto dei dubbi o sbaglio?
6: Qualcuno ci ha avuto dei dubbi, era anche questa bella abitudine italiana di non sostenerci a vicenda, però è stato tutto sommato un'opposizione che ha accompattato il resto della giuria, quindi il resto della giuria è stata felice.
4: Il
6: invece
4: resto della giuria esclude due nomi, no?
5: Due nomi,
4: di una
5: sì.
4: Regista e di un'attrice, o sbaglio?
6: Una regista e un'attrice che
4: non hanno amato il tuo film.
6: È molto importante questa cosa perché hanno rivendicato il giorno della conferenza stampa il diritto delle minoranze di dissentire. Quello io penso che nel ricordo di Locarno rimarrà qualche cosa importante.
5: È una cosa giusta, peraltro invece di darci la zappa sui piedi, noi nel cinema ci diamo il ciak sulle dita, quindi a volte andiamo contro i nostri film anche quando, come in questo caso, sono tutt'altro che, insomma, film
6: sì, ma ripeto, il mio orgoglio è stato un altro. Il mio orgoglio è stata Deborah Winger, che era la presidente della giuria, che venne a ringraziarmi del film. Fu un'amicizia speciale che nacque con Locuazione, con Scarmeta, con Antonio Scarmeta, con cui a seguito era in giuria, è stato un appassionato sostenitore, poi è nata una profonda amicizia di cui vado fiero.
4: Io Scarmeta e tu, no?
6: Esatto, presidente della giuria che venne a ringraziarmi del film. Fu un'amicizia speciale che nacque con Locuazione, con Scarmeta, con Antonio Scarmeta, con cui a seguito era in giuria, è stato un appassionato sostenitore, poi è nata una profonda amicizia di cui vado fiero.
4: Io scarmete tu, no?
6: Esatto.
4: Va bene, Maurizio Sciarra, adesso poi tra poco ti richiami.

0: trasmissione sulla Due Cavalli, un brano che contiene un dialogo e poi la musica che tutti ricordano di quel film, anche perché ha una storia speciale questa colonna sonora.
1: Sì, beh, la colonna sonora fu un grande intuizione della produttrice Rosanna Seregni, che investì una cifra per l'epoca altissima nella colonna sonora, con i pezzi insomma più importanti della mia generazione dell'epoca.
0: Sì, perché il film parlava della rivoluzione in Portogallo, no? Della caduta della dittatura di Salazar.
1: Sì, e avevamo tentato di chiedere i diritti di Laila e fino a quel momento Eric Clapton non aveva data a nessuno quella canzone e invece noi ci riuscimmo, quindi grande onore.
2: E peraltro la storia della produzione in Italia è sempre legata a quella dell'autorialità dei registi, perché poi il produttore ha quel modo di calibrare la durata e anche la storia in una maniera tale che possa piacere al pubblico.
0: Allora sentiamolo, alla rivoluzione sulle Due Cavalli con anche Laila.
3: È scoppiata la rivoluzione. Ehi! È scoppiata la rivoluzione a casa mia in Portogallo. Ci pensi che il fascistone di Caetano non conta più niente? Che giorno è?
4: Che giorno è? 24, 25 aprile.
3: Porta bene, porta bene. Da voi in Italia non è il giorno della liberazione. Lo vedi che porta bene?
4: Chi chiama adesso?
3: Mio zio in Portogallo. Dice che è vero che c'è un gran casino. Dove stanno le chiavi?
4: Che chiavi?
3: Dammi che chiavi.
4: Ma quali chiavi?
3: Chiavi. Dammi le chiavi della macchina.
4: Perché?
3: Come perché? Io vado.
4: Con la mia macchina?
3: Sì.
4: E io?

0: Questa è una canzone bellissima, Leila, Eric Clapton, peraltro era ispirata, Eric Clapton era uscito da poco dai Cream, ed era ispirata, era dedicata alla moglie del suo amico George Harrison.
1: Sì, dedicate, si è dedicato anche alla moglie.
0: Si è dedicato anche alla moglie, messo, vabbè, tanto che era lì, insomma.
1: Vabbè. Detto questo, sappiamo che a Locarno sono venuti da noi a trovarsi tanti attori, tanti registi, tanti sceneggiatori, ma anche tanti critici. Abbiamo sempre invitato i nostri colleghi qui a raccontarci le cose che noi non sapevamo raccontare. Uno di questi era il grande Tullio Kezic, che mi fa piacere ricordare in questa occasione perché è sempre stato un amico di questa trasmissione, ma sono veramente orgoglioso di avere qui due numeri uno della critica italiana, che sono Piera De Tassis, ciao Piera.
2: Buongiorno.
1: E Paolo Mereghetti, ciao Paolo.
3: Ciao Paolo. Buongiorno, ciao Piera. Ciao Steve.

0: applauso meritatissimo per loro. Allora Piera, che cos'è Hollywood Party nella tua, esperienza professionale? Come ti sei collegata con noi? Cosa ne pensi? Siamo troppo stupidi?
1: A me piace molto la stupidera, cioè non sono... Non funziona il microfono, vero?
2: No, credo funzioni. Che funzioni, ma forse non hai rientro.
1: Va bene, allora. No, la stupidera è sempre gradita. Guarda, per me Hollywood Party è quella cosa impossibile del film raccontato, solo con le voci. Perché quella non ho mai capito come si potesse fare, ma era una delle esperienze più metafisiche inventate da Hollywood Party. E poi anche un grande piacere... un po' anche una grande invidia, perché insomma 25 anni con una trasmissione solo di cinema raccontato così, devo dire, avercene, e quindi è un'esperienza molto... E poi devo dire, quelle poche volte che vado a Hollywood Party mi chiamano in 45, perché lo stanno ascoltando in macchina, in auto, e quindi si vede che questo viene bene, fa piacere.
0: Siamo dietro anche molti incidenti stradali.
1: Esatto, immagino, sì, sì. Perché tutti chiamano dicendo stavo ascoltando gli Hollywood mentre guidavo, che non è proprio il top, però. No, no, è un modo, è un approccio al cinema che a me piace molto. Sai che non sono seria come Mereghetti, no, no. Capisci? Non sono seria.
2: Mereghetti. Paolo Mereghetti è serissimo. Guarda.
3: Per favore.
2: Ci siamo incontrati con Paolo, ci incontriamo molto spesso là al Kursaal, che è la sala dove ci sono le anticipate stampa. L'ultima volta è stata 2 giorni fa per un film del quale non diremo il titolo, che a me aveva lasciato abbastanza così soddisfatto e Paolo un po' meno. Allora, però la domanda è un'altra. Ma dopo tutto questo tempo, dopo tutti questi film, ti capita a volte anche per il ripetersi delle storie, delle declinazioni, di dire no, basta, me ne vado dopo 5 minuti?
3: No, casomai mi viene da dire, avrei voglia di dire me ne esco, nel senso che ci sono dei film che faccio un po' fatica a vedere fino alla fine, però a me il cinema continua a piacere, nonostante le delusioni, nonostante certi film che avrei voluto, che preferirei non aver visto, però come dire, ho una specie di antidoto. Grazie al mio dizionario ogni tanto mi tocca rifare la scheda di qualche vecchio film, andarmi a vedere un John Ford, così un George Cukor, e allora lì il piacere del cinema torna fortissimo e affronto qualsiasi, come dire, giovane esordiente che vuole dimostrare che è più bravo dei maestri.
2: Peraltro ricordiamo anche che c'è una scheda storica, Non si sevizia un paperino, di Lucio Fulci, sul quale Paolo Mereghetti tornò e fu argomento di discussione importante, insomma, vero Paolo?
3: Si torna sempre, i film li hanno visti e rivisti, soprattutto a distanza di anni, perché il cinema è come il vino, c'è quello che invecchia bene e quello invece che non è capace di sopportare gli anni.
0: A proposito di invecchiare bene e non invecchiare bene, Piera De Tassis, ecco. Una cosa che spesso si discute in questi giorni è il futuro dei festival, perché come ha notato una persona che peraltro qui a Locarno è ben conosciuta, che è Carlo Chatrian, che è stato a lungo il direttore di Locarno, adesso è a Torino al Museo del Cinema. Come ha detto lui, diciamo che il festival quest'anno, che ha visto con maggior pubblico pagante, entusiasta, che veniva da tutto il mondo, è il Festival del Cinema Ritrovato di Bologna, dove non c'è un solo film nuovo. Allora, mettendo insieme quello che ha appena detto Paolo Mereghetti con questa considerazione, tu cosa pensi del futuro del festival?
1: Io non ho mai le date per andare al cinema ritrovato ed è uno dei miei sogni, ma purtroppo cade in un periodo sempre difficile, forse adesso,
0: caldo,
1: no. Forse adesso meno, però per esempio devo dire che a Locarno quest'anno la retrospettiva, se uno potesse stare qua e vedere solo la retrospettiva che è appunto sul
0: maccartismo,
1: sul black and red, eh beh, insomma lì c'è veramente una miniera di cose. Io addirittura sono andata a rivedermene alcuni prima, perché sapendo di non poterle vedere qua e...
0: Voglio essere pronta a sostenere la discussione.
1: Sì, no, beh, è importante, è importantissimo ed è sempre più forte l'idea di vedere i film che hanno fatto la gloria, diciamo, del linguaggio cinematografico, che hanno costruito veramente un mondo di narrazione, ma anche di linguaggio, quindi bisogna fare, purtroppo poi si fanno dei paragoni, però io credo che onestamente credo che i festival, se pensati in un certo modo, servano moltissimo a scoprire nuovi talenti. Questo deve essere l'obiettivo, deve essere omaggiare il passato, il grande passato, riscoprirlo, ma anche soprattutto puntare a scoprire il nuovo. Certo, ci sono tanti festival, certo. Steve.
0: Forse troppi.
1: Forse troppi, ecco, questo
2: non
1: sì.
2: Non c'è dubbio che delle retrospettive qui del festival diretto da Giona Nazzaro siano sempre molto interessanti.
3: Ho visto delle retrospettive fondamentali. Prima citavi René Bignardi, aveva fatto una retrospettiva su Orson Welles che ha lasciato il segno, ma poi anche quella su Kiarostami, su Blake Edwards, su Sacha Guitry, fatte da Marco Müller l'anno scorso, quella veramente coraggiosa sul cinema inglese, quello che secondo alcuni critici non esisteva neanche e invece ci ha rivelato delle cose
0: cinema
3: bellissime.
0: Cinema inglese è una contraddizione in termini,
3: esatto, e invece non era per niente una contraddizione. È vero che i festival dovrebbero aiutare a far conoscere nuovi talenti. Ahimè, qualche volta aiutano soltanto a far vedere star che camminano sul tappeto rosso. Perdonate questa...
2: È verissimo, anche perché, Paolo, secondo me dovrebbe esserci una diffusione maggiore sia dei film restaurati che vengono fatti, per esempio, a Venezia, sia delle segne come queste. Perché io credo che se tu metti in giro, in circolo, questi film, magari i cosiddetti nuovi autori, prima di diventare autori, avrebbero una preparazione cinematografica migliore e farebbero anche dei film più belli.
3: Sicuramente il pubblico serve queste cose. A Milano e anche a Roma hanno fatto questa retrospettiva, diciamo, sul cinema americano degli anni 30 e 40, sala piena con tantissimi giovani. Giovani. Vuol dire ventenni.
1: Domenica e mattina, poi quelle hanno avuto un grande successo, anche tutte le proiezioni di questo genere. La domenica mattina, io adesso parlo più di Roma perché ultimamente ho più su Tokyo Roma, ma anche Milano.
0: Fontane, no?
1: Diventano proprio, c'è gente che si prenota. È diventato una cosa.
0: Comunque anche il fatto che il Festival di Cannes per ultimo si sia arreso e faccia Cannes Classic, no? Perché fino a qualche tempo fa era una sezione che non esisteva, dimostra che per guardare il cinema del futuro bisogna guardare anche il cinema del passato. Questo è fondamentale. Bene, io ringrazio tantissimo Piera De Tassis e Paolo Mereghetti per essere stati qui con noi ancora una volta. E...
2: ci vediamo al Kurzal, Paolo.
0: E anche con Piera, magari.
1: Grazie.
0: Grazie mille.
1: Grazie a voi. Grazie. Ciao, buona visione.
0: Allora, come dicevamo precedentemente, la Radio Svizzera è stata fondamentale perché Hollywood Party potesse realizzare la sua geometrica potenza qui a Locarno, ed è grazie a persone come Moira Bubola che riusciamo a fare questo.
2: Ciao. Vieni, Moira.
4: Allora, grazie dell'invito.
0: Moira è una collega della Radio Svizzera che ha un importante ruolo, ma soprattutto con la quale ci conosciamo da parecchio tempo,
4: sì.
0: Insomma, quindi Hollywood Party ha avuto molti motivi di incrocio con voi. Allora, voi seguite, siamo, diciamo, gli unici due che seguono quotidianamente il festival. Come lo seguite? Cosa fate? Con quale approccio parlate di questa importante manifestazione?
4: Beh, noi dobbiamo parlarne naturalmente su più livelli. C'è il primo livello, che è quello cinematografico, che ci sta molto a cuore, dunque abbiamo trasmissioni deputate proprio a raccontare i film, raccontare il concorso, raccontare la piazza, ma poi abbiamo anche tutto quello che succede a Locarno, perché c'è tutto il côté politico, istituzionale, ci sono le questioni sociali, la ricaduta economica, insomma Locarno è una delle manifestazioni, se non la manifestazione culturale più importante della Svizzera, e la radio televisione svizzera di lingua italiana c'è con tutti i suoi canali, con tutti i suoi giornalisti, proprio per raccontarla al meglio.
0: Ecco, ma e quale ricordo in particolare hai di una cosa di Locarno che ti ha particolarmente divertito o contrariato, non lo so?
4: Allora, che mi ha particolarmente divertito è stato quando ero, perché tantissimi di noi nella Svizzera italiana iniziano a lavorare al Locarno Film Festival quando sono al liceo, all'università, io faccio parte di questi, infatti conoscevo Steve da quando è arrivato qui e avevo potuto vedere alla rivoluzione sulla Due Cavalli perché lavoravo qua durante l'estate. Mi aveva divertito tutti i pazzi per Mary in piazza perché era stata veramente, era successo di tutto quella sera, con la festa dopo, il gel che distribuivano per i capelli, la piazza gremita, insomma,
0: è bene che fosse gel,
2: esatto.
4: Sono stata delicatissima. E dunque il divertimento che Locarno ha sempre portato nelle nostre vite. Noi qui in Svizzera siamo molto tranquilli, c'è un grande understatement, e durante il Locarno Film Festival ci scateniamo. E c'erano anni in cui c'erano anche tantissime feste che nascevano spontanee, barche nascosti che si trovavano grazie ad autoadesivi per terra, c'era un corvo nero che seguivamo nella notte per andare a divertirci con anche star che poi arrivavano.
2: Innanzitutto Moira, i miei complimenti per aver supportato tutti questi tempi di amicizia con Steve Dalla Casa, che non è una
4: piacere,
2: cosa proprio semplice.
4: È un piacere, io ne vado orgogliosa.
2: Una medaglia al valore civile sicuramente. Senti, ma lo stato del cinema svizzero?
4: Allora, lo stato del cinema svizzero mi sento di dire che è molto buono. È molto buono oggi, noi vedremo il nuovo film di Petra Volpe in piazza lunedì sera, è il primo film di Petra Volpe in lingua inglese, Frank and Lewis, e lei con Ultimo Turno è riuscita a raccontare tutta la questione del problema delle cure infermieristiche e lo ha fatto in una maniera accessibile anche a un pubblico che se avesse portato un documentario avrebbe storto il naso. E invece Petra Volpe è riuscita a raccontarci una storia e a portarci dentro una realtà che è una realtà molto difficile. Perché faccio questo esempio? Perché quando si parla di cinema svizzero, ah, la grande documentaristica, la capacità, il cinema svizzero è tanto altro, grazie anche a grandissime figure che proprio stamattina abbiamo evocato con Steve, da Goretta a Sauterre.
0: Jean-Luc Vidot.
4: Certo, che sarà proprio questa sera in Piazza Grande un grandissimo attore, una faccia da cinema. Istintivo, che non ha mai, così ha dichiarato, io sono curiosa di vedere se me lo conferma perché domani lo incontro, non si è mai letto un copione, non ha mai imparato due righe di sceneggiatura, eppure ecco che è diventato un grande volto del cinema. Dunque, per risponderti, il cinema svizzero è tante tante cose, sta dimostrando la sua forza e poi noi siamo forti nella coproduzione.
0: Esatto. Comunque Jean-Luc Vidot non perdetelo, Jean-Luc Vidot,
4: sì.
0: Il volto del cinema di Chabrol, di Goretzka, sì. Eccetera, è uno dei grandi attori veramente che rimangono impressi anche visto soltanto una volta.
2: E se non l'avete visto, recuperate Ultimo Turno perché è un film notevolissimo.
4: Petra Volpe,
2: si svolge,
4: sì,
2: dentro a un ospedale, c'è un'infermiera che al suo ultimo turno vive delle situazioni che non sono mai né consolatorie né commiserevoli, però ha un impatto emotivo molto forte.
0: Grazie Moira Bubola, grazie mille per
4: grazie
0: essere stata
4: voi.
0: Qui con
4: è
0: noi.
4: Stato un
0: grazie
4: piacere.
0: Mille.
2: Grazie.
0: E allora, visto che si parlava dei ricordi locarnesi, allora tutti noi abbiamo un ricordo locarnese, figuratevi io che ci vengo da un quarto di secolo, quindi ne ho tanti, però ce n'è uno che mi è rimasto particolarmente impresso. Adesso tra poco ce n'è un altro perché il vento sta tirando giù tutto, quindi spero di sopravvivere. Però in attesa di quello c'è una intervista che abbiamo fatto nel 2016 a Jonas Mekas. Jonas Mekas è il grande guru del cinema underground americano, è colui che sul Movie Journal, sul suo Movie Journal ha recensito tutto il cinema underground americano e non solo americano, ha recensito anche il nostro Tonino De Bernardi che ne era tantissimo orgoglioso, ha fatto dei film molto belli insieme col suo amico John Lennon, praticamente in tutti i film che ha fatto dopo gli anni 70 ci sono sempre John Lennon e Yoko Ono che erano suoi amici intimi nel periodo americano dell'ex Beatle, e venne qui a Locarno perché gli fu fatto un omaggio e venne anche in trasmissione. Allora, nella trasmissione gli abbiamo fatto le solite domande, cioè cos'è il cinema underground, bla bla, Andy Warhol com'era e com'erano tutti questi qua, il Velvet Underground e Nico era simpatica, no, non era simpatica, insomma tutte le domande un po' banali che si fanno abitualmente. Ma quando poi la trasmissione è finita, lui ha detto però in questa trasmissione si parla molto ma si canta poco. E dico sì, effettivamente sì, perché non essendo una trasmissione musicale si canta abbastanza poco. E si è messo a cantare una canzone in lituano, che poi ha, perché lui era d'origine lituana, che poi ha tradotto anche in inglese, che poi io ero con Miriam Martin in quell'occasione, io e Miriam Martin abbiamo poi banalizzato traducendola in italiano. Ma è una canzone straordinaria, perché è una canzone che racconta di un uccellino a cui è stato distrutto il nido, che deve vagare, insomma di un popolo che deve vagare, problemi che, come sappiamo, appartengono alla storia dell'umanità, anche alla storia dell'umanità contemporanea. Quindi uno stimolo molto interessante. Ve lo facciamo sentire, Jonas Mekas in versione cantante, perché credo che ne valga la pena.

0: White Jacks. Nightingale, you happy bird, why aren't you singing anymore this morning? How can I sing this morning? Shepherds destroyed my nest. Shepherds destroyed my nest, and a hawk killed all my children.
1: Come diceva Lord Byron, anzi, parafrasando Lord Byron, il ragno alla ragnatela, l'uomo all'amicizia e l'uccello al nido. Quindi in qualche maniera John Smekas
2: sì, ha raccontato proprio sì, quello. Sì, ci sarebbero tantissimi altri episodi da raccontare, perché a Locarno siamo sempre stati molto facilitati nel rapporto con gli attori e con i registi, dall'ufficio stampa, da Patrizia Wachter, da Lorena Borghi, adesso anche da Riccardo Lombardo, che si è aggiunto recentemente, che è proprio il dirigente di questo servizio molto importante, e quindi abbiamo sempre lavorato tantissimo in questa direzione. E il vantaggio di Locarno, che è proprio una cosa strutturale per il Festival di Locarno, è che il rapporto con gli attori e con i registi è un rapporto abbastanza diretto, non è come Venezia, non è come Cannes, non è neanche come Berlino, insomma, si possono avere subito qua. Io vedo che c'è un movimento laggiù in fondo che ci fa pensare che stia per succedere qualcosa.
1: Beh, speriamo. Comunque speriamo. Sì, chiunque volesse partecipare a un festival, organizzare un festival, fare il nostro mestiere, ricordatevi di avere degli ottimi rapporti con gli uffici stampa, perché gli uffici stampa sono quelli che ti possono far decollare, certo, la trasmissione, o te la possono veramente annientare. Quindi noi, grande ringraziamento a Patrizia, a Lorena, perché certo, sono straordinarie.
2: Allora, vedo che...
1: C'è
2: possiamo dire che
1: si sta dando molto da fare.
2: Io direi che il direttore del Festival di Locarno, che è qui il nostro amico Giona Nazzaro, potrebbe raggiungerci qui sul palco, perché credo abbia qualcosa da comunicare.
1: Sì, perché Steve ed io possiamo andare avanti delle ore a parlare anche, sì, del nulla, come spesso facciamo, però sì, se abbiamo un ospite ci riesce molto meglio.
2: Eccolo che
1: quindi
2: sta arrivando.
1: Vediamo Giona.
2: Bravo Giona,
1: tutto il suo splendore.
2: Viva Giona Nazzaro.
1: Ciao Giona, benvenuto.
2: Non capisco perché si unisca a noi anche la nostra curatrice Francesca Vedi, ma ci fa molto piacere.
1: Francesca, qua, siediti qua, seduta alla mia destra, come avrebbe detto Zullini.
2: Allora, ragiona, qui è un microfono. Intanto grazie e complimenti per tutto, grazie per la tua gentilezza, sei sempre un ospite gradito. Perché sei qua?
3: Perché sono qua?
2: Te lo dovete.
3: Perché ci sono delle persone che da un po' di tempo fanno una trasmissione radiofonica dove si parla di cinema, si fanno delle cose. E questa trasmissione mi dicono che sia molto carina. Io non l'ho mai sentita, però mi dicono che sia molto carina e che duri anche da molto tempo e che abbia un certo successo e che abbia tenuto in vita lo spirito del cinema. Ora, io pur non avendola mai seguita, però mi dicono che sia bellissima. A scanso di equivoci, ho anche vinto un quiz di Hollywood Party, e quindi
2: confermo. Nei primissimi anni, anzi, ci siamo conosciuti grazie a quel quiz, secondo me, perché dopo tu mi hai chiamato per fare un intervento per un DVD su Riccardo Freda, dico bene?
3: Era in realtà un film di Renato Polselli.
2: Renato Polselli.
1: Beh, che si va,
2: andiamo proprio su serie Z. Sì. Sì.
3: No, a scanso di equivoci, perché a volte non mi rendo conto se l'ironia...
2: No, ma il pubblico qui presente la
1: coglie.
2: Con
1: noi vai tranquillo, eh.
2: E allora, è un DVD su Riccardo Freda, dico bene?
3: Era in realtà un film di Renato Polselli.
2: Renato Polselli...
1: Perché si va qui,
2: andiamo proprio su serie Z. Sì. Sì.
3: No, a scanso di equivoci, perché a volte non mi rendo conto se l'ironia...
2: No, ma il pubblico qui presente la
1: coglie.
2: Con
1: noi vai tranquillo, eh.
2: E allora, quindi da queste considerazioni che
1: cosa
2: conclusione hai tratto?
3: Che ci piaceva molto l'idea di premiare la fedeltà di Hollywood Party, che ha raccontato il Locarno Film Festival con grande attenzione, con grande generosità e grande partecipazione, seguendo il festival anche nelle sue articolazioni, tra virgolette, più autoriali e sempre con grande curiosità. E quindi ci sembrava giusto che questa collaborazione con noi fosse premiata con un leopardo speciale che mi onoro di offrire.
2: Francesca Levi, Francesca Hollywood la nostra capa, grazie, Francesca Eduardo. Levi lo riceve. Fotografi, grazie, scattate grazie, questo momento memorabile.
4: Vabbè, sui nostri social.
3: Questo è un omaggio.
4: Agli ascoltatori potrete ammirarlo perché è veramente un oggetto stupendo, elegantissimo, sì, sì, stupendo.
3: Questo è un omaggio alla cultura del cinema, alla passione per il cinema, alla critica cinematografica, ai cinefili, ed è anche un omaggio a chi ha tenuto in vita una trasmissione radiofonica che ha creato e sostenuto e alimentato la passione per il cinema nel corso del tempo, e anche il lavoro che ha fatto Hollywood Party nel corso degli anni, come seguendo con l'attenzione che ho descritto prima il Locarno Film Festival, non è scontata. Quindi questo è un gesto di affetto e gratitudine che noi tributiamo a Hollywood Party, quindi allora, grazie, grazie.
4: Allora, volevo,
3: per altri 25 sì, anni se non di più.
4: Allora, grazie, volevo Giona. Ringraziare, no, volevo ringraziare da parte di tutti noi di Hollywood Party, da parte di Maddalena Nisce con la quale io curo il programma, ricordando anche Silvia Toso che ha curato per tanti anni e nel 2001 quando abbiamo cominciato a trasmettere da Locarno era la nostra curatrice, e tutta Radio 3. E non nomino tutti, impossibile, siamo tanti, non nomino tutti i conduttori, ma ne nomino uno solo, perché un nostro conduttore ha vinto un Pardo d'Oro e quindi mi sembra giusto ricordarlo. È Maurizio Ponzi, che è stato conduttore di Hollywood Party per tanti anni.
1: Bravissimo.
4: Lui ha vinto nel 1968 con un film che si chiama I Visionari, è un titolo anche insomma che evoca tante cose proprio anche legate a quegli anni, con Adrian Asti. E lui stesso ci dice: è il film attraverso il quale io critico sono diventato regista di un percorso che è un percorso circolare che noi facciamo ogni giorno, dalla critica al percorso artistico, gli artisti critici e tutti, come dire, i ragionamenti, i pensieri sul cinema. E noi abbiamo un dialogo aperto con Locarno tutto l'anno in realtà, perché con la nostra puntata del lunedì Hollywood Party Factory ci occupiamo di formazione, di progetti formativi, e Locarno tutto l'anno segue i giovani che da tutte le scuole del mondo arrivano qua, preparano, scrivono, preparano, girano dei cortometraggi che poi vengono presentati al festival, e questo sembra una cosa molto bella, e quando è possibile ne parliamo. Abbiamo tante occasioni per ricordare Locarno Film Festival, l'abbiamo fatto pochi mesi fa con Saverio Costanzo, che ha vinto con la sua opera prima, Private, nel 2004, il Pardo d'Oro, ricordando Mohammad Bakri, il grande autore e attore palestinese, era scomparso da pochi giorni, e abbiamo ricordato il suo Pardo come miglior attore qui, proprio qui. E con l'occasione, con il conduttore, abbiamo ricordato come c'è stata una grande festa, una puntata festa, quando loro hanno vinto, erano venuti ovviamente a presentare il film, poi sono tornati, e questo è il nostro, diciamo, legame, ecco, con Locarno. E poi volevo dire solo questo, perché ieri sera appunto abbiamo fatto Notte Fonda e seguendo il restauro di Balla con Lupi, e veramente faccio i miei complimenti a come questo tipo di lavoro viene presentato, cioè un restauro dove si spiega in pochi minuti proprio dal punto di vista anche tecnico, cioè affiancando il fotogramma della vecchia versione con la

0: Versione restaurata con un linguaggio accessibilissimo, con una platea della Piazza Grande, migliaia di persone, e questa è l'emozione, insomma, che ci portiamo dentro.
1: Grazie Francesca.
0: Una cosa
2: su Giona Nazzaro: credetemi, un festival viene bene se chi lo conduce, chi lo dirige è innamorato del cinema. Io una cosa che già ho detto a lui in trasmissione qualche anno fa, una volta ci incontrammo dalle parti di Piazza Enrico Fermi a Roma e gli dissi che c'era una bancarella che stava vendendo dei DVD rari e lui mi disse dov'è? E corse subito a comprarli. Ecco, Giona è innamorato del cinema e noi siamo innamorati di Giona.
3: La bancarella era dello stesso Alessandro Boschi, che vendeva
2: quella secondaria, però dai.
3: Grazie Giona, grazie Giona,
1: grazie a voi, grazie a voi.
3: Allora, come dicevamo, insomma, gli ricordi qui di Locarno sono tanti. Io ne ho, posso andare avanti fino a domani. Mi piacerebbe se il mio amico Antonello Catacchio, appunto, che è stato con me all'inizio di questa trasmissione, venisse qua e ricordassimo insieme alcune delle cose che sono avvenute.
2: Un salto nel passato.
3: Non hai contratto, va bene.
2: Ma... in realtà ce l'hai mai avuto, però dai.
3: Però ti daremo poi un...
2: Poi si è raccomandato Antonello, dai, su, via.
4: Questo è vero, che sono molto raccomandato qui.
3: Allora, dacci un ricordo di quando facevamo Hollywood Party a Locarno, un ricordo tuo che sarà ovviamente diverso dal mio.
4: Allora, uno dei miei ricordi più nitidi è legato a Renato Pozzetto, perché era venuto in trasmissione, è stato presentato, saluta, però era il giorno in cui era molto Rambaldi, se mi ricordo bene. Allora, da studio a Roma fanno un brevissimo ricordo, lo diciamo a Pozzetto, il quale dopo un minuto si risente, si alza e se ne va, lasciando me e Steve completamente basiti, perplessi. E mi ricordo anche che dopo c'era Johnny To e allora abbiamo detto vabbè, se ne va Pozzetto e arriva Johnny To, e l'abbiamo risolto così, ma in maniera completamente balora. Però vedo che hai degli ospiti, io ti lascerei far parlare loro, che mi sembra più sensato.
3: Grazie,
4: mi ha fatto piacere sentirvi, Antonello. Salutarvi, e per il contratto poi mi rivolgo.
3: Va bene. Grazie.
2: Ciao.
3: Allora, gli ospiti che ci attendono sono Giovanni Tortorici, Rachele Testagrosso e Salvatore Gallini. Ciao ragazzi, benvenuti.
2: Allora, direi Giovanni, se abbiamo 5 sedie.
3: Abbiamo 5 sedie, ma solo 4 microfoni, quindi Giovanni e Salvatore dovranno dividersi il microfono. Allora, il film con cui loro sono presenti qui a Locarno è un film, se il primo film di Tortorici si chiamava 19, questo scendiamo un pochettino di età, no? siamo un po' indietro. È un film ambientato nel 2012, siamo a Palermo, ci sono dei ragazzi che hanno un rapporto conflittuale sia con i genitori sia con i professori, hanno una vita che si trascina tra risse, canne. Però dentro questa situazione ci sono anche degli affetti che nascono, delle relazioni, insomma. E la cosa più difficile al mondo, diceva anche Truffaut, è raccontare gli adolescenti. E quindi tu su questo la tua sfida è continua. E poi credo che, vista la tua età, visto che il film è ambientato a Palermo, forse qualcosa di autobiografico c'è qua dentro.
5: Sì, sicuramente c'è del
3: Giovanni Tortorici, lo dico perché da caso.
5: Grazie. Sicuramente c'è qualcosa di autobiografico, infatti è ambientato nel 2012, che era quando io avevo 16 anni. Non mi ricordo la domanda.
3: Era la difficoltà di raccontare gli adolescenti.
5: Sì, non lo so, non ci ho pensato sulla difficoltà di raccontare gli adolescenti. Penso che comunque gli adolescenti abbiano dei comportamenti anche molto estrinseci in qualche modo, quindi penso che anche rappresentare il mondo adulto, cinquantenni, sessantenni che sono così composti, così bravi nel loro comportamento fisico, verbale, riescono a nascondere molto con molta attenzione i loro veri sentimenti, penso possa essere molto complicato, mentre l'adolescente comunque ha queste esplosioni di umore, di atteggiamenti, di comportamenti, di urla, quindi questa cosa è un vantaggio. Poi ancora diciamo un film dove i protagonisti sono adulti non l'ho fatto, poi farò un paragone.
3: Devi aspettare di crescere ancora.
2: Perché gli adulti ancora non esistono, Giovanni. Di conseguenza, sicuramente è un film curioso e coraggioso. Mi piacerebbe molto sapere dai due protagonisti, da Rachele Testagrossa e da Salvatore Gallina, iniziamo da Rachele naturalmente, che indicazioni vi ha dato Giovanni sul vostro personaggio?
6: Allora, le indicazioni sul Succhetti, principalmente che era una molto aggressiva, come si è notato, una molto aggressiva che sa quello che vuole, è quello che vuole fare soprattutto, quindi reagisce molto, diciamo che è impulsiva Katy, quindi tramite i discorsi di Giovanni e tramite appunto aver conosciuto di presenza anche Katy, ho saputo appunto immaginarmi come fosse il personaggio.
5: C'è una vera Katy, scusate.
6: Sì, sì.
5: Esiste una vera Katy che era la mia amica di quando avevo 16 anni.
2: Quindi Katy c'è.
5: Sì, Katy c'è. Sì, sì, esatto.
6: Quindi questo.
3: Grazie. Perché non abbiamo detto che il film si intitola Katy c'è, quindi sì, questo giustifica questa
2: Salvatore.
3: Battuta. Salvatore.
7: Allora, io devo dire che Giovanni, per le scene, sul ruolo di Giulio, mi ha lasciato molto anche libero. Nel senso, mi diceva molte volte, fai come ti senti. Cioè così in realtà veniva molto più naturale, molto più realistico come appunto vuole Giovanni per il suo film. Quindi anche questo mi ha aiutato molto, perché ho imparato molto, molto di più a saper un attimo capire le differenze tra scena e scena e come comportarmi in esse. Però anzi, per questo Giovanni è stato fantastico.
3: Allora, è stato fantastico Giovanni Tortorici, regista di Katy c'è, con i ragazzi. Per quanto riguarda gli adulti sono diciamo personaggi non decisamente positivi, insomma, no? C'è una vecchia nonna che vuole, che ha un parere su tutto, c'è una madre disgustata dal figlio interpretata da Monica Bellucci, c'è un padre completamente assente e diciamo chiuso nel suo mondo, ma sembrano tutti chiusi nel loro mondo gli adulti. Tu pensi non ci sia dialogo possibile tra la generazione più grande e quella più piccola?
5: Penso che sia una cosa molto strutturale che io ho notato e che esiste penso in tutte le famiglie del mondo occidentale, per non dire globale, cioè quando c'è una struttura che viene chiamata patriarcale, che è termine un po' magari anche abusato oggi, però è quella la struttura ed è stata analizzata perfettamente da abbastanza tempo, dai tempi di Marx. La struttura è quella ed è una struttura di potere che continua a esistere, che finché non si cambia appunto strutturalmente penso la società, i genitori continueranno a comportarsi in questo modo e i figli a subire per poi diventare loro stessi genitori e continuare a questo ciclo così.
2: Giovanni, a un certo punto questa struttura di potere tu la fai capire anche inquadrando il genitore e poi fai questa specie di zoom su un vecchio notabile che rappresenta in qualche maniera il potere che si tramanda nei secoli. Io volevo dire a Salvatore Gallina, che effetto fa avere come madre Monica Bellucci e soprattutto non azzardare più a offenderla in quanto umbra? Potresti correre dei rischi.
3: L'origine umbra del conduttore si sente in questa domanda.
2: Come è stato lavorare con Monica Bellucci?
7: Lavorare con Monica Bellucci è stato meraviglioso, devo dire. È stata la prima settimana di riprese proprio, quindi io ho iniziato solo con lei, avevamo le scene tutte sue, il suo blocco. Lei troppo carina, comunque affettuosa, disponibile, perché comunque trovarmi subito con una del calibro di Monica Bellucci è stato un attimo, mi ha scombussolato un po', sì. Quindi in realtà gli ho chiesto anche un po' di consigli e no, lei è stata gentilissima anche dandomi consigli e facendomi complimenti, quindi mi sono sciolto molto di più, essendo anche la prima settimana. È stato bellissimo.
3: Rachele Testagrossa, tra, visto che il film è praticamente tutto di ragazzi più o meno della vostra età, come erano i rapporti tra di voi? Lì? Ci sono nate amicizie oppure sono sorte rivalità? Di la verità.
6: Ma allora, siamo in realtà tutti amici. Abbiamo creato tutti dei bellissimi rapporti.
3: Vi conoscevate già qualcuno prima?
6: Con alcuni sì. Come ad esempio c'è anche la mia migliore amica nel film, che prende letteralmente la pala e poi colpisce a tutti. Poi con
8: la pizza,
6: quella, sì, sì. Poi anche con il resto degli amici anche del gruppo di Giulio, conosciuto, no, tutti simpaticissimi. Sono creati dei rapporti veramente belli.
2: Giovanni, la sensazione è che tu non faccia delle discriminazioni sul, né di alcun giudizio, nel senso che i personaggi che potremmo di solito, sì, in maniera canonica definire negativi, in realtà si comportano, hanno la stessa, lo stesso tono, la stessa emotività di quelli positivi. È una scelta tua?
3: Non c'è giudizio morale.
2: Non c'è un,
3: diciamo,
2: giudizio morale. È molto nella scrittura oppure nei consigli di recitazione che tu hai dato?
5: Ma penso che cerco di avere un atteggiamento un po' sociologico e antropologico, nel senso che non cerco di essere un po' scientifico, cioè onestamente non ho nessun tipo di pregiudizio ideologico, moralistico rispetto a nessuno, cioè intento di rappresentare un po' con un approccio appunto scientifico quello che voglio descrivere. Quindi poi magari esce da sola la morale,
3: che è la cosa
5: cerco
3: migliore,
5: di fare questo,
3: che è la cosa migliore. Ultima cosa che volevo chiederti riguarda l'uso del ralenti. Non si vedeva così tanto dai tempi di Peckinpah, volevo sapere...
5: Dai tempi di?
3: Sam Peckinpah, che lo usava tantissimo. Mi piacerebbe sapere perché lo usi così tanto, cosa ti danno in più le immagini al rallentatore?
5: Beh, lo uso così tanto anche perché amo Sam Peckinpah tra gli altri. E poi amo tantissimo ad esempio il cinema di Hong Kong, cioè penso che i rallenti di Hong Kong, i rallenti di Tsui Hark, di Johnny To, di John Woo mi abbiano un po' scioccato, e quindi quando posso, e penso ci sia una scena giusta dove c'è un'emotività molto intensa, penso che possano aiutare molto. Ho fatto qualche sguardo che senza i rallenti forse non si sarebbe capito bene il significato, quindi
3: grazie Giovanni Tonnici, grazie Rachele Testagrossa, grazie a Salvatore Gallina, che sarà sugli schermi italiani a partire da settembre, e vi ringraziamo tantissimo per essere stati qui con noi.
2: Grazie. In bocca al lupo.
3: E adesso abbiamo l'ospite internazionale, che ci fa molto piacere che sia qui con noi.
2: Benvenuto.
3: Diamo benvenuto a Klaes Bang. Ciao Klaes, hey, thank you very much for being
9: here. Hello, how are you?
10: Thank you.
9: Hi, I'm Klaes.
3: Allora,
9: lovely to meet you.
3: Lui è stato il protagonista di un film che ha vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes, The Square. Ha fatto tante serie televisive. Ma la prima domanda che gli facciamo in realtà non riguarda il cinema, ma riguarda la musica, perché sappiamo che lui, cambiandosi il nome e prendendo uno pseudonimo, è anche un musicista mica male. Something about your activity as a writer of music.
9: Oh, lovely, crazy good. Thank you.
3: With a nickname.
9: Thank you.
3: With a nickname, no?
9: Yeah, it's like under a moniker. Yeah, that's true. Yeah. Yeah.
3: Tell us something about this.
9: Yeah, well, I mean, so it's my little side, other creative project, and it's probably normally what I do involves a lot of people. It's like, you know, there's always someone telling me, go stand there, do this, say that, and someone's put me in these clothes, and it's like, so it's a big collaboration. And on my musical project, that's just me, so I get to sort of, nobody interferes. So I think that sort of It's sort of the antidote to what I do in my day job. Yeah.
3: Allora, diciamo che è la sua comfort zone, potremmo dire, perché lui facendo l'attore praticamente tutto il giorno qualcuno che gli dice fai questo, non fare questo, mettiti lì, fai così, fai cosà, eccetera. E l'antidoto è occuparsi della musica, perché nella musica è lui che decide decisamente tutto. E quale musica gli piace? Which kind of music do you like?
9: Oh, I like I really have a quite broad taste. I say I like a lot, but my own music is probably, it's very clear that I never got out of the 80s, that I'm still like stuck with the Human League and Pet Shop Boys and New Order and Depeche Mode and that kind of thing. Yeah.
3: Allora, non è mai uscito dagli anni Ottanta, gli piace tutta la musica, ma per quanto riguarda la sua musica, non è mai uscito dagli anni Ottanta, i Depeche Mode e i gruppi di quel periodo sono il suo punto di riferimento.
2: Uno dei primi film che ho visto con il nostro ospite è sicuramente stato The Square di Östlund, che poi ha vinto a Cannes, credo due volte, addirittura anche con Triangle of Sadness. Lì c'era questa, quindi The Square, la piazza, era un qualcosa di chiuso, come chiuso anche il film che hanno presentato ieri sera, che si svolge all'interno di un treno. Ecco, mi piacerebbe però molto sapere come lui lavora sui personaggi, e in particolare in quello del massaggiatore di un celebre nazista che rappresenta appunto nel film che abbiamo visto in Piazza Grande.
3: So, in the film that won in Cannes, there is a square, a closed set. The film that you show here in Locarno is in the train with you have to massage the Nazi. So, how do you work to enter in these characters?
9: Well, for this one, the one that we're presenting here, there's a lot to read about this guy. There's a lot online. He's written an autobiography. So there's a lot to dive into. And then, of course, I had a lot of talks with the director as well, just trying to sort of to get to the bottom of this. But I think one thing that is quite important is that this is not a documentary. We're not trying to make a documentary. It's not a look-alike kind of thing, so we're not trying to look like him or anything. I think it was mainly, what was interesting is that, so this guy actually really did a lot of good and helped people escape Nazi Germany, but after the war, he felt he was not given enough credit for what he'd done. So he started exaggerating the numbers. And that's why we have a story, because there's a conflict there. I mean, if this guy had just been content in knowing I have actually helped people, people are alive today that wouldn't have been alive if it wasn't for me. If he'd just been happy knowing that, we wouldn't have had a movie. But because he had to go and really exaggerate everything a little bit, that's when this becomes interesting, because his idea of himself is perhaps not entirely exactly what it seems.
3: Allora, volevano fare un film e non un documentario, sto parlando del film che ha presentato qui a Locarno, quindi era molto importante dare delle caratteristiche a questo personaggio, e la cosa che sulla quale volevano lavorare in modo particolare era sul fatto che lui aveva salvato della gente durante la guerra, ma poi dopo la guerra questo personaggio ha voluto esagerare proprio il numero delle persone che erano state salvate, preso da questo meccanismo, e quindi da questo è nata la storia, da qui è nato il fatto che c'era un personaggio secondo lui interessante e diciamo tridimensionale, proprio per questo motivo.
2: Ricordiamo anche il titolo,
3: sì,
2: che comunque spero di pronunciare bene, ci facciamo aiutare al nostro ospite. Ich ist ein anderer.
9: Ich ist ein anderer. Yeah.
2: È un altro. It's another.
3: Io sono un altro.
9: And that is grammatically obviously not right.
2: Yes.
3: Certo.
9: Because he was not a German. He was So in the title there is this suggestion that something is not entirely right.
3: Yeah. Allora sì, io sono un altro, però la scrittura non è esattamente tedesca, perché volevano che proprio il titolo suggerisse che c'era qualcosa che veniva nascosta. Benissimo, thank you very much.
9: Thank you.
3: Grazie.
9: Amazing,
3: grazie,
9: thank you so much.
3: Ciao,
9: thank
3: ciao,
9: you.
3: Grazie. Grazie a Clive Bank per essere stato qui con noi. Io
2: credo che Aleggi da qualche parte è una nostra amica che vedo elegantissima avvicinarsi alla nostra postazione.
3: Margherita Spampinato
2: con un bicchiere spropositato in mano che ha lasciato, spero che non l'abbia bevuto tutto, perché se no non so se sarebbe in grado di
3: farlo. No,
2: se lo porta dietro. Speriamo che sia in grado di fare l'intervista.
3: Allora, Margherita Spampinato è una. Si parlava prima dei registi scoperti a Locarno. Margherita Spampinato è proprio una scoperta qui di Locarno, perché l'anno scorso il suo film Gioia Mia è stata una vera e propria scoperta. L'abbiamo avuta anche ieri in trasmissione, ci ha raccontato questo. Quest'anno torna in giuria proprio nel programma, nella sezione del festival che l'anno scorso l'ha vista partecipare. Allora, sappiamo che non puoi anticiparci i giudizi della giuria e per questo non te li chiediamo, certo. Però ti possiamo chiedere cosa cambia per una regista essere qui come, appunto, come regista, oppure essere qui come giurata. Quali sono i diversi sentimenti e il diverso approccio che hai con il festival stesso?
11: Vabbè, intanto come regista, al di là dello stress, perché chiaramente non sai se il film piacerà, eccetera, ma poi almeno io non riuscivo a vedere film, perché avevo sempre, sono stata a pochi giorni e niente, ho visto 3 film in tutto. Quindi, e invece da giurata, vabbè, zero stress per ora. E vedo tantissimi film e soprattutto, vabbè, bellissimo, ti svegli la mattina fino alla sera che vai pure in Piazza Grande, praticamente è una meraviglia, è bellissimo. E poi veramente vedi la selezione, per ora è molto bella perché c'è veramente di tutto, da tutto il mondo, quindi beh, insomma, bellissimo, sono molto contenta.
2: Io spero che tu sia spietata però nei tuoi giudizi.
11: No, però la cosa bella è che siccome siamo 3 giurati, chiaramente ognuno ha un approccio diverso, siamo di paesi diversi, di culture diverse.
3: Chi sono gli altri 2?
11: Sì, allora c'è Afef, aspetta, vi dico bene il cognome, perché allora c'è Radovan Sibert, sì, che è cecoslovacco,
3: sì,
11: e ha vinto l'Oscar con il suo documentario, è un documentarista,
3: sì,
11: e anche un produttore. E poi c'è Afef, che è una regista e anche un'attrice tunisina. Aspetta che vi dico il cognome, sono pessima con i nomi, scusate.
3: No, ti preoccupare.
11: Però insomma sì, è
3: ma
11: molto...
3: Ma tra voi discutete a ogni film oppure...
11: Sì, a ogni film.
3: A ogni film, cioè alla fine vi trovate e dite la vostra, ok.
11: Sì, no, tra l'altro per me è bellissimo, anche perché siccome sto scrivendo il mio nuovo film, per me non c'è cosa più bella che...
2: Certo. Confrontarmi magari,
11: sì,
2: è
11: sì,
2: vero.
11: Sì,
2: ma infatti da queste situazioni potrebbero nascere delle situazioni, delle coproduzioni, che poi sono un po'...
11: Tra l'altro, certo.
2: La ricchezza del... del cinema, se vogliamo, perché in qualche maniera le coproduzioni sono anche
11: Mahmood.
2: Sono le coproduzioni, sono comunque sempre ben viste da tutti i produttori, perché in qualche maniera racchiudono in sé,
11: sì,
2: anche diversi punti di vista e diverse culture. Quindi
11: no, però io parlavo proprio della, cioè delle coproduzioni, no, per fortuna di questo non me ne occupo, no, però invece no, io parlavo proprio di com'è interessante. Ovviamente noi 3 veniamo da parti del mondo diverse, facciamo un tipo di cinema diverso e osserviamo i film in modo ovviamente diverso, quindi da questo punto di vista è interessante proprio ascoltare il loro punto di vista, discutere dei film, no, questo è veramente bello.
2: E qual è il criterio che però ti porta a sceglierne uno piuttosto che un altro?
11: Ancora non lo sappiamo, ne abbiamo visti solo 4.
3: Va bene. Grazie Margherita, però devi prometterci che siccome c'è tuo figlio che nella giuria Young Kids qui di Locarno, un giorno o l'altro ce lo porterai. Oggi non è potuto venire perché appunto ha impegni di proiezione.
11: È impegnatissimo, impegnatissimo.
2: Impegni culturali,
3: ma
2: come dice spesso Steve
3: è molto preso dalla...
11: No, perché bisogna dire che Locarno, non lo sapevo, ma oltre ad essere un film bellissimo per gli adulti, anche per i bambini, perché fanno
3: un festival.
11: Un festival, sì, sì, sì. Che ho detto io invece?
3: Un film.
11: È il caldo, scusate. Insomma, per i bambini fanno tantissime cose, quindi oltre a questa cosa della Giuria Kids fanno tanti laboratori, cortometraggi, no, bellissimo veramente, lui si sta divertendo tanto.
2: Certo.
3: E noi ci divertiremo con lui quando verrà a trovarci.
2: Con i tuoi figli.
3: Grazie, grazie mille a Margherita Spantinato per essere stata con noi anche oggi. Io richiamerei Maurizio Sciarra però, perché all'inizio abbiamo ricordato la tua partecipazione a Locarno. Diciamo che in quell'anno c'erano tante persone che hanno seguito quel film, alcune appunto l'hanno difeso. Tra le persone che lo hanno difeso e che erano molto contenti di quel film c'era anche un'altra persona che vorrei ricordare, che qui a Locarno era un'istituzione, cioè Luciano Sovena. Luciano Sovena era all'epoca il presidente dell'Istituto Luce, o l'amministratore delegato, comunque insomma era capo dell'Istituto Luce, era amministratore delegato dell'Istituto Luce. E con Luciano Sovena la cosa più bella qui a Locarno era andare a cena. Si era creato anche lo slogan:
2: è vero,
3: dalla cena con Sovena si esce con la pancia piena, perché erano cene straordinarie, sempre condite da
2: sempre condite da
3: esibizioni canore che duravano fino a notte fonda, insomma, e che accrescono il ripianto perché purtroppo Luciano non è più con noi. Però vorrei ancora chiederti qualcosa, nel senso che appunto hai fatto un film che era tutto attori esordienti, no? Beh, all'epoca si poteva fare un film tutto con attori esordienti, andare a un festival e vincerlo. Oggi?
12: Ma oggi non lo so, è più complicato. Oggi abbiamo una sola storia e un solo cast, quindi se stai su quella linea vai bene. Poi non si sa se si incassa, non si sa se si incassa, forse no. Il film imponeva dei giovani,
3: certo, beh.
12: E quindi li ho cercati. Ho cercato un attore che doveva essere portoghese, però in Portogallo giovani attori era più complicato trovarlo, e trovai un ottimo attore che veniva dal teatro e che aveva fatto anche molto poco cinema, Andoni Grassia, che a Locarno vinse il premio per la migliore interpretazione maschile. Un'attrice francese, Gwenaëlle Simon, che veniva anche da un'esperienza con grandi registi francesi. E poi devo dire che il mio vanto è quello di aver portato un assistente operatore a fare l'attore, che è Adriano Giannini. E Adriano Giannini, diciamo che c'ha, per fortuna di tutti noi, una carriera molto più lunga come attore che come assistente operatore.
3: Sappiamo, insomma, quest'anno tra l'altro è presente in tantissimi film, sì, quindi gli ha portato fortuna La rivoluzione sulle due cavalli. E La rivoluzione sulle due cavalli tratta uno dei fatti più dimenticati della storia degli anni 70, no? Perché la rivoluzione dei garofoni portoghese creò un sacco di speranze, no? Perché era il rovesciamento di una dittatura, ma anche sembrava che ci fosse un esercito che lottava per la democrazia, no? C'era tutta una serie di cose che stupivano molto, no? Perché di solito era il periodo in cui i colonnelli non lottavano per la democrazia ma facevano i colpi di Stato come in Grecia, insomma. Come mai secondo te questo fenomeno, la rivoluzione dei garofani, di tutto quello che è avvenuto in quel decennio, è quello più tralasciato, dimenticato, obnubilato?
12: Il Portogallo adesso non se la passano bene, ed è una cosa che ci fa pensare, perché dopo la più lunga dittatura fascista in Europa, che è caduta in pochi giorni perché era una dittatura oramai marcia dall'interno, la grande e bella esperienza democratica che c'è stata dopo in Portogallo ritorna un po' in discussione. Il bello di quella storia, e devo ringraziare il bellissimo libro di Marco Ferrari, Alla rivoluzione sulla due cavalli. Devo ringraziare Enzo Monteleone che con me e con Marco ha sceneggiato il film.
2: Era Oscar, ricordiamo, peraltro Mediterraneo, quindi esatto, era un grande sceneggiatore.
12: Sì. È un grande regista, fra l'altro. Certo. E il bello di quella storia era un po' la disillusione di giovani che sono cresciuti con il sogno di fare la rivoluzione. Una rivoluzione finalmente scoppia, ma la macchina è lenta e quando arrivano in Portogallo scoprono che è tutto finito. Allora, in qualche modo voleva essere anche una metafora della fugacità dei sogni e in qualche modo delle ideologie poi.
2: Senti, immagino che, considerando il titolo, non avrai avuto problemi per i finanziamenti, no?
12: Ah, beh, allora è un tema bellissimo. In questi giorni mi è arrivato da Enzo Monteleone appunto l'immagine della nuova due cavalli della Citroën.
2: Ecco.
12: E festeggiamo i 25 anni da quando ci dissero: ancora con la due cavalli, non ne possiamo più, trovatevi una macchina per i fatti vostri. Noi ne comprammo due che hanno fatto tutto il film, non abbiamo mai avuto un contatto con Citroën.
3: Fantastico.
2: Peggio per loro.
3: Grazie Maurizio Sciarra, grazie a tutti voi. La trasmissione è partita la sigla, quindi questa trasmissione che entrerà nella storia non solo di Hollywood Party ma della radio italiana.

0: Regia c'era Riccardo Moresi, in redazione Maria Novella Bucelli, hanno partecipato varie persone, Maurizio Sciarra, che ringraziamo, ciao Maurizio, ciao, grazie Maurizio. Piera De Tassis e Paolo Morreghetti, Moira Bubola, Giola Nazzaro, Giovanni Tortorici, Rachele Testagrossa, Salvatore Gallina, Claes Bang, c'era Fabio Melis a Roma a mandarci in onda, c'era Margherita Spampinato che ci ha raggiunto. Abbiamo anche dei ringraziamenti però da fare specifici, perché senza Riccardo Lombardo, Patrizia Waster e Lorena Borghi questa trasmissione non si sarebbe potuta neanche pensare, e senza Graziano Regazzoni, Renato Amadò, Tiziano Trotto, Ivan Cincioni non sarebbe mai andato in onda.
1: Grazie a tutti, senza Steve della Casa proprio non esisteremmo, forse nessuno di noi.
0: Invece Alessandro Boschi ed è tutto inutile, diciamo.
1: È vero, e lo so, ne sono consapevole. Ciao.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Secondo il noto cardiologo Christian Barnard, la comunicazione tra cervello e cuore è basata su un semplice meccanismo di replica dell'informazione. Il cervello invia un messaggio, il cuore risponde, il cervello obietta, il cuore non è d'accordo, tira in ballo un pensiero sbagliato manifestato dal cervello anni addietro, il cervello allora chiama in causa gli elettori. La discussione tra cervello e cuore, grazie Bollani di questa interpretazione musicale, seguita in genere da milioni, seguita in genere da milioni di neurotelespettatori, prende il nome di dibattito cardiaco. E qui volevano arrivare i nostri autori. Ma allora, se quando uno parla, poi nessuno lo sa con certezza. Nessuno. Tranne naturalmente il dottor Gembe.

0: il dottor Djembe, via dal solito tam tam. Divagazioni musicali con David Riondino e Stefano Bollani. Verifica notarile di Mirko Guerrini.
1: Bentornati al dottor Djembe, trasmettiamo da Firenze, studio C, piena forma col pubblico e il maestro Bollani.
2: Buongiorno Riondino, buongiorno a tutti. Qui c'è anche il nostro notaio Guerrini.
3: Eccolo buongiorno, qua. Buongiorno a tutti. Scriveteci ancora sulla nostra pagina di Facebook oppure scaricatevi le puntate che vi siete persi dal sito di Radio 3 alla sezione podcast.
1: Benissimo, benissimo.
3: Plurale.
1: Bollani, e mentre si placca Guerrini, qual è il tema di oggi?
2: Il tema di oggi è il dibattito. L'ospite di oggi è tornata a trovarci dopo diversi anni, perché è stata con noi qualche tempo fa, ma l'altra volta non aveva finito di dire una cosa e ci teneva a chiarirla. È con noi Irene Grandi.
1: E voilà.
4: Ciao, buongiorno.
1: Un gran piacere che ci sia con noi Irene. Ma purtroppo non è cambiato in tutti questi anni il redattore, che noi continuiamo a non vedere perché sta dietro un paravento, amico
3: anche
1: di Bollani,
3: sì,
1: e non condividere, che si chiama Libero Radichelli e che fa queste recensioni grottesche a cincini ai giornali, spettacchi, ma noi lo subiamo.
5: Bene, perché... grandi, parliamo oggi di...

0: Dei Negrenti, leggendo quello che dice Massimo Gramellini, oppure Mino Fuccillo, sull'Avvenire non c'è nulla. Comincia fondando il primo gruppo ultra di tifose tutte femmine, le matte in trasferta. Si distinguono per le loro scorribande nei locali di tutta la Toscana dove sfasciano bottiglie con degli acuti che non ti sto a dire.
1: Vabbè, questa è già...
0: A portarla sulla retta via, ci dice Libero, ci pensa un filosofo aristotelico, Telonio.
1: Musicista, in realtà.
0: Che si mette a scrivere le canzoni insieme a lei, ci danno al satanismo e pubblicano il singolo Un motivo maledetto.
1: E va in falsetto.
0: Motivo che, dice Dario Cristodina, sulla Repubblica... Non dice colpevolmente niente, strappiamo. Strappiamo un po'. Strappiamo. È doppio cognome, ma strappato col
1: capo. Due volte, ho capito.
0: Ecco, vediamo il Fatto Quotidiano, giornale adatto, dice se lo ascolti al contrario, motivo maledetto, se risente Irene Grandi che recita Il Paradiso di Dante in pugliese, una trovata del primo produttore, Dado Parigiotti. Poi va a Sanremo una volta, due volte, tre volte, alla fine... Ci ricorda il giornale, le Ferrovie dello Stato gli regalano la preziosa carta fedeltà Teatro Harrison, che le dà la possibilità di esibirsi due volte al mese in tutte le lavatrici d'Italia.
2: No, ma non è vero.
0: Proprio dalle lavatrici a getto d'inchiostro trasmette il suo nuovo programma Michele Santoro.
1: Ma sempre con Santoro, ma non è vero. Non è
0: che
1: vero.
0: La nostra ospite dice di fidarsi di quella donna quando ordina la pizza ai carciofini.
1: Vedremo poi perché, casomai.
3: No, non so perché questa pizza... Però risulta in effetti che Irene Grandi, che non ha certo bisogno di presentazioni, ha magari bisogno di far sapere che ha conosciuto Vasco Rossi molto tempo fa, 13 anni, sfamandolo con un pezzo di pizza e carciofini. Questo viene raccontato nel libro...
2: Era già messo male.
3: Sì.
2: Una bambina di 13 anni che gli offre la pizza e carciofini.
3: Ma ascoltiamo dalla viva voce. Noi l'abbiamo.
1: Sì, cosa è successo?
3: È scritto nel diario di una cattiva ragazza la sua autobiografia, è corretto?
4: Sì, è corretto. Andavamo in montagna, ignare di questa presenza così importante, così rock di Vasco, nel stesso locale dove di solito noi mangiavamo una tarda pizza la sera dopo tutte le nostre scorribande, anche sulla neve ne abbiamo combinate di cotte di crude ovviamente, e niente, una sera lui aveva diciamo fame e
1: ma era già un noto
4: ovviamente
1: divo.
4: Non aveva, era un noto divo, sì, e niente,
3: non si parla degli anni 40, Rondino, non sono gli anni 40, non offenda.
1: No,
3: è certo che era un noto divo,
4: E niente, aveva questa gran fame e la sua pizza non arrivava e semplicemente era seduto proprio dietro di me e con la sedia proprio
1: si agitava,
4: sbracciava e si agitava, non arriva mai la pizza,
2: fame.
1: Scherzo, non aveva pizza.
4: E allora vabbè, tutti si è voltati, mi è sembrato molto, sì, mi sono voltata e ho dato una pizza ai carciofini così, no, per così, e lui perché amo il rock.
1: Come ha reagito lui? Contento.
4: L'ha presa.
3: Ha mangiato.
4: L'ha mangiata, era molto contento e me l'ha ricordato quando ci siamo poi rivisti, cioè no, gliel'ho ricordato io.
3: Ah, ecco, mi ero spaventato. Se se lo ricordava sì, lui
4: era grave.
3: Ma poi era da arresto.
2: Ma gliel'ha resa quando vi siete rivisti.
1: Se lo hai ricordato, poi quando tu glielo hai ricordato, ha confermato le tue memorie oppure gli era passato in mente?
4: No, me l'ha così, era molto felice appunto perché mi ha potuto restituire una pizza quando io volevo rallentare il suo pezzo che lui ci teneva tanto a farlo tipo rock velocissimo e io lo volevo rallentare, allora mi arrivò una pizza come
3: come simbolo
4: di quello che pensava di questa mia scelta musicale.
3: Ah, pensava, abbiamo capito ora. Ma però garbata, però è garbata questa
2: metaforico.
3: Mi piace, la tua versione mi ricorda questo, una pizza.
1: Va sempre. Beh, meno male non ha fatto
4: c'è
1: di
4: voluto,
1: più
4: c'è voluto potrebbe... anche il cognacchino per poi riconvincerlo a quel punto invece che insomma che questa pizza bene. Non era poi così male.
3: Trattiamo il tema partendo da un libro del dottor Gembe, si intitola Dibattito animale, replicanti allo sbaraglio.
1: Animale.
3: È intitolato così, Dibattito animale. Oggi dottor Gembe dà voce ai personaggi descritti in canzoni famose, personaggi che però non hanno mai avuto diritto di replica, in giusto. Quanto spesso oggetti del cantare non coinvolti in un giusto contraddittorio. Per esempio, la protagonista di Ti amo, di Umberto Tozzi, al terzo Ti amo avrebbe risposto io no.
1: Ah.
3: Il che ci avrebbe evitato, diciamo, a tutti noi quella storia del guerriero di Cartagenica. Che non mai... La protagonista della cura di Battiato avrebbe replicato: guarda Franco, ho fatto ieri l'emocromo, tutto a posto. Così
1: io ti salverò.
3: Sì, non avrebbe dovuto superare le correnti gravitazionali per non farne invecchiare.
1: Che è difficile superare le correnti gravitazionali.
3: Porca miseria.
1: Voglio dire, in effetti una delle domande principali contenute in questo volume, piuttosto con 400 pagine, del dottor Gembe è come si chiude un contraddittorio, ecco, come terminare una relazione. Ce la dà un cantautore, una risposta, che è Eugenio Finale.
3: Nomen omen.
2: Eugenio Finali è nato a Finale Ligure, e ha scritto una bellissima canzone d'amore dal titolo L'ultima parola, tratta dal suo unico album Ad Libitum.
3: L'ultima parola racconta effettivamente quel momento delicato, qui siamo all'interno di un rapporto d'amore in questo caso. Che è comunque un contraddittorio, la coppia si trova di fronte alla parola fine, si trova di fronte.
1: Perché è pronta, si è pronta o non è pronta? No, mi trovo di fronte e non sono pronta. La parola fine, no? come affrontare questa parola fine che è complessa?
4: Come approntare la parola fine.
3: Esatto.
5: L'ultima parola che ti dico in questa baita in mezzo alla neve è l'ultima parola che ti dico in questa stanza.

0: in questa giostra di funamboli morti è la parola addio.
1: Anche prevedibile. Beh, come parola
2: è una parola definitiva,
1: sì, perché
2: c'è poco da dire.
1: No, uno non contraddice più.
0: Certo, se potesse per un attimo riprendere il discorso, ce ne avrei diverse cose da suggerire che magari potrebbero far sì che tu cambiassi opinione, ma ritengo che comunque forse è meglio lasciarsi adesso.
1: Vabbè, c'è stata questa piccola coda,
2: piccola ripresa e poi basta. A volte capita questo fatto che però
0: alcune cose le ho lasciate, le venga a prendere un altro giorno, magari se ci si vede si fa una colazione insieme. No, perché molte cose che ti ho detto forse non erano esattamente le cose che volevo dirti. Comunque lasciamo perdere, addio.
1: Sì, non c'ho questi ripensamenti.
2: È bello alla fine ripensarci, perché non si può sempre essere
3: me
2: così
3: sicuro.
2: Andiamo avanti,
3: sicuro della scelta.
0: Certo, a pensarci meglio potremmo ricominciare, godersela, vivere. Ho capito, vabbè, lasciamo.
1: Sì, vabbè, io chiuderei adesso.
2: Questo è finito.
1: Chiuderei la canzone. Quindi. È difficile.
2: Quindi è difficile finire.
1: È difficile finire. L'importante è finire, diceva Mina. Invece non si riesce a chiudere, evidentemente, no?
2: No.
1: Peccato, perché è una bella canzone. Beh. Ma quello che ci dice che in fondo l'amore finisce, ma il sentimento continua.
2: Certo.
1: Che non si può ammazzare la passione così da un
2: giorno all'altro, avanti.
1: Che non è giusto per entrambi.
2: Basta,
1: che a volte uno
2: basta,
1: ha ancora delle cose da
2: hai
1: dire.
2: Hai capito quella cosa?
1: Ci sono dei non detti, dei picchini.
2: Vabbè.
1: Io farei cantare la nostra ospite.
2: Certo, ma senza aggredirla, però. Se vuole cantare ci fa piacere, non è che la
1: non è obbligata,
2: anzi fa molto piacere se canta, un po' di cortesia.
1: Ma magari ha piacere di cantare un brano con noi, ha piacere.
4: Molto piacere.
1: Vedi, Irene Grandi.
4: Ah, che bello.

0: Irene Grandi, bruci la città.
1: Il dottor Zembe.
2: Bollani e Guerrini. Le tre domande del dottor Gembe.
0: Certo.
2: Indaghiamo la vita e la carriera di Irene Grandi. Attraverso le domande molto astute, sì, che sono in tre buste diverse l'una,
0: sì,
2: dall'altra. È vero,
0: sì,
2: notaio?
3: Sono, quest'oggi sono queste tre buste: la Ballarò, la Porta a Porta o la Vendita per Corrispondenza.
2: Sono A, B e C, che è preso 1, 2 e 3.
3: Perché il dibattito, il tema è il dibattito. Il dottor Gembe ci invia le buste a tema.
2: A tema, a quindi tema. Gli piace fare questa variante un po' da intellettualistica. Vabbè, quale scegli? Ci perdoni.
4: Vabbè, scelgo subito.
2: Cioè, lei può dire quello che gli pare.
4: Visto che appunto ho usato questa parola nuova, sceglierò subito la vendita e corrispondenza. Perché okay, mi sta...
2: Un'ottima vendita scelta. Per corrispondenza.
0: Vendita per corrispondenza.
2: Apro notaio, apra la busta. Ma perché fa così? Ma è già aperto, ma ormai è aperto, inutile.
0: Allora, ecco, leggiamo la domanda. Riondino.
2: La domanda è questa qua. È vero che in giovanissima età, in un complesso di cui ormai si perde, non tramanzi il nome, di cui faceva parte anche Bollani, avete avuto come produttore niente meno che Luca Barbareschi? Lei ride, ma pare sia vero.
4: Certo, guarda, quando uno fa un errore in gioventù.
3: Soprattutto a frequentare.
4: Battuto nel curriculum.
0: Perché c'è sempre quello, che, c'è sempre quello che sopravvive e lo racconta.
4: Sì.
0: No? Anche in mezzo a queste situazioni pericolose.
4: Forse una volta lo incontrammo, io ho,
0: sì,
4: questo vago ricordo,
0: sì, sì, sì,
4: molto
0: noi,
4: vago.
0: Noi,
4: però...
0: A dire il vero, se non te lo ricordi, te lo dico
2: perché
0: io.
2: Perché suonavate insieme.
4: Eravamo a Roma.
0: Siamo andati apposta a Roma con due macchine per andare a suonare di fronte a Luca Barbareschi.
3: Con due macchine.
0: Due macchine.
3: Eravamo in 8. Non si sa mai,
0: no,
3: che uno non avrebbe passato la notte.
2: Eravate in più di 5.
0: Eravamo in 8. Il viaggio di ritorno ha raccontato 70 barzellette per tenere sveglio il guidatore. Perché eravamo distrutti da questo evento. Ci eravamo esibiti in un locale dove c'era del pubblico un po' finto. Il tutto doveva servire per farci sentire da Luca Barbareschi.
2: Che vi sentì?
0: Sì, alla fine disse: bravi, andò via. Ma erano molti, era il 93.
2: E da allora che nasce questa tua contenzione?
0: No.
2: Vabbè, c'è questo problema di ora sentire.
0: A te feci i complimenti?
3: No, disse solo.
4: Non ricordo granché. Mi ricordo questo imbarazzo generale, così, perché non capivamo neanche noi perché dovevamo esibirci per lui.
0: Il nostro produttore dell'epoca aveva trovato questo gancio favoloso. Ragazzi, andiamo a Roma perché viene Luca Barbareschi nel pubblico.
2: Ah,
0: e quindi noi siamo andati a Roma, a nostre spese, siamo andati a Roma a suonare.
4: Di solito ci pagavano solo la cena, quella, esatto, era assicurata. Perché...
2: Era molto bella, però vedi come le strade del destino si intrecciano.
0: Sì.
2: No? Tu hai qualcosa da dire, Guerrini, su questo loro andare a Roma?
3: No.
2: Bene. A questo punto credo che si possa lanciare il secondo brano,
0: sì,
2: che Irene ha la compiacenza di cantare per noi.
4: Abbiamo preparato qualcosa di speciale per dottor Gembe. Allora, così, so che poi dottor Gembe conosce molto bene molte lingue, se non sbaglio, no? Dall'etrusco.
0: Etrusco se lo ricorda.
2: Mi è rimasto impressionata quella volta.
4: Sono rimasta abbastanza impressionata dall'etrusco. Okay.
2: Sì.
4: E questo, diciamo, noi siamo andati su una lingua un po' più moderna, il portoghese brasiliano.
2: Brasiliano, perfetto.
4: E mi provo a misurare con questa canzone Meu Bem, Meu Mal.
2: Perfetto.
4: Você é meu caminho.

0: Tutto bene Mao di Caetano Veloso, dalla voce di Rene Grandi,
1: accompagnata da Stefano Bollano. Bel momento, bellissimo momento lirico, poetico.
0: Come ben sapete, abbiamo una rubrica importantissima, Occupy Bora Bora, davanti alle istanze degli indignados di tutto il mondo, i movimenti di protesta pacifica dal basso contro la crisi economica. Il dottor Gembe non poteva restare indifferente e ha fondato questo movimento con cui noi ci colleghiamo ogni volta, parliamo col portavoce. Occupy Bora Bora. E come funziona? Che il dottor Gembe ha occupato la sua propria capanna.
2: La sua medesima.
0: Ecco, ma non è più solo ormai.
1: Noi adesso ci colleghiamo con questo che voi chiamate Occupy Bora Bora, però si occupa.
2: In questo momento.
1: E vediamo se in questo momento ci risponde qualcuno, magari. Si prende sempre attenzione.
3: Invece l'è libero, pronto?
1: Buongiorno, buongiorno, pronto?
3: Buongiorno.
1: Buongiorno, è Occupy Bora Bora?
3: Sì, sono l'Apo. Il camionista e
1: immaginavo anche. Lei è portavoce di Occupy Bora Bora?
3: No, sono io il portavoce. Io sono verificatore di portavocità consapevoli.
1: Cosa vuol dire, mi scusi l'ignoranza, verificatore di portavocità consapevole?
3: Significa che non sono io quello che fa il portavoce, ma sono quello che verifica che il portavoce ufficiale di Odessa Giornata rispetti le regole e trasporti al mondo i nostri contenuti in maniera corretta e esaustiva. Esercito una forma di controllo democratico.
1: Siamo in tipo, lasci perdere, avete un forte accento a Bora Bora, interessante.
2: Ma che lingua parla?
3: L'accento di Bora Bora, sì.
1: Aveva preso un po' l'accento. Allora, il portavoce vero chi è?
3: Mi faccia domande scomode, via. Domande facili. Noi si è deciso di attuare codesta politica nuova di mandare a giro portavoci in incognito.
1: In incognito.
3: Nei bar, negli ospedali, anche nelle trasmissioni della radio TV italiana. Per esempio, l'ha visto un paio di settimane fa. E sì. C'era George Clooney a un talk show televisivo americano di importante,
1: sì,
3: amico.
1: Mi hanno detto, sì.
3: Non era mia George Clooney.
1: No, chi era?
3: Ero io. Sono queste nuove tecniche di comunicazione.
1: Ora non c'è esatto, non c'è esatto.
3: Comunque, sono queste nuove tecniche di comunicazione che ci ha insegnato Lutbach.
1: Ah, il tecnico famoso della guerriglia, sì, sì.
3: Sono simili a quelle che attuava la CIA al Centro America alla fine.
1: Quindi mi scusi, oggi il vostro portavoce chi è?
3: L'Essamario.
1: Samario.
3: Sì, e gli è in studio con voi. Dio.
1: Con noi? No,
3: sì,
1: non
3: se
1: c'è
3: ne è accorto, ha visto?
1: No.
3: Bravo Samario! Grazie, travestimento perfetto, non se ne è accorto neanche di un dito delle narince.
1: Ma dov'è Samario? E si è travestito da chi?
3: Già, non posso mia farsi a il travestimento, altrimenti ci troviamo da un altro portavoce. L'ultima volta si è stati 3 giorni a decidere chi dovesse essere e 2 settimane a votare la parrucca si doveva mettere.
1: Mi ci dia qualche indizio, non possiamo vivere con un portavoce infiltrato senza sapere chi è.
3: E io solo l'ha preso dal libro di Lutwak, ha scelto il travestimento 32, cosiddetto bella figliola.
1: Ah, quindi è una donna. Quindi,
3: sì, decisamente Samario l'ha messo meglio di solito oggi. E poi e soprattutto canta molto meglio di lei, Diondino. A parte che non è un grande indizio, perché lì in studio e cantano tutti meglio di lei, anche a pigliare uno a caso.
1: Lei è molto meglio. Spiritoso. Quindi lei vuol dire che la nostra ospite in realtà non è Irene Grandi, ma il vostro portavoce Samario travestito da Irene Grandi.
3: Non l'avevo detto, ragazzi, sino fa subito. Come ha fatto a scoprirlo?
4: Ma secondo voi l'Irene Grandi che la veniva davvero, se no?
1: Guardi Samario, Dio santo! Guardi!
4: È San Samario, no?
3: Ma lei è saltato tutto il piano!
1: Ma senti!
3: Anche te, Samario, però,
1: Va bene, va bene, va
4: ce
1: bene.
4: L'ho allora, fatta.
1: Allora ci dica quanti altri ce l'avete.
3: No, a questo punto smaschero anche lei. Mirko Guerrini è c'è in studio, nemmeno lui.
1: No, neanche lui, chi è?
3: È uno dei nostri portavoce in incognito.
1: E chi di voi si sarebbe travestito da Guerrini per tutti questi mesi?
3: Ma lo guardi bene, lei è anche un attore famoso.
1: Chi?
3: Guardi bene.
1: Guardatelo tutti, aiutatemi, chi è?
3: Brad Pitt.
1: Però
3: ora smettiamo con questa pantomima e confessi, non è Riondino. Lei non è Riondino.
1: Come no?
3: No.
1: No.
3: Lei è Giulia Barbareschi travestito.
1: E vi ho visto tanti anni fa e non mi siete piaciuti.
4: Io non c'entro nulla, insomma, Irene Grandi.
2: Ma io sono Brad Pitt, c'ho l'Angiolina. Come mi fai?
1: E ora che...
3: No.
1: Allora, allora,
3: ragazzi,
1: ci ha messo in confusione lei.
3: Faccio una cosa, tornare tutti e tre nella capanna, perché non ha più senso ormai, e se detto se vuoi fare chi vuole l'ascolti la trasmissione, c'è Mario Brad Pitt e Luca Barbaresi che parla di musica, lì bruci la città,
1: è vero, bruci la capanna.
3: Non io, si sta ancora lavorando sul travestimento dei Bollani.
1: Ecco, è molto difficile in effetti imparare a suonare come Bollani.
3: No, il problema è un altro, però non so se devo leggerla questa.
1: La legga
2: pure.
3: No,
2: non lo
3: sta di là Catalan che sta smoccolando perché non ha ancora finito di scolpire il naso finto in scala con quello di Bollani.
1: Beh, in effetti allora non riusciremo mai a averlo.
2: Si stanno allargando.
1: Ma sta roba di Samario. Ma che una cantante seria, basta Sanremo anche, cioè, sono Samario, ma che sistema è
2: il festival di Samario.
0: È il momento della hit parade, voi lo sapete, ogni volta si basa su gusti di persone diverse, gusti di Platone. Oggi i gusti di Platone.
1: Ah, bene, bene,
0: sono atterrito anch'io, sì. Che ci ha mandato le sue preferenze sotto forma di dialogo
1: platonico, certo.
0: Potete segnalare anche voi da casa le vostre preferenze scrivendo sulla bacheca di Facebook, vero?
2: Certo. E noi siamo curiosi di ascoltare le preferenze della nostra ospite di oggi, Irene Grandi.
0: Sentiamo se le piacerà qualcosa.
1: Senti Brad Pitt come rientra nella parte.
2: Al quinto posto abbiamo Ray Charles. È un reperto rarissimo che ci invia il dottor Gembe, un'incisione proprio sua di The Genius, quello originale, mai uscita sul mercato per misteriosi motivi ancora non risolti.
0: Esatto. E non c'è tuttora sul mercato, abbiamo i nastri solo noi, ma si tratta di nastri dell'inizio anni 60. Ray Charles espresse il desiderio di cantare in italiano, lingua che non conosceva, e quindi ha imparato a memoria una serie di brani che penso che ne ascolteremo uno, però insomma, ha imparato a memoria questi brani
1: in italiano
2: e fece addirittura un intero disco dal titolo Modern Sounds in Italian Music, registrato nel 1962 a Bologna.
1: A Bologna?
2: Sì. Possiamo ascoltare un...

0: c'è sempre la firma in fondo,
1: Ray Charles.
0: Ray Charles.
1: Ma scusi, film. Ma chi era il produttore che lanciò quest'idea?
0: Il Mago Zurlì era il produttore di questo bellissimo disco.
1: Che quindi forse... lo ingannò, gli disse canta sta roba senza dirgli cos'era.
0: Ha cantato anche il coccodrillo come fa, i due leocorni.
1: Ah,
0: i due leocorni, quelli che non si vedono. I due leocorni. È anche una canzone strana, Ray Charles che canta, non si vedono i due leocorni, grazie.
2: È vero, era anche crudele.
0: Ma... quella volta c'erano per l'appunto, ma
1: lei. C'erano quindi per l'appunto. E volevo domandare a Irene se è vero che lei ha cantato lo Zecchino d'Oro una canzone?
3: Sì.
1: Ciao
3: sì.
1: Foresta o qualcosa del genere. Però,
2: un pezzo per l'Amazzonia?
0: Sì, però ci scusi, ci risulta che l'abbia cantata l'anno scorso, è un po' strano. Quanti anni aveva?
3: L'anno scorso era l'anno internazionale delle foreste e con Greenpeace abbiamo deciso di fare un progetto per i bambini in cui c'era anche questa idea di prendere da delle scuole diverse d'Italia dei testi che avevano a che fare con la natura, con la foresta, con la salvaguardia dell'ambiente.
1: Scritti dai ragazzini.
3: Scritti dai ragazzini. E mi hanno chiesto di musicarla questa
1: bella.
3: Canzone simpatica.
1: Era bella?
3: Era molto carina, devo dire. Mi sono divertita un sacco.
1: Quindi dai, ciao foresta. E poi morivi, guardia, purtroppo.
3: Sì, morivano tutti, sì, alla fine.
2: C'era anche l'altra versione. Foresta, ciao. Foresta, ciao.
1: Vabbè, insomma. Foresta.
3: Oh, ma pensa che la mia faceva ciao, ciao, ciao, come va, che fate? Eh? Cioè, faceva davvero.
2: Poi c'era
3: ciao.
2: Foresta con me.
0: Sì. Foresta che mi cibo. Faceva ciao ciao ciao,
3: come va, che fate, eccetera eccetera
0: eccetera. Vabbè, eccetera. Potremmo collegarci al quarto posto della classifica.
1: Direi di sì,
0: vero?
1: Sì,
0: direi
1: proprio
2: perché
1: sì.
2: Perché il tema posto... dell'ambiente è legato al personaggio che è il fratello di Manu. Ciao
0: ciao.
1: Ah, beh,
0: una volta.
1: Ciao ciao ciao, è vero, sì.
2: Il celebre Manu Chao è il figlio di Ramon Chao, che sì. È un importante scrittore e giornalista spagnolo che scrive sulle Le Monde Diplomatique ed è autore di un bellissimo libro chiamato El Lago de Como. E infatti lui nell'ambiente è anche conosciuto come quel Ramon del Lago di Como.
1: Lei suonava ciao ciao ciao ciao mare.
0: Ciao ciao ciao ciao Manu.
1: Manu, capite, Manu.
0: Qui parte la musichetta, sì. Perché devo dire sempre questa cosa qua. E la dico molto volentieri, voglio far sapere al nostro pubblico, a quelli che ancora non lo sapessero, che Ramon Chao in tutto aveva 5 figli,
1: sì.
0: Manu,
1: sì.
0: Piedu, Teste,
1: sì.
0: Spalla,
1: sì.
0: Baby 1, 2, 3.
2: Ma questi sono 8 figli.
0: Spalla,
2: però.
0: Teste, spalla, baby one, no, l'ultimo si chiamava Baby 1, 2, 3. È un nome unico.
1: Benissimo. Allora, teste, a differenza spalla, di Manu Chao, sì. Mando al... alle ciance. Bando alle ciance, allora mi metterò a dirvi chi era un famoso guerriero medievale.
0: Chi? Ma
1: bando alle ciance. Vedi che
0: vediamo di andare avanti. No, Piedu Chao, ci concentriamo su Piedu Chao.
2: Sì.
0: Che è uno che ha seguito le orme paterne.
1: Tanto si di piede. E si è laureato in economia.
0: Sì,
1: attenzione.
0: Ma non si trova lavoro. L'economia, che argomento, cioè, è? Si è lanciato nella musica, dove invece notoriamente
1: c'è il fratello.
0: C'è il fratello. E infatti lo chiamò il fratello maggiore a te.
1: E che gli disse?
0: Ciao.
2: Questo si ciao, ciao.
0: Ciao,
2: sì,
0: ciao,
2: ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, come va? Tutto ok. Mi dai una mano? Gli disse.
1: Una mano. Nacque un singolo scritto a quattro mani da Piedu e da Manu, in cui si sente lo stile di Manu, ma l'attenzione all'economia e ai testi economici di Piedu.
2: Sì,
1: va bene?
2: I mezzi musicali che usa Piedu sono molto ridotti, perché tutti i suonini elettronici che di solito usa il fratello, sì, che sono delle specie di suoni tipo laser, tipo, il fratello Piedu li riproduce in modo naturale.
1: Lo stile è quello.
4: La ricchezza presuppone la pobrezza presuppone la ricchezza. La pobrezza presuppone la ricchezza presuppone la pobrezza che produce la bellezza, la ricchezza concupisce la bellezza. la ricchezza, la ricchezza, la ricchezza che si compra la bellezza, la ricchezza che si compra la pobrezza, la bellezza, la bellezza, la bellezza che diventa una ricchezza, la ricchezza che diventa una pobrezza.

0: la pobrezza. La ricchezza presuppone la pobrezza. La pobrezza presuppone la ricchezza. La pobrezza presuppone la ricchezza.
1: Perché c'è la mia mamma che si è tolto che mi chiama da una mezza settimana e dice che mi ama.
0: La pobrezza. La pobrezza che produce la ricchezza.
2: Extended play. Bella.
0: Beh, allora, al terzo posto chi c'è?
3: Lucio Batterista.
2: Ecco.
3: Ah, Lucio è Batterista. Un particolare tipo di musicista seduttore che utilizza il suo charme musicale per conquistare le ragazze nelle lunghe notti d'estate. Sì, ma c'è un problema.
2: Lucio Batteristi però non usava uno strumento tradizionale. Porta la chitarra sulla spiaggia, no? Sceglie un falò adatto e via. No, usava la batteria. Per cui lui suona la batteria e canta. Naturalmente doveva puntare la ragazza più muscolosa, non solo la più bella, perché la invitava a ascoltare musica, ma la costringeva a portare sulla spiaggia la batteria.
4: Certo, giustamente.
2: Perché giustamente.
4: Vuoi la musica, ti porti Charleston.
2: E le dedicava queste serenate che poi un giorno ha inciso su disco, è entrato in studio e ha inciso alcune cose.
4: Di quelle che faceva sulla spiaggia alle ragazze.
2: Esatto.
4: E quindi abbiamo un esempio di questo tipo di seduzione unica in
2: voce e batteria.
5: Con 24.000 baci, felici passano le ore, vedono spedito perché ogni secondo bacio te. Niente bugie meravigliose, frasi d'amore.

0: Che energia.
1: Funzionava.
2: È una seduttività molto robusta. Lei, Irene, sarebbe stata conquistata da una simile interpretazione se avesse conosciuto batteristi?
3: Di solito mi piacciono i batteristi, ma diciamo i cantanti batteristi li faccio anche a me volentieri. Okay.
0: Una volta ha incontrato Phil Collins, ha fatto finta di non conoscerlo.
2: No, gli ha dato della pizza a carciofino. Bene, allora a che punto siamo adesso?
0: Siamo al secondo posto.
1: Oh.
0: Al secondo posto abbiamo quest'oggi una vera e propria chicca, sì? Perché abbiamo Pino Paoli, che molti ascoltatori conosceranno, insieme, però impegnato in un duetto, questa volta insieme a Pina Paola.
1: No.
0: Ah. Sì.
1: Però Pino Paoli, bisogna dire, è un grande cantautore. Noi l'abbiamo scoperto qui con il dottor Djembé, perché mette in musica i pensieri più difficili da confessare con grande
2: cinismo,
1: energia. Però cinismo
2: e verità.
1: Verità, esatto.
2: La crudeltà della vita, dell'amore.
1: Ma quello che non sapevamo neanche noi è che la donna cantata nei grandi successi di Pino Paoli, che sembrava una donna angelicata, esatto, sì, brani come Bronzo,
2: in cui dice il terzo posto non è poi malissimo.
1: Io vorrei
2: darti, certo, vorrei darti tutto, però non posso, vado via.
1: Molte cose da fare.
2: Ce l'ho voglia.
1: Questa persona è reale, ha un nome e cognome,
0: sì.
1: Pina Paola.
2: Pina Paola.
1: E in effetti è.
2: Allora è vera la leggenda che nei concerti di Pino Paoli, Pina Paola stava sul palco per incarnare questa donna beffata, esatto, sempre, no? Dalla vita, delle canzoni di Paoli.
1: Invece, zitta, un giorno prese il microfono dopo la prima strofa di una nota canzone di Pino Paoli e gli rispose, e noi abbiamo la registrazione di quel live.
0: Abbiamo proprio quella registrazione, la canzone si chiama Specchio.
1: Specchio.
0: Sì, Specchio. E cantano appunto Pino Paoli e Pina Paola.
2: Che sono tutti e due dei cinici tremendi. Cioè, è peggio di lui forse.
4: Ho una casa a Londra e un attico in Giamaica. Ma far sesso qui a Parigi è stato memorabile. Siamo nudi nella stanza, adesso posso dirtelo. Non mi sono mai sentito così formidabile.

0: Che grande momento! Riscossa delle donne delle canzoni di Pino Paoli.
1: Irene Grandi.
2: Grazie.
0: È stata con noi Irene Grandi e il nostro notaio Mirko Guarini.
3: Grazie a tutti.
0: E grazie alla nostra curatrice Monica Nonno, al regista Riccardo Basile, gli autori Fosco D'Amelio e Rosaria Barretti. In redazione c'è Monica Manetti e i nostri tecnici sono Andrea Cappelli, Andrea Taducci, Giovanni Turchi, Nino Sabatino. Qui c'è il pubblico, la Rai di Firenze, ma noi salutiamo anche il pubblico a casa. Alla prossima da Davide Biondino e Stefano Bollani.

0: Ore 18:45.
1: RAI GR3.
2: Scontro su Schengen, la ritorsione di Madrid. In Spagna scattati controlli su chi arriva dall'Italia, ispezioni a campione, importi a aeroporti. La Farnesina attiva un canale WhatsApp per chi parte. Marcinelle, 70 anni fa l'incendio nella miniera belga in cui morirono 136 italiani. Mattarella, la gestione dei migranti rispetti la dignità umana. Giorgia Meloni, tragedia, simbolo del lavoro e del sacrificio. Il punk compie 50 anni alle porte di Londra, culla della subcultura, diventata rivoluzione, un mega evento con 300 artisti sul palco fino a domani. Nella sua casa di Pavana, il funerale laico di Francesco Guccini tra amici e parenti stretti, il cardinale Zuppi, servono giganti come lui. Buon pomeriggio da Diana Alessandrini. Dunque, lo scontro tra Italia e Spagna sul controllo delle frontiere. Come annunciato, Madrid ha messo in atto le sue contromisure dopo la sospensione di Schengen da parte di Roma.
3: Oggi ho avuto contatti con il ministro dell'interno spagnolo e italiano. Entrambi hanno confermato che i controlli alle frontiere interne sono temporanei. Ho sottolineato i progressi compiuti nella lotta all'immigrazione clandestina e che la fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa. E ci sono segnali dall'Italia che le misure nei confronti della Spagna potrebbero essere revocate presto. Scrive su X il commissario dell'Unione Europea degli Affari Interni Brunner mentre sta per concludersi la prima giornata di controlli spagnoli sui viaggiatori italiani. Si tratta al momento di ispezioni a campione in porti e aeroporti che hanno interessato tra il 5 e il 10% dei viaggiatori. Controlli casuali e non sistematici dunque che dopo Malaga, Siviglia, Bilbao, Alicante e Valencia sono stati estesi a Madrid e Barcellona e nelle prossime ore saranno effettuati anche alle Baleari e alle Canarie. La Farnesina ha rafforzato l'assistenza consolare per i connazionali in viaggio verso la Spagna in un periodo che segna il picco del turismo tra i due paesi e ha attivato un canale WhatsApp reperibile sul sito Viaggiare Sicuri e raggiungibile 24 ore su 24. Per ora i passeggeri italiani non avrebbero subito particolari disagi, riferisce il governo spagnolo. Marco Barbonaglia, GR3.
2: Nessun commento del governo italiano per il momento alla decisione di Madrid. La linea decisa dalla Premier Meloni in ogni caso resta quella di mantenere lo stop a Schengen almeno fino al 15 agosto, quando ci potrebbe essere un'altra ondata di migranti a Ceuta in risposta a un appello che circola sul web, e la crisi diplomatica tra Spagna e Italia rimane al centro del confronto politico.
4: Maggioranza allineata alle scelte del governo e critica verso Madrid. La sicurezza è la nostra priorità, spiegano da Fratelli d'Italia, e l'arrivo di migranti irregolari in Europa dalla Spagna dopo Ceuta dimostra che avevamo ragione. Sospensione di Schengen su cui converge Forza Italia. Dalla Lega, Gianluca Cantalamessa.
5: Se la Spagna decide di far entrare centinaia di migliaia di persone, ben ha fatto l'Italia a chiudere le barriere sospendendo il trattato di Schengen. Del resto è stato sospeso ben 450 volte negli ultimi 20 anni. Difendere i confini è un dovere.
4: All'attacco del governo le opposizioni. Da crisi diplomatica si è tradotta in autogol per l'esecutivo, sottolinea il PD, chiedendo lo stop alla sospensione di Schengen, stessa richiesta da Italia Viva. La Premier Meloni la smetta di fare propaganda, aggiungono i 5 Stelle, e così anche Verdi Sinistra, Nicola Fratoianni.
6: Su Ceuta la propaganda cinica del governo italiano ha prodotto quello che era immaginabile, un boomerang che pagheranno gli italiani e le italiane. Un errore clamoroso, l'Italia la finisca subito, ritiri la sciocchezza della sospensione dell'accordo di Schengen.
4: Vasco Pirri, GR3.
2: Le associazioni turistiche sono in allerta su eventuali danni al turismo a seguito della sospensione temporanea reciproca dell'accordo di Schengen tra Italia e Spagna. Non ci sono ancora i numeri su eventuali impatti, ma secondo la FIAVET si rischiano difficoltà per gli apparati aeroportuali, disagi anche per gli alberghi e per chi organizza logistica e trasferimenti. 70 anni fa la strage di Marcinelle in Belgio, il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella alle commemorazioni ufficiali.
7: Conservare la memoria per onorare le vittime, il messaggio del Capo dello Stato parte da qui per porre l'attenzione su un fatto storico, tragico. 70 anni fa, il collasso della miniera di Marcinelle, che diventa simbolo e insegnamento, riflettere sul prezzo umano che venne pagato, agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi, scrive Sergio Mattarella, e chiede una tutela sempre più attenta del diritto al lavoro e della sicurezza, cardine della Costituzione e principio fondante della Casa Europea. Contrasto ad ogni forma di sfruttamento e gestione dei flussi migratori rispettosa della dignità delle persone. L'Europa, ricorda Sergio Mattarella, ha voluto dedicare alle morti sul lavoro l'8 di agosto proprio in memoria delle 262 vittime del Bois de Cazières. 136 erano gli italiani emigrati che, sottolinea il Presidente della Repubblica, con il loro lavoro hanno contribuito al progresso del paese e delle comunità nelle quali sono stati accolti. Noemi Giunta, GR3.
2: Sulla tragedia di 70 anni fa le parole della Premier: a ricordare Marcinelle vuol dire rinnovare il nostro impegno a difendere quei valori di lavoro, libertà e dignità che continuano a guidare la nostra azione, ha detto Giorgia Meloni. E questa giornata si è conclusa al cimitero di Marcinelle in processione dalla miniera. La nostra inviata Cecilia Rinaldini ha raccolto la testimonianza di Antonio De Mattei, figlio di un minatore della provincia di Lecco morto di infarto a 40 anni per le condizioni insalubri in cui lavorava.
0: Mio padre ha lasciato Gemini per venire a lavorare qui perché là era disperato. Quando se n'è andato aveva due bambini e mia madre era incinta di me. Tutti i sacrifici che hanno fatto i nostri genitori l'abbiamo capito un po' tardi. Mia madre ha cresciuto quasi sola perché è stata vedova molto giovane. 6 figli che abbiamo tutti fatti studi e io per esempio sono medico qui in Belgio. E dopo tutti questi anni mi è venuto la voglia di lo remercier.
1: Di ringraziarlo.
2: In Bulgaria il drone con esplosivo precipitato vicino a un gasdotto dopo aver sorvolato la Romania. Si tratta di un modello utilizzato dagli ucraini, afferma il governo di Sofia, che parla di possibile incidente. Intanto il presidente ucraino Zelensky in visita in Serbia denuncia: non abbiamo più centrali elettriche intatte a causa degli attacchi russi. Sul terreno 3 morti, tra cui un bambino, nell'ultimo raid russo a Kiev. Il codice della strada potrebbe cambiare, 15 le principali ipotesi di revisione inviate a oltre 100 operatori e associazioni dal Ministero dei Trasporti, che attende le loro osservazioni entro il 13 settembre. Sentiamo.
8: Il casco obbligatorio per le superbici, l'utilizzo della corsia d'emergenza per le moto in caso di coda, il sequestro immediato per le auto senza assicurazione. Sono alcune delle indicazioni per il nuovo codice della strada nel pacchetto in 15 punti del Ministero dei Trasporti, a cui si aggiunge la novità della patente già a 17 anni. Le multe per eccesso di velocità saranno riparametrate su ogni singolo chilometro orario di sforo. L'ipotesi prevede un incremento fisso di 10 euro per ogni chilometro orario oltre la soglia dei 130 chilometri. Sulle strade urbane o locali, invece, la sanzione salirebbe di 5 euro per ogni chilometro oltre la soglia consentita. Secondo le indicazioni allo studio, è anche possibile il sorpasso a destra in autostrada su 3 corsie. Un pacchetto di riforme che, secondo quanto dichiara lo stesso ministero in una nota, punta ad arrivare ad un testo che sia il più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti, con la sicurezza della circolazione come priorità. Paola Bonanni, GR.
2: E questo è un fine settimana di partenze. Anche domani pomeriggio previsto bollino rosso per i rientri nelle città arroventate dal caldo, che durerà oltre Ferragosto. Già finita la breve tregua al nord dovuta ai temporali, domani rimarranno in giallo solo Torino e Cagliari, le altre tutte rosse. Le città del centro-sud restano nella morsa dell'afa, che dura da oltre una settimana, con temperature tra i 34 e i 39 gradi e punte di 40 nonostante i temporali sugli Appennini. Servono giganti come Guccini, uomini dal cuore grande, così il cardinal Zuppi, presidente della CEI ai funerali del cantautore emiliano, in forma privata nella sua pavana. L'inviata.
9: Io che ho doppiato 3 volte Capone, che ho navigato 7 volte in 7 mari.
10: Oggi, in un'atmosfera sospesa nel cortile della sua casa, pavana l'ultimo saluto. Ad abbracciarlo e ricordarlo solo parenti e pochi amici. La figlia Teresa scrive: sono orgogliosa di quell'attenzione rara che riusciva a volte a rubarti. Sul feretro del grande artista un cuscino di arbusti, fiori e bacche raccolti nei boschi, con la bara anche una foto, un libro e un collage di immagini. A salutarlo anche il cardinale Zuppi, suo caro amico, assenza ma anche presenza, ha sottolineato l'arcivescovo di Bologna. Nel paese la commozione era palpabile, un applauso accompagnato l'uscita del feretro. Siamo andati alla Caciosteria, uno dei luoghi frequentati dal maestrone. Una lunga amicizia ha legato Mimmo e Guccini da 18 anni.
11: Un occhio che guazza nel fango, un
1: cane che abbaia comando.
11: Ci ha lasciato tanti magnifici pensieri. L'ultima volta che l'ho visto diceva: sono un vecchio malconcio. E diceva: Francesco, in Toscana la cura Menanni non l'ha trovata nessuno. Poi virava sull'ironia. Il personaggio rimarrà sempre l'amico. Era veramente un amico.
12: Da Pavana, Elena Pabba, GR3.
2: Cambiamo musica, parliamo del 50° anniversario del punk che Londra celebra in grande stile. L'inviata.
13: Chitarre distorte e anarchia. Così i Sex Pistols lanciano al mondo il loro manifesto e il 1976, 50 anni fa, data ufficiale di nascita del punk. Fenomeno tutto inglese, con la carica dirompente che solo una società in apparenza trattenuta nelle convenzioni post-vittoriane sa offrire. Apparente subcultura che diventa rivoluzione di look. Vestiti strappati, capelli a cresta, spesso colorati, catene, borchie, spille da balia, ulteriore tocco trasgressivo, i dettagli fetish e sadomaso. Il tutto consacrato in passerella grazie alla stilista Vivian West. Blackpool, una cittadina nel nord-ovest dell'Inghilterra, il Rebellion Festival ha un sapore tutto particolare per i 50 anni del punk. 300 artisti che si esibiranno fino a domani, un pubblico colorato che arriva da tutto il mondo. I biglietti sono esauriti da mesi. Assoluto, come tutto ciò che nasce effimero, sempre giovane nonostante i suoi primi 50 anni. Lunga vita al punk. Da Londra, Anna Paola Ricci per il GR3.
2: Arte con trattore e aratro. Il land artist Dario Gambarin realizza a Castagnaro, in provincia di Verona, immagini monumentali sul terreno, l'ultima quella di Marilyn Monroe nel centenario della nascita.
14: Marilyn, un mito sulla terra. Dalle immagini iconiche di Andy Warhol a una sorta di Marilyn ecologista destinata a trasformarsi con il vento, la pioggia e il ciclo delle stagioni. Dario Gambarin ci spiega la sua tecnica.
15: Si tratta di un campo di 27.000 metri quadrati su delle stoppie di grano. In poche parole, prima c'era il grano, è stato trabbiato e io ho fatto quest'opera con un trattore, un aratro e poi c'è anche un po' di erpice rotante.
14: È una tecnica che lei da anni usa e che gli ha fatto produrre centinaia di immagini che però sono visibili da un'altezza di 400-500 metri.
15: Ho fatto più di 100 opere che riguardano sia in temi di attualità che di qualche personaggio, non so, Leonardo da Vinci, Picasso, il Papa, Nelson Mandela, Kennedy, Obama. Di solito io parto alla sera, quando ormai il sole non picchia più, è la mattina a levar del sole. La terra continua il suo ciclo, io mi inserisco nella finestra tra la fine di un raccolto è l'inizio di una nuova semina.
14: Maurelia Carafa, GR3.
2: Al Festival di Locarno è il giorno del film italiano in concorso Che ti c'è di Giovanni Tortorici, con un cast di giovanissimi e nel ruolo della mamma del protagonista Monica Bellucci. Nel programma di questo sabato anche un pardo speciale assegnato a Hollywood Party, storica trasmissione della nostra rete, in occasione dei 25 anni di racconto del festival. E proprio a Hollywood Party noi diamo la linea in diretta da Locarno, naturalmente dopo Onda Verde, direttore Nicola Rao, vice direttore attrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione di Anna Alessandrini, che ha condotto in studio, in regia Francesco Ciafardini. Prossimo GR3 domani mattina alle 6:45. Buon proseguimento d'ascolto.
16: Abbiamo trasmesso GR3.
17: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su, ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata l'alta pressione atmosferica garantirà un cielo sereno sul paese con qualche isolato temporale.
17: Senza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata l'alta pressione atmosferica garantirà un cielo sereno sul paese con qualche isolato temporale ancora possibile sulle Alpi orientali. Domani nuovo consolidamento dell'alta

0: con isolati temporali fin verso la Liguria e le pianure di Piemonte e alla dorsale appenninica, con rovesci e temporali più probabili lungo l'Appennino meridionale e sulla Sicilia. I venti saranno deboli al più moderati, principalmente settentrionali, con maestrale più sostenuto sulla Puglia Adriatica. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime non subiranno variazioni significative, tra i 23 e i 25 gradi in molte aree del paese, mentre i valori massimi avranno punte di 36 gradi in pianura padana e fino a 38 in città come Firenze e Roma e nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Isole Maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Cari amici vicini e lontani,
2: con Renzo Arbore
1: è un peccato se ve la perdete.
2: Cari amici vicini e lontani, ogni domenica 21:10 Rai Storia.
3: Rai Radio 3.
2: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
4: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
2: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal. Il rapimento Lindbergh su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. La grande classica nel cuore delle Dolomiti. Dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

tu, Guglielmo, mi disse l'abate, tu non sei dei nostri, non sei un benedettino, non sei italiano. Tu vieni dall'Inghilterra e hai l'animo curioso, quasi un'esagerata profana sete di sapere. Noi invece viviamo in un mondo dove la ragione è a servizio della fede e la fede, mio caro amico, ci impone di credere che certe cose accadono per una ragione più alta e più terribile di quelle che tu puoi concepire. Non puoi capire che questo è un monito divino, che il demonio è entrato in questa abbazia per punirci della nostra superbia e del nostro peccato. Guglielmo lo guardò, calmo. Ma non ha prove, abate, rispose. Non ha nulla che suggerisca che questo sia un'opera del demonio. Ci sono corpi, sangue, morte. Ma la mano che ha ucciso questi monaci è di carne e ossa e appartiene a un uomo. E quell'uomo ha un motivo. L'abate scosse la testa. Tu parli di motivi umani, ma la nostra fede ci dice che la causa di tutto è nel cielo e nell'inferno. E la gente, mio caro Guglielmo, ha bisogno di credere nel demonio. Ha bisogno di vedere un volto nel buio, un nome che dia senso al terrore che la consuma. Non accetteranno mai che la loro paura nasconda semplicemente un omicidio. E così si dà loro ciò che vogliono credere, chiese Guglielmo. Ciò che vogliono credere è la verità che li salverà dalla disperazione, concluse l'abate. Una verità che è più grande di quella che la tua ragione può contenere. Umberto Eco, Il nome della rosa.

0: E rieccoci di nuovo con le ripetizioni.
1: No, basta ancora.
0: Si ricomincia, no, si riparte, no, si rivà.
2: Ben trovati a una nuova stagione. Cosa dici?
1: Ma perché ancora basta?
2: Ma cosa dici?
0: È la quinta stagione, abbiamo più stagioni di un anno ormai, ragazzi. Ma incredibile,
1: Io pensavo fosse finita lì, invece
2: no,
1: ancora.
2: Ti abbiamo rivoluto, te, la tua equip, tutte le tue problematiche personali che riversi nel programma.
0: Ma diamo dei numeri. Quanti conduttori? 3. Quante stagioni? 5.
2: Ah.
0: Quante puntate? Più di 80.
1: Davvero?
0: Quanti chilometri quadri? Padri Roma, che ne
1: non lo sappiamo, non lo sappiamo.
2: Ma chi siamo?
1: Chi siamo?
0: Questa è una domanda che mi faccio da sempre.
2: Siamo Ivan Tallarico,
0: sì. Gioia Salvatori,
1: Daniele Parisi, eccoci qui. Ecco.
0: Siamo pronti per ripartire.
2: Pronti per ripartire, ma vi faccio subito una domanda per vedere se la svegliezza, la prontezza.
1: Sì.
2: Vi sembra tutto a posto, tutto uguale? Cioè noi tre conduttori, tre sedie, è un caso?
0: No, beh, un caso no, è perché no, siamo tre.
1: Siamo tre,
2: è
1: normale,
2: e tre conduttori, tre cuffie, è un caso?
0: Ma è la stessa cosa, probabilmente il stesso motivo.
2: Che c'è? Bassa la voce, Ivan.
0: Ma perché?
1: Che cosa?
2: Lo senti?
1: Che cosa?
2: Ucci
0: cosa?
1: Il fantasma formaggino adesso.
2: Abbassate la voce, abbassate la voce.
1: Ma perché?
0: Cosa, Gioia?
2: Ucci sento odor di complottucci.
0: No, vabbè, ho capito. Cioè, dovevo immaginare, ma infatti un po' lo intuivo.
1: Adesso
2: bravi, perché io vi porto il problema, ma anche la soluzione. Avete visto che c'è qui con noi oggi?
1: Abbiamo visto.
2: Un espertone di trame, di orditi, di sospetti, di congiure, di orizzonti paranoici e non, di segreti di varia fattura. Eccolo! Pronto a smascherare tutto qui con noi oggi?
0: Enrico Buonanno.
3: Salve, l'eminenza grigia.
2: L'eminenza grigia.
3: Colui che tira i fili.
0: Esatto.
1: Benvenuto.
0: Scrittore, autore, ma anche...
3: Bell'uomo.
0: Chiaramente. E
3: dica lei, cosa dove vuole andare a parlare?
0: Esperto di complotti, perché ha scritto il libro.
1: Quale libro?
0: Il libro Non ce lo dicono, pubblicato da UTET, insieme ad altri libri. Insieme abbiamo già fatto una puntata delle ripetizioni sui falsi nella storia.
2: È una vecchia conoscenza, Buonanno.
3: Un grande esperto di fuffa e di tutto ciò che circola nel mondo delle invenzioni, ma sì.
2: Buonanno. Nel tentativo, scusami, di metterla a sistema, certo, che non è poco.
1: Certo. Cosa nasconde, Buonanno? Ce lo dica, cosa nasconde?
3: Dovete scoprirlo attraverso il web e i documenti segreti che circolano sul mio conto.
1: Attenzione, molto
2: cominciamo.
1: Bene,
0: noi lo scopriremo. Enrico Buonanno, che cos'è la teoria del complotto? Cioè, ad esempio, la congiura di Catilina, il complotto storico che ci fu nell'epoca ciceroniana, assomiglia un po' al pensiero di chi sostiene che non siamo mai andati sulla Luna oppure che abbiamo il 5G addosso?
3: Noi siamo partiti da Umberto Eco. Allora, se partiamo dalle basi, facciamo i seri. I complotti, lo diceva lui sempre a inizio di ogni discorso sul complottismo, i complotti esistono. Mi dispiace, come dire, smentire appunto le basi. Tutte le rivoluzioni sono state dei complotti prima di vincere, o ogni assassinio politico, Giulio Cesare, sono complotti. I complotti ci sono. Quando parliamo di complottismo parliamo di altro, cioè del macro complotto, del grande complotto, cioè del pensiero secondo cui il caso non esiste. Tutti gli eventi della storia, ma tutti, anche i terremoti, sono voluti e orchestrati da qualcuno. Quindi diciamo è la differenza tra sospetto e paranoia.
0: Interessante.
3: Il sospetto può essere giustificato, la paranoia affrontiamola, magari paghiamo,
2: nelle sedi opportune
3: paghiamo uno bravo.
0: Io vivo continuamente tra sospetto e paranoia, quindi come mi colloco?
2: Ma ecco un dato biografico di cui non volevamo essere messi a parte, prego.
1: Io vorrei chiedere una cosa, se posso, qui. Nei complotti c'è sempre un cattivo che agisce nell'ombra a danno degli altri, ma Buonanno, ci dica, chi sono questi cattivi? Sono tutti uguali o possiamo elaborare, non so, un bestiario ad hoc? Ci dica.
3: Noi partiamo da una base,
0: la famosa base,
3: torniamo alla base. La teoria del complotto è un grande polpettone di serie B. Sapete, quando voi dovete scrivere il film di serie B, bisogna rispettare alcune regole.
0: Certo.
3: Poi bisogna adattare quelle regole alla contingenza, al momento. La trama prevede questo. C'è un piccolo gruppo di potere che trama nell'ombra. Questo, e poi ci arriviamo. Questi sono i cattivi. C'è un eroe che o un gruppetto di eroi che sono di solito dei nerd che capiscono tutto attraverso il computer. Sono i buoni che riescono a capire la verità attraverso un documento segreto. Vedete che è avvincente, no? Naturalmente si oppongono al grande sistema. Ora, i cattivi, no? Per venire alla sua domanda, chi sono? Bisogna vedere chi ci fa comodo che siano. Nel 600 potevano essere i gesuiti, nel 700 potevano essere i massoni, negli anni 20, tra 800 e anni 20 potevano essere gli ebrei. Fate voi, chi è la minoranza che volete colpire?
1: Quindi è una questione di opportunismo, diciamo le cose.
3: E anche di, come dire, voci che corrono, perché io non potrei mai attribuire il grande complotto a qualcuno su cui non ci sono già sospetti. Se io adesso dico c'è il grande complotto degli abruzzesi, che lo dico perché io ho casa in Abruzzo, non certo, si offendano gli ascoltatori, certo. Ma nessuno mi crederebbe. Dice, guardate che ci sta a Pescara, c'è il centro di potere, ma carità. Che stai dicendo? Ma se vado a colpire una minoranza, un'elite su cui già ci sono sospetti e fornisco il documento segreto, top certo. secret, che conferma, va a confermare i sospetti che già ci sono, eccola là, tutti mi crederebbero. Quindi il polpettone di serie B, la teoria di complotto, sembra rivoluzionaria perché si oppone al sistema, ma in realtà è molto conservatrice perché va a coccolare, va a confermare i sospetti che già sotto sotto abbiamo. Mi sono spiegato?
2: Com'è intelligente Bonanno.
3: Lo so, è non solo bello.
0: Poi è bello perché il falso documento traccia un po' un filo tra l'altra puntata e questa.
2: Ma diamone il numero di telefono per contattare Enrico Bonanno.
3: Volendo.
1: Vado controllando, sì, non ti preoccupare. No. Sì, adesso controllo.
2: Però stiamo registrando.
0: Siamo in onda, Daniele.
1: Ciao.
2: Daniele.
0: Siamo in onda.
2: Con chi parli?
1: Chi?
2: Con chi parli al telefono mentre
1: Daniele.
2: Lavoriamo?
1: No, niente, un amico.
2: Chi?
0: Sì, ma non è il momento.
1: Dai,
0: chi è?
1: John.
2: Chi è John adesso?
0: Hai amici che si chiama John. Chi è John? Non lo conosco.
1: Un amico, John.
2: John cosa?
1: Kennedy.
2: No, dai, senti, per
0: favore,
1: lascia stare, dai.
0: Su, per cortesia.
1: Bello qui, no? Bello, no?
0: Sì.
2: La Rai, normale.
0: Bello.
2: Siamo
0: solito studio M.
1: Sì. Bene. Certo.
2: Questo atteggiamento.
0: Lo trovo
1: proprio. Perché l'atmosfera qui è bella, perché voi due, io vi vedo, avete conservato, come possiamo dire, un'ingenuità di fondo. Siete...
0: Io e Gioia.
2: Non so.
1: Siete puri.
2: Sembra un complimento, ma non suona come un complimento. Daniele,
1: non vi fate molte domande, ecco, restate qua. In superficie, dai.
0: Ah, in superficialoni, ecco, io non esagererei, però sì. Daniele, no?
1: Scusi Bonanno, una cosa,
2: prego, prego, un siparietto veramente terribile.
1: Voi non avete malizie, furbi, vi mancano delle caratteristiche di base.
2: Ivan, quando fa così, sì. No? C'è qualcosa, eh? C'è del marcio in Danimarca, siamo no? In tema di, che cosa c'è, Daniele?
0: Dici.
1: Allora, posso parlare?
0: Certo che puoi parlare.
1: Posso parlare qui, siete tutti professoroni adesso. Io sono venuto a sapere di un fatto. Sono venuto a sapere che qui domani alle 12 parlo piano che non vorrei.
0: Dai Daniele, procedi per favore.
1: Domani arrivano i mobili nuovi.
0: Arrivano i mobili.
1: E a noi non ce lo dicono.
2: Ma che ti devono dire a te, Daniele? Che ti frega che non ci dicono?
1: Certo, noi siamo i burattini. No? Ma facciamoci manipolare.
2: Ma sì,
0: così importante.
2: Ma no, possiamo. No, vorrei andare avanti.
1: Eccoli qua, i professoroni. Io ve lo dico. Elvis è vivo. Ci controllano, ci stanno mettendo le antenne.
0: Chiudiamo questo drammatico siparietto. Sì. Ritorniamo.
1: Elvis scappa, se sei all'ascolto, scappa. Niente. Elvis scappa.
2: No, veramente, Elvis è vivo.
0: Un saluto a Elvis.
2: Non parlare con Elvis che non c'è.
0: Gioia, riprendiamo il filo del discorso, per favore.
2: Usque tandem ab utere pazienza nostra.
0: È inutile che inventi parole per uscire da questa situazione di impasse.
2: No, tra l'altro...
1: Sono parole in codice.
2: L'ho detta bene. Buon anno, parli con me, perché purtroppo siamo invischiati. Cioè io ci devo lavorare con questi due individui. E, lasciamo perdere le derive paranoiche su Elvis e compagnia cantante. Dica a me, anche io voglio costruire un complotto. Come faccio? Cioè, visto che lei, come dire, individua degli elementi che sempre tornano, come facciamo per comporre il nostro complotto? Quali ingredienti sono necessari?
3: Allora, di ingredienti sono quanto basta, no? Sempre quelli. Per esempio, gliene suggerisco uno che può... Il sangue. Le piace un po' di gotico.
2: Un po' di gotico.
3: Lei ha mai sentito parlare di QAnon.
2: No, io guardo
3: la grande teoria di complotto, come si chiama, lo sciamano, no? QAnon va per la maggiore, è una teoria di complotto secondo cui c'è un gruppo, un'elite di Hollywood, del Partito Democratico, che beve il sangue dei bambini per restare giovani.
1: Questa cosa è incredibile.
3: Questa roba va avanti da 2000 anni. Ci sta Frontone, che era un retore del III secolo, che parlava di una setta che si nascondeva nell'ombra, che era sempre più potente e uccideva i bambini per bere il sangue. Sapete chi erano?
0: Chi era?
3: I cristiani. Poi i cristiani prendono il potere e naturalmente rivolgono la stessa accusa agli ebrei. Certo. Agli ebrei, che le pasque di sangue, no? Che ammazzano i bambini per bere il sangue. Questa storia del sangue bevuto, a seconda di chi è il tuo nemico, la può prendere tranquillamente. Poi che cosa le serve? Dicevamo il documento segreto, il documento top secret, ok? Che naturalmente quella è una gran furbata, perché quando si rimedia il documento top secret, che di solito deve essere una specie di confessione della cricca, dell'elite stessa, quando si ottiene questo documento, la cricca dirà: attenzione, è falso. Ma voi potrete dire: è per forza che dite che è falso, no? Perché voi non volete essere scoperti. E quindi quel documento diventerà virale. A quel punto potete diffondere la diceria e la diceria non potrà essere smentita da nessuno. Le basta come plot, come
2: vampirismo.
3: Trama. Vampirismo.
2: Volantini, portierato. Queste sono le tre.
3: Bravissima, mi sembra già che siamo avviati. E come le ho detto, poi conferma di vecchie dicerie che già sono nell'aria. Va bene.
0: Io a fine trasmissione vado subito a fare un bel complotto, perché è stato chiarissimo.
2: Al pomodoro,
1: certo. Impanate. Io però ho letto da qualche parte, soprattutto sul copione qui sotto, alcuni complotti vantano delle pezze d'appoggio, testimonianze, documenti, per l'appunto, che validano la teoria che propongono. Ma qual è il ruolo delle testimonianze nella storia dei complotti?
3: Io qui il discorso si fa serio. Bisognerebbe sempre andare a cercare le fonti.
2: No, sento, nessuno le cerca più le fonti.
3: Sono subito diventato pesante. Ma voi sapete che dietro le fonti ci stanno storie molto divertenti. Ad esempio, se voi andate a cercare da dove viene la teoria del complotto delle scie chimiche.
1: Questa è
3: una cosa straordinaria. Posto il fatto che le tecnologie nuove fanno sempre paura, il 5G, eccetera. Dietro le scie chimiche, che è una diceria che parte dagli anni 90, c'è una mail che diventa virale, che è stata scritta da un personaggio strepitoso che si chiamava Larry Wayne Harris, che era un poveraccio che faceva le pulizie in un laboratorio scientifico, ok? C'è questo che fa le pulizie, ma si mette in testa di voler diventare un esperto, una specie di agente segreto della guerra batteriologica. Peccato che lui non sappia niente di guerre batteriologiche.
2: Ma quale motivo?
3: Perché gli faceva finta. Allora scrive, sapete, ci sono questi centri dove vengono conservati tutti i virus, tutti i batteri del mondo, e dice: io mi devo esercitare in guerra batteriologica. Prende la carta intestata del laboratorio e si fa mandare una provetta con la peste bubbonica, che è una cosa, e quelli gliela mandano.
1: Che meraviglia.
3: Peccato che poi gli mandano il controllo a casa, perché lui si era un po' preoccupato. Scrive mail dicendo: scusate, ma come si gestisce la peste bubbonica? Scoprono che aveva messo le provette nel portabagagli della macchina, che meno male non l'hanno tamponato. Vabbè, c'è questo personaggio che si prova a diventare agente segreto e quindi sparge una mail in cui dice: attenzione, è stato visto un aereo che sparge delle sostanze inquinanti sui campi americani, se volete disinfestare il vostro campo, ecco qua, chiamate il numero di telefono di Larry Wayne. Questa mail diventa virale, togliendo il numero di telefono del povero Harris, che non ha avuto il successo che voleva, e lì nasce e ne iniziano a parlare le radio, si diffonde nel web e diventa la controprova secondo cui ci sono degli aerei che spargono sostanze inquinanti che poi cambiano il clima. Allora, il documento famoso, ecco come nasce, da un poveraccio che aveva la peste bubbonica. Se andassimo sempre a vedere le storie dietro le fonti, a volte sono anche più avvincenti delle teorie di complotto stesse.
0: Direi che possiamo proprio lasciare il campo della narrativa, cioè noi cosa scriviamo a fare quando ci sono delle storie così incredibili. Però ecco, Qui parliamo di fonti, diciamo, inconsapevoli in qualche modo, non perfettamente controllate, però tra complotti, sospetti, cimici del letto, acari del formaggio.
2: Non esistono.
0: No, vabbè, era una cosa mia. Diciamo, che rapporto c'è invece tra le stanze del potere e queste narrazioni complottistiche? Cioè, la politica come usa le teorie del complotto, come le muove?
3: Quello è il vero dramma, perché ci pone davanti a un problema. A volte la teoria di complotto nasce dal basso e quindi la versione ufficiale è quella vera. Altre volte la teoria di complotto viene dall'alto e quindi la versione ufficiale è quella falsa. Tutte le dittature hanno usato teorie di complotto. Il Terzo Reich partiva da una teoria di complotto in qualche modo. Le guerre di aggressione, ma anche quelle contemporanee, nascono sempre da qualcuno che dice: attenzione, non siamo noi che stiamo attaccando loro, sono loro che stanno attaccando e che in realtà hanno un piano per attaccarci se non lo facciamo noi per primi. Quindi il problema, Napoleone quando doveva invadere la Russia ha usato una teoria di complotto, c'era questo testamento di Pietro il Grande che diceva che i russi avevano un piano per attaccare la Francia, ed ecco che bisognava fare guerra preventiva, la famosa fialetta di Antrace, voi vi ricordate?
1: Ah,
3: la guerra
1: come
3: in Iraq,
1: no, certo.
3: Colin Powell che agita questa fialetta dicendo questo, Saddam Hussein sta per spargere Antrace, ed era vero che c'erano delle lettere che erano state mandate con dell'Antrace, ma poi si scoprì che era un fondamentalista di destra americano che aveva mandato queste lettere a qualcuno. Quindi la teoria di complotto in questo caso è la versione ufficiale, quindi che fare? Siamo nei guai, infatti.
0: Mi conservo il numero di telefono di Enrico Buonanno perché io non riesco a distinguere tra un complotto vero dall'altro.
2: Ma lo volevi fare? Dici che tornavi a casa e lo facevi? Allora.
0: Sì, però sui complotti da recepire io non sono in grado, quindi telefono a lui.
1: Tu sei capace solo a generarli, non a riceverli.
0: Esatto, cioè, a generarli. Poi non li conto. Come le palanghe.
2: Stai facendo? Che fai?
1: No, niente. È un messaggino.
0: Ancora.
1: Marilyn, tranquilla, non ti preoccupare. Sì. Dai, vengo io più tardi. Dai.
2: No, Marilyn.
0: Intanto il telefono in trasmissione. No,
1: scusa, ho capito, è un'amica.
2: Poi Marilyn chi?
1: Marilyn.
2: Cognome?
1: Marilina, un'amica mia.
2: Noi dobbiamo fare un grande distinguo.
1: Sì.
2: Complotto mi sta bene, ma come facciamo noi a questo punto ad accorgerci se siamo di fronte a una bufala?
0: Certo. La bufala. Certo. Chiaro, come facciamo?
2: Che cosa?
1: Ecco.
2: Chi è?
1: Ecco. Chi è? La bufala, no, che non le vedi le corna. Certo.
2: Ma è possibile che dici una parola e compaiono le cose qui comunque?
0: Ma poi qui è apparso questo essere con le corna, è un
2: bisogna
0: po',
2: chiudere
0: un po'
2: la porta.
1: Ma invece eccomi, io sono esasperata, va bene? Io non ricevo nessun supporto da nessuno. La bufala, ma che stai a sentire quello che dice la bufala? Quella è una bufala, bufala. No, è inutile che parla, zitta, quella è una bufala. No, invece guarda, io sono una bufala, sì, va bene?
0: Certo,
1: ecco,
0: signora bufala, noi siamo molto dispiaciuti, però però bufala è un termine che noi utilizziamo per dire che una cosa risulta falsa,
2: non è una cosa contro di lei.
1: Certo, lo so, ma che non le vedi le corna?
2: Abbiamo capito.
1: Sì, certo. Se uno vede le corna, allora quella è una bufala.
2: Sì, per carità. Scusa. A livello di animale lo posso anche capire, no? Cioè,
1: e a livello di che se no, scusa?
2: No, allora dicevamo, una bufala lo usiamo per dire che una cosa risulta falsa, capisci?
1: Sì, ma se tu vedi le corna non ti sbagli. Scusa, una al massimo può sembrare, non so, una mucca, poi vedi le corne e capisci che è una bufala.
2: È chiarissimo,
0: però nel linguaggio, ecco, figurato possiamo dire, diciamo, noi quando diciamo bufala vogliamo dire che una cosa è falsa, non so se hai capito.
1: Ma se io ho le corna vuol dire che sono una bufala.
2: Ma noi perché adesso stiamo in questo impasse filosofico? E la bufala, le cose vere, le cose false, dai, veramente, ma basta.
1: Nessuno mi crede ogni volta che dico una cosa, nessuno.
0: È perché è una bufala.
2: Senti, Ivan, pure tu non ti ci mettere, però. Dai, questa è la bufala che piace.
0: Però,
2: mi nervosisco.
0: Lo devo dire, perché sennò non si
2: ho capito, ma tu comunque insisti, Ivan.
0: È una questione di logica.
2: Ho capito, va bene.
1: Scusa, però non litigate.
0: Però,
1: scusate. Poi è andata via adesso. Signorina, andata via. Scusa, ma che succede? Ah sì, scusate.
0: Ci siamo lasciati prendere.
1: Allora, torniamo alle domande. Scusate.
3: Prego.
1: Buon anno. Come si riconosce una bufala? Ecco, questo per legare questa...
3: Era un assist strepitoso.
0: A parte le corna, diciamo.
1: Certo, certo. Che soluzioni, strumenti del mestiere per stanare il falso che dà sfondo al complotto? Allora, ci dica. Ci
3: tecnicamente dica. C'è poco da fare se non con... No, aspetti, mi faccio parlare. C'è poco... No, già ci rinunciamo alla cosa. C'è poco da fare se non conoscere le bufale, i complotti del passato. Perché proprio perché abbiamo detto che hanno strutture che si ripetono sempre, ok? C'è sempre il gruppetto che vuole conquistare il mondo, c'è sempre la paura verso il nuovo, no? Quello che oggi sentiamo sul 5G o qualche anno fa si è detto per la radio, che si diceva che scatenasse delle tempeste, della siccità, si è detto per il treno, uccideva le mucche, a proposito di bufala.
1: Addirittura.
3: La prima ferrovia in Inghilterra, che siccome andava a questa velocità spaventosa di 30 km orari, c'erano gli esperti che dicevano ma questa cosa ucciderà tutti i nostri animali.
0: Strage.
3: Quindi sentire i campanelli d'allarme, perché dice ma questa cosa io non la so, non sono esperto di tutto, no? Nessuno di noi può essere virologo, può essere...
2: Per quanto diciamo il presente è pieno di grandi esperti di qualsiasi cosa.
3: E sempre dubitare. Sì. Ma poi soprattutto cambiare un attimo spirito, perché noi siamo partiti da Eco che diceva c'è bisogno del diavolo. Sì. A cosa serve il complottismo? Serve esattamente a dare un volto a questo caos che è la vita. Noi siamo dei poveracci, dico noi esseri umani, in balia del caos. Cioè succedono i terremoti, non capiamo le grandi dinamiche economiche. Quando noi abbiamo la teoria di complotto, ci illudiamo di dominare la situazione. Ah, ho capito, è tutto governato da una cricca, un personaggio. Sembra spaventoso il diavolo, ma in realtà stai dando un'identità al nemico. Se il diavolo non c'è, e cosa ci resta da pensare? Che anche una principessa come Lady Diana può morire in un incidente? Allora anche noi. Che anche il Titanic può affondare? Allora anche noi possiamo affondare. Che siamo in preda così, siamo in balia del nulla. Purtroppo è questa la verità.
1: Domanda, non è che forse la gente ha bisogno di storie, ha bisogno di immaginare qualcosa che va al di là? Cioè, qui adesso non è che torno anche al nostro lavoro, quello lì del teatro, intendo, no?
3: Certo, però proprio per questo noi, visto dico noi perché anch'io faccio lo scrittore, noi abbiamo una responsabilità riguardo alle storie che inventiamo. Siccome le storie possono muovere eserciti, possono fare stragi, possono mandare in rovina qualcuno, dobbiamo sognare, perché noi uomini siamo fatti così, dobbiamo raccontare, ma dobbiamo sognare e raccontare bene.
1: Certo.
3: Voglia dire bene. Ma le storie hanno una loro responsabilità, ecco.
0: Messaggio per tutti gli ascoltatori a casa: sognate con precauzione, ecco,
3: responsabilmente.
2: Andate a teatro, questo vorrei dire io.
3: Guidate con prudenza.
1: Scusate, devo rispondere.
2: No, non devi rispondere. No,
1: Daniele, mi stanno chiamando. Pronto?
2: Sì.
1: Cart?
2: No, Cart no.
1: No, ma stai tranquillo. Ma pensa a suonare la chitarra, dai. Ma quale luna? Ma ti pare che adesso siamo andati sulla luna? Quello è tutto polistirolo. Una cosa fatta in studio televisivo. Presentiamo. Ciao.
0: Scusate,
1: grande Cart.
2: Chi era? Chi era?
1: Un amico mio.
2: Cart. Cobain?
1: Sì.
0: Ma come un amico mio? Daniele.
2: Non è morto?
1: No, sta a Montefiascone.
2: Montefiascone.
0: Possiamo andare a suonare con gli amici? No, ma procediamo perché sennò. Come contribuisce la comunicazione dei nostri tempi, frammentaria, veloce, al successo di una teoria complottista? E soprattutto, in questo contesto, che cosa si fa per arginarne gli effetti devastanti?
3: Ma arginare gli effetti diventa sempre più complicato per una serie di ragioni. Chi è che dovrebbe mai o che potrebbe mai smentire, ad esempio, una teoria di complotto medico? No, qualche anno fa stavamo in piena pandemia, c'erano le teorie di complotto medico che erano esattamente le stesse cose che si sentivano secoli prima. Chi li può smentire? L'autorità preposta sarebbe il mondo della medicina.
0: Certo.
3: Ma come può smentirlo il mondo della medicina se la teoria di complotto dice proprio il mondo della medicina è tutto colluso e ci vogliono fregare?
0: Esatto.
3: Certo. A questo punto smentirla è impossibile. Chi mai potrebbe... Ecco, non siamo mai andati sulla Luna. e lì c'è un altro discorso da aprire. Ma chi può smentirlo se non gli astronomi, gli astrofisici, la NASA? Ma come? Sono proprio quelli che hanno fatto
0: tutti
3: il complotto?
0: Collusi, tutti
3: quindi
0: collusi.
3: C'ha ragione zio Pasquale che osservando i filmati. Poi l'altro discorso terribile è il discorso del filmato, appunto. Ora noi, un tempo, la prova fotografica, la prova visiva, era la prova finale. Dice, guarda, è successa questa cosa, non ci credo. Beh, ti faccio vedere la foto, eccolo certo, qua. Ah, allora certo, è vero. Certo. In questo momento, in cui giustamente mi si dirà, possiamo creare qualsiasi immagine.
0: In un attimo.
3: Noi arriviamo a essere negazionisti, e vado al di là del negazionismo, della Shoah, ma negazionisti in generale, su quello che vediamo, certo. Ah, è finto, ma diamo ragione a ciò che si dice, a ciò che non vediamo.
1: Io canterei a questo punto.
3: Ma sì.
1: Io
3: sì,
1: canterei, sì, sì. Canterei a questo punto, cantiamo.
0: Ma da solo?
1: No,
2: allora la verità è questa, no? Così mentre parlavate io mi sono disinteressata,
1: sì.
2: E ho prodotto però una canzone su questo tema, su questo tema.
1: Bene.
2: E vorrei che tu mi agevolassi.
0: Ma certo, ma
2: come
0: subito.
2: Sei uso, capisci?
0: Improvviso.
2: Improvvisa, vai. Il mio sospetto si aggira in pigiama, è domenica, dorme. Ha dei baffi, io una lunga sottana, non mi vede, lui dorme. E così io mi aggiro qui in casa, vado a fare la spesa, lo ignoro. Il sospetto nel letto è perfetto, non teme di niente. Il sospetto è latente,
4: non ti fidare.
2: Il sospetto è evidente,
4: non ti fidare.
2: Il sospetto risente del mio male al dente, di tutta la gente,
4: di tutti e di te.
2: Si infila le lenti,
4: no.
2: Si desta all'impiedi,
4: no.
2: Digrigna un po' i denti, si pasce di tutto, si prende anche me.
4: Oh yeah.
2: E quando è il tempo di chiudere gli occhi, il sospetto ai rintocchi si sdraia. Ecco chi è.

0: che mi viene a me.
1: Io sono allibito, meravigliosa, straordinaria.
0: Io sono commossa.
1: Sì, ho i peli dritti.
2: Nata così.
1: All'improvviso, straordinario.
0: Perché era il dubbio che scavava e poi ha prodotto,
2: beh,
0: no?
2: Meraviglia.
1: Non c'è complotto. Bene, a questo punto noi ringraziamo il nostro ospite, Enrico Buonanno. Grazie di aver
0: accettato. Ci ha aperto dei mondi.
1: Noi ringraziamo anche il nostro tecnico Giuseppe Scarlata.
2: Se avete domande, consigli, critiche, sospetti, timori di complotti o se vedete delle scie chimiche, scrivete alle ripetizioni @rai.it.
1: Avete ascoltato Le Ripetizioni, un programma condotto da Daniele Parisi, Gioia Salvatori e Ivan Talarico.
2: Scritto con Christian Raimo, Federico II di Svevia e Johann Sebastian Bach.
1: A cura di Manuel De Lucia ed Elisabetta Parisi.
3: Attenzione, Le Ripetizioni non sostituiscono un valido e coerente percorso di studi. In caso di lacune importanti, consultare un docente.
2: Tutte le puntate sono ascoltabili e scaricabili su RaiPlay Sound.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Sabato 8 agosto alle 19.32 diamo avvio alla serata di Radio 3. Un saluto a chi ci ascolta da Riccardo Gianni e anche questa sera in vostra compagnia al microfono di Radio 3 Suite fino alla mezzanotte. In regia Valerio Giannetti, al di là del vetro con Fabio Melis e Fiore Liborio che curano la parte tecnica di questa trasmissione. Un saluto a tutti e tre. Ciò che accadrà durante la serata odierna ve lo raccontiamo in apertura, una puntata interamente musicale stasera, anche oggi un doppio cartellone che alle 20.30 ci porterà, come del resto è accaduto anche ieri sera, a Londra alla Royal Albert Hall per il concerto prom numero 29 che trasmetteremo in diretta Euroradio. La National Youth Orchestra, questa grande orchestra tutta di giovanissimi strumentisti, sarà diretta per l'occasione da Thomas Adès in un programma che ha il suo pezzo forte nell'esecuzione della Sinfonia Fantastica di Berlioz, preceduta da musiche di Franz Liszt e dello stesso Adès. Alla conclusione, verso le 22.40, presenteremo assieme al chitarrista Flavio Cucchi il nuovo ciclo di Radio 3 Suite che parte proprio stasera, Elogio della chitarra. Sono 5 incontri dedicati a questo strumento dalla lunga e gloriosa storia, amatissimo e impiegato in quasi ogni genere musicale. Partiremo stasera con la Spagna della chitarra classica, ma anche della musica popolare. La Spagna è una delle contrade simbolo del fascino universale della Sei Corde. A seguire, attorno alle 23, una ultima occasione d'ascolto, il secondo cartellone di Radio 3 Suite a cura di Giorgio Marino ci porta a Firenze, al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, dove nel dicembre dell'anno scorso si è tenuto il concerto d'esordio della direttrice Bar Avni alla testa dell'Orchestra del Maggio con un trio di eccellenti soliste. Ascolteremo infatti il triplo concerto di Ludwig van Beethoven. Bene, questo è tutto per stasera. Vi ricordo il numero per contattarci via WhatsApp e SMS, il consueto è il 335-5634-296. E partiamo con la copertina musicale che anticipa proprio il concerto fiorentino e la musica di Beethoven. Il triplo concerto che ascolteremo, come vi dicevo, attorno alle 23, appartiene allo stesso periodo in cui furono scritti la terza sinfonia, la sonata per il pianoforte Wallstein e la sonata numero 22. Proprio da questa ultima breve sonata, un po' negletta, diciamo così, all'interno del repertorio beethoveniano delle sonate pianistiche, ascoltiamo il secondo e ultimo tempo, l'Allegretto, in una incisione storica. Le mani sul pianoforte ce le mette Wilhelm Banghaus.

0: 1969, il pianoforte di Wilhelm Backhaus riesce a essere dolce ed espressivo persino nel furioso allegretto della sonata numero 22 in fa maggiore di Beethoven, che il grande pianista incise poco tempo prima di morire. E alle 19:48 minuti, quasi 41, apriamo il panorama del giorno qui a Radio 3 Suite e andiamo a Berchidda in Sardegna, dove dal 10 al 15 agosto si tiene la 7ª edizione di Time to Children, nell'ambito della celebre rassegna Time in Jazz, una 7ª edizione di Time to Children che vede la cura e la direzione artistica di Sonia Peana, che abbiamo al telefono. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: E dunque, Sonia Peana, noi abbiamo una 7ª edizione per un programma molto ricco di tanti eventi che sono, lo voglio ricordare, gratuiti e che coinvolgono naturalmente un pubblico di bambini, bambine, le famiglie, mette al centro la musica e il pensiero musicale nei percorsi di formazione che sono dedicati proprio a loro e alle nuove generazioni in generale. Dunque, so che questa edizione di quest'anno prende il suo titolo ricordando una celeberrima composizione, ma anche un celeberrimo album di Miles Davis, cioè Kind of Blue, un capolavoro della discografia del jazz molto innovativo nel 1959, era appunto l'ispirazione e l'omaggio a questo grande importante figura del jazz, che è anche spunto creativo nella programmazione proprio specificamente di questa sezione, chiamiamola così, di Time in Jazz a Berchidda.
1: Proprio così, infatti dal 10 al 15 ad agosto accogliamo bambini, bambine, famiglie, insomma tutte le nuove generazioni. Ormai in tutti i percorsi e laboratori vanno dai 0 anni fino ai 18, e quindi ci sono tantissimi incontri molto molto interessanti. È bello perché ci riuniamo in uno spazio che è uno spazio nostro, un po' che sa Casara, un vecchissimo caseificio dove c'era la corte dove si faceva il sughero. C'è questo bellissimo palco naturale in mezzo al prato, e ogni mattina, ogni pomeriggio e a volte alcuni laboratori anche nell'orario del tramonto, proprio per guardare le stelle, l'armonia delle stelle, con dei percorsi bellissimi fatti da Franco Lorenzoni, che è un maestro e un scrittore, un uomo che ha fatto della didattica veramente una missione importante. Ha scritto dei libri bellissimi, se chi vuole andare a vedere, come uno degli ultimi, Educare controversi, eccetera. Quindi sono dei laboratori che hanno a che fare con tanti linguaggi artistici, che sono la musica in sinergia con la scrittura, col teatro. Ci sono dei laboratori proprio di jazz motion, di stop motion, ci sono tanti bellissimi messaggi che sono sempre quelli di educazione all'ambiente che ci circonda, alla pace. Quindi c'è Storia di un uomo magro, che è proprio una storia bellissima raccontata ai bambini da Paolo Floris, con due musicisti eccezionali, e racconta proprio come la storia di un uomo magro. Difficile raccontare la guerra ai bambini, però ecco, questo è una storia veramente speciale. Apre il festival il 10 Christian Meyer, che è un batterista molto molto importante, anche batterista di Elio, farà proprio un percorso sulla storia della batteria e delle percussioni. Quindi sono tutti pretesti per raccontare anche l'educazione di genere, l'educazione alle emozioni, respirare bellezza. E la musica sappiamo che veramente può veicolare tanti bellissimi messaggi.
0: Ecco, si tratta fra l'altro di un laboratorio, quello di Christian Meyer, aperto davvero a tutti, dai bambini fino agli anziani.
1: Sì. Infatti, infatti, ormai sono tante le famiglie che proprio stanno lì a godersi, oltre che l'ora con i propri figli, ma proprio a godersi questi concerti quando magari non si vogliono spostare troppo dal paese. È diventata un po' una rassegna che riunisce le famiglie. Dopo, insomma, il laboratorio di Christian ce ne sono tanti altri che sono molto, molto belli, importanti, sperimentali. Il jazz e le musiche improvvisate danno la possibilità ai bambini di essere estremamente creativi. Ognuno quando fa qualcosa ha una ricchezza in più diversa dall'altro. Queste ricchezze con questi linguaggi vengono fuori in una maniera molto naturale. Anche i laboratori corali curano la voce come viene curata nel jazz, che cioè è una voce naturale, la leggerezza proprio della voce, il ritmo in levare, tutto ciò che è caratteristico del jazz e che didatticamente abbiamo sempre più scoperto che funziona enormemente. Anche le storie dei jazzisti, delle jazziste, per quello che hanno dovuto affrontare, tutte le loro storie complicate che riguardano il razzismo, e sono sempre delle storie di inclusione che servono proprio per dare, insomma, un messaggio importante, educativo. Quindi troviamo sempre spunto per poter fare dare dei messaggi importanti.
0: Ecco, Sonia Peana, io voglio ricordare che Time in Jazz, la rassegna che si tiene a Berchida da 40 anni, è una delle più importanti manifestazioni a livello internazionale dedicate al jazz, e è stato insignito nel 2020 dell'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, ed è stato ideato, lo sappiamo tutti, da un grande jazzista, da una forza davvero della Sardegna musicale come Paolo Fresu, che è proprio di questi luoghi è originario, e dunque avrà un suo ruolo, Paolo, anche in questa edizione di Time to Children?
1: Sì, allora Paolo è molto legato a questa rassegna, perché insieme a Paolo abbiamo anche fondato l'ambasciatore anche del Jazz Va a Scuola, che è un'associazione nazionale di cui sono anche vicepresidente, e lavoriamo tantissimo per portare la musica e poi in particolare il jazz nelle scuole. Quindi lui, quando può, anche perché lui presenta tutti i concerti, che sono tanti durante l'arco della giornata, quando può viene a trovarci e dà, insomma,
0: dal suo contributo, ecco,
1: insomma,
0: fa capolino, sì, e viene. E voglio ricordare anche che, certo, i luoghi in cui si svolge la rassegna, in generale i luoghi appunto del jazz a Berchida e di Time to Children, si svolgono in un ambiente naturale meraviglioso. A due passi c'è il Monte Limbara, ci sono le sugherete, c'è tutto un mondo di cultura, tradizione, ma anche naturalistico straordinario. Dunque è un'occasione anche per immergersi in una Sardegna dell'interno che è lontana, diciamo, da quella che può essere l'immagine anche forse più stereotipata e più abituale che abbiamo della Sardegna, come luogo dove si va d'estate a fare il bagno nelle bellissime spiagge e in bellissimi luoghi, ma insomma l'interno è la Sardegna davvero più verace, più bella, dove possiamo scoprire delle cose meravigliose. Quindi è un'occasione anche per un viaggio di immersione in una Sardegna un po' diversa.
1: Infatti è una Sardegna vera che va assolutamente scoperta, gli olivastri, quello che si, l'accoglienza, quello che si assaggia, tutto ciò che riguarda un po' la tradizione è molto presente e molto vera, perché un paesino di 3.000 abitanti, non ci sono delle strutture alberghiere, quindi la gente cerca dei posti nelle case, nelle famiglie, nei luoghi che sono nelle campagne limitrofe, e scoprono dei posti speciali che normalmente, ecco, non sono posti vacanzieri dove non si va normalmente. Perciò anche per chi vuole respirare una Sardegna anche con la sua autenticità, la sua purezza, diversa dal solito, ecco, è veramente l'occasione speciale.
0: Allora, grazie Sonia Peana, davvero complimenti per questa settima edizione di Tantra Cinema che si apre il 10 agosto, va avanti fino al 15 con tanti incontri interessanti, abbiamo citato dei nomi importanti come il pedagogista e docente insegnante Franco Lorenzoni, ma tante sono le occasioni di incontro per questa rassegna. Dunque ricordo che si svolge a Berchidda in provincia di Sassari e dunque sono tutti invitati a prendere contatto, se si trovano in Sardegna anche il nostro pubblico naturalmente, fare una così una visitina, una capatina, diciamo così, al appunto questa settima edizione di Tantra Cinema. Grazie ancora Sonia Peana di essere stata con noi.
1: Grazie a voi, vi consiglio anche l'app che è velocissima, sì. Si possono fare le iscrizioni, Time Jazz, con una piccola tendina, poi anche su Time to Children c'è tutto il programma e il modo di iscriversi.
0: Benissimo, e allora in bocca al lupo per questa edizione.

0: E più di 40 anni ci dividono da questo splendido album di John McLaughlin, con un super gruppo: John McLaughlin alla chitarra, naturalmente Cathy alla back, alle tastiere. Erano in quel periodo fidanzati, e il grande François Janot, che qui abbiamo ascoltato al sax soprano, al basso Jean-Paul Séléa e tanti altri ospiti importanti, da Paco de Lucia a Tommy Campbell e tanti tanti altri. Un splendido album intitolato Belo Horizonte, in cui la chitarra di McLaughlin per una volta, anzi è uno di quegli album che prevedono veramente appunto la presenza della chitarra classica all'interno di questo intero album. Dunque McLaughlin in quella occasione faceva un jazz piuttosto acustico, almeno per quanto riguarda lo strumento principale. 1982, questa era Stardust on Your Sleeve, composizione dello stesso McLaughlin. A questo punto è alle 19:58 minuti quasi, rimaniamo in Sardegna per parlare della terza edizione di un festival, il Solky Music Festival, intitolato Eredità Musicale. La direzione artistica è di Matteo Cabras, si svolge nell'isola di Sant'Antioco fino al 12 settembre. Noi abbiamo proprio Matteo Cabras al telefono. Buonasera.
1: Buonasera a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei per essere nostro ospite molto gradito qui a Radio 3. Fra l'altro voglio ricordare che Matteo Cabras, pianista sardo, è stato protagonista della puntata di Next Gen del 12 dicembre dello scorso anno, ancora riascoltabile su RaiPlay Sound. Dunque chi voglia approfondire e conoscere meglio questo musicista, che in questo caso è anche direttore artistico di una rassegna molto importante, perché pur essendo una rassegna giovane, siamo solo alla terza edizione, è però un festival internazionale dedicato alla musica da camera, importante, con base in un'isola anche altrettanto bella del sud della Sardegna come Sant'Antioco. Quindi siamo dall'altra parte della Sardegna rispetto a Verchidda, di cui abbiamo parlato da pochissimo con Sonia Peana. Ma ecco, l'isola sarda davvero è piena di occasioni di ascolto, soprattutto d'estate, ma non soltanto, e di interessanti rassegne musicali. Dunque ce ne vuole parlare un po' Matteo Cabras dell'edizione di quest'anno, altra parte della Sardegna rispetto a Verchidda, di cui abbiamo parlato da pochissimo con Sonia Peana. Ma ecco, l'isola sarda davvero è piena di occasioni di ascolto, soprattutto d'estate, ma non soltanto, e di interessanti rassegne musicali. Dunque ce ne vuole parlare un po' Matteo Cabras dell'edizione di quest'anno?
1: Sì, volentieri, certo. Questa terza edizione

0: È un'edizione nuova, nel senso che è sempre nel segno dell'evoluzione, del rinnovamento, del proporre nuovi programmi, dell'andare a cercare sempre delle formazioni nuove da proporre al nostro pubblico, che comincia appunto ad essere anche un pubblico affezionato al nostro festival. Il tema che abbiamo scelto è da intendersi, abbiamo deciso di svilupparlo, sia nel senso dei legami diretti, quindi quei legami un po' tra maestro e allievo, tra appunto grandi compositori che realmente ebbero modo di conoscersi, ma abbiamo anche scelto degli altri, insomma, un'altra delle altre interpretazioni di queste eredità musicali, pensando un po' come dei semi che vengono trasportati dal vento, che poi attecchiscono su un nuovo terreno, germogliano e danno vita della nuova musica. A delle nuove espressioni, ecco. E quindi ci saranno sicuramente delle linee dirette, per esempio un concerto dedicato, chiedo scusa, il 25 agosto alle folk songs di Franz Joseph Haydn e Ludwig van Beethoven, che sono appunto come dire, una fetta della produzione. Non proprio conosciutissima,
1: Infatti,
0: ma
1: infatti.
0: noi pensiamo sia appunto un po' una fotografia di un momento e anche di un guardare oltre, di un'ispirazione che veniva da lontano, tipicamente appunto a volte dalla Scozia, a volte addirittura da questi canti irlandesi, quindi insomma è un po' un lasciarsi ispirare. E altre volte invece queste eredità musicali abbiamo deciso di interpretarle per esempio, con il concerto che faremo il 22 agosto, prendendo due compositori che sono Ottorino Respighi, quindi un compositore italiano, la cosiddetta generazione dell'80, e Maurice Ravel, diciamo, e mettere a confronto il modo in cui entrambi questi compositori attraversano la fine del secolo e quindi vedremo a confronto da una parte il tramonto di Respighi, nella versione originale per quartetto d'archi e mezzosoprano, e il celeberrimo quartetto in fa di Ravel, che ha dei ritmi molto più decisi e energici, ecco.
1: Dunque sono un totale di 16 concerti dal 28 luglio fino al 12 settembre che si svolgono principalmente a Sant'Antico, 9 di questi 16, ma poi i rimanenti si tengono nei borghi caratteristici del territorio, cito soltanto Sant'Anna Resi, Calasetta e altri luoghi. Dunque c'è una possibilità anche in questo caso di fare un po' un'immersione anche nelle bellezze di questi luoghi. Attraversare, diciamo, un luogo che è anche molto speciale, no? Sappiamo che a Sant'Antioco, come del resto nell'isola di San Pietro, ci sono delle zone in cui si parla una lingua, la lingua di Pegli, il genovese, dunque ci sono occasioni anche per incontrarsi con culture linguistiche differenti, anche con cose inaspettate che provengono da tempi molto antichi. Ecco, all'interno di questo festival vedo alcuni nomi che davvero è interessante citare. Penso alla grande pianista georgiana Nino Gvetadze, che è davvero una straordinaria interprete di Chopin e di tanto romanticismo, ma di tanto altro ancora. Ecco, come avete coinvolto Nino Gvetadze e cosa suonerà?
0: Ma sicuramente torno un attimo indietro su quello che diceva lei, sul fatto che dopo la prima edizione, che si è svolta in effetti soltanto sull'isola di Sant'Antioco, già dalla seconda 2025, quella dello scorso anno, diciamo, è stata la più naturale, è stata la naturale evoluzione per il festival, quella di abbracciare i territori limitrofi, andare quindi ad esplorare, come diceva lei, tutte le diversità di questo territorio, di questa provincia del Basso Sulcis, quindi del sud-ovest della Sardegna, un po' verso le propaggini della Sardegna, e questo insomma ci ha dato poi anche tanta soddisfazione di andare a conoscere un nuovo pubblico e conoscere queste comunità dall'interno. Per quanto riguarda gli artisti, sicuramente tra i nomi di punta di quest'anno c'è quello di Nino Gvetadze, una pianista georgiana che, come diceva lei, a

0: non ha bisogno delle mie presentazioni, una acclamata interprete specialmente della musica romantica. Abbiamo pensato di coinvolgerla per un concerto dedicato alla figura di Robert Schumann, in particolare verrà proposta la grande humoresque Opera 20, quindi del famoso decennio del pianoforte di Robert Schumann, alla quale verrà accostato invece un capolavoro, quello che è considerato un capolavoro della forma, e quindi il grande quintetto in mi bemolle dello stesso Schumann, che la Goethe eseguirà insieme ai solisti di Pavia in quartetto. Quindi anche qui una formazione di respiro internazionale, e avremo questo incontro. Ecco, sicuramente il concerto del 31 agosto con questi interpreti sarà uno dei concerti più interessanti e coinvolgenti.
1: Può magari illustrarci lo stesso Matteo Cabras altri highlights di questa edizione di quest'anno, se ci sono qualche ospite, qualche curiosità e anche come sarà coinvolto personalmente anche nell'esecuzione di qualcosa all'interno, perché io non ho davanti una lista articolata, diciamo, di tutti i concerti, dunque mi rifaccio un po' a lei per dare un'idea anche ai nostri ascoltatori di ciò che ascolteranno, volendo appunto venire a Sant'Antioco e dintorni per assistere a qualcuna delle proposte di questa terza edizione di Solky Music Festival.
0: Assolutamente, molto volentieri. Allora, intanto è appena passata, abbiamo avuto l'inaugurazione da poco, ma sono molto felice appunto di ricordare, magari qualcuno degli ascoltatori era presente al concerto di apertura di questa terza edizione, che vedeva la nostra orchestra da camera, quindi il Solky Festival Ensemble, insieme a Silvia Careddu, flautista sarda di fama internazionale, e insieme anche ad un altro solista sardo, un cornista eccellente, Alessandro Piras, che hanno presentato un concerto con musica di Mozart. Il secondo concerto con l'ensemble è quello che si è svolto pochi giorni fa, in cui il protagonista, stavolta insieme all'orchestra, ero io. Abbiamo presentato al pubblico un concerto che abbiamo chiamato, che si rifaceva, insomma, alle origini dello stile classico. Quindi abbiamo presentato un compositore poco conosciuto, immagino la maggior parte delle persone non l'abbiano mai sentito, Joseph Anton Stefan. È stato un compositore nato in Boemia, che poi fu attivo a Vienna, rappresenta un po' quella generazione, un po' come Carl Philipp e Emanuel Bach, quei compositori che in un certo senso traghettano e fanno da anello di congiunzione alle musiche, insomma, all'opera di Bach padre, che poi si congiunge alla musica del classicismo viennese cosiddetto. Quindi abbiamo suonato il concerto di Stefan e poi la Sinfonia 29 di Mozart, quindi un capolavoro della forma di questo classicismo. Tra gli altri interpreti, chiedo scusa, che ci tengo a segnalare, sicuramente ci sono tanti giovani valorosi e veramente bravissimi. Questo è uno degli obiettivi del festival, quindi riuscire a coinvolgere, andare un po' a stanare anche giovani che non sono italiani. In questo senso il festival ha un respiro sicuramente internazionale, e dare loro uno spazio, quindi portarli qui a conoscere il nostro territorio, Sant'Antioco, e proprio immergersi nella cultura. E in questi giorni che poi trascorrono in Sardegna, che devo dire hanno volutamente dei ritmi un pochino più lenti, nel senso che ci piace prenderci il tempo di fare le prove con calma, di ascoltare, insomma, non ci piace l'idea di avere i minuti contati. Quindi in questo senso sicuramente fare delle prove in maniera democratica, insomma, in modo che gli artisti abbiano modo anche di conoscersi, di capire come interagire, io credo sia una delle caratteristiche peculiari del festival.
1: E
0: Ci saremo
1: poi,
0: quindi.
1: diciamo, in questi piccoli luoghi è anche più così facile avere occasione di incontro tra musicisti, avere il tempo per potersi scambiare informazioni, per potersi conoscere meglio. E quindi immagino anche che per dei giovani musicisti di talento sia molto importante conoscere degli ospiti, magari di prestigio, che possono raccontare, con cui possono entrare in contatto, diciamo, più facilmente che non non in una rassegna che magari si svolga in una grande città con i tempi magari contingentati, e dunque è un lavoro molto prezioso, immagino.
0: Assolutamente, sì. Proprio ci piace l'idea di dare queste possibilità a dei giovani, ripeto, bravissimi, talentuosi e che hanno studiato tanto, intanto di esibirsi e poi di farlo anche insieme a dei grandi artisti che magari hanno già una carriera internazionale, sono già appunto impegnati, hanno delle attività nelle grandi stagioni, nei grandi teatri, e questo porta poi ad uno scambio intergenerazionale che funziona, che è biunivoco in un certo senso. Quindi non è solo il grande nome che arriva a far la prova e, come dire, e prende l'iniziativa, ma ci piace sempre che le persone che invitiamo, i musicisti che invitiamo, abbraccino questa filosofia del fare musica tutti insieme e sentirsi un po', insomma, tutti sullo stesso piano, che poi è un po' questo, io credo, sia il momento in cui ci si arricchisce maggiormente l'uno con l'altro, ecco.
1: Eh sì,
0: Quindi sì, è una...
1: Prego, prego.
0: Sì, no, dicevo, è una sorta di residenza artistica, devo dire, non la chiamiamo così, però di fatto passare dei giorni a Sant'Antioco con dei ritmi volutamente più lenti rispetto a quelli della grande città o della grande stagione che fa tantissimi concerti una presa all'altro, è un po' lo spirito di tutto il progetto, ecco.
1: E allora, grazie a Matteo Cabras, fondatore di Solchi Music Festival e direttore artistico anche di questa terza edizione 2026, dal 28 luglio e fino al 12 settembre, tante occasioni di incontro, tante occasioni di ascolti musicali affascinanti, incontri con artisti di livello internazionale, giovani molto promettenti e di grande talento. Dunque, in bocca al lupo per tutto, grazie di essere stato con noi qui a Radio 3 Suite.
0: Grazie per questo spazio, grazie a voi. Per tutte le informazioni, solchimusica.it, vi aspettiamo in Sardegna. Grazie ancora, una buona serata.
1: Grazie a lei, buona serata.

0: registrato nel luglio del 1993 e uscito nel 1995 l'album Darkwood del violoncellista americano David Darling, uno dei suoi più belli, affascinanti, commoventi in alcuni punti. Sono i suoi violoncelli sovrapposti che contribuiscono a creare delle tessiture armoniche con questa figura ostinata del pizzicato, e creano dei paesaggi sonori davvero di grandissimo fascino, ed è uno dei suoi album anche più conosciuti da un pubblico che va al di là, diciamo, dell'etichetta di jazz o chamber jazz o anche semplicemente musica da camera. Insomma, un po' una sorta di musica universale che si è andata affermando appunto tra gli anni 80 e 90, grazie proprio anche all'attività del produttore tedesco Manfred Eicher, che produsse appunto alcuni album in questa direzione davvero meravigliosi in quel ventennio così fortunato per la etichetta tedesca ECM. Sono le 20:18 minuti e poco più, e noi andiamo ad Anghiari, in provincia di Arezzo, al castello di Sorci, dove giunge alla 31esima edizione Tovaglia a quadri. Il sottotitolo è Cena Toscana con una storia da raccontare in quattro portate. È un evento molto conosciuto e anche riconosciuto come fenomeno sociale, culturale, identitario, che ha costantemente esplorato e anche narrato l'evoluzione della propria comunità e del suo territorio tra Umbria e Toscana. È stata scritta dal drammaturgo Paolo Pennacchini, dal regista Andrea Merendelli, e viene interpretata da abitanti della Val Tiberina. E dunque si svolgerà, come di consueto, da lunedì 10 agosto a mercoledì 19 nel cortile del castello di Sorcia ad Anghiari. È un evento che registra ogni anno il tutto esaurito e una lunga lista d'attesa. Abbiamo proprio al telefono Paolo Pennacchini. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera, un saluto a voi e ai vostri radioascoltatori.
0: E benvenuto a Radio 3 Sfida. Ecco, davvero vorremmo sapere da lei di che cosa si tratta, perché chi non conosca questa occasione è bene che lo sappia e venga reso edotto di quello che succede appunto nel castello di Sorci da 31 edizioni.
1: Sì, sono 31 edizioni, quindi 31 storie diverse che scriviamo ogni anno con questo corpo di attori, non attori, come li chiamiamo, che poi sono persone di Anghiari che fanno alcuni tutt'altro nella vita, anche se abbiamo poi dei ragazzi e delle ragazze che vengono fuori dalla scuola del teatro, ma anche persone che, come per esempio mestiere, sono dei barman oppure fanno tutt'altro. E raccontano, ecco, come diceva lei nel prologo, questa dimensione che non è esattamente locale. Anghiari, perché noi siamo ad Anghiari, il castello di Sorci è poco fuori dalle mura, siamo nel cuore dell'Intratevere Etarno dantesco, quindi un posto che ha conosciuto e conosce storie, eventi e fenomeni che ogni volta noi non scopriamo in maniera clamorosa e ci domandiamo: ma com'è possibile? E mettiamo insieme con una visione molto, molto più ampia, cercando delle storie, delle vicende che stanno sulla pelle dei tanti, come la storia di quest'anno, perché comunque al di là della storia narrata localmente c'è bisogno di un respiro che tutti se la sentono propria. E la storia di quest'anno va, crediamo, in questa direzione. Il titolo è Il pesa dell'amore. Ecco, Il pesa dell'amore.
0: E che possiamo dare qualche indicazione su ciò che verrà raccontato, oppure è un po' un segreto di
1: Sì,
0: Stato?
1: ma il segreti cerchiamo di tenerli, ma
0: Bravo.
1: sai veramente che è impossibile. Poi siamo in mezzo alle prove, in momenti molto concitati con questo caldo abbacinante. Però abbiamo sempre usato nel titolo una sorta di piccolo gioco. È evidente che l'amore non debba essere un peso, però è diventata, la questione si pone soprattutto per le nuove generazioni, gli adolescenti, i giovani, no? Soprattutto i nostri maschietti, che qui in quest'angolo della Val Tiberina noi chiamiamo i scitti, no?
0: Sì.
1: Hanno paura della componente, no, spirituale, di un sentimento condiviso, l'amore come problema per l'affermazione della propria identità, del proprio progetto personale. Hanno una considerazione molto estrema, disincantata del corpo, quindi si passa da modalità morbose di possesso, che poi rischiano di sfociare anche, no, le note viscende del codice penale, soprattutto nei
0: Purtroppo
1: confronti
0: sì.
1: delle donne, a questa nuova sessualità digitale senza corpo fisico, no, su OnlyFans. E quindi riteniamo, e proviamo anche noi sull'onda del decreto Valditara, che tra l'altro è uscito nei primi giorni del 2026, di fare la nostra parte mettendo in scena un progetto di educazione sessuale affettiva. Ecco, il progetto di educazione sessuale affettiva è l'acronimo EPESA, ecco, nel titolo arriva il peso dell'amore. E quindi saremo presenti con una storia raccontata con un corpo di docenti, che si può immaginare, alcuni accreditati, alcuni no, cercheranno di raccontare che cos'è la parte corporale, la parte spirituale dell'amore. Siamo fortunati perché comunque nel sacro profano toscano qui ad Anghiare abbiamo degli esempi splendidi che vale la pena essere raccontati, no? Abbiamo conosciuto l'amor puro, per esempio, di San Francesco, che nel cammino dalla Verna Anghiari si è fermato proprio ad Anghiari innalzando la croce. Tra l'altro ci ha lasciato anche un brandello del vecchio saio, quindi l'amore come purezza senza corpo. L'amore carnale dei poderi toscani, dove regnava un'affettività clamorosa, ma che non impediva però, come si dice, no, di sfornare citti dietro i pagliai come conigli. Ha una cosa clamorosa che tra l'altro è l'amor comprato e venduto nei bordelli, che è vero, erano comuni in ogni parte d'Italia, ma noi possiamo vantare come angheresi una delle maitresse più famose d'Italia, l'Angherina, Evangelista Martini, detta la puttana dell'Angherina dal nostro popolo, che aveva il suo boudoir a San Pio, a Roma, alle porte del Vaticano. E
0: Insomma,
1: l'amor del cibo.
0: è un po' forse l'incontro tra la cultura elevata e la cultura popolare che viene filtrato attraverso le storie locali, attraverso la memoria anche degli abitanti e delle persone che partecipano a questa grande iniziativa, no?
1: Sì, raccogliamo infatti anche oralmente le testimonianze anche degli ultimi anziani, anche perché stiamo diventando noi alla fine gli anziani che abbiamo superato i 60 anni. E questo costruisce abbastanza bene, no? Perché abbiamo la fortuna che ancora abbiamo aspetti della comunità che sono tenuti molto bene insieme, questi ci aiutano. Vi faccio un esempio: quando spesso si va in giro nei posti topici dove si raccolgono informazioni, che possono essere da barbiere piuttosto che al mercato, no? In altri, no? Ti dicono: questo potrebbe essere utile per tuo pagliacuadi. Poi, evidente, c'è bisogno, chiamiamola, no? Elaborazione drammaturgica, cercare di tenere il filo esatto delle cose. Ma questa è una cosa che comunque noi è molto bella. Per esempio, la vicenda quest'anno vera della nostra terra, portiamo in scena la rappresentazione artistica, pittorica, per noi di un grandissimo artista locale, Vittor Angelo Polverini, che ci ha lasciato esattamente 20 anni fa, che ha rappresentato veramente in maniera sublime e provocatoria la relazione corpo e anima, al punto tale questa verità scomoda che lui dipingeva, o addirittura costruiva in legno, che l'hanno reso comunque non amato da nessuno. Ecco che comunque la parte del racconto delle persone messa dentro un contenitore, uno scheletro più ampio, rende forse questo, diciamo, un po' la forza, la verità e il segreto di Travagliacuadri, ecco.
0: E allora io nel ringraziare Paolo Pennacchini, drammaturgo e protagonista assieme al regista Andrea Merendelli di questa 31ª edizione di Tovagliacquadri, scena toscana con una storia da raccontare in quattro portate, ricordo ad Anghiari del Castello di Sorci dal 10 al 19 agosto, voglio leggere la motivazione che è stata data per la candidatura nel 2024 al Premio UBU nella categoria Progetti Speciali proprio a Tovagliacquadri, una motivazione che dice, secondo me, molto. Dice: Tovagliacquadri è convivialità che si fa comunità, è la microstoria che incontra la storia con la S maiuscola, è il passato che flirta con il presente per ammonire sul futuro inquieto dei nostri anni. Dimostra inoltre come il teatro sappia essere spazio-tempo per mantenere viva l'identità della comunità, proponendo questo senso di appartenenza come un'ancora di salvezza al nostro presente fluido e oscuro. Grazie allora a Paolo Pennacchini per quello che
1: Grazie mille, grazie a
0: fate.
1: voi. Grazie
0: Benissimo.
1: per te.
0: E dunque alle 20:27 minuti noi stiamo per collegarci in diretta Euroradio con Londra, con la Royal Albert Hall per il concerto Prom numero 29, esattamente. Un concerto che prende un titolo nel titolo ufficiale del catalogo dei Proms, Berlioz Symphonie Fantastique. Dunque si dà diciamo come prima indicazione l'esecuzione della Sinfonia Fantastica di Berlioz nella seconda parte di questo, cioè un po' il pezzo forte della serata, ma questa serata ha invece però al suo, diciamo, nella sua prima parte vede due nomi importanti, quello di Franz Liszt e quello di Thomas Adès come compositori, ma la National Youth Orchestra, questa straordinaria orchestra inglese, è invece appunto protagonista di questo concerto, con la direzione dello stesso Thomas Adès, che è una figura straordinaria da molti punti di vista, perché è un grande direttore d'orchestra, un grandissimo compositore e un grande pianista anche. Dunque assume in sé tre ruoli e tre funzioni e tre caratteristiche che non spesso si trovano appaiate, ma nel suo caso davvero con una maestria straordinaria riesce a essere queste tre cose contemporaneamente. In questo caso dirige e verrà eseguito anche un suo pezzo importante, e fa parte questo concerto del tour estivo 2026 della National Youth Orchestra della Gran Bretagna. Il titolo che si sono dati questo ensemble di giovani musicisti è Transcend, dunque trascendere in un certo senso, e questa orchestra riunisce 160 giovani musicisti da tutto il Regno Unito sotto la direzione proprio di Thomas Adès, presente sia come direttore, come abbiamo detto, sia come compositore, almeno in questo concerto. Il programma che viene presentato questa sera alla Royal Albert Hall è un programma che disegna una sorta di arco ideale tra l'inferno e il trascendentale. Dunque il Mefisto Walzer di numero uno, naturalmente più celebre di Franz Liszt, evoca un valzer faustiano e diabolico. Poi nella seconda parte, secondo posto all'interno di questa prima parte, c'è lavoro di Adès, il Purgatorio da Dante, che è un balletto in tre parti, appunto, che si rifà direttamente alla Divina Commedia, e nel Purgatorio naturalmente seguiamo l'ascesa delle anime nel secondo regno dell'aldilà, e infine la Sinfonia Fantastica di Berlioz conduce dall'estasi all'incubo e ritorno, pensato come un viaggio dall'inferno al ritorno. Questo concerto unisce tre opere accomunate dal sovrannaturale, dal demoniaco e anche dalla redenzione. Dunque questo tour e questo concerto in particolare evidenzia la missione della National Youth Orchestra of Great Britain, come la più grande orchestra appunto di adolescenti al mondo, e segna una collaborazione significativa proprio con Thomas Adès. E tra le varie occasioni ci sarà anche un grande concerto a Birmingham nella Symphony Hall, la Royal Albert Hall oggi lo rende parte appunto dei suoi BBC Proms 2026. Dunque il concerto si apre tra poco con il Mefisto Waltz di Franz Liszt, poema sinfonico ispirato al Faust di Lenau, dove Mefistofele prende un violino in un matrimonio in un villaggio e scatena un valzer seducente e diabolico. Dei quattro brani, questo primo dei Mefisto Walzer è il più celebre, il più famoso, il più eseguito, e fa parte appunto di questa serie di quattro valzer composti da Liszt tra il 1859 e 1885. Lo ascolteremo tra pochi secondi dalla National Youth Orchestra of Great Britain, diretto da Thomas Adès. Buon ascolto.
2: And we are actually going to hear those solos of the devil played by the young man who has just been cheered as he walked on, the leader of the National Youth Orchestra, Aki Blendis. So, yes, the devil will get all the good tunes tonight. But here comes Thomas Adès. a highly popular conductor of the National Youth Orchestra. They've been full of praise and enthusiasm for him today. And here he is to conduct the National Youth Orchestra in Liszt Mefisto Waltz No. 1.

Applausi in diretta Euroradio da Londra, Royal Albert Hall, per questa esecuzione del Mephisto Waltz di Franz Liszt da parte della National Youth Orchestra diretta da Thomas Hades, o Hades come preferiscono dire gli inglesi. E, troveremo appunto tra pochissimo Thomas Hades alla testa ancora della National Youth Orchestra per un proprio brano tratto da un balletto importante, The Dante Project, o semplicemente Dante, un balletto con musica di Thomas Hades e coreografia di Wayne McGregor, un balletto che naturalmente è ispirato alla Divina Commedia e alla Vita Nuova di Dante Alighieri e che ebbe una commissione da due realtà distinte, dal britannico Royal Ballet e dal francese Balletto dell'Opéra di Parigi. Ebbe la sua prima assoluta al Royal Opera House il 14 ottobre 2021 e c'è una relazione diretta con Liszt, perché adesso ha affermato di aver usato la figura di Franz Liszt come una sorta di Virgilio in occasione del proprio viaggio all'interno dell'inferno dantesco. Qui ascolteremo però il Purgatorio di questo balletto in tre parti, un Purgatorio che avrà anche al suo interno una citazione importante che adesso utilizza in partitura il Bakashot, il canto ebraico penitenziale che viene intonato prima dell'alba presso la sinagoga di Hades a Gerusalemme. Una grande orchestra per questo brano. Qui troviamo veramente un po' tutti gli elementi dello stile orchestrale di Thomas Hades, che è un orchestratore abilissimo, è un'orchestra di solito scintillante, soprattutto il linguaggio mescola stili molto diversi, potremmo definirlo per certi versi, e così è stato definito spesso, come un musicista postmoderno, ma in realtà ha uno stile così peculiare che è difficile da avvicinare a altri compositori di questo tipo di tendenza o di scuola, se vogliamo chiamarla così. E dunque questa parte del balletto in tre parti, la parte centrale, il Purgatorio da Dante di Thomas Hades, avrà una durata in questa esecuzione di circa 24 minuti. Applausi, accolgono di nuovo il direttore. E dunque ci apprestiamo ad ascoltare Purgatorio da Dante, balletto in tre parti di Thomas Hades.

Send me up a present.

0: And so the National Youth Orchestra arrive at the gates.
1: Un davvero un bel successo per questa esecuzione del Purgatorio, la seconda parte del balletto in tre parti Dante di Thomas Hades, un lavoro del 2021 con la National Youth Orchestra of Great Britain diretta da Thomas Hades, per appunto questo concerto che stiamo trasmettendo in diretta Euroradio da Londra al Royal Albert Hall, che avrà come pezzo finale, dunque anche come brano più importante di questo concerto, un'esecuzione della Symphonie Fantastique opera 14 Berlioz. Molti applausi per questo brano che, come avete sentito, vive di innesti sulla compagine orchestrale, di canti tradizionali, devozionali, in particolare un canto penitenziale ebraico che viene eseguito, dunque eseguito attraverso, viene diciamo inserito all'interno del brano orchestrale attraverso registrazioni originali, dunque una pratica che non è proprio così comune nell'ambito della musica del nostro tempo. Un ascoltatore dice: si scrive ancora della musica ascoltabile, sono esterrefatto. In effetti una delle caratteristiche della musica di Thomas Hades è proprio quella di scrivere della musica che ha una relazione molto potente con la tradizione e anche con la tradizione, potremmo dire, con la storia della musica occidentale, e dunque evita molto spesso le insidie che talvolta vengono ancora così attraversate da compositori nel nostro presente, dunque riferimenti a una certa avanguardia. E noi approfitteremo di questo intervallo di circa una ventina di minuti per esplorare un po' meglio la figura di Thomas Hades, in particolare appunto la sua storia, perché è un compositore interessante, classe 1971, londinese, nasce in una famiglia colta, è una famiglia in parte anche artistica, perché figlio di una storia dell'arte importante, di un poeta, Timothy Hades, che appunto porta il nome in eredità dalla tradizione assiro-ebraica, dunque un nome che proviene dalla Siria e dunque ha questa doppia possibilità di essere pronunciato con l'accento sulla E oppure con l'accento sulla A, cosa che preferiscono i britannici. Un compositore che ha studiato pianoforte e poi composizione alla Guildhall School of Music and Drama a Londra, e poi ha iniziato una carriera davvero prodigiosa in giro per il mondo. Come dicevo, ha un suo triplice ruolo nel mondo della musica, perché è un direttore d'orchestra molto affermato, non soltanto direttore per proprio conto, direttore delle proprie opere, delle proprie musiche, ma è anche un compositore molto prolifico. Ha scritto veramente in ogni direzione delle opere anche molto differenti, da musiche orchestrali a opere anche importanti, musica corale, musica da camera di un livello sempre altissimo, e soprattutto è un pianista. Primo recital pubblico come pianista nel 1993 a 22 anni a Londra. E poi da allora davvero una carriera anche come pianista davvero importante, anche come direttore musicale di diverse orchestre. E dunque uno stile, come dicevamo, che attraversa molti linguaggi, un po' nello spirito del postmodernismo, e tra questi linguaggi ci sono naturalmente i linguaggi antichi. Cercheremo appunto di andare un po' a esplorare un po' questo aspetto l'aspetto forse anche più vicino alla musica da camera, che traduce in un certo senso per un pubblico anche più di nicchia il senso del suo stile. E ad esempio si è misurato Thomas Hades con alcune mazurche per pianoforte. Qui non le ascolteremo la numero 2, l'opera 27 per il pianoforte, ma non dal pianoforte di Thomas Hades, ma piuttosto dal pianista israeliano Matan Porat, che l'ha incise qualche tempo fa per le edizioni Mirare, la seconda di queste mazurche, che in tutto sono il numero di 3. Ascoltiamola.

Prestissimo, molto espressivo, questa è l'indicazione di questa mazurka numero 2, opera 27, Thomas Adès, composta attorno al 2009, assieme a altre due mazurche che celebrano ovviamente il bicentenario di Chopin con grande, così prendendo a spunto i grandi temi e soprattutto la forma della mazurka così amata dal grande compositore polacco. E dunque questa esecuzione era affidata al pianista israeliano Matan Porat, che ha in un album illustrato alcune di queste mazurke e altri pezzi di Thomas Adès in un album pubblicato qualche tempo fa dalle edizioni Mirare. E questo discorso tipicamente adesiano, di rendere omaggio con le proprie musiche a luoghi, circostanze, anche compositori del passato, lo accomuna ad alcune figure. Ricordiamo ad esempio il Tombeau de Couperin che Ravel scrisse durante gli anni terribili della Prima Guerra Mondiale, in un certo senso evocando una pace, evocando una dimensione così in contrasto con ciò che stava avvenendo nella vecchia Europa. Ecco, nel caso di adesso c'è come è stato detto, una deliziosa combinazione di seriosità impassibile, umorismo allusivo almeno in questa celebrata e davvero spiritosissima sonata da caccia, l'opera 11 di questo compositore, che la descrive in questo modo, parlandone, dicendo: la combinazione di oboe, corno e clavicembalo fu ideata da Claude Debussy per la quarta delle sue sonate strumentali che la morte gli impedì di comporre. Dunque, una composizione mancata è alla base dell'ideazione di questa sonata da caccia, opera 11. Questo brano potrebbe essere immaginato come un omaggio a Debussy e Couperin nello stile dell'Apoteose de Corelli o l'Apoteose de Lully di quest'ultimo. Dunque la ascoltiamo dai solisti dell'ensemble moderna. 12 minuti circa di ascolto.

Uno sberleffo modernista conclude questa bellissima sonata da caccia opera 11, scritta da Thomas Adès nel 1993, dunque a 22 anni. Immaginate con quanta perizia l'abbiamo ascoltato dal corno di Sarberger e da altri solisti della celebre Ensemble Moderne in una bella registrazione di qualche anno fa, e dà davvero un'idea a questo lavoro di quanti linguaggi musicali, quante tendenze musicali siano nella considerazione anche tra le possibilità espressive di un musicista come Thomas Adès, appunto, un musicista classe 1971 che ha sulla sua tavolozza moltissimi colori, ma anche tante possibilità di intreccio di linguaggi differenti attraversando le epoche con grande agilità. Un messaggio che arriva al 335-5634-296 da parte di Giulio, dice: le seducenti atmosfere della sonata di Adès acuiscono il rimpianto per le ultime tre sonate che Debussy non ebbe il tempo di comporre. È proprio su questo spirito che il compositore inglese ha voluto dedicare alle figure di Debussy, appunto per la sonata mancata che doveva coinvolgere appunto l'oboe, il corno e il clavicembalo, e anche Couperin, le cui musiche, il cui stile, anche i cui stilemi occhieggiano qui e lì all'interno di questa celebre e bella sonata da caccia opera 11. A questo punto, alle 21:32 minuti quasi, ci stiamo ricollegando in diretta Euroradio con la Royal Albert Hall di Londra per ascoltare la seconda parte del concerto Prom numero 29, che ha il suo pezzo importante e forte nell'esecuzione della Sinfonia Fantastica opera 14 di Hector Berlioz, che ascolteremo ancora naturalmente dalla National Youth Orchestra of Great Britain diretta da Thomas Adès, dunque presente, come abbiamo visto, sia come direttore che come compositore, e presente come direttore di un'orchestra davvero straordinaria che riunisce moltissimi giovani musicisti da tutto il Regno Unito, e in questo caso le prese con un repertorio che spazia da Liszt allo stesso Adès e arriva appunto al punto di incandescenza massimo con l'esecuzione della importantissima Sinfonia Fantastica di Berlioz, che narra davvero la passione ossessiva di un artista, dalla Reverie alla Pastorale, dunque alla Marcia al Patibolo, Visionario, Sabba delle Streghe, dove l'amata riappare, come sappiamo, in forma grottesca. Ricordo ai nostri ascoltatori che la Sinfonia Fantastica, Episodi della vita di un artista in cinque parti per orchestra, opera 14 di Hector Berlioz, venne composta tra il 1829 e il 1830, ebbe la sua prima esecuzione alla Sala del Conservatorio di Parigi il 5 dicembre 1830, e adesso dunque l'ascolteremo tra pochissimo. Vi ricordo Reverie et Passion, Amballe, Scène au Champ, Marche au Supplice e Songe de Nuit. Sabbat in questa versione dura all'incirca 50 minuti. L'ascoltiamo dal National Youth Orchestra diretta da Thomas Adès.

0: Grande entusiasmo alla Royal Albert Hall da parte del pubblico inglese radunato in questa diretta che stiamo ascoltando Euroradio da Londra per il concerto del National Youth Orchestra of Great Britain, quella orchestra della gioventù nazionale della Gran Bretagna diretta da Thomas Adès, una orchestra formata da giovanissimi che si è esibita in questa seconda parte in una esecuzione della Sinfonia Fantastica opera 14 di Hector Berlioz, con questo finale travolgente. Molti messaggi arrivano qui al 335-56-34-26, alcuni molto encomiastici, penso Paolo da Padova che dice: splendida esecuzione tesa con tanto ardore da parte di questi giovani inglesi così precisi e virtuosi, altri invece che nutrono delle perplessità su questa versione del capolavoro di Berlioz, ma in ogni caso una esecuzione potente che si deve soprattutto naturalmente al grande entusiasmo di questa formazione giovanile inglese, formata appunto in grandissima parte da adolescenti, diretta da un direttore londinese che è anche pianista, che è anche compositore. Abbiamo visto un programma misto con musica di Liszt, dello stesso Adès e di Hector Berlioz, davvero un po' anche nello spirito della musica di questo compositore, che ora forse si produrrà anche in un fuori programma, perché sentiamo il pubblico che ritma fortemente con il suo battimani. Vediamo se Thomas Adès e l'orchestra della gioventù nazionale aderirà a questa richiesta.
1: He's now bringing the brass to their feet. Not often you see 10 French horns, and I think, can I see 4 tubas? Yes.
0: Sta tornando sul podio Thomas Adès, vediamo se darà ancora un saggio della sua bravura come direttore, chissà quale pezzo sceglierà come fuori programma.
1: As I said before, they have had a summer of music making this lot.
0: Si fa ancora pregare Thomas Adès, vediamo se torna. Ricordo che abbiamo ascoltato in apertura. Ecco, fuori programma.

Anche un grande entusiasmo per questo fuori programma dell'orchestra National Orchestra, Youth Orchestra, diretta da Thomas Adès, per questa musica di John Barry, Capsule in Space, tratta dal film Agente 07, Si vive solo due volte, film del 1967 diretto da Lewis Gilbert, un quinto film della serie ufficiale di film avente per protagonista James Bond, dunque anche orgoglio britannico naturalmente in questa scelta, con un film gloria della cinematografia britannica e un compositore come John Barry, che appunto firmò moltissime delle musiche dei film di James Bond, con appunto la sua verve e anche la sua eleganza inglese, era un inglese di York, che quindi rappresentava davvero un punto anche di congiunzione tra gli stili differenti che il grande Thomas Adès mette in campo quando scrive la propria musica e anche nell'organizzazione di questo programma per il concerto londinese dei Proms, il Prom numero 29 che abbiamo appena ascoltato in diretta Euroradio. Davvero si faceva sentire con molto, così, con molta energia, perché appunto si alternavano musiche di Franz Liszt, dallo stesso Thomas Adès, balletto in tre parti Dante con l'esecuzione della parte centrale, il Purgatorio, e infine la Sinfonia Fantastica di Berlioz, con questo finale dedicato alla musica del grande cinema. Dunque a questo punto, alle 22:31 minuti, noi chiudiamo il nostro primo cartellone musicale Radio 3 Suite.

0: Io voglio ricordare, ne approfitto adesso che è appena finito questo concerto londinese, per ricordare ai nostri ascoltatori che i cartelloni di Radio 3 Suite sono ascoltabili sul nostro sito per 10 giorni, dunque chi volesse recuperare alcune delle musiche che hanno incuriosito il nostro pubblico, che ha mandato moltissimi messaggi qui al 335-56-34296, possono sicuramente recuperarli appunto per 10 giorni sul nostro sito e su RaiPlay. Dunque, a questo punto, quando ci avviamo verso la parte centrale della nostra serata insieme, non lasciamo la musica, anzi approfondiamo un percorso musicale. Si apre questa sera un nuovo ciclo musicale, sono 5 incontri dedicati alla storia, all'evoluzione e anche alle caratteristiche di questo strumento molto amato nel mondo, che è la chitarra in tutte le sue declinazioni, con moltissimi ascolti e soprattutto con la compagnia di un grande chitarrista, un chitarrista di fama internazionale, un grande virtuoso della chitarra, Flavio Cucchi, che ci aiuterà col suo strumento tra le mani appunto a ricordare, a mettere insieme tutte le varie, i vari aspetti di questo strumento, sia da un punto di vista tecnico ma soprattutto dal punto di vista del grande repertorio che attraversa epoche e soprattutto contrade importanti. La prima puntata di questa sera sarà dedicata alla Spagna. Presentiamo questo ciclo che si apre proprio adesso con il titolo Elogio della chitarra, con lo stesso Flavio Cucchi. Buonasera Flavio.
1: Buonasera Riccardo, buonasera a tutti.
0: E dunque presentiamo questa cavalcata attraverso diverse regioni del mondo, insomma, in particolare oggi la Spagna, ma poi ci sarà il Sud America, il Centro America e poi arriveremo fino al nostro Novecento, anche con esperienze che ci allontanano un po' dall'aspetto classico, no? dello strumento.
1: Sì, sì, la musica oggi un po' si è aperta a vario genere, non è adesso strano che una persona che suona musica classica si dedica anche alle musiche un po' intorno, insomma, si guardi un pochino intorno.
0: E questo vale naturalmente per questo ciclo, come vale anche per il tuo percorso musicale, Flavio Cucchi. Tu con la tua curiosità hai attraversato davvero moltissimi luoghi della musica e moltissimi luoghi della chitarra, quindi hai approfondito naturalmente negli anni soprattutto della tua formazione, immagino, i grandi autori che hanno scritto. Credo che tu sia stato anche molto, e mi sembra che questo nella prima puntata poi venga detto, sia stato influenzato molto inizialmente da Segovia, così?
1: Beh, come tutti quelli della mia generazione,
0: perché certo, Segovia, certo.
1: Diciamo, è stato un personaggio di un grande carisma e ha avuto la capacità di rimettere lo strumento nei teatri di tutto il mondo, mentre prima era un pochino così tra gli amatori, diciamo così.
0: Ecco, prima di passare appunto all'ascolto di questa prima puntata, volevo chiedere a Flavio Cucchi un'opinione su dove sta andando questo strumento, quali sono le linee che stanno portando questo strumento nel nuovo millennio a essere, avere un collegamento con ciò che è stato fatto sicuramente nei decenni precedenti, ma avere anche un punto di vista, degli sviluppi, delle prospettive che portano magari in altre direzioni.
1: Beh, è un po' una domanda da $1 milione, ma insomma, diciamo che il punto è che il mondo è cambiato in generale, il modo di conoscere quello che sta succedendo è assolutamente imparagonabile a quello che abbiamo avuto in passato. Mentre nel passato era impossibile ascoltare un bravo chitarrista se non lo vedevi in concerto, perché, oppure alla radio ogni tanto, adesso si va su internet e si trova in tutto il mondo migliaia di chitarristi fenomenali. Il punto è che probabilmente si sta creando un pubblico specialistico che si interessa a un certo tipo di musica, a un certo tipo di strumento, e che è mondiale, internazionale, però non diciamo così non è che si mescola con le altre cose. Mi sembra un po' una tendenza generale, no? Ognuno segue la sua musica e c'è la possibilità con Spotify o con tutti gli altri mezzi di avere migliaia e migliaia di pezzi, migliaia di musica a disposizione gratuitamente.
0: E insomma, Flavio Cucchi, l'ultima cosa che ti chiedo riguarda anche un po' un aspetto che forse talvolta viene trascurato, questo fascino così importante della chitarra, almeno a partire dagli anni 60 dello scorso secolo e fino ad oggi, si deve alla doppia qualità di questo strumento, uno strumento che per certi versi è elegante, aristocratico, ma al tempo stesso uno strumento di grandissima popolarità, vicino allo spirito popolare. E tu sei dello stesso avviso?
1: Assolutamente sì. Lo strumento che in gioventù si vedeva sulle scalinate del Duomo, il giovane che suona la chitarra con tutti i suoi amici intorno, oppure sulla spiaggia, insomma, questa è una cosa. Perché è uno strumento che può essere molto facile per poter semplicemente accompagnare le canzoni, è molto semplice, può imparare molto in fretta, però poi quando cominci a metterci le mani e fare musica classica diventa molto più complicato, però ha moltissime, poi ne parleremo in queste
0: Sì, ne parleremo e ne ascolteremo delle belle davvero. Allora, elogio, esatto, della chitarra, sì, sì. 5 incontri con Flavio Cucchi e il suo strumento, qui siamo alla prima puntata. Io ringrazio molto il maestro Cucchi per essere stato con noi e anche raccontarci brevemente questo ciclo e insomma buon ascolto a tutti noi.
1: Arrivederci, allora buon ascolto a tutti.
0: Buona serata.

0: Inizia dunque proprio questa sera un nuovo ciclo musicale di Radio 3 Suite, un ciclo breve, saranno in tutto 5 puntate dedicate alla storia, all'evoluzione e alle caratteristiche di uno strumento molto amato nel mondo, e dalla sigla che abbiamo scelto per presentarlo dovrebbe risultare evidente quale sia questo strumento. È la chitarra, naturalmente, ma direi piuttosto le chitarre, le molte declinazioni di questo strumento insieme nobile e popolare. E è il caso della musica che stiamo ancora ascoltando in sottofondo, le diverse chitarre sovrapposte sotto la guida di uno dei protagonisti di questo strumento, britannico ma anche cittadino del mondo, John McLaughlin, che nei primi anni 90 dedicò alla musica del grande Bill Evans un intero album, sostituendo il pianoforte, che era ovviamente lo strumento di elezione di Evans, proprio con la chitarra classica e con la complicità di un quartetto di chitarre, un quartetto chitarristico, il quartetto Aigheta. Very Early è il titolo di questo classico, una composizione, diciamo, pure aurorale di Bill Evans, che allora era giovanissimo, scritta alla fine degli anni 40, e anche noi teniamo fede a questo titolo. Inizieremo stasera Very Early, molto presto, dagli albori dell'affermarsi della chitarra come strumento di importanza e di grande diffusione internazionale. Lo faremo, come per tutto questo speciale ciclo di Radio 3 Suite, con un ospite davvero unico, un concertista, un virtuoso della chitarra classica, Flavio Cucchi. Benvenuto a Radio 3.
1: Grazie Riccardo, grazie per invitarmi.
0: E dunque, chi non conosca Flavio Cucchi lo scoprirà naturalmente attraverso le puntate di questo ciclo, e vi dico soltanto che ha iniziato lo studio della chitarra giovanissimo, attorno ai 5 anni, poi ha studiato al Conservatorio di Firenze, si è diplomato sotto la guida di Alvaro Company con il massimo dei voti e con la lode, e in seguito si è perfezionato con Oscar Ghiglia all'Accademia Musicale Chigiana, ma soprattutto la caratteristica che a mio avviso è la più interessante, al di là della grande carriera internazionale di Flavio Cucchi come chitarrista davvero in giro per il mondo, un vero giramondo, è la sua inesauribile curiosità, dunque la esplorazione dei tanti repertori della chitarra, e anche soprattutto quelli più misteriosi, quelli più nascosti, quelli che portano anche la nostra contemporaneità in maniera sempre così speciale, che dunque è una delle caratteristiche del lavoro e anche della personalità di Flavio Cucchi. Lo scopriremo appunto anche attraverso questo piccolo ciclo che ci racconterà la chitarra in tutte le sue declinazioni. Dunque, anzitutto vogliamo partire con questa puntata dedicata alla chitarra nella tradizione iberica. Dunque, noi leghiamo molto spesso, e questo lo confermerà Flavio Cucchi, immaginiamo sempre la chitarra classica come legata al mondo iberico. Fino a che punto è vero questo?
1: Beh, diciamo che la Spagna ha una tradizione intanto come uso nel flamenco, e questo quindi arriva da molto lontano, e poi per la figura iconica di Andrea Segovia, che è stato quello che ha riportato, diciamo, all'attenzione di tutto il mondo la chitarra classica. Perché è vero che già all'inizio dell'Ottocento la chitarra classica veniva conosciuta, usata, c'erano molti musicisti importanti, però che rimanevano un po' in un ambito del chitarrismo, di chi è interessato alla chitarra. Segovia è stato quello che l'ha portata all'attenzione mondiale, ecco, e quindi di questo dobbiamo ringraziarlo.
0: Direi forse che cominciamo proprio ad ascoltare le grandi mani di Andrea Segovia, appunto innovatore, soprattutto in un certo senso inventore della chitarra, a un certo punto della storia di questo strumento. Ascoltiamo con un grandissimo classico, vi raccontiamo qual è.

0: la chitarra meravigliosa di Andrés Segovia a Radio 3 Suite. Questa era Asturias dalla suite spagnola numero 1, l'opera 47 del grande Isaac Albéniz, un brano che possiamo considerare un monumento della chitarra classica, ma che in realtà non nasce per la chitarra, nasce per qualcosa, per uno strumento del tutto diverso. È così, Flavio Cucchi?
1: Sì, infatti. È nato per pianoforte, Albéniz non ha mai scritto niente per la chitarra, però le cose che ha scritto, anche Torre Bermeja per esempio, sono chiaramente ispirate dalla chitarra, e lui stesso l'aveva affermato, abbiamo le prove di questo, quindi non era dispiaciuto del fatto che venisse interpretata la sua musica trascritta per la chitarra, perché l'aveva pensata così e in effetti funziona benissimo.
0: E dunque la maestria di Segovia, no? Abbiamo ascoltato questo monumento anche in questo caso, no? Della chitarra, un po' il patriarca di tutti i chitarristi, è una figura che si fa ancora ammirare, si fa ancora ascoltare con, non soltanto con piacere, ma con grandissima ammirazione. Davvero questa prova in Asturias, in questa incisione storica, davvero lo conferma. Ecco, so che c'è stato anche un incontro di Flavio Cucchi con Segovia, e di questo io provo grande invidia.
1: Beh, è stato quando ero studente di conservatorio, parlo degli anni 70. Andrés Segovia è venuto a visitare il conservatorio perché il mio maestro, che è Alvaro Company, è stato suo allievo, quindi è venuto, insomma, sembrava. Ovviamente grande carisma di questo personaggio. Il mio maestro mi ha scelto per suonare per lui e io, tremando, sembrava di essere un'udienza papale, no? Non so, forse apparso la Madonna, qualcosa del genere. Quindi in quella condizione psicologica ho suonato un pezzo di Devisé e in qualche modo, insomma, sono arrivato alla fine. Lui graziosamente mi ha dato i suoi complimenti. E era veramente un personaggio carismatico, non sto scherzando, proprio una persona di grande spessore. Io, un po' deluso per non aver suonato come avrei voluto, gli ho chiesto: maestro, come posso fare a stare più rilassato, insomma, essere più in situazioni difficili come questa che ho appena vissuto? E lui mi ha detto, mi ha guardato un po' sornione, mi ha fatto: devi stare più lontano dalla chitarra. E io l'ho interpretato in un certo modo, non so tu come la vedi.
0: Ma è una frase sibillina, forse vuole dirti carinamente di allontanarti proprio dalla chitarra.
1: Questa è una cattiveria, no. Che ti potevi risparmiare, comunque vai. No, in realtà volevo dire questo. E quando uno suona, quando suona bene e quando ti senti bene e suoni, non pensi a dove devi mettere le mani, stai proprio lontano dalla chitarra, è come se dirigessi l'orchestra e le mani ti fanno le cose. Questo è quando stai bene. Vedi uno che, in grazia di Dio, che sta suonando meravigliosamente, non pensa minimamente, anche un pianista, qualsiasi strumento, non pensa affatto dove mettere le dita, non ci pensa nemmeno. Lui dirige e le dita fanno. Questa è la situazione di stare lontano dallo strumento. E ti dico il contrario: quando invece sei in paranoia per qualche motivo, ci sono mille motivi di esserlo, allora hai paura di sbagliare, allora stai più vicino per vedere, per, capito, accompagnare, controllare. Infatti sono questi, lui intendeva dire questo.
0: Ecco, la tecnica di Segovia davvero strepitosa, ma le tecniche della chitarra sono moltissime e diciamo le sue specificità, la sua idiomaticità è straordinariamente ricca. Ecco, voi ascoltatori non potete vederlo, ma Flavio Cucchi ha tra le mani, tra le braccia, la sua chitarra amatissima e dunque potrà farci qualche esempio, no, di queste tecniche, magari qualche piccola esplorazione delle possibilità timbriche e diciamo espressive della chitarra.
1: Beh, dunque, intanto sentiamo il suono. Questa è Iside, la mia chitarra di Andrea Tacchi, liutaio fiorentino. Le corde a vuoto, l'estensione della chitarra e l'ultima nota dovrebbe essere un si, cioè quindi sono tre ottave e una quinta. La mia chitarra, come altre chitarre moderne, c'è anche questo do, che poi del resto in tutto il repertorio è un pezzo solo dove esiste questo do, anche perché nessuno ci ha scritto il do, visto che la chitarra finiva sì. Cic Corea ha scritto un pezzo che finisce in questo modo.
0: E credo che qualcosa ascolteremo nel corso di questo ciclo.
1: Ecco, poi caratteristica della chitarra è che ha un po' le cose del piano, però nel senso che può fare la polifonia, può fare più cose contemporaneamente. Può fare, per esempio, il basso fa un movimento e poi fa continuare il due cose contemporaneamente, tre polifonie, anche Bach può andarci. Però è uno strumento cantabile, questo il pianoforte ovviamente lo fa molto meglio, nel senso per fare un suono io devo usare due mani e metterle insieme, no? Devo premere con la sinistra il tasto e con la destra pizzicare e coordinare due movimenti. Quindi è un pochino più complesso fare delle cose polifoniche, però si possono fare.
0: Dunque rimaniamo su Albéniz perché sapete, è un compositore che ha fiorito nella seconda metà dell'Ottocento, è morto poi nel 1909 ed è un compositore di origine catalana, dunque un compositore legato anche a un certo repertorio, a una certa tradizione specifica musicale, dunque anche il suo idioma musicale si è orientato in certi casi proprio sulle tradizioni della sua terra. E tra questi brani c'è anche un Capriccio catalan che adesso ascoltiamo nell'esecuzione di Flavio Cucchi da un album che lui fece qualche tempo fa. Lo ascoltiamo e poi magari ne parliamo.

0: La grande tradizione iberica della chitarra. Qui siamo appunto al Capriccio Catalan di Isaac Albéniz, dunque ancora in questa temperie culturale, musicale, anche direi geografica, no? Stiamo esplorando questo territorio. Ci sono molte figure e ci sono anche molte espressioni che vengono messe in valore in ambito spagnolo, in ambito iberico in generale, rispetto appunto alla idiomaticità della chitarra in questi decenni della fine dell'Ottocento. Naturalmente il riferimento molto spesso è alle grandi forme che in quegli anni erano molto in voga. Il valzer, ad esempio, è uno di questi, no? Quindi la chitarra va un po' appresso, Flavio Cucchi, a ciò che era la moda in quegli anni, in quei decenni, cioè volentieri ci si applicava a forme che erano anche più popolari, che in un certo senso darebbe anche conto di questa doppia matrice nobile e popolare di questo strumento.
1: Sì, questo è sempre esistito, e la chitarra ha sempre avuto un uso popolare, ma fin dal Cinquecento, nel senso che la chitarra può fare, come abbiamo sentito, delle cose molto complesse, dove c'è la melodia, l'armonia, il basso, tutto, o la polifonia, però l'uso più semplice della chitarra, dal Cinquecento fino ai giorni nostri, è questo. Il famoso giro di do con cui fai un centinaio di canzoni, ecco. E quindi anche nel Cinquecento, quando la chitarra era molto diversa da questa, però sempre strumento a corda era e si usava molto per accompagnare la voce o accompagnare un altro strumento. Fa parte proprio della sua struttura, insomma, è fatta apposta, sembra, per questo.
0: Dunque, una degli elementi forse anche più di curiosità è il fatto che alcuni di questi esempi chitarristici poi sono emigrati in altri settori, in altre circostanze. Uno dei casi più eclatanti è una celebre, non faremo pubblicità, una serie marca di telefoni portatili che ha utilizzato come segno distintivo, come suoneria speciale, un certo brano, e sono andati a cercarlo proprio scavando nel repertorio chitarristico e arrivando alla figura di Francisco Tàrrega, anche lui un chitarrista praticamente la cui biografia si sovrappone a quelli del Benítez, sono morti tutti e due nel 1909, anche lui era catalano e morto peraltro a Barcellona, e il suo Grand Vals, che è uno dei suoi pezzi più famosi, lo ascoltiamo da Michael Winkler.

0: I nostri ascoltatori di Radio 3 Suite, così attenti ai dettagli, avranno sicuramente riconosciuto la suoneria in questione. Appunto, ci manderanno sicuramente dei messaggi. Al proposito, questo era Michael Winkler in Grand Valse di Francisco Tarrega, un altro grande compositore, Federico Torroba, protagonista di una stagione importante della musica iberica per chitarra. Ce lo racconta e ci dice il suo ruolo, la sua funzione, da dove arriva e che funzione ha, che ruolo ha all'interno del repertorio segoviano, per esempio, questo grande autore.
1: Beh,
0: Ce lo racconta Flavio.
1: certamente fa parte appunto del repertorio segoviano. Segovia ha arricchito moltissimo il repertorio, sia facendo delle trascrizioni, sia attirandosi molte composizioni dai compositori locali, come appunto Torroba, ma anche Rodrigo, insomma, altri autori importanti spagnoli che hanno poi determinato appunto il repertorio chitarristico.
0: Quindi estendendo in fondo anche a compositori che principalmente scrivevano per pianoforte o per orchestra,
1: Sì,
0: Rodrigo per esempio è un
1: infatti.
0: caso di questi, no?
1: Sì, ma anche Castelnuovo Tedesco, per esempio. Di Castelnuovo Tedesco si capisce che non è un chitarrista perché molte cose sono insuonabili. E Segovia, ovviamente, quelle che sentite suonate da Segovia, sono riviste da Segovia che non aveva timidezze nel cambiare le cose, sistemarle, però aveva ragione lui. Ho visto per esempio la stesura originale di un brano famoso di Castelnuovo Tedesco, praticamente era insuonabile. Mentre invece altri se la cavavano bene e quindi hanno partecipato. Per esempio Rodrigo, con il concerto d'Aranjuez, famosissimo, immagino che tutti lo conoscano, no? Ecco, anche questo è fatto, un repertorio chitarristico, anche la fantasia per un gentilhombre. Il gentilhombre è a Segovia, quindi era un omaggio
0: La
1: sempre
0: dedica
1: a
0: proprio,
1: Fantasia. Sì, praticamente sì.
0: no? Dunque, ascoltiamo di Torroba Torica, nell'esecuzione di Flavio Cucchi, anche questo da un'incisione.

0: una certa modernità anche nella tecnica, in Torroba, nella sua musica per chitarra, no? È interessante questo aspetto. Ecco, Flavio Cucchi, una delle cose che ci portano in fondo nella tradizione iberica a parlare di collegamento tra uno strumento che è insieme aristocratico e popolare è naturalmente nel repertorio flamenco. Ne facciamo cenno all'inizio di questa puntata, questo ciclo. E il flamenco naturalmente ha avuto moltissime declinazioni. Possiamo dire che uno dei grandi innovatori è stato Paco de Lucía, anche in un repertorio così radicato profondamente nell'anima andalusa, spagnola, così radicato anche nel tempo, eppure questo grande musicista ha avuto la forza di piegarlo anche a istanze e a un'immaginazione nuova, attivando una serie di meccanismi anche tecnici strabilianti. Sei d'accordo?
1: Assolutamente sì. Il flamenco ha una tradizione molto forte, quindi tutti sono molto attaccati a questo, quindi bisogna avere un po' di coraggio e molto talento per poter fare un salto di, non dico di qualità, però un salto di modernità, ecco. Un po' come ha fatto Piazzolla per il tango in Argentina, no? E comunque il flamenco, la cosa che lo caratterizza come uso di chitarra è l'uso del rasgueado, che io non so fare, comunque è una cosa che... Questo qui poi si declina in moltissimi modi, adesso lo ascoltiamo molto meglio da uno che è
0: Ne ascolteremo un piccolo frammento da Saniquet, da un album meraviglioso di Paco de Lucía che si intitola Vasiliab. Ascoltiamo la chitarra di questo grande maestro del flamenco.

0: Davvero emozionante, impressionante, no? Anche da un certo punto di vista, questa capacità tecnica e questa implacabile ritmicità dell'uso dei controtempi, ad esempio, no?
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Poi per un chitarrista fa impressione ancora di più, perché veramente fenomenale.
0: Eh sì, lo ricordiamo fra l'altro in un trio molto celebre che appunto fu portato anche così internazionalmente a essere apprezzato in concerti strepitosi in giro per il mondo con Joe McLaughlin e con Aldi Meola.
1: Sì, l'ho sentito uno di questi concerti.
0: Eh sì, erano davvero dei giocolieri di questo strumento a cui noi stiamo dedicando questo elogio della chitarra, questo mini ciclo di Radio 3 City che adesso va a concludersi. Dunque io ringrazio Flavio Cucchi per essere stato con noi, lo ritroveremo appunto la prossima settimana, un'altra puntata di questo ciclo in 5 puntate che ci porta attraverso le meraviglie della chitarra. Arrivederci Flavio.

La chitarra di Flavio Cucchi lascia il posto alle 23:15 minuti adesso per l'ultima proposta musicale di questa puntata di Radio Tre Sfizi. Si tratta del secondo cartellone Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino. Andiamo a Firenze il 12 dicembre dello scorso anno al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Nell'ambito della stagione sinfonica del Teatro del Maggio, un concerto con l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, diretta per la prima volta dalla direttrice d'orchestra israeliana Bar Avni, un debutto dunque, sale per la prima volta sul podio del teatro alla guida di questa orchestra e in cartellone sceglie un programma molto ricco e anche molto vario. In apertura della serata c'era subito con forza una composizione orchestrale scritta nel 2020 dal compositore sudcoreano Hyun Suk Jin, un compositore ipermodernista potremmo dire, e seguiva il triplo concerto in do maggiore opera 56 per violino, violoncello, pianoforte e orchestra di Beethoven, soliste nel corso dell'esecuzione Anna Zifu al violino, Erika Piccotti al violoncello, Eleonora Armellini al pianoforte, e chiudeva il concerto la Sinfonia numero 8 in Sol maggiore opera 88 di Dvořák. Dunque questo concerto lo divideremo in due ascolti. Oggi ascolteremo unicamente il triplo concerto beethoveniano. Diciamo anzitutto che al suo debutto fiorentino Bar Avni è dal 2021 la prima direttrice principale del Bayer Philharmoniker, collabora con numerose orchestre, recentemente ha ricevuto il primo premio al concorso La Maestra di Parigi da una giuria internazionale presieduta da Nathalie Stutzmann, ha vinto molti premi e al suo debutto come direttrice d'orchestra nel 2016 al Festival del Tirolo di Erla, ha collaborato con diverse orchestre da allora, ensemble di diversi orientamenti in giro per il mondo. Ha proseguito i suoi studi a Graz e Amburgo e nella stagione 2017-18 è stata assistente del direttore musicale generale Peter Kuhn presso i Bergische Sinfoniker. Dunque ascolteremo questa sera un concerto, diciamo, tutto al femminile, perché le tre soliste sono delle donne, musiciste di grandissimo livello e la direttrice anche. Il grande concerto concertante in do maggiore per pianoforte, violino, violoncello e orchestra, più noto come triplo concerto, fu composto da Beethoven, lo sappiamo, tra 1803 e 1804 e venne pubblicato soltanto 3 anni dopo con il numero di opera 56. Questo concerto sarebbe, si dice, stato composto per l'arciduca Rudolfo d'Austria al tempo allievo di pianoforte di Beethoven. Questo spiegherebbe la differenza tra la parte pianistica, che è piuttosto lineare, anche abbastanza semplice, realizzata un po' su misura per le capacità tecniche del giovane allievo, e la parte invece dei due strumenti ad arco riservata a musicisti e orchestra di corte ben più valenti ed esperti. In particolare risulta assai complessa e impegnativa la scrittura per il violoncello, e ha fatto ipotizzare questo aspetto una originaria destinazione solistica per quest'ultimo. È nato dunque con l'intenzione di essere un'opera di occasione, il tono è un tono piuttosto disimpegnato, leggero, e venne relegato il triplo concerto beethoveniano in un secondo piano dalla critica rispetto a lavori coevi davvero grandiosi come la Terza Sinfonia e altri lavori. Dei tre movimenti che lo compongono, un allegro iniziale, un largo centrale, il rondò alla polacca che lo conclude, l'ultimo fu il più apprezzato, tanto che il piglio ritmico della polacca, che è una danza di gran moda nei salotti dell'epoca, quanto per la vitalità della scrittura, insomma, il ritornello si basa infatti su un tema pieno di verve esposto dal violoncello prima di essere condiviso dagli altri solisti e dell'orchestra, che si alterna a tre episodi contrastanti e pieni di invenzioni melodiche. Ecco, ascolteremo dunque il triplo concerto in do maggiore per pianoforte, violino e violoncello, opera 56 di Beethoven, nei tempi allegro, largo, rondò alla polacca.
dal violino di Anna Zifu, o Tifu se vogliamo usare la terminologia italiana. Sappiamo che Anna Zifu è italiana di origine anche rumena, dunque il suo cognome porta il segno di questa appartenenza, il violoncello di Erika Piccotti e il pianoforte di Leonora Armellini. Alla testa dell'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino c'è Bar Avni. Ascoltiamo il triplo concerto beethoveniano per una durata di circa 35 minuti. Buon ascolto.

E questa pagina leggera e spensierata è il Rondò alla Polacca, che conclude il triplo concerto in do maggiore per pianoforte, violino e violoncello, opera 56 di Ludwig van Beethoven, che abbiamo ascoltato dall'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Bar Avni, e dal violino di Anna Zifu, il violoncello di Erika Piccotti e il pianoforte di Leonora Armellini, in questo bel concerto registrato il 12 dicembre dello scorso anno al Teatro del Maggio a Firenze per la stagione sinfonica. Abbiamo ascoltato questa sera dunque la prima parte di questo concerto. Domani sera, 9 agosto alle 23, ascolteremo la seconda parte con l'esecuzione della sinfonia numero 8 in sol maggiore, opera 88 di Antonín Dvořák. Dunque questa era anche l'ultima delle pagine in programma questa sera. Siamo arrivati alla conclusione di Radio 3 Suite, questa sera davvero integralmente musicale, un programma Radio 3 Suite che, come sapete, è curato da Monica D'Onofrio, realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Lucrezia Cirri. Io ringrazio Valerio Giannetti, regista di questa serata, e ancora Fabio Melis e Sciore Liborio con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con Radio 3 Suite e con il sottoscritto è per domani sera a partire dalle 19:50. Saremo di nuovo su queste frequenze per presentare, assieme ai consueti due cartelloni musicali, tante altre proposte ancora. A domani dunque, un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3 a partire da Battiti. Buonanotte.

song is called Idea for a Song.

Ed entriamo ora in una sezione di Battiti in cui incontreremo brani che magari fanno fatica a trovare una specifica collocazione in termini di genere, ma in cui sono presenti delle voci, per quanto non ci troveremo di fronte proprio a delle vere e proprie canzoni. Troviamo in questa selezione i Guests, un duo formato da Jessica Higgins e Matthew Walkerdine, basato sul home recording, e che appunto gioca molto su questa dimensione domestica per caratterizzare il loro progetto. Anche il nome del duo, Guests, vuole rimandare proprio all'idea di entrare in casa, di essere ospiti, come un po' contraltare al fatto di aprire le proprie porte per condividere quello che creano e circondare quindi la musica che compongono da un'esplicita sensazione di intimità collettiva, diciamo, per quanto queste due parole possano sembrare non affiancabili.

0: I'm on a list. I think my number's up.
1: Rimaniamo in questo terreno un po' assurdo con questo altro esempio di spoken word che poi diventa questa sorta di canzone romantica che avete sentito. Lui è Mr. Vast, un soggetto molto curioso, e Up into the Ant è il suo terzo e, stando alla sua definizione, difficile disco. Per chi non lo conosce, stiamo parlando di Henry Sargent, un attore, un clown e un membro anche degli Weavy Stonder. Non è difficile quindi dedurre, anche considerato il nome di questo gruppo, un po' il mood, il taglio delle composizioni che infatti pescano da territori artistici che sembrano non avere praticamente niente in comune l'uno con l'altro, per disegnare quello che semplicemente è appunto l'estetica un po' antitetica e assurda di questo progetto. Parlando di questo suo lavoro, Mr. Vast dice che sarà probabilmente anche il suo canto del cigno, ma è difficile capire veramente quando questo artista, diciamo, parla sul serio oppure no. A confermare ciò, anche in mancanza ovviamente di materiale biografico ufficiale, abbiamo numerose citazioni di chi lo ha incontrato che citano uno degli esseri umani più assurdi e divertenti mai nati. La sua abilità di ammaliare e confondere è seconda a nessuno. E ascoltando questo disco non possiamo che essere piuttosto d'accordo, e per portarvi ancora un po' nel suo universo vi sottoponiamo due brani consecutivi a dir poco appunto lontani l'uno dall'altro, eppure in qualche modo coerenti. Thank you.

eclettico e assurdo nel suo Up in the End, da cui abbiamo ascoltato I Can't Help It e poi Guess Who. E anche il prossimo lavoro è decisamente difficile da collocare, ma incrocia elettronica, musica barocca, avant pop e intelligenza artificiale. Horses è l'ultimo disco dell'artista belga Late Bush, che parte da un presupposto essenziale, ovvero non abbiamo alcuna traccia sonora della musica barocca così come veniva eseguita, ci restano solo le partiture e talvolta indicazioni contraddittorie, una sorta di archeologia sensibile, se non addirittura una proiezione immaginaria. Quindi Late Bush, partendo da qui, sostiene che la musica barocca suonata oggi, essendo comunque una ricostruzione, anche con l'intervento, come in questo caso per esempio, di voci clonate e trasformate dall'intelligenza artificiale, non può essere una vera e propria rottura con l'originale o una violenza, diciamo, che si fa al genere da cui si parte, ma semplicemente la continuazione di una sequenza di reinvenzione.

Flux Strata da Horses era questo il brano di Late Bush che abbiamo appena ascoltato, un esperimento che sostiene la continuazione della creazione di qualcosa che, anche se si appoggia a nozioni legate al passato di un genere, rimane comunque una materia alterabile, manipolabile, inventata in un certo senso, veicolata dagli artisti, ma sempre a discrezione della visione e delle intenzioni di chi la compone. Late Bush è lo pseudonimo del compositore e produttore di Bruxelles Pierre Dozen, tra l'altro coinvolto come sound designer nell'installazione esposta al padiglione del Lussemburgo a questa biennale di Venezia, e accompagnato da Eco Collective, ovvero al violino e all'arpa Margaret Hermant, al violino Sophie Byatt, alla viola Neil Litter, al violoncello Charlotte Daniel e al contrabbasso Jaroslaw Mrodz. Ascoltiamo ancora un brano da questo, anche se diversamente da Mr. Vast, teatrale lavoro, e questa è Hark.

si apre con un colpo di batteria suonata da Valentina Magaletti, e poi piano piano questo brano ci porta dentro un mondo fatato, radioso, un po' fuori dal tempo, che ricorda per certi versi anche quello di certe colonne sonore italiane anni 60 e 70. È il mondo di Lucciole, ultimo bellissimo album di Silvia Tarozzi, compositrice, multistrumentista e cantante. Il disco è uscito per Unseen Walls, lo avevamo già ascoltato qualche settimana fa, ma ci torniamo molto volentieri. Si tratta di un lavoro dove composizione e avanguardia incontrano la forma canzone e la capacità di Silvia Tarozzi di orchestrare non solo gli strumenti musicali, ma anche stati d'animo diversi, di trovare un'armonia perfetta fra tonalità fanciullesche e tonalità più mature, e questo tanto negli arrangiamenti quanto nei testi, sempre poetici. Le parole non sono presentissime nel brano che abbiamo ascoltato, ma lo sono in diverse composizioni dell'album. E del resto, a proposito di poesia, il disco precedente di Silvia Tarozzi, Mi specchio e rifletto, era ispirato alle poesie di Alda Merini. Qui però forse troviamo una libertà, una risonanza collettiva, una leggerezza ancora più compiute che nel suo lavoro precedente. Lucciolo è composto da 15 brani e in ogni pezzo troviamo tanti musicisti differenti. Le ossessioni è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, dove c'erano Silvia Tarozzi alla voce, alle tastiere, al sintetizzatore e al violino, Valentina Magaletti alla batteria, Amélie Berson al flauto, Valeria Sturba al violino, Pasquale Paterra alla tromba, Mattia Marangon al corno e Federico Pierantoni al trombone. Il disco è stato prodotto da Silvia Tarozzi in stretta collaborazione con Marta Salogni, che si è occupata della registrazione e del missaggio, un lavoro che ci porta a un altro ascolto dove parola e avanguardia in un certo senso si intrecciano e si rincorrono. Sono composizioni ipnotiche basate su un lavoro molto particolare sul linguaggio, quelle di Oblivion Seekers, ultimo album di Benvida, che stanotte torniamo ad ascoltare proprio con la traccia che gli dà il

0: musica dai contorni ipnotici, quella di Ben Vida nei suoi ultimi lavori da solista, era successo con il precedente The Beat My Head Hit e accade di nuovo con l'ultimo Oblivion Seekers, uscito da non molto per l'etichetta francese Shelter Press. Ascoltiamo la coda di questa lunga traccia ancora in sottofondo, traccia che dà il titolo al disco. La ricerca del compositore newyorkese parte dall'osservazione di come la nostra vita sia immersa nel linguaggio, dalla sovrabbondanza di parole nella nostra quotidianità, sia nella vita reale sia, immaginiamo, in quella digitale. E quindi il lavoro del compositore, forse in senso anche lievemente provocatorio ma principalmente molto giocoso, è quello di scomporre la gerarchia di significato e di suono del linguaggio fino a farli coesistere in una dimensione, diciamo, orizzontale, egualitaria, democratica. Il risultato è questo spoken word che abbiamo sentito, che sembra non cambiare mai ma che in realtà poi si trasforma molto lentamente attraverso le cadenze delle voci, accompagnate da questa musica quasi ultraterrena, in questa sorta di dilatazione del tempo che ha anche qualcosa di vagamente minimalista. Ben Vida è ovviamente ai testi, alla voce, alle tastiere, al vibrafono e alla chitarra. Con lui ci sono tanti collaboratori, più che nell'album precedente: Nina Dante alla voce e all'arpa, tante voci, quella di Cristina Vanzù, di Felice Atkinson, di John Also Bennett, che è anche al flauto basso, e poi ci sono Matt Bauer al sax alto e tenore, Will Epstein al sax alto e soprano, Harry Fraser al basso acustico, Click Schrey al violino e Booker Stardrum alle percussioni. La parola in varie forme è al centro di questa parte di battiti di stanotte, e dal flusso di coscienza di Oblivion Seekers di Ben Vida ci muoviamo verso un lavoro dove invece le voci sono quelle catturate attraverso diversi mezzi, diversi strumenti, principalmente gli audio, le registrazioni telefoniche, dal compositore belga Michel Banabila. Un lavoro che unisce poesia e musica ambient nel contesto però di una, diciamo, frammentarietà geografica che in realtà in qualche modo è finalizzata a abbracciare la diversità.
1: هل ما زلت تسمع صوت مرتجف الهزيل؟ أكلمك بألسن شدة حيث يلتقي القديم بالجديد بلغة من خيال، من مجرد أن أصل إليه. تصلنا الأصوات من مكان لا ينسى، تحمل الهمسات من أثر آخذ بالانتثار. لحظة في الزمن ما زالت تائهة في المكان. فلعل آذاننا تخبرنا أين نكون في هذا الكون.

In realtà tutti i pezzi si intitolano True Global Frequency e poi sono accompagnati dal nome della persona che ha recitato quella che, come tra poco diremo, è una poesia. Il primo brano si intitolava Ont Nadir, immaginiamo essere una zia di Banabila, mentre il secondo era recitato da Filiziwe Twinstra, che invece è una scrittrice ma anche attrice musicista sudafricana con base in Olanda. L'album è nato un po' casualmente a partire appunto da una poesia scritta da Banabila che l'artista aveva pubblicato in diverse lingue sul suo sito, accompagnandole con musica ambient e video. Poi questa sorta di contenuto multimediale si è trasformato in installazione e poi infine ha preso la forma di un album che è uscito in vinile da non molto per l'etichetta di Glasgow, 12 Isle. In sostanza Banabila ha chiesto ad amici e familiari di recitare questa poesia, ognuno nella sua lingua madre, facendo registrare le voci attraverso degli audio telefonici e quindi da qui anche questa grana sonora molto a bassa fedeltà. Si tratta di 11 versioni che includono tantissime lingue: arabo, spagnolo, tedesco, francese, inglese, giapponese, turco, ucraino, olandese e poi isiZulu, che è proprio la lingua del Sudafrica che immaginiamo essere quella di Filiziwe Twinstra. Così racconta Banabila sulle note che accompagnano l'album. Durante tutto il processo mi sono ritrovato a chiedermi perché lo stessi facendo. Suppongo che la risposta più semplice sia che sentivo il bisogno di creare qualcosa di caloroso, qualcosa che abbracciasse la diversità in contrasto con le fottute politiche migratorie del mio governo, il suo inganno nei confronti del popolo palestinese e tutti questi post pieni di odio che circolano online in questo periodo. Per me fare musica è stato un modo per mantenere la sanità mentale e ho sempre amato lavorare con le registrazioni vocali. Anche se non sempre comprensibile in maniera letterale, la parola custodisce significati profondi che arrivano comunque in maniera potente anche nella musica di Dumama, compositrice, cantante, multistrumentista, anche lei sudafricana, che stanotte torniamo ad ascoltare con un brano dal suo esordio, Towards an Expanse.

Un lavoro molto composito, seppur chiaro nel suo messaggio finale, questo True Global Frequency dell'artista multidisciplinare belga Michel Banabila. Lo abbiamo appena ascoltato con due tracce in sequenza.

Canzoni che tirano una linea tra un passato antico, lontano, e un futuro espanso, a volte anche distorto. La musica di Dumama parla di dolore, di amore, di senso e di appartenenza. Si tratta di canzoni cantate in un misto di inglese e di dialetti della sua regione da cui arriva, del Sudafrica, canzoni che hanno anche delle sembianze un po' aliene, e del resto nomadic future folk è la descrizione che troviamo della sua musica sul suo Bandcamp. Si intitola Towards an Expanse, l'esordio pubblicato dall'etichetta Soundway della compositrice, poetessa, cantante, multistrumentista sudafricana, oggi con base a Berlino. Lo avevamo già ascoltato questo lavoro qualche settimana fa, la traccia era Tumbled Out, che in realtà è presente soltanto nella versione digitale del disco. Al cuore della ricerca di Dumama c'è soprattutto il tentativo di decostruire le modalità di rappresentazione arcaiche della cultura e della musica dell'Africa meridionale per creare qualcosa di nuovo, una musica che è venata di jazz, di elettroacustica, di manipolazioni elettroniche, di improvvisazione, che poi collide, ma relativamente, con quelli che sono anche i riferimenti che lei ha esplicitato per la propria musica, riferimenti pop come Sudan Archives, ma soprattutto FK Twigs. C'è anche qualcosa di soul la musica di Dumama, la quale suona in particolare lo huhadi, che è uno strumento ad arco della tradizione chosa, insieme poi a campionatori, field recording, effetti con cui manipola la sua voce. Un disco veramente molto bello, forse tra quelli che ci hanno più sorpreso finora nel 2026, un ascolto che ci porta a un altro album di recente pubblicazione che unisce alcuni aspetti della canzone tradizionale con una ricerca molto contemporanea sulla musica. Andiamo al Cairo con Mariam Saleh.

si intitola Sir, segreto in arabo, il nuovo album di Mariam Saleh, figura di spicco della scena musicale alternativa egiziana, un lavoro che parla di memoria e dell'esperienza della perdita, prendendo ispirazione da forme musicali egiziane e arabe tradizionali, tra cui il mawal, il madi, la stessa forma della ninna nanna, ma che aggiunge anche alcuni tratti, diciamo, dello spirito ribelle di Mariam Saleh, alcuni elementi dei suoi trascorsi in ambito rock ed elettronico. Potremmo dire che aggiunge anche alcuni tratti legati all'attività come attrice di questa artista, anche perché non a caso l'album si sviluppa su tre atti, diciamo, un disco che ha una certa teatralità e è stato realizzato nel corso di un tempo piuttosto lungo. Sir è uscito per Simsara Records, etichetta con base a Londra che presta molta attenzione alla scena araba, ed è un lavoro su cui troviamo due contributi molto importanti, quello di Maurice Lucas alla produzione e quello di Camilla Jubran, grande musicista, artista palestinese, suonatrice di oud, riferimento per tante nuove artiste che arrivano dalla Palestina, ma in generale dal mondo arabo. Camilla Jubran è alla scrittura di un paio di brani all'oud, ma è accreditata in senso più generale come ispirazione per Mariam Saleh. Il brano che abbiamo ascoltato era Khayal, e da questo lavoro Sir, questa notte a battiti, ve ne proponiamo un altro intitolato Manà.

0: Para todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Aimerie de Peguillan. En amor trop alquesse en chem refrain. Ensemble, sequenzia.

0: di Aimerie de Peguyan,
1: Clara Bick, 7 variazioni in fa minore per pianoforte su un tema di Robert Schumann, opera 20. Pianista Christina Ortiz.

Di Clara Wieck avete ascoltato 7 variazioni in fa minore per pianoforte su un tema di Robert Schumann, opera 20. Pianista Cristina Ortiz. Lorenzo Allegri. Primo ballo detto della Notte d'amore. Dal primo libro delle musiche, 1618. Sinfonia, Gagliarda, Corrente. Grand Consort L'Istrumenti, diretto da Gianluca Lastraioli.

0: Di Lorenzo Allegri avete ascoltato Primo ballo detto della Notte d'amore, dal primo libro delle musiche, 1618. Gran Consort Gli Stromenti, diretto da Gianluca Lastraioli.
1: Barry, Robin e Maurice Gibb. How Deep Is Your Love? Arrangiamento di Matthew Barley. Victoria Mullova, violino. Matthew Barley, violoncello. Joseph Julian, pianoforte. Steve Smith, chitarra. Paul Clarvis, Colin Curry e Sam Walton, percussioni.